0: Domani qualifiche alle 12.45, sprint race alle 17, domenica alle 14 la gara.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Naro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fuse e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente, contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025 fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi

0: attivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramovic definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica. Alla console, DJ Peter Pan.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 3:03.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Razei, ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha poi esortato Riyadh a cambiare le sue politiche.
2: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro, in una nota, la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere.
3: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riportata dal Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha infatti stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
2: Cronaca: è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio ad Adro, Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato a seguito della caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato.
3: Nel corso della notte appena trascorsa si è verificato un incidente stradale a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Un'auto si è schiantata contro il muretto di una villa per cause ancora al vaglio delle autorità. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare all'ospedale San Matteo di Pavia la 32enne che si trovava alla guida del mezzo, mentre per la passeggera, la 20enne Camilla Villani, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
2: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1:56.280 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e di Gian Antonio. Quarto Martin, poi augura ai fratelli Marquez con Marc davanti ad Alex. Tredicesimo Bagnai ha scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12:45, sprint race alle 17. Domenica alle 14 la gara.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperature in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band. More, more, more, Andrea True Connection. Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno. E poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante, tante altre stelle per sempre splendenti. Da un'idea di Peter Pan DJ.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette, spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto, le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote, Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

i magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici, che un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart. KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee. È un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te Olvido, La La, invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te Olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Carrera chiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Ugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neo sposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Al, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è The Legend, The Legend. Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina. Per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 8 agosto 2026 è il 220° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:20. I santi del giorno sono San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 agosto del 1786 il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Paccard e Jacques Balmain, una tappa storica e secondo molti atto di nascita dell'alpinismo. Nel 1942 il Mahatma Gandhi lancia il movimento Quiet India per chiedere l'indipendenza del suo paese dalla corona britannica. E nel 1956, a meno di 2 settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria, l'Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia. Nella miniera di Marcinelle, versante sud-occidentale del Belgio, scoppia un incendio. Muoiono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, di cui la maggior parte, 136, italiani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 agosto 2008 partono gli attesi Giochi Olimpici di Pechino. Le nazioni partecipanti sono 204 e gli atleti circa 11.000. Nel 2010, dopo la cocente delusione dei mondiali in Sudafrica, comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d'Avorio l'era Prandelli alla guida della nazionale di calcio italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 agosto del 1969 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock. Nel 1982 Loredana Bertè è prima in classifica con Non sono una signora. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è in cima alla hit parade. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 89 anni Dustin Hoffman. Nato a Los Angeles, appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Compie 76 anni la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana Lucia Annunziata. Spegne 65 candeline The Edge, funambolo delle 6 corde, da cui riesce a ricamare melodie ora potenti ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile firma in tutti i grandi successi degli U2. Spegne 62 candeline il giurista e politico italiano Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle. 45 candeline sulla torta dell'ex tennista svizzero Roger Federer, uno dei migliori di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Buon compleanno anche a Danilo Gallinari, l'ex cestista italiano spegne 38 candeline. E spegne infine 31 l'attore italiano Ludovico Tersigni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 agosto 1959 di Don Luigi Sturzo. Figura simbolo dell'antifascismo, fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica. Nel 2022 ci lasciava Olivia Newton-John, cantante e attrice britannica naturalizzata australiana. Il film musical Grease la rese famosa in tutto il mondo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che se un cieco guida l'altro, tutti e due cadono nella fossa.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend. Le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me. Sergio Endrigo, io che amo solo te. Gino Paoli, sapore di sale. Teresa De Sio, voglio tornare. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Sassà e i nobili Graziella, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà di Gennaro.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.
2: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete. Nel lavoro, la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore, un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore, siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro. Incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro, e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza. Qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
2: Di Jerry Dauria.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare chiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Imochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fuse e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori e autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 8 agosto 2026 è il 220° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:20. I santi del giorno sono San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 agosto del 1786 il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Paccard e Jacques Balmain, una tappa storica e secondo molti atto di nascita dell'alpinismo. Nel 1942 il Mahatma Gandhi lancia il movimento Quiet India per chiedere l'indipendenza del suo paese dalla corona britannica. E nel 1956, a meno di 2 settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria, l'Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia. Nella miniera di Marcinelle, versante sud-occidentale del Belgio, scoppia un incendio. Muoiono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, di cui la maggior parte, 136, italiani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 agosto 2008 partono gli attesi Giochi Olimpici di Pechino. Le nazioni partecipanti sono 204 e gli atleti circa 11.000. Nel 2010, dopo la cocente delusione dei mondiali in Sudafrica, comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d'Avorio l'era Prandelli alla guida della nazionale di calcio italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 agosto del 1969 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock. Nel 1982 Loredana Bertè è prima in classifica con Non sono una signora. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è in cima alla hit parade. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 89 anni Dustin Hoffman. Nato a Los Angeles, appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Compie 76 anni la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana Lucia Annunziata. Spegne 65 candeline The Edge, funambolo delle 6 corde, da cui riesce a ricamare melodie ora potenti ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile firma in tutti i grandi successi degli U2. Spegne 62 candeline il giurista e politico italiano Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle. 45 candeline sulla torta dell'ex tennista svizzero Roger Federer, uno dei migliori di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Buon compleanno anche a Danilo Gallinari, l'ex cestista italiano spegne 38 candeline. E spegne infine 31 l'attore italiano Ludovico Tersigni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 agosto 1959 di Don Luigi Sturzo. Figura simbolo dell'antifascismo, fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica. Nel 2022 ci lasciava Olivia Newton-John, cantante e attrice britannica naturalizzata australiana. Il film musical Grease la rese famosa in tutto il mondo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che se un cieco guida l'altro, tutti e due cadono nella fossa.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Fatti Bravo, Pensiero Stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna Mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

0: il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco.
1: Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
2: Sì.
1: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
4: Spot Time.
5: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
6: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Sempre in sintonia con te.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo ma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro. Incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone. Giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia. Non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione. Anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza, qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7:03.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di un attacco di un drone russo. I media segnalano 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Un ragazzo di 16 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata in provincia di Rieti. Il giovane fa parte di un gruppo scout che stava trascorrendo una settimana in un campo attrezzato. La scarica lo ha raggiunto mentre insieme ad altri 2 coetanei stava recuperando dell'attrezzatura rimasta vicino a un albero. In quel momento sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Previsti rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia, per oltre la metà dei casi, è la situazione economica. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino, in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo, massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS.

malinconia oggi non va via, come piove sul mio cuore. Ti telefono, mi telefoni, ma è un filo di parole. E mi mancano da morire, sai, quei tuoi dolci occhi buoni.

RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Se dovrete prendere una decisione, farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza, qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Jackpot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
2: Prima di entrare in casa,

mal con altro. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino?

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcuno.
1: RCS Network.
2: Solo grandi successi.
1: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Aulia.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Sabato 8 agosto 2026 è il 220° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:20. I santi del giorno sono San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 agosto del 1786 il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Paccard e Jacques Balmain, una tappa storica e secondo molti atto di nascita dell'alpinismo. Nel 1942 il Mahatma Gandhi lancia il movimento Quiet India per chiedere l'indipendenza del suo paese dalla corona britannica. E nel 1956, a meno di 2 settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria, l'Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia. Nella miniera di Marcinelle, versante sud-occidentale del Belgio, scoppia un incendio. Muoiono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, di cui la maggior parte, 136, italiani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 agosto 2008 partono gli attesi Giochi Olimpici di Pechino. Le nazioni partecipanti sono 204 e gli atleti circa 11.000. Nel 2010, dopo la cocente delusione dei mondiali in Sudafrica, comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d'Avorio l'era Prandelli alla guida della nazionale di calcio italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 agosto del 1969 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock. Nel 1982 Loredana Bertè è prima in classifica con Non sono una signora. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è in cima alla hit parade. Passiamo ai nati oggi. Compie 89 anni Dustin Hoffman. Nato a Los Angeles, appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Compie 76 anni la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana Lucia Annunziata. Spegne 65 candeline The Edge, funambolo delle 6 corde, da cui riesce a ricamare melodie ora potenti ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile firma in tutti i grandi successi degli U2. Spegne 62 candeline il giurista e politico italiano Giuseppe Conte, ex presidente

0: Agosto 1959 di Don Luigi Sturzo. Figura simbolo dell'antifascismo, fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica. Nel 2022 ci lasciava Olivia Newton-John, cantante e attrice britannica naturalizzata australiana. Il film musical Grease la rese famosa in tutto il mondo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che se un cieco guida l'altro, tutti e due cadono nella fossa.
1: Hit Italia, emozioni senza tempo, solo su RCS Network. Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network, solo grandi,
0: solo emozioni italiane.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: pieno. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network. È tempo di musica italiana. La più bella.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani 9 agosto, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
2: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 3 ferite, a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
3: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe essere vicino, almeno questo è l'auspicio delle forze americane e anche il presidente Trump lo conferma, tanto da aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
2: La Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Previsti dunque rovesci e temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute.
3: Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia, per oltre la metà dei casi, è la situazione economica.
2: Calciomercato, accordo tra Lazio e Benfica per il trasferimento nella capitale di Ivanovic in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. L'attaccante croato è seguito anche dal Lens e ora dovrà decidere se accettare o meno la squadra di Gattuso. Nella lista dei biancocelesti resta anche Andrea Pinamonti. Il Napoli è invece alla ricerca di rinforzi per la difesa e ha messo nel mirino Badiashile del Chelsea. La squadra di Allegri nelle scorse ore ha avuto dei nuovi contatti con il club inglese, ma c'è ancora distanza sulla formula.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino in graduale attenuazione serale. Temperatura in calo massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperatura in lieve calo massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia. RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.
6: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: Grazie.
1: RCS Network suona italiano
2: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

0: Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Sabato 8 agosto 2026 è il 220° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:11 e tramonta alle 20:20. I santi del giorno sono San Domenico di Guzman e San Ciriaco di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 agosto del 1786 il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Paccard e Jacques Balmain, una tappa storica e secondo molti atto di nascita dell'alpinismo. Nel 1942 il Mahatma Gandhi lancia il movimento Quiet India per chiedere l'indipendenza del suo paese dalla corona britannica. E nel 1956, a meno di 2 settimane dall'affondamento dell'Andrea Doria, l'Italia è colpita da una nuova e più grave tragedia. Nella miniera di Marcinelle, versante sud-occidentale del Belgio, scoppia un incendio. Muoiono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, di cui la maggior parte, 136, italiani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 agosto 2008 partono gli attesi Giochi Olimpici di Pechino. Le nazioni partecipanti sono 204 e gli atleti circa 11.000. Nel 2010, dopo la cocente delusione dei mondiali in Sudafrica, comincia con il primo raduno in vista della partita con la Costa d'Avorio l'era Prandelli alla guida della nazionale di calcio italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 agosto del 1969 i Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del rock. Nel 1982 Loredana Bertè è prima in classifica con Non sono una signora. E nel 1993 Gli spari sopra di Vasco Rossi è in cima alla hit parade. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 89 anni Dustin Hoffman. Nato a Los Angeles, appartiene a quella schiera di attori che hanno costruito il mito di Hollywood. Compie 76 anni la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana Lucia Annunziata. Spegne 65 candeline The Edge, funambolo delle 6 corde, da cui riesce a ricamare melodie ora potenti e ora romantiche, che lasciano la sua inconfondibile firma in tutti i grandi successi degli U2. Spegne 62 candeline il giurista e politico italiano Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e presidente del Movimento 5 Stelle. 45 candeline sulla torta dell'ex tennista svizzero Roger Federer, uno dei migliori di tutti i tempi, nonché uno dei più grandi sportivi di sempre. Buon compleanno anche a Danilo Gallinari, l'ex cestista italiano spegne 38 candeline. Ne spegne infine 31 l'attore italiano Ludovico Tersigni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 agosto 1959 di Don Luigi Sturzo. Figura simbolo dell'antifascismo, fu il teorizzatore e il principale promotore dell'impegno dei cattolici in politica. Nel 2022 ci lasciava Olivia Newton-John, cantante e attrice britannica naturalizzata australiana. Il film musical Grease la rese famosa in tutto il mondo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che se un cieco guida l'altro, tutti e due cadono nella fossa.
2: Grandi cantautori, indimenticabili parolieri, coinvolgenti melodie. RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica. Su RCS Network. Solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: te.
1: Vivi con noi le emozioni più belle.
2: RCS Network. Suona solo le più grandi
1: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: le più coinvolgenti, le più belle. Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
1: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche durante il weekend. Ariete, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Toro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Cancro, incontri positivi, conversazioni che si sbloccano, accordi che si definiscono. Ogni passo che compierete oggi sembrerà portarvi in avanti. Non è farvi notare o proporre qualcosa, questa è la giornata adatta. Leone, giorno dinamico e stimolante, con possibilità di fare esperienze nuove o di rimettervi in moto su un progetto fermo da tempo. I contatti con l'estero, i viaggi, le attività culturali o sportive possono rivelarsi particolarmente gratificanti. Vergine, un traguardo che sembrava distante può essere raggiunto prima del previsto, anche grazie al sostegno di una persona fidata. Evitate però di agire in modo impulsivo o di pretendere troppo da chi vi circonda. La vostra forza interiore è il motore della giornata. Bilancia, non abbiate paura di cambiare. Questo vi renderà particolarmente ricettivi alle opportunità. Le relazioni sociali si animano e vi offrono input preziosi. Approfittate di questa atmosfera per sperimentare.

0: senza troppe aspettative. Scorpione, anche se non tutto fila liscio, avete dalla vostra parte una maggiore consapevolezza emotiva. Riuscite a distinguere con più lucidità ciò che va lasciato andare da ciò che merita attenzione. Fate pace col passato. Sagittario, è un buon momento per sistemare le questioni familiari o domestiche. Ascoltate di più e parlate solo quando necessario. Il silenzio e l'ascolto, quello vero, quello attivo, possono essere delle risorse importantissime. Capricorno, la giornata potrebbe mettervi di fronte a decisioni delicate da prendere, ma voi avrete dalla vostra tutte le risorse per affrontare ciò che vi capiterà. Non forzate però le situazioni, lasciate che si rivelino da sole. Acquario, non tutto oggi vi apparirà chiaro e questo potrebbe portarvi a sentirvi un po' bloccati. Tuttavia le stelle vi invitano alla pazienza, qualcosa si sta finalmente muovendo, anche se lentamente. Nel lavoro cercate di non essere troppo rigidi. Pesci, il rischio è quello di lasciarvi sfuggire oggi alcune occasioni positive perché troppo concentrati sul dovere. Concedetevi una pausa, alleggerite la mente e apritevi un po' di più agli stimoli esterni. Dite di sì a una proposta interessante. Oggi vi saluto con le parole di Marlo Thomas. Ogni bambino merita la possibilità di vivere una vita piena di amore, risate, amici e famiglia. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Arte divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.
2: È assurdo. Perché si dice quando muore qualcuno chiamiamo la banda musicale? Perché proprio per rompere questo vincolo fra la morte e la vita. Loro vogliono vederci, non ci vogliono vedere piangere, perché soffrono ancora di più. Perché loro si allontanano da noi. Signora, guardi, io le dico, questo è molto duro, durissimo quello che lei ha subito, perché da poco sposati, signora?
3: No, non mi sono arrivata a sposare.
2: Non vi siete nemmeno riusciti a sposare?
3: No, mi dovevo sposare ad aprile dell'anno...
2: Parlate più vicino al telefono.
3: Mi dovevo sposare ad aprile dell'anno scorso, aprile, maggio, ma...
2: Infatti, ed è successo questa cosa bruttissima. Allora, ogni sera pregate un pochettino anche gli angeli, che ci aiutano tanto. L'angelo Cucubel, ecco, lo prega dalle 21 fino alle 22 di sera. Un'oretta di preghiera ogni sera fa bene. E pregate con l'immaginetta di questo ragazzo che vi guarda dall'alto e vi vuole tanto bene. Però le voglio dire una cosa, questo ragazzo che non c'è più, Alessandro, desidera che lei si sistemi, si sposi, si realizzi con un'altra persona. Sì, perché lui adesso è un'essenza spirituale e vuole che lei si deve realizzare, non vuole che lei rimanga così.
3: Io ho anche mio figlio, che è piccolo.
2: Eh?
3: Io ho mio figlio, ho il bambino. Cioè, sì. Figlio di Alessandro e mio.
2: Certo. Signora, signorina, lei si deve realizzare.
3: Sì.
2: Lei deve trovare un compagno che la vuole veramente bene.
3: Sì.
2: Come vi ha voluto bene Alessandro, perché lui adesso è un'essenza spirituale, non c'è più e non tornerà più. Un giorno vi rincontrerete, ma io sento proprio la presenza di questo Alessandro che dice falla realizzare, falla sistemare a questa ragazza. Signora, fatelo. Vi voglio dedicare un bel pezzo.
3: Devo dire la verità, io non me la sento.
2: Ma è chiaro, è fresco ancora, figlia mia, è fresco ancora, io capisco, è fresco ancora il dolore, però vedrai che le cose si aggiusteranno. Anche per te deve uscire il sole, non ti preoccupare. Ti dedico questa canzone, I ragazzi che si amano. Con un buon augurio da Gennaro D'Auria, d'accordo?
3: Sì. Senti, vorrei sapere pure un po' sul mio futuro.
2: Sì.
3: Sì. A livello economico per mio figlio, se mi fai una...
2: No, ma ho visto già qua sulle carte, purtroppo
3: sì.
2: Dobbiamo accontentare un po' tutti, le tue cose andranno molto a migliorare, poi magari mi richiamerai, perché devo dare spazio un po' a tutti, capisci?
3: Sì,
2: visto
3: capisco.
2: Che è una diretta, quindi voglio dare spazio un po' a tutti quanti.
3: Va
2: ti
3: bene.
2: Faccio tanti auguri, poi mi richiamerai, dai!
4: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Come vi chiamate?
5: Giustina.
2: Giustina, vediamo un pochettino. Giustina, cosa volete sapere, Giustina?
5: È un po' di tutto.
2: Un po' mischiato. Pasquale è suo marito, signora?
5: Sì, sì.
2: Vediamo un po'. Ma io vedo proprio problemi economici a non finire qua.
5: Sì.
2: Vedo proprio i soldini, sono proprio pochi, però signora lei mi ha detto una bugia, perché sta arrangiando in questo momento suo marito.
5: Ah sì?
2: Non mi devi dire che...
5: Disoccupato, per dire dello Stato.
2: Sì, Carla chi è signora?
5: Mia figlia.
2: Valeria chi è?
5: mia figlia.
2: Signora, statemi a sentire, stanno studiando questi bimbi, avranno un ottimo futuro.
5: Sì.
2: Avranno un ottimo futuro. Voglio dirvi una cosa, vostro marito lavorerà, farà dei lavori socialmente utili.
5: Sì.
2: E andrà a migliorare tantissimo, signora.
5: Speriamo.
2: Non vi preoccupate. Signora, beh, ditemi una cosa.
5: Sì.
2: Lo voglio sapere proprio a titolo di cortesia, ma Anna chi è che mi esce qua su, insistentemente su queste carte?
5: È mia cognata.
2: Ma vi ha dato un po' delle torture, vero?
5: Un poco.
2: Io dico parecchio, signora.
5: Ma
2: perché vogliamo mentire? L'eredità cosa c'entra?
5: No, lo so, un poco, io ho detto per non dire tanto, comunque così è.
2: Signora, ci troviamo?
5: Sì.
2: Gennaro D'Auria vale o no?
5: Sì, sì, molto.
2: Signora, le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
5: Va bene.
2: Buona giornata.
5: Grazie anche a lei.
2: Arrivederci.
5: Arrivederci.
2: Salve, buongiorno.
5: Ciao Gennaro.
2: Allora, vediamo un pochettino le carte, vediamo un po' che cosa esce. Voi da dove chiamate?
6: Da Ercolano.
2: Va bene, vediamo, balzate un po' la voce perché non vi sento bene, vediamo
6: sì.
2: Un po', vediamo un po' che cosa mi esce per voi, concentrazione, fate un bel sospiro. E mi esce un altro morto qua, Giovanni, chi è questo Giovanni? Era l'ex vostro marito?
6: Sì.
2: Ma com'è morto questo signore?
6: È un brutto male.
2: Che ha avuto, una leucemia, signora, o un tumore, che cosa ha avuto?
6: È la stessa, cioè un tumore leucemico.
2: Madonna santa. Oggi tutti morti. Comunque voi avrete, da quando tempo è deceduto, signora, questo signore di nome Giovanni, vostro marito?
6: È il giugno l'anno scorso.
2: Vi ha lasciato però...
6: Io sono la zia pure di...
2: Però Anna. Voglio domandarvi una cosa.
6: Sì.
2: Scusatemi un attimo, vi ha lasciato anche dei figli, vedo.
6: Sì, sì.
2: Voi avete conosciuto un altro uomo però, avete simpatizzato, purtroppo, ma io lo dico sempre che i morti,
6: sì,
2: quando una persona muore,
6: sì,
2: vuole poi la realizzazione del compagno o della compagna. Non è vero che i morti sono egoistici, dicono no, io me ne sono andato, tu devi rimanere là senza un compagno. No, i morti vogliono che lei conosca un'altra, cioè questo Giovanni che non c'è più, che era suo marito, desidera che lei abbia un altro compagno, perché parliamoci chiari, da soli non si può stare.
6: Ah sì? No, perché io penso sempre, chissà lui cosa...
2: No, la cosa... Signora, guardate, però vi voglio dire una cosa.
6: Questo fatto,
2: mi scusi un attimo, voglio dire una cosa, signora Bella.
6: Sì?
2: Quest'uomo che mostrate attualmente è sposato.
6: Sì. Non proprio, insomma, c'è una situazione un poco...
2: Io
6: particolare.
2: Vedo il matrimonio qua.
6: Sì, sì, è sposato, però ha una situazione un poco particolare.
2: Convive?
6: Sì, bravo.
2: Però signora, perché non costruite su terreno fertile? Ve lo dico proprio con amore. Perché non costruite sul terreno fertile? Non togliete la felicità agli altri.
6: No, per la montagna.
2: Perché un domani vi verrà tolta anche a voi.
6: È vero, questo è vero. No, io volevo sapere da lei, che cosa ne pensava.
2: Io credo che questo signore qua, io credo che già ci abbia dei problemi. Problemi con il lavoro, problemi con quella che vive,
6: sì,
2: e con quella che convive, mi scusi,
6: sì,
2: e infatti si sta allontanando anche da voi,
6: sì,
2: cioè non so se voi l'avete notato sta cosa,
6: sì.
2: Ma fino a quando, amore mio, fino a quando potete andare avanti? Tu incontrerai un altro uomo e sarai molto felice, credi a Gennaro D'Auria che non dice bugie. Credimi, non tengo proprio niente. Io sono più di 25 anni. Tu da quanti anni mi ascolti?
6: Sono 20 anni.
2: Da 20 anni.
6: Sì.
2: Pensa che io ho iniziato nel lontano 1980, 90, 2000, sono 26 anni. Quindi pensa un pochettino. Ti voglio dire solo questo. Tu andrai avanti nei periodi estivi, di una festa, non so, che può essere Natale, che può essere Pasqua, che può essere qualsiasi festa, è Ferragosto, non lo so, io vedo un incontro galante e tu ti innamorerai follemente di una persona, ma questo succederà nel tempo, amore mio, non è questo il periodo. Okay. Questo signore già ti sta dando delle delusioni. Lui non si sa paro se da spartere a destra o a sinistra, non sa dove spartersi.
6: E infatti è incerto.
2: È incerto, e stammi a sentire, questo non lascerà la convivente. Amore, e poi sai che dice prima appiccica che tu ti fai con chi succa, no? Il primo litigio che tu avrai, sai che cosa succede? Dice, era meglio che l'altra, per causa tua mi hai fatto appiccicare con questo. Lasciamo perdere, tu devi coltivare su terra fertile, me lo prometti?
6: Sì, te lo prometto.
2: Un bacio. Ti voglio bene e buona giornata.
6: Sì, Genati, volevo chiedere solo una cosa.
2: Dobbiamo dare spazio pure agli altri, però.
6: Solo. Senti, ascolta, ma ci sarà un incontro con lui?
2: Sì, tu ti rincontrerai con questa persona. Però ti prego, fammi tesoro con le mie parole che ti ho detto. L'incontro io l'ho visto.
6: Va bene.
2: Auguri.
6: Genati, ascoltami, tengo mia figlia.
2: Tesoro, dopo.
6: Sì, in privato, gentilmente.
2: No, dico dopo, mi deve chiamare se vuole sapere, perché dobbiamo dare spazio a tutti.
6: Va bene, ti
2: ringrazio. Un bacio.
4: Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
7: Pronto.
2: Salve, buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Da dove chiamate?
7: Da Soria.
2: Allora, alzate la voce perché non vi sento bene. Alzate un po' il volume?
7: Sì.
2: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuol sapere, amore? Salute o affari?
7: Riguardi di questa...
2: Cosa vuol sapere? Mi rispondi un attimo.
7: Verso
2: signore?
7: Sì, dite.
2: Mi scusi, io non la sento bene. Può alzare un po' il volume?
7: Sì.
2: Allora, amore, salute
7: sì.
2: O affari?
7: No, amore.
2: Allora, sull'amore, vediamo un pochettino che mi esce. Vediamo un pochettino. Rosaria chi è? È questa ragazza?
7: Sì.
2: Che voi ci tenete moltissimo?
7: Sì.
2: Ma voi siete sposato però qua?
7: Sì, lo so.
2: Ma voi siete sposato, signore?
7: No.
2: Questa è una ragazza libera, voi siete sposato.
7: Lo so.
2: E no, cosa volete costruire?
7: No, non voglio costruire, verso te che diciamo lei.
2: Ma io, guardate, voi mi dovete credere.
7: Sì.
2: Voi non lo so se mi volete mettere alla prova, oppure io so leggere veramente le carte.
7: Sì, lo so.
2: Io vi sto dicendo una cosa importante. Voi avete una moglie e dei figli che vi aspettano a casa tutte le sere. Perché ti agguai a sta povera guaglione?
7: No, per amor di Dio, non devi pensare a quello che sto dicendo, no. È solo per sapere che cosa, diciamo, si parlano bene di me, queste.
2: Sentite, io vi sono sincero, capisco che voi siete innamorato, di questa ragazza, è inutile che ci prendiamo per i fondelli. Allora, se parla bene o parla male, questa a voi sicuramente non vi interessa. Io vedo che voi parlandoci a omma d'onora, almeno io spero che anche voi siete un omma d'onora, voi per questa ragazza ci tenete. Mi gioco tutto, voi per questa ragazza ci tenete, e non bisogna negarlo, perché quando una cosa è vera è vera, e un sentimento non si può reprimere. Però figlio mio, pensa a famiglia tua, pensa a moglie che non da mai ha misi corn, e ti va bene, e ti fa il tuo piatto pronto in coppa a tavola tutti i giorni, a sera quando ti ritira a mangiò. Perciò voglia bene alla tua famiglia. Io il consulto non te lo faccio, mi dispiace, da uomo d'onore né guai a nessuno, sta peccerella tenere una vita a Nanz e tenere una vita con una tomba. Auguri.
4: Signori ascoltatori, allora ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
2: Pronto?
8: Sì.
2: Vi sento molto basso, potete gentilmente alzare un po' la vostra voce?
8: Sto in linea.
2: Sì, sì, no, dico parlare un po' più vicino al telefono.
8: Ce l'ho proprio vicino.
2: Vi ringrazio di cuore.
8: Prego.
2: Allora, statemi a sentire. Voi che segno siete?
8: Leone, 2848 Leone.
2: 2848. Per lei ci sarà un nuovo lavoro.
8: Sì.
2: Lei prima faceva il barbiere?
8: Sì.
2: Da quanto tempo non fa più il barbiere?
8: Sono 6 anni.
2: Non vi sento più.
8: Sono 6 anni.
2: Sono 6 anni. Perché è finito questo lavoro, signore?
8: Per aiutare un pochettino tutti e per essere un pochettino brava.
2: Ma
8: ci ho trovato in situazione poco piacevole.
2: Una situazione poco piacevole. Immacolata chi è?
8: Sarebbe mia moglie.
2: Sua moglie, vediamo un po'. Vedo molto nervosismo fra voi e vostra moglie, ma come mai?
8: Ci sono poche separazioni con me.
2: Come?
8: C'è un po' di separazione per via legale.
2: Sì, ma vi state separando?
8: Siamo già separati e adesso stiamo un'altra volta...
2: insieme. Allora, voi ritornerete in grande stile con vostra moglie. Non finirà qui la storia. Deve continuare. In fondo, vostra moglie vi ha voluto tanto bene. Voi l'avete tradita. Perché l'avete tradita?
8: Perché ci ha tradita? Perché allora il femmino lo piace.
2: Ma voi lo sapete che queste... perciò vostra moglie allora ha ragione. Ma voi mi dovete dire una cosa, a chi è che non piacciono le donne? Però se voi avevate questa testa non vi sposavate proprio. Stavate dalla mattina alla sera, no? Con Cleopatra, con Giovanna, con Maria e con Stefania. Cioè voi vi siete legato a un vincolo matrimoniale e non è certamente una cosa bella quello che fate.
8: Purtroppo dopo...
2: voi siete un assetato di femmine, ma non è che ve ne accontentate. Voi in una giornata avete avuto 3 rapporti.
8: Tre rapporti.
2: Ma sto sbagliando?
8: Signor Gennaro.
2: No, guardate, se sto dicendo stronzate mi dovete svergognare.
8: No, no, io non è che...
2: mi dovete dire, Gennaro, non è vero.
8: No, è vero quel che dite, non è che non è vero.
2: Ma voi avete avuto anche dei problemi alla gola? Alla gola, io parlo proprio alla respirazione, no, gola, no, naso, orecchio, queste cose qua. Come?
8: Se parlo a bassa voce, è proprio così la mia voce.
2: Ma potete alzarlo, parlare più vicino al telefono? Perché...
8: ce l'ho proprio vicino.
2: Così, grazie, così. Pensate che è una bella donna che state baciando. Il telefono, pensate che è una bella donna. Però vi voglio dire una cosa, mo a parte gli scherzi, sua moglie non merita questo, eh? Perché vi ha voluto bene. La discussione, vostra moglie, se vi ha alle volte, diciamo, un pochettino, no, trascurato, ha fatto delle discussioni con voi, è proprio perché è venuta a conoscenza di una donna. Voi siete stati pure con una donna ucraina.
8: Ma no, con una sola.
2: L'Ucraina vanno fatte un po' campare, eh?
8: Vanno fatte un po' campare, ma pure l'italiano. Pure italiano mi hanno fatto campare.
2: Hanno fatto respirare un po' l'anguilla, eh?
8: No, ma pure italiano mi hanno fatto...
2: Vabbè. Però, quello che dico io, pensate a vostra moglie. Perché l'amore passa, quello che resta, guardate, nella vita una compagnia ci vuole. E alla fine queste donne che voi avete avuto rimarrà solo fumo. Fumo e nient'altro che fumo. Voi avete bisogno invece di una persona che veramente vi capisca, una persona che veramente vi accompagna nella vita. È meglio accettiamo così che la scemi mogliere te. Guarda, non la trovo meglio che il. Auguri. Pronto?
9: Pronto.
2: Allora, vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Amore, è giusto sull'amore, vero?
9: Mm-hmm.
2: Allora, dimmi una cosa. Ma tu hai tradito in passato tua moglie?
9: Come?
2: Perché l'hai tradita?
9: Non lo so, sì.
2: Tua moglie Gina si chiama?
9: Gina.
2: Luigia.
9: Luigia.
2: Luigia. Perché l'hai tradita? Scusa, Carmine.
9: Lo so, ho sbagliato.
2: Ma non lo farei mai più, perché non se lo merita.
9: Lo so.
2: Non se lo merita. Ma questi momenti vengono forse perché... Cioè, non sei contento con tua moglie? Non sei felice di tua moglie? Scusami.
9: No.
2: Non sei felice?
9: No.
2: Guarda, io ti voglio dire una cosa. Tu stai in diretta, in diretta radiofonica.
9: No, io non voglio stare in diretta. No.
2: Figlio mio, io te l'avevo detto che stavi in diretta.
9: No.
2: Però ti voglio dire una cosa. Tu devi voler bene a tua moglie.
9: Lo so.
2: Non devi più commettere queste cose qua. Sono cose sbagliate. Il bene di una moglie nessuno te lo può dare meglio di tua moglie, guarda, perché questa è tutto fumma. Cioè, queste persone spremono il limone e se ne vanno, riesci a capirlo? Tu stai in diretta radiofonica, lo stanno ascoltando tutti quanti. Io ti voglio dire questo, tu non devi sbagliare più, d'accordo? Me lo prometti?
9: Te lo prometto.
2: Fai il bravo, auguri.
9: Ciao.
2: Volare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un anno meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Due chiamate?
10: Da Fragola.
2: Ditemi, cosa volete sapere in particolare?
10: No, un pochettino in generale.
2: Sì, vediamo un pochettino. Allora, qui sulle mie carte fuoriesce che voi siete una persona molto amabile della famiglia, della serenità, delle cose belle della vita, ma all'improvviso è venuto un fulmine che vi ha colpito e purtroppo il lavoro è cessato.
10: Esatto.
2: Io vedo proprio dal giorno alla mattina.

0: volta che si sistemano non capisco niente più.
1: Io vi posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Dio così ha voluto.
0: Ah, lo so. No,
1: Dio così ha voluto. Anna chi è, vostra moglie?
0: Sì.
1: Antonio chi è?
0: Antonio è lo zio di mia moglie.
1: Lo vedo. Ma è fallita questa azienda?
0: Io vedo che ha ridotto
1: il personale.
0: Sì, sì, ha ridotto il personale, ma non è fallita.
1: Ma comunque andrà verso il fallimento, purtroppo.
0: Ah.
1: Non è che noi godiamo di questa cosa.
0: No.
1: Sia ben chiaro. Luigi chi è? Uno dei titolari?
0: Luigi.
1: Sì, e anche Salvatore. Luigi e Salvatore, chi sono?
0: Sono due amici miei.
1: Ah, ecco, perciò mi escono molto presenti. Lei dica una cosa, avete avuto dei problemi a un molare voi negli ultimi tempi? A un dente, a un molare?
0: Sì, molare.
1: Ma si era bucato, usciva tutto quel fradicio da bocca, esatto. Ma come mai?
0: Non lo so.
1: Tutta quella puzza, puzzolente proprio dalla sua mola, che schifo! L'avete tolto?
0: Sì.
1: Meno male. L'avete messo in un piccolo, diciamo, sapete i muri che c'hanno quei, come si chiama? I purtusil, noi chiamiamo. I molari di solito li mettevamo nei muri quando noi ce li toglievamo da bocca. Dicono che porta molto fortuna mettere un molare nel buco. Un amico mio lo mise nel buco della serratura ed è rimasto ingagliato per tutta la sua vita.
0: Cioè, è un piacere.
1: Facciamo una battuta ironica. Voi sapete che a me mi piace armonizzare anche un po' la trasmissione, no?
0: Senta, vi posso chiedere una cosa
1: a disposizione
0: in privato e poi torniamo subito in diretta?
1: Un attimo in privato.
0: Solo una cosa.
1: Allora, io passo solo la vostra voce in privato. Un attimo solo, allora. Allora, un attimo solo, in questo momento state in privato, ditemi, però la mia voce si sente per radio, ma la ditemi. Sì. No, posso dire, passiamo in diretta, ne voglio parlare, di questo è un argomento che dobbiamo parlare in diretta, poi vi spiego anche il perché. Allora, vediamo un pochettino. Allora, quello che lei mi ha detto io le do la risposta subito. È una cosa che fa male alla salute, a livello di effetto 0/0.
0: Non so, purtroppo ci ha provato di tutte le maniere, perciò mi ha...
1: Perché avrebbe, vi voleva catturare vostra suocera?
0: Sì.
1: Voleva fare l'amore con voi?
0: Esatto.
1: Ma che schifo, scusate l'espressione.
0: No, si figuri.
1: E vi hanno detto che vi hanno messo le mesturazioni nel bicchiere del caffè?
0: Esatto.
1: Ma quelle danneggiano solo l'essere, lo sapete?
0: No, cioè, non ne capisco.
1: Quella è una sostanza che entrando nel corpo provoca germi, batteri, tutte queste schifezze. È chiaro? Okay. Vostra suocera si dovrebbe solo vergognare, mettersi proprio con la testa nel cesso, scusate l'espressione.
0: Perché uno che
1: sta a pigliare caffè a casa della suocera e che le ci mette a mesturazione a rind è la cosa più schifosa del mondo. A parte che io non ci credo alle mesturazioni nel caffè, che è una grande strunzata, quindi non lo fate mai perché è una grande strunzata. Avvelena solo il vostro corpo, è chiaro? Io ve lo dico di cuore. Vi faccio tanti auguri. E girate proprio qui a casa vostra suocera.
0: No.
1: Che gli dà nessuna intenzione. Vovolanà.
0: Sì.
1: Perché le mesturazioni nel caffè sono dei batteri, dei germi che entrano nel vostro corpo. Che ne sappiamo che succede?
0: Ah, questo sì.
1: Sono cose sbagliate che non si fanno e non servono proprio a niente. Credetemi.
0: Ma si aggiusteranno le cose, no?
1: Si aggiusteranno. Auguri, non vi preoccupate. Da dove chiamate voi?
0: Da Napoli.
1: Tantissimi auguri.
0: Allora,
1: veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Ora sì. Abbiamo la diretta, non voglio fare attendere nemmeno un secondo. Pronto?
2: Gennaro?
1: Sì, salve, con chi parlo?
2: Ciao, sono la prima volta che ti telefono, ascolto la radio ogni mattina tua.
1: Grazie.
2: E volevo chiederti una cosa, diciamo, mia.
1: Sì.
2: Io

0: sono divorziato con mia moglie, sì, e volevo sapere se c'è speranza che si torni qualche giorno insieme.
1: Sì, da quanto tempo vi siete separati?
0: Sono 2 anni già.
1: 2 anni. E qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
0: Io ho fatto uso di stupefacenti in passato.
1: Adesso controllo un attimo le carte.
0: Sì.
1: Vediamo un pochettino che cosa succede.

0: Anna chi è? Ma voi l'avete pure tradito, non sa chi vota sta moglie era vostra però, eh?
1: No,
0: e in passato quando vi facevate quelle schifezze?
1: In passato quando non stavamo...
0: E siete stato anche con un uomo in passato, questo è stato tanto quando vi bucavate, vi facevate queste sciocchezze.
1: Sì, sì, sì.
0: Siete state anche con gli uomini.
1: Sì.
0: Io vedo degli uomini
1: sì,
0: che
1: sì,
0: vi hanno dato anche...
1: Molto, molto prima di sposarmi.
0: Vi hanno dato anche dei soldi, vedo qua.
1: No, soldi no.
0: In passato sì, quando facevate abuso.
1: No.
0: Diciamoci la verità.
1: No, no, che mi risulti generale, io...
0: Vabbè, guarda... dei soldi che magari qualche amico vi ha aiutato anche, insomma...
1: No, forse prestati, ma non per quel senso là.
0: Ho capito. Sentite, io vedo vostra moglie molto, ma molto scoraggiata.
1: Molto scoraggiata.
0: Molto, molto. Dovete lavorarci molto sopra se volete tornare con lei. Perché sì. Poi voi ogni tanto cadete ancora in questo tunnel della morte. Io lo chiamo tunnel della morte perché non sì, vi dà nemmeno il tempo di guardarvi dietro.
1: Sì, sì.
0: Voi non dovete cadere più in questo tunnel della morte. Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Sentite, voi dovete guardare avanti, vi dovete mettere i paraocchi come fanno i cavalli. Voi non dovete guardare gli altri, che no, guardate la cosa più cara è la salute. Una volta che sei caduto malato, buonanotte su natura.
1: Ah, che...
0: E voi già avete degli... Voi avete un'epatite?
1: Sì.
0: E a ruoli terracchio?
1: La sto curando, per mia fortuna si sta calmando, perché faccio analisi spesso. Perché...
0: Guardate, io vi sto vicino, però il drogato è un viziato. Non sto contro di voi e contro nessuno, però il drogato è un viziato, sapete che vuol dire? Che invece di pensare alla famiglia... Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto? Alzate. È caduta la linea purtroppo. Io faccio una pausa musicale e vado in privato. Per qualcuno che non vuole andare in diretta, io vado subito in privato.

Allora, i bambini mi hanno sommesso le mamme di telefonate, le mamme che volevano ascoltare questa canzone per il bambino, appunto, Rosario, che voleva ascoltare una canzone di Gigi Robo. Noi lo accontentiamo, vado in privato.

0: Allora, eccoci qua. Abbiamo una diretta, vediamo un pochettino da dove ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Non vi sento, parlate vicino al telefono.
1: Pronto?
0: Alzate un po' la voce, vi dispiace?
1: Pronto, si sente?
0: Grazie. Okay. Ditemi, signora, da dove chiamate?
1: Da Nola,
0: vediamo un pochettino. Cosa volete sapere?
1: Qualcosa sull'amore, sul matrimonio, quest'anno, che sono stati periodi di crisi momentanei,
0: vedo. Allora, vediamo un pochettino le carte, mischiamole, vediamo un po' che cosa ci dicono. Che segno è suo marito?
1: Acquario.
0: Allora, vediamo un po'. Io vedo un periodo proprio che non andate più d'accordo proprio.
1: Esatto.
0: Vedo che voi vi sentite molto scoraggiata.
1: Sì.
0: Signora, mi esce anche il nome. Aniello si chiama suo marito?
1: Sì.
0: Aniello?
1: Sì.
0: Perfetto. Signora, Anna chi è? Mi scusi.
1: È la sorella, mia cognata.
0: Ma andate d'accordo con la sorella?
1: No.
0: Infatti, c'è tutta una situazione molto ma molto particolare, signora. Io vedo qua che le cose non è che vanno molto bene, a dirvi la verità.
1: No.
0: Infatti, mi esce fuori proprio questa situazione un pochettino particolare. Signora, però il rapporto si aggiusterà. Forza e coraggio. Forza e coraggio che il rapporto si aggiusterà. Aniello vi vuole bene, signora, però è un acquario e come tutti i buoni acquari sono un pochettino, diciamo, lenti nel fare le cose, un po' scocciati, vogliono...
1: Volevo chiederti come mai mi è uscita questa sorella qua, perché sono 5 e tu mi hai detto giusto Anna, come...
0: Signora, ma io, signora, forse, io sono un veggente, signora.
1: No, dico, come mai influisce sul nostro...
0: Ma, signora, non è che lo dico io, lo dicono le carte e lei mi dà conferma.
1: Sì, e perciò ti ho chiesto, come mai, cioè, in che senso, cosa che entra lei, magari la causa di qualcosa... Non so,
0: signora, questa cosa che io ho visto qui nelle carte,
1: sì,
0: è risulta verità, mi scusi.
1: Appunto, non
0: signora, ma io sto qui a faccio ognuno, allora, il panettiere fa il pane, l'avvocato sa chi carta a mano, io sono un cartomante.
1: No, volevo sapere.
0: Io non faccio i cartoni, io faccio i carta.
1: Non mi rivolgevo a te, veramente.
0: Comunque le cose si aggiusteranno, non vi preoccupate, signora.
1: Allora va tutto bene.
0: Sì, le cose si aggiusteranno. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Auguri. La telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. E buongiorno signora, da dove chiama?
2: Da Caserta.
0: Come vi chiamate signora?
2: Bianca.
0: Signora Bianca. Allora, vediamo un pochettino, appunto, se mi dà il suo segno zodiacale.
2: Scorpione.
0: Scorpione, mischiamo un attimo le carte. Oh, mamma mia. Signora, ma lei non andava proprio d'accordo con suo marito, vedo qua.
2: Sì, infatti.
0: Lei si è separata, signora?
2: Sì.
0: Signora, mi scusi, voi avete tradito vostro marito?
2: No.
0: Signora?
2: Sì.
0: Mi scusi, ripeto la domanda. Avete mai tradito vostro marito?
2: No, sono stata tradita.
0: Perché vedo un tradimento qua. A parte suo marito, lei l'ha contraccambiato questo tradimento. Questa è una cosa che è successa, signora. È successa, amore mio. Allora, in queste circostanze, quando c'è tradimento, allora, uno non si deve mettere a livello della persona che sbaglia, ma deve dare una botta morale alla persona che sbaglia. Invece lei ha sbagliato anche lei, signora. Però io non sono un giudice, non sto qui niente a giudicare nessuno. Però bisogna dire la verità, o se no ci prendiamo in giro io e lei, inutilmente, giusto?
2: Però le dico di no.
0: Lei dice di no. Io purtroppo, signora, lei non ha preso simpatia con nessuno, signora? Non ha avuto nessuna simpatia da quando si è lasciato con suo marito? Signora, guardate, Dio sta in cielo, chiaramente, ci guarda. Io sono un umile cartomante, però Dio sta in cielo e guarda le persone, come si comportano. Lei deve dire la verità, signora.
2: Sì, vabbè, ho conosciuto altre persone.
0: Ha conosciuto un uomo in particolare che lei... cioè gli piaceva. Però quest'uomo già è sposato, signora? Signora, ma vogliamo dire la verità? O ci dobbiamo prendere in giro, amore mio? Io non sto qui niente a giudicare nessuno. Sono problemi della vita, del quotidiano, cose che succedono.
2: Sì, l'ho conosciuto questa persona, è sposata, ma è un collega.
0: Tesoro mio, io ti dico una cosa. Non voglio sapere quello che voi fate, che lavoro fate, non voglio saperlo. Però vi voglio dire una cosa. Non si costruisce niente sul già costruito. Per lei, signora, ci sarà un'altra persona e sarà felice. Antonio chi è, signora?
2: Al momento non...
0: È una persona... No, no, io parlo nella famiglia, signora, attenzione.
2: No, no.
0: Parlo nella famiglia. È un cugino vostro, signora?
2: Antonio al momento no, non mi ricordo.
0: Oppure niente. Qualcuno che lei ha conosciuto, perché mi esce qua proprio forte, proprio chiarissimo, signora. Guardate, signora, io non voglio giudicare niente e nessuno. Sono problemi del quotidiano, suo marito l'ha tradita, come è uscito qui sulle carte. Però, signora, allora, io sono di questa opinione. Se noi coltiviamo su terra fertile, raccoglieremo. Se noi non coltiviamo su terra battuta, il Signore appassisce tutto, perché su terra battuta appassisce tutto, amore mio. Credimi, te lo dico di vero cuore.
2: Okay.
0: Per lei ci sarà un buon futuro, però signora non deve dire tante bugie, specialmente un cartomante di prestigio che riesce a vedere oltre la norma, perché io ho visto che lei c'ha una simpatia per quest'uomo sposato. Però signora, la prego di non accedere più di tanto, perché questo non lascia la moglie, non lascia né i figli, e quindi io la invito a trovare una persona libera a cui lei può costruire sicuramente una famiglia. Auguri signora.
2: Grazie.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ciao Genaro.
0: Buongiorno. Salve, mi dica allora, cosa vuole controllare?
3: Il lavoro.
0: Benissimo, che segno è?
3: Pesce.
0: Mischiamo le carte, 1, 2 o 3?
3: 3.
0: Da dove chiamate?
3: Da Napoli, però diciamo provincia di Napoli.
0: Ho capito, va bene. Chi indossa una divisa?
3: Uno in famiglia.
0: O proprio voi?
3: No, no, io no.
0: Sicuro? Lei che fa il ciabattino, ha detto?
3: Sì.
0: Ciabattino fate. Qua è... Io vedo una divisa.
3: Forse magari mio nipote.
0: Ah, ecco, perciò. È un periodo che le cose non stanno andando tanto bene a voi.
3: Sì.
0: Migliorerete, signor Ciabattino, migliorerete. Perché vedo qua... Anna chi è, mi scusi?
3: Mia moglie.
0: La vedo. Dica la verità. Valgo qualcosa oppure niente?
3: No,
0: zero
3: no, vale assoluto. Qualcosa.
0: Meno male.
3: Io l'ascolto molto, sempre in macchina e l'ascolto.
0: Posso dire una cosa?
3: Sì.
0: Voi avete avuto una passionalità con un'altra donna in passato?
3: No, no, mai.
0: Sto parlando di anni fa, non
3: anni
0: una cosa...
3: Anni fa, sì, veramente.
0: Vedo anche un treno. Nella mia visione qui c'è un treno.
3: Ma magari perché lei abita vicino al treno.
0: Ah, ecco, state vicino alla stazione.
3: Sì, sì.
0: Ah, ecco, io non lo sapevo, perché mi esce qua sulle carte, mi esce una ferrovia. Giurate su Dio universale che noi non ci conosciamo.
3: No, perché... no, no, e io ti ascolto molto, ero pure un po' scettico, perché ti devo dire la verità, diceva che pensavi, voglio dire che dici.
0: Penso che un po' di scetticità...
3: No, no, no, scettico non te l'ho più, ti dico la verità.
0: Va bene, voi migliorerete...
3: Io ti ascolto più di 2 anni, qualche anno e mezzo, ci aveva pure che sei andato già a
0: scherzare. Guardate,
3: se... modo dicendo il numero di casa, il numero di, diciamo...
0: Sì.
3: Come io, a chi tra che chiamò, a quello momento...
0: No, è perché vedete il mio cuore com'è nobile. Perché io mi sento, quando è una cosa, dico, diamo la possibilità a tutti quanti di intervenire in questa trasmissione.
3: Io dico la verità,
0: perché questa non è una radio scimità, allora si fanno sulle scimità.
3: No.
0: Qua questa radio ha un suo scopo, di stare vicino ai cittadini. Io già pure in diretta ho detto, chi ha problemi, vuole fare un po' di pubblicità, c'è la radio a disposizione. Per esempio voi che fate il ciabattino, producete questo, quello. A qualcuno che voi in questo momento sta ascoltando e può interessare qualcosa che voi producete. Cioè è una cosa buona che io faccio l'annuncio per radio e voi chiamate, così mostrate i vostri prodotti, è chiaro. Cioè, vogliamo fare, ci siamo rotti a Napoli, sapete perché? Perché se non si crea una cosa per stare vicino all'utenza, specialmente ai cittadini come siete voi, come sono io, perché pure io sono un cittadino, è chiaro? Allora dobbiamo far sì che questa radio deve stare a disposizione di tutto e di tutti. È chiaro? E allora,
3: ti devo lasciare perché sono arrivato al lavoro.
0: Io vi abbraccio, vi auguro un
3: ringrazio e ti saluto. Ciao,
0: grazie assai. Arrivederci.
3: 900, lo dico io.
0: Grazie, arrivederci. Ciao. Vi ringrazio, arrivederci. Ciao. Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.
4: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
4: Lorenzo.
0: Lorenzo, da dove chiamate?
4: Da Roma.
0: Da Roma. Dica, Lorenzo, cosa desidera sapere?
4: In generale sull'amore.
0: No, no, in generale, diciamo, non è che si può trattare bene l'argomento. Lei mi deve dire una cosa molto importante. Allora, la prima cosa è il suo segno.
4: Toro.
0: Lei convive?
4: No.
0: No, dico, nella sua vita c'ha una donna attualmente, perché vedo qua un'interruzione. Mi esce un'interruzione.
4: Sì.
0: Lei è un separato, mi scusi. Perciò no. Ho detto, lei convive, perché vedo un'interruzione qua.
4: No.
0: Lei è un separato, mi scusi.
4: No, assolutamente.
0: E
4: no.
0: Che cos'è questa interruzione che mi esce?
4: Non lo so.
0: Guardate, a me mi esce un'interruzione sulle carte con il rapporto d'amore. È andato via qualche donna da parte sua, una ragazza che lei ci teneva?
4: Sì.
0: Forse questa è, perciò ho detto l'interruzione. Perché a me mi esce questa interruzione, è chiaro, no?
4: Sì.
0: No, ma lei andrà benissimo, signore, non si preoccupi. Lei arriverà a un punto, andrà benissimo. Cosa fa di bello a Roma?
4: Lavoro.
0: Che lavoro fate?
4: Un po' di privacy, diciamo.
0: Ah, va bene, non c'è problema. Allora, per l'amore lei andrà bene. Auguri, buona giornata.
4: Ma ancora molto.
0: Come?
4: Tanto tempo passerà?
0: Il tempo non si può calcolare. Nell'aldilà non ci sono spazi e né dimensioni.
4: Ma sempre con una nuova donna oppure con...
0: Sentite, allora, io vi voglio dire una cosa. Se voi volete parlare, parliamo. Se cominciamo a chiuderci, lei chiama per sapere. Io sto qua per leggere le carte. Però io quando vi dico vicino a voi, guardate, io qua vedo un'interruzione. E voi dite, ma non lo so. E allora, se noi facciamo che le carte parlino e noi le blocchiamo le carte, e allora le carte si firmano, si bloccano. Allora, quello che voglio dire io, lei con questa donna si è separato, cioè si è allontanata questa donna da lei, questo volevo dire.
4: Sì.
0: Ecco, e questo, per l'amor del cielo, io questo stavo dicendo. Lei spera ancora in un ritorno di questa persona?
4: Sì.
0: Mi dia il segno di questa persona?
4: Gemelli.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Ma lei si è sentito anche telefonicamente con questa persona ultimamente?
4: No.
0: Perché non la chiamate? Questa è una donna molto orgogliosa, però vi vuole bene ancora, guardate. Voi l'avete tradita?
4: No.
0: Penso di sì proprio. Voi l'avete tradita?
4: No.
0: Io penso di sì. Perché no. Purtroppo mi esce qua che in effetti c'erano problemi legati anche a un altro uomo qua, attenzione. Questa donna appartiene a un'altra persona, a parte lei, insomma.
4: Non lo so, questo non lo so.
0: Guardate, mi dovete perdonare, ma mi pare che scendete dalle nuvole.
4: No.
0: Cioè, io vi sto dicendo, questa donna è libera o è già impegnata con un'altra persona? Perché vedo un uomo vicino a questa donna.
4: Non ho notizie adesso, capito?
0: No, io parlo di quando lei, insomma, l'ha frequentata.
4: No, penso di no. Poi se lo faceva di nascosto, non lo so.
0: Ho capito. No, perché vedo che qua, signore, lei avrà un'altra donna. Questa è una storia che è finita, purtroppo. Però per lei ci sarà un'altra persona e sarà molto felice. non vedo che lei andrà avanti con questa persona. C'è un'incompatibilità caratteriale.
4: Ho capito.
0: Mi dispiace.
4: Va bene.
0: Tanti auguri.
4: Arrivederci.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Sta pronto?
5: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
5: Ciao Gennaro. Innanzitutto complimenti, perché ti seguo da anni e sei veramente un bel gente, lo devo dire.
0: Io vi ringrazio. Che lavoro fate voi?
5: Magazziniere,
0: vediamo, sì. vediamo un pochettino. Allora, parliamo un po'. Il segno suo, per favore?
5: Ariete.
0: Bellissimo segno, creativo. Allora, vediamo un po'. E sua moglie che segno è?
5: Gemelli.
0: Allora, vediamo un po'. Perché nascono queste... guardate, voi avete una santa donna. Sembra strano, ci sta un po' di incompatibilità caratteriale, però avete una santa femmina davanti. Concetta si chiama sua moglie.
5: Sì.
0: Allora, statemi a sentire, questa Concetta vi vuole un bene dell'anima, non vi ha mai tradito. Posso farvi una domanda a voi, Giuseppe, però mi dovete rispondere da uomo a uomo.
5: Sì.
0: Avete mai tradito a vostra moglie?
5: No, sinceramente no.
0: All'inizio che vi siete messo con vostra moglie, sì, però.
5: No.
0: Io sto parlando di quando eravate fidanzate, attenzione, non sto parlando di adesso.
5: Più che altro col pensiero.
0: Col pensiero? Giuseppe, mannaggia, come devo fare con voi? Ma perché fate queste cose? Perché fate queste cose? Mi fate solo arrabbiare a me, perché io vedo veramente, capito, qua dentro. Pure ti piace fare l'amore sui trenini, nelle scuole. In passato tu hai fatto l'amore su un treno, ma tanti anni fa, eri ragazzo forse, chi cavolo lo sa?
5: È vero.
0: L'hai fatto proprio nello scompartimento del bagno, ti possi non ammazzare. Sto scherzando, è vero o dico bugie?
5: Non è vero, è vero.
0: Ma che sfizio ci trovi a fare l'amore in un bagno di un treno? Ma non hai paura? Ta-ta, mamma mia! Andavi in sud, fribillazione là dentro. Non devi fare più l'amore nel treno.
5: No.
0: Giuseppe, non è che ti sei fatto rosso?
5: No, rosso.
0: Sto scherzando. Comunque hai avuto anche questa emozione di fare l'amore nel treno. Guarda un po' le carte che mi vanno. Le volte sai che mi stupisco pure io di quello che vedo. Ma quanti anni aveva Giuseppe quando è successa sta cosa? 20 anni?
5: 22, 23, sì.
0: Ma facevi il militare?
5: Militare. Stavo al nord.
0: Stavi al nord. E dico proprio in un bagno di un treno.
5: Capirato.
0: Proprio in un bagno. No, perché andavi al ritmo dei binari, no?
5: Sì.
0: Mannaggia la tua testa. Vabbè, comunque sei una persona simpatica, vai avanti. Hai detto che lavoro fai, Giuseppe?
5: Magazziniere.
0: Tu andrai avanti e migliorerai tanto. Parola di Gennaro D'Auria.
5: Io ti ringrazio.
0: Ti voglio bene, un abbraccio.
5: Grazie, ciao.
0: Dal 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni. E siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46.

0: Gennaro D'Auriai a vostra completa disposizione. Allora, ascoltami un attimo. Io vedo qua, sulle carte, che mi esce che tu sei una persona che già c'hai degli obiettivi tuoi personale e stai coltivando un qualcosa di molto particolare che ti andrà anche bene. Tu stai al liceo scientifico?
1: No, io sto al liceo linguistico.
0: Linguistico, scusami, ho fatto io una gaffe. Tu lavorerai e andrai molto bene. C'è un uomo che ti aiuterà.
1: E chi è quest'uomo?
0: Non lo so, è una cosa che verrà nel tempo, non è una cosa di adesso.
1: Ho capito.
0: Tu farai delle domande, a cui da queste domande ci sarà un uomo che ti aiuterà.
1: Sì.
0: Carmine chi è, scusami?
1: Non lo
0: è una persona, un amico tuo?
1: No.
0: O è qualcheduno di famiglia, non lo so, perché mi esce un Carmine. Può darsi anche che sia quest'uomo che ti aiuterà, attenzione,
1: Ah, perciò dicevo.
0: Perciò, sì, come no. Maria, chi è questa Maria che mi esce?
1: Non lo so.
0: No, no, ma io parlo in generale, perché...
1: Ah, sì, non può essere... Può essere mia zia, non lo so.
0: Sì. Hai perduto una persona molto cara, tu?
1: In presente o in passato?
0: No, mi esce in passato.
1: Sì, ho perduto una persona cara.
0: Ma era una donna?
1: No, era una donna e un uomo, sì.
0: Ma è stato un incidente bruttissimo?
1: No.
0: Cioè, capisci, un incidente, io parlo di brutte malattie qua.
1: Ah, sì, questo sì.
0: Un incidente bruttissimo?
1: Sì.
0: Di percorso di vita?
1: Penso di sì, che sia questo.
0: E che cosa hanno avuto, la leucemia?
1: No, mio nonno è morto di cirrosi epatica.
0: Mi dispiace. Ma come mai? Ne abusava di qualcosa?
1: No, lui non beveva alcol.
0: Quello quando deve succedere una cosa, quello è tutto, lo sai?
1: Una domanda.
0: Sì.
1: Vorrei sapere un po' sulla salute dei miei familiari.
0: Senti, io la salute non è che non la tratto. Allora ti spiego, io non sono un medico e non mi sottraio, cioè non posso mai fare un consulto sulla medicina perché non sono un medico, non sono diplomato né laureato in medicina. E come il medico non fa il cartomante, bisogna rispettare queste situazioni. Io purtroppo sulla medicina lasciamola ai medici, no? Non ti pare?
1: Ti ringrazio.
0: Ma no, è la verità, perché è giusto che sia così.
1: Gennadi, esce un'altra cosa di me.
0: Esce che tu andrai avanti e avrai un'ottima vita. Ci devi solo andare costantemente. Per te ci sarà un ottimo sviluppo, una buona carriera lavorativa, non ti preoccupare.
1: Non sai che lavoro,
0: No, e non mi esce perché è abbastanza lontano, non mi è molto vicino.
1: Ho capito.
0: Però tu lavorerai e andrai bene, ma credo fuori da Torre Annunziata. Credo. Vedo uno spostamento fuori da Torre Annunziata, non credo che sarà Torre Annunziata, assolutamente.
1: Genaro, meglio così, comunque sei bravo, perché devo dire la verità, io ti sto ascoltando da circa un mese che in macchina mi...
0: Sai che cos'è? Mi sono usciti questi signori defunti che tu volevi molto bene.
1: È vero, erano i genitori di mia mamma.
0: Mi dispiace tanto.
1: E anche a me, Genaro.
0: Lo immagino, stavi dicendo, scusami?
1: Che ti ascolto, diciamo, da circa un mesetto, da quando ho comprato lo stereo per la macchina. Cioè,
0: grazie.
1: Io devo dire la verità, mi piace ascoltarti.
0: Grazie.
1: Perciò, adesso dici...
0: Ma però, guardi, io non sono quella persona che mi do delle ari, io sono umile.
1: No, non è vero, infatti hai ragione. È così, io ti ascolto, ti...
0: L'apparenza può ingannare, però...
1: Non è vero, perché tu non dai questa apparenza qua.
0: Io dico solo una cosa... Non sopporto quando una persona mi dice le bugie, che io me ne accorgo di una cosa, no? Cioè sì. Tu mi chiami giustamente per sapere la cartomanzia.
1: Sì.
0: Allora nel momento che io dico vicino a te faccio un esempio, dico guarda io qua vedo un'interruzione, si intende che... capisci quello che voglio dire?
1: Sì.
0: Cioè è vero, bisogna rispettare, come dice il Signore, però insomma che hai chiamato a fare se metti tante di quelle situazioni bloccate?
1: Non,
0: cioè le carte si bloccano, perché le carte hanno dei simboli che parlano, io sono l'interprete che legge le carte e vi divulgo quello che mi esce qua, perché ricordiamoci, quest'arte delle carte è vecchissima da quando è vecchio il mondo. Addirittura ci stavano gli stregoni tanti anni fa, che in delle zone dell'Egitto buttavano delle pietre a terra e vedevano, dice, guarda, la previsione è fatta che dopodomani verrà a piovere, e pioveva, eh? Sì, anche i grandi politici usano, appunto, hanno i loro cartomanti personali, e questo è una realtà. Ma la cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria non nuoce a nessuno. Quindi diamo un servizio sociale, parliamo, diamo qualche consiglio, sì. Quello che possiamo fare.
1: Ma consigli sull'amore, tu non me ne dai.
0: Consigli sull'amore? Tu non hai proprio bisogno di consigli sull'amore.
1: Perché?
0: Perché stai bene come stai.
1: Veramente? Ma questo te lo dicono le carte?
0: No, questo lo dico io.
1: Ma come fai a saperlo, se no?
0: Guarda, proprio sull'amore tu problemi non ne tieni, te lo dico io a te. Se mi sto sbagliando.
1: Di amore in generale.
0: Ma l'amore, tu, io, a parte che tu sei un tipo molto geloso e possessivo.
1: È vero.
0: Guai a chi ti tocca la tua persona che ami.
1: È bravo.
0: Tu non sei mai sicuro della persona che ami. La vuoi bene, però stai sempre sugli attenti. Sto sbagliando?
1: No, no, è bene, è bene.
0: Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie,
0: grazie della chiamata.
1: Bravo, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ascoltatori di Radio Camera Polisterio, quindi chiamate senza indugio. 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
1: Antonio.
0: Antonio, buongiorno.
1: Ciao, come andiamo?
0: Abbastanza.
1: Niente, ti volevo dire solo che sto lavorando, non ti posso dire altro. È grandissimo.
0: Grazie,
1: ci
0: Antonio.
1: Ci seguiamo già da 3-4 mesi, perché noi siamo sempre su Cava di Tirrenia, abitiamo, però stiamo lavorando sul Casertano.
0: Sì.
1: E ti seguiamo spesso. Niente, poi abbiamo fatto una pausa di 2 minuti e ti volevamo salutare.
0: Antonio, io ti ringrazio, questa chiamata è molto preziosa, grazie Antonio.
1: E sei di una grandissima compagnia, specialmente la mattina quando facciamo il tratto Cava-Casetta.
0: Che lavoro fate Antonio?
1: Noi siamo con un'azienda che facciamo impianti di depurazione.
0: Ah, ho capito.
1: E quindi ti ascoltiamo tutte le mattine.
0: Grazie
1: nel bene
0: Antonio.
1: E nel male.
0: Grazie Antonio.
1: Nel senso che quando ti incazzi e quando sei allegro.
0: Antonio, ma quella le bugie Gennaro non sopporta. Tu lo sai.
1: Vabbè.
0: Andò, ti voglio dedicare questo pezzo, io vado nel privato, lo mando per te e per tutta la tua compagnia che veramente siete, diciamo così, un'equipe molto affiatata.
1: Okay.
0: Io te la mando e ti ringrazio, questa telefonata è oro. Grazie, okay. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora esisteva un signore di nome, esiste un signore di nome Joslin, francese, e fece questa canzone nel 1974-75, virgola. Un saluto a tutti i bimbi.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.
0: Mamma mia, 1974, signori, virgola, Joslin.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone, che l'ha lasciato a dormire all'aperto, anche se è inverno e fa freddo di certo.

0: Salve.
1: Ciao, sono Mario, mi chiamo da Napoli.
0: Ciao Mario, che segno sei?
1: Vergine.
0: Cosa vogliamo controllare, il lavoro?
1: Sì, Gennaro, grazie.
0: Prego, allora vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino. Quante ne siete di voi? Quattro?
1: No, siamo due.
0: Due?
1: Sì.
0: Ma siete partiti in tre però?
1: Sì, eravamo in tre, poi uno ha lasciato per strada, diciamo, non si è fidato.
0: Ascolta, il tuo lavoro andrà a migliorare. È un periodo questo qua un po' triste, ma però le cose miglioreranno.
1: Ah, ecco.
0: Voi avete a che fare non solo con la pittura, ma anche con altre cose, muratura, queste cose qua?
1: Sì, sì.
0: Voi
1: diciamo
0: migliorate.
1: Ci occupiamo un po' di tutto, idraulica, elettricità, insomma.
0: Sì, sì, ho notato. C'è un grande miglioramento. Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe è un amico.
0: E infatti lo vedo. Antonio chi è?
1: Antonio pure è un amico mio, è il mio meccanico di fiducia.
0: Preferito, lo salutiamo allora.
1: Okay.
0: Ascolta, Giovanni chi è?
1: Giovanni è un'altra persona che conosco, pure una persona di famiglia.
0: Anna chi è?
1: Anna è mia moglie.
0: Auguri. Grazie. Penso che con questo abbiamo detto tutto.
1: Sì.
0: Il lavoro migliorerà.
1: Bene, grazie.
0: Vedo impresa di pittura, muratura, tutto, idraulica come detto, andrà benissimo, devi attendere i tempi.
1: Bene Gennaro, ti saluto e ti saluto anche i miei collaboratori.
0: Un abbraccio ai tuoi collaboratori.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Mantieni duro, tira la tua forza di volontà che vedrai le cose andranno a migliorare. È un periodo questo che bisogna avere un po' di pazienza.
1: Molta.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao.
0: Abbiamo la prossima telefonata. Allora, pronto?
2: È pronto.
0: Alzate un po' la voce, signora.
2: Gennaro.
0: Buongiorno, signora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: E innanzitutto volevo complimentarmi con te, insomma, se ti posso dare.
0: Signora, grazie.
2: Perché ti conosco, diciamo, televisivamente da parecchio tempo, però non ho mai chiamato.
0: Grazie, signora.
2: Cioè, ho un po' di paura a vedere le carte io.
0: E allora non le fate,
2: no,
0: amore
2: no,
0: mio.
2: Per carattere, però penso che non ci sia niente di
0: brutto.
2: Di brutto, no?
0: Certo, certo.
2: Vogliamo vederlo un po' in generale.
0: Sì. Che segno siete, signora?
2: Scorpione.
0: Signora, chi avete perso della famiglia? Qua subito mi è uscita la croce di morto.
2: Sì.
0: Chi avete perso, signora?
2: Sono stata male per la morte di mio padre.
0: Signora, è morto con al fegato, ha avuto qualcosa al fegato?
2: No, è stata una malattia lunga e diciamo così, ma a parte la malattia, è proprio la perdita della figura.
0: Madonna mia.
2: Che a me manca tanto.
0: Ma non solo vostro padre vedo qua.
2: Anche mia madre.
0: Io vedo altre due persone.
2: A me care solo due, i miei genitori.
0: Sì, sì, sì, mi dispiace tanto, signora.
2: Sì, sì.
0: Signora, sono brutte situazioni e la vita continua e bisogna.
2: Ormai, diciamo, ho superato il lato proprio negativo della mia esistenza, però sto meglio adesso.
0: Signora, i morti dall'altro lato ci guardano,
2: certo.
0: E non ci vogliono vedere piangere. Noi non dobbiamo piangere, signora, per i morti, perché loro già stanno in un'altra dimensione e sono già tristi dove stanno. Ci vedono a noi qua di piangere, si riattristano ancora di più. Ecco, so che sono situazioni particolari. Signora,
2: possiamo qualche altra fase un poco più.
0: Signora, voi avete un figlio maschio?
2: Due,
0: ma uno in particolare vi darà tanta gioia.
2: Sì.
0: Uno in particolare è uno studioso, questo signore?
2: Sì, uno va a scuola e un altro è militare, diciamo, che fa carriera, e poi c'è una femmina.
0: Signora, vi daranno tanta soddisfazione.
2: No, ma già adesso, diciamo, sono fiere dei miei.
0: Sono bravi figlioli questi qua. Dio li deve sempre accompagnare.
2: Ti ringrazio, signora.
0: Sono bravi figlioli veramente, ve lo dico di cuore. Signora, ormai il brutto è passato,
2: sì.
0: Godetevi la vostra vita, andate avanti, vedrete che le cose si andranno ad aggiustare, gioia mia.
2: Sì, però voglio sapere qualche altra cosa, Gennaro.
0: E fatemi la domanda, sto qua a vostra completa disposizione.
2: In generale non si può vedere.
0: No, signor, sulla salute vi prego. Allora, io chiariamo questo fatto per una volta per tutte.
2: Sì.
0: Gennaro D'Auria, allora, non c'ha purtroppo le macchinette qua per misurare la pressione e tutto per farvi un test anche perché non sono un medico, signora. Io posso vedere se migliorate, se peggiorate, questo si può vedere dalle carte, però io non posso fare una diagnosi, signora. Non è né, non è giusto nei riguardi dei medici e poi non sono in grado di fare una diagnosi perché non sono né diplomate né laureato in medicina. Signora, sì, ma posso indovinare le carte, ma non posso fare diagnosi, amore.
2: Diagnosi no.
0: Ecco, ma non le so fare nemmeno. Allora, ditemi che cosa...
2: L'amore come va?
0: Signora, voi già avete avuto una sofferenza enorme con vostro marito.
2: Sei brava, sì no.
0: Purtroppo, signora, dovete vivere per i vostri figli.
2: È vero.
0: Lasciatelo perdere.
2: Ma infatti io ero superstito questa domanda, perché poi...
0: Io già l'ho visto qua, signora. Già è tutto scritto qua sulle carte.
2: Hai ragione, sei bravissimo.
0: Vi ha fatto soffrire perché la donna proprio in un modo tremendo.
2: Sì.
0: Ma questo e poi non è che lui è andato a migliorare, si è messo uno peggiorissimo.
2: Sì, sì.
0: Da fenomeni proprio da baraccone.
2: Ah, no, no, ma su questo lato no, diciamo così, io ho avuto dei No.
0: Che cosa, signora?
2: Diciamo così, no, a livello così, no.
0: No, signora, non mi avete capito. Questi sono fenomeni da baraccone, perché un marito che c'ha una moglie e c'ha dei bravi figlioli, uno sta in carriera, un altro che sta studiando, cioè si mette a fare sti strunzata, no? E rovina una famiglia. E sono fenomeni da baraccone.
2: No, ma quello è il fatto caratteriale.
0: Signora...
2: Per come, diciamo così, il comportamento, non perché...
0: Signora, non
2: perché
0: si può...
2: Perché se no avesse fatto volare...
0: Signora, però vi dico una cosa.
2: Sì.
0: È una sopportazione enorme.
2: Sì.
0: È una sopportazione enorme qua.
2: Sì.
0: Luigi chi è, signora?
2: Luigi è mio figlio.
0: Sì.
2: Sì.
0: Infatti è uscito qui nelle carte. Signora, statemi a sentire, il carattere, se uno nasce turn, non, cioè more turn, il carattere purtroppo non cambia.
2: È vero, è vero.
0: Se vogliamo che le cose cambiano, dobbiamo cercare di cambiare prima noi, per far cambiare gli altri.
2: Ma infatti io mi sono fatto una ragione di vita e quindi guardo avanti nel futuro e per i miei figli, soprattutto per i miei figli e per sempre per i miei figli.
0: Certo, certo. E ci mancherebbe, i vostri figli vi daranno gioia, quello che non vi ha dato vostro marito ve lo daranno questi bravi figliuoli, non vi preoccupate, signora.
2: Sì, veramente.
0: Signora, vi faccio tanti auguri.
2: Grazie, Gennaro, grazie.
0: Vi abbraccio tanto, salutatemi tutti i figliuoli vostri.
2: Grazie.
0: Auguri.
2: Ciao.
0: Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno.
3: Salve, sono Maria, pronto?
0: Sì, Maria?
3: Sì,
0: buongiorno, pronto. Maria.
3: Buongiorno, salve. No, volevo sapere, in amore è un po' come
0: certo, certo, vediamo un pochettino. Dammi il tuo segno zodiacale.
3: Sono del leone.
0: Allora, vediamo, mischiamo le carte. Quale mazzetto vuoi, uno, due o tre?
3: Tre.
0: Flavio chi è?
3: È il mio ragazzo.
0: Dimmi una cosa, ma non stai andando d'accordo con lui?
3: No, diciamo ci siamo lasciati da qualche giorno perché non mi tratta molto bene, diciamo.
0: Figlia mia, io lo so, però la colpa è maggiormente tua perché le donne quando sono troppo... Tu sei una brava ragazza, però io ti devo dire una cosa, Maria. Chi è chi sta, Tom, che vedo qua nelle mie carte? Diciamoci la verità per una volta per tutte.
3: È
0: chi
3: è? Un ragazzo che diciamo sto frequentando da qualche giorno di nuovo dopo tempo. Stavo prima che mi mettessi diciamo con Flavio.
0: Ma tu hai capito che Flavio, chi se ne accorge e tu lo perdi per sempre, Marie? Marie, tu sei stata pure con l'uomo sposato in passato.
3: Io.
0: Ho visto un uomo che ti ha ingannato, che era sposato, che forse tu non lo sapevi nemmeno, poi l'hai saputo dopo.
3: Io.
0: Marie, io sto qua per dire la verità.
3: No, eppure io, no.
0: Allora,
3: non lo so, se non l'ho mai saputo me la state dicendo voi.
0: Allora, Flavio è il tuo ragazzo.
3: Sì.
0: Ti ho detto, c'è un altro uomo che a me mi è uscito qua, un'altra persona maschile.
3: Sì.
0: Tu invece
3: era
0: fa...
3: fidanzato.
0: Come?
3: Era fidanzato.
0: Con chi?
3: Con un'altra ragazza, almeno non l'ho mai conosciuto. Che macello.
0: È un macello totale, Maria. Sì. Tu invece pensai, fa pace con Flavio, ti metterci con chi sta?
3: Ma mi tratta male, che...
0: E allora lascialo. Scusami, se tu...
3: Però sono comunque legata ancora a lui, ora sto vedendo questa persona...
0: Maria, però tu mi devi dire una cosa, amore mio. Io vedo te in una macchina verso una zona alta, può essere i Camaldoli, può essere il Vesuvio, non lo so. Io vedo qua un altro uomo vicino a te, ma questa cosa che vedo qua nelle mie carte, quanto tempo fa è successa, Maria?
3: Io mo qualche...
0: Maria, rispondi alla mia domanda.
3: Che cosa?
0: Allora, io voglio essere calmo e sincero. Capisco che tu stai in una macchina con una persona in una zona alta, che può essere i Camaldoli o il Vesuvio, un'altra zona. Dove è successa sta cosa?
3: No, veramente, in zone comunque di provincia.
0: Sì, stavi in macchina facendo l'amore con una persona. A me mi esce proprio chiaro, Maria. Dobbiamo dire la verità oppure no?
3: Come no? Però se...
0: Quanto tempo fa è successo, Maria?
3: Veramente, ultimamente è successo a casa sua. Anni fa è successo sempre con questa persona, sì, in macchina potrebbe essere.
0: Sì, ma più di una volta è successo. Io vedo delle zone alte e chiuse le macchine, vedo nella macchina chiusa e tu che facevi l'amore con questa persona, che non era Flavia. Sì, è ben chiaro.
3: Ma prima, che però io non ho mai...
0: Non era Flavio. Tesoro, tu sei una... Ti posso dire una cosa, eh?
3: Non ho mai tradito però Flavio, questo lo posso garantire.
0: No, hai goduto su Licorno, figlio.
3: No, veramente.
0: È mai uscito con chi state?
3: Ma veramente, io sto da anni con Flavio. Prima sì,
0: scusami, tu stai da anni con Flavio.
3: Sono
0: ma perché lo poco per appaccicare con Flavio, già è uscito con un'altra.
3: Sì.
0: E allora questo perché dice...
3: questo lo so, sono sbagliato.
0: Ma signorina bella, poi dicite che io mi annervosisco, divento irascibile, però, sì cosa, a calà capa, non si fanno, per due o tre giorni...
3: E dovrei continuare a stare con Flavio.
0: Ma tesoro, io non posso...
3: Ma lui ti tratta male.
0: Ma lui ti tratta male, ma io non posso comandare la vita, tu che te ne vai in coppa nuove suvi e a calà capa un coppa i coscichill, figlia mia, ave pazienza. A me mia... No, perché è la verità. La decisione di Flavio. No, perché non è vero su fatta?
3: No, devo dire.
0: Ah,
3: realtà,
0: figlia
3: no.
0: Mia.
3: Allora,
0: sai se tu forse Gennaro D'Auria non lo conosci bene. Io sto con te, ti sto dicendo la verità. Tu mi incuti bucì, perché? Modric, perché? Quando tu mi hai chiamato, abbiamo visto Flavio che ti è percecato per sciocchezze. Sì. Tu già hai rimpiazzata Nata.
3: Sì.
0: No! Allora si doppia. No! Tu apposti fa pace con Flavio, ti metti a vai in macchina con chi lo copi Camaldoli e a cala capa. Figlia, mi fa quello che vuoi, tu che t'aggerisci. Il mio consiglio è uno solo.
3: Sì.
0: Allora, di essere donna. Sì. Ma sai donna che vuol dire con la D maiuscola? Quando una femmina è femmina veramente, ma non sulla chiacchiera, femmina di carta che si abbrucia.
3: Sì.
0: Donna vuol dire capire e amare sinceramente una persona. Allora, se tu già hai scicuna, è cunata, già tiene a confusione nella tua testa.
3: Infatti, questo è...
0: E allora io ti voglio dire una cosa, abbia il coraggio, tu a Flavio vuoi bene, non lo vuoi perdere, vuoi tenere là, a chissà tu pure vuoi tenere là, allora figliami, paro per dice a puttanelle che stai che là, ma è normale che la gente parla così a roppa, perché tu, sto sbagliando?
3: No,
0: tu devi essere più donna, ma donna nel vero senso della parola, tu hai capito che per due o tre giorni, quando stai percecato con sto Flavio?
3: No, abbiamo momenti che ci litighiamo sempre.
0: Ma da quanto tempo stai litigato con Flavio?
3: Allora, devo dire la verità, abbiamo molti alti e bassi. Lui spesso reagisce molto nervosamente, reagisce con mani addosso, cose del genere. Quindi sarà un periodo...
0: Ma perché non hai lasciato? Se chi se dai a Maria lì ammazzata, perché non hai lasciato? Però una parte ha fatto buona che ti ha fatto una mazziata. Perché tu, quando è una cosa...
3: Senza motivo però, senza motivo, giuro.
0: No, senza motivo, non può essere. E allora, figlia mia, chi se...
3: No, aspetta. Tu sposa con me.
0: Aspetta, senza motivo io non ci credo, perché è una persona malata se fa questo senza motivo. E
3: a questo punto penso che lo sia.
0: E allora, però... Ti voglio dire, invece di aiutarlo, tu ti metti a sciculato.
3: Yeah. La so.
0: Ma
3: sto
0: tu.
3: Sto sbagliando questo, la so.
0: e poi mi hai ritirato a bucì. Io te l'ho detto, un uomo maturo, un uomo sposato, e tu mi hai ritirato a bucì.
3: No, ma tu... veramente, io forse me lo sta dicendo lei, quindi ora mi informerò. Però è che...
0: Figurati, talmente che è natina, ti scorda.
3: No, no, questa persona, spero che questa persona con cui mi sto frequentando non lo sia.
0: Speriamo, speriamo. Comunque, io voglio dire solo questo. Mm. Tu mi hai chiamato, io ho visto le carte e ti ho detto di questa cosa. Mm. Perché, amico sì mio, sulla montagna, quanto tempo fa sei andato sui Pregamaldoli, nelle periferie, Goppanube? Non lo so, è una zona alta e vedo a te chiusi in macchina che fai l'amore con questo ragazzo. Chi è? Quando è successo? Due giorni fa?
3: Sono andata a casa tua. Non, sono
0: ma due giorni fa?
3: In macchina sì, ma così, a fare un giro vicino a un lago.
0: Sì.
3: Però senza...
0: E poi dal lago dove siete andati?
3: No, no, mi ha accompagnato a casa.
0: Però scusami, mo ti stai contraddicendo perché prima...
3: No, intendo rispetto in macchina.
0: Ah, ecco, in macchina. Però vedo anche una zona alta dove hai fatto l'amore con questo signore. Io vedo anche una zona alta che tu hai fatto l'amore. Questo forse nel passato.
3: In passato, sì, con questa persona. Potrei...
0: L'hai fatto su una zona alta.
3: Questo ragazzo, questa persona con cui mi sto rifrequentando.
0: Ho capito. È successo anni fa.
3: Anni fa, sì.
0: Ok, però questo fatto è successo ultimamente, perché a me mi esce, tesoro mio. Sì. Io dico solo una cosa, la tua vita sta nelle tue mani, se questo ha la mania delle mani e tu veramente lo vuoi bene, lo devi portare da un medico, perché questo ragazzo avrà dei problemi sicuramente. Poi non mi puoi affidare la tua vita nelle mie mani,
3: no,
0: e dire cosa devo fare. Allora, io non... allora tu sei una donna e devi scegliere tu quello che devi fare.
3: Sì.
0: Mi raccomando, metti la testa... cioè ritorna in te stessa, perché guarda, se continui per questa strada, perché non credo che c'è solo questo ragazzo, ce ne sta ancora un altro pure, perché tu sei stai, secondo me, quanti anni c'hai, scusami?
3: Sono 23 anni.
0: Allora stai alle prime, non diciamo alle prime esperienze, insomma, già hai cominciato. A che età hai cominciato tu ad avere le tue prime esperienze? A 14?
3: No, avevo 20 anni.
0: Quanto?
3: 20 anni.
0: Figlia mia, io penso un po' prima.
3: No, io direi di no. Non
0: A 19-20 anni hai cominciato? Sui 20 anni va bene. Quindi, secondo me, una parte di ingenuità c'è ancora in te. Cerca di stare un po' attenta, cerca di non accedere troppo. Conosci una persona, innamorati, ma e poi viene il sesso, capisci? Ma come fai tu alla fine? Sai che cosa succederà? Succederà, fai amore con chi sta, fai amore con chi l'altro, fai amore con chi l'altro, a roba tu passa per malamente, cosa che non lo sei. Auguri signorina,
3: grazie.
0: Mi raccomando, chiamatemi, però dobbiamo dire la verità, perché io vorrei la macchina, vorrei a voi, chi, cioè avete fatto l'amore, allora a un certo punto io perciò ve l'ho dovuto dire, ma come, che sei innamorato di Flavio e invece ha la capinta la macchina con un'altra, cioè quello è il discorso, è chiaro?
3: Infatti,
0: non lo fate, cioè cercate di chiarirvi. Auguri signorina.
3: Grazie, auguri.
0: Allora signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati, quindi per gli amanti

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, allora, datemi solo il vostro segno, la data non la voglio in diretta, datemi solo il vostro segno.
1: Ariete.
0: Allora, la domanda qual è?
1: Sull'amore.
0: Il segno del vostro ragazzo?
1: Scorpione.
0: Scorpione. Vediamo un pochettino. Sono 3 anni che state insieme?
1: Sì.
0: Signorina, quest'uomo non vi ha mai tradito?
1: No.
0: No. Voi, questo è il vostro dubbio che pensate, è vero?
1: Sì.
0: Signorina, dovete andare avanti e serena. Non c'è nessun tradimento. D'accordo?
1: Okay.
0: Scusatemi un attimo. No, non c'è nessun tradimento. Che mazzetto vuole? 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Vediamo la conferma. No, questo è il vostro dubbio che avete. Non c'è nessun tradimento. State serena, signora.
1: Grazie.
0: Auguri. Prossima telefonata, vediamo un pochettino chi ci chiama. Pronto? Pronto?
2: Sì, sì, sto qua.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
2: Scusa, non la sento bene.
0: Mi sentite?
2: Sì.
0: Ho detto, come vi chiamate?
2: Felicia.
0: Perfetto, allora mi schiamo le carte, vediamo un pochettino. Allora. Avete avuto un problema con l'amore voi, signora? Con il vostro ragazzo?
2: No.
0: No, perché qua mi esce un pochettino un'insoddisfazione vostra personale. Pensate sempre che vi tradisce quest'uomo, invece non vi tradisce proprio.
2: No, ho capito, però il pensiero ci sta.
0: Ma quale pensiero? Di tradirvi?
2: Sì.
0: Signora, ma quando mai? Ah. Ma chi ve l'ha detto sta stronzata?
2: No, lo penso io. Non...
0: No, no, non c'è nessun tradimento. Voi state, siete peggio di un carabiniere.
2: Come?
0: Siete peggio di un carabiniere, state sempre con gli occhi addosso a sto ragazzo. È vero o mi sto sbagliando?
2: No, sì, sì, è vero.
0: Non vi tradisce, non vi preoccupate.
2: Mi vuole bene. Lui.
0: Sì. Da che parte chiamate, preciso?
2: Provincia di Caserta.
0: Va bene, signora, non vi preoccupate. Scusatemi un attimo.
2: Sì.
0: Anna, chi è questa persona di nome
2: mia
0: Anna?
2: Mamma.
0: Eh?
2: Mia mamma.
0: Capito, dategli un bacio. Ma ha problemi un po' di ritmia, un po' con il cuore, mamma? Anche un fatto,
2: sì,
0: di pressione?
2: Sì.
0: Perché non la fate curare?
2: E si sta curando.
0: Ho capito. Dite a mamma vostra che deve stare sotto cura medica e le cose si aggiusteranno.
2: Sì.
0: Auguri.
2: E un'altra cosa, per riguardo il lavoro tra me e lui, come...
0: Adesso controlliamo, faccio contento. Passate il guaio con voi.
2: L'anno prossimo, sì,
0: c'è il matrimonio l'anno,
2: sì,
0: prossimo, il mese di agosto.
2: No, no, maggio.
0: Te so, io vedo un mese caldo.
2: Sì, abbiamo spostato.
0: Ma prima era agosto.
2: Sì, avevamo deciso per agosto, poi abbiamo spostato.
0: Maronna mia, io posso stare sempre nella vostra mente?
2: Sì.
0: Speriamo che non lo le carte però mi dicono agosto, sai, te so.
2: No, però l'abbiamo, era la prima data decisa, poi abbiamo spostato per il ristorante.
0: Antonio chi è?
2: Mio fratello.
0: Lo vedo. Ma non è fidanzato il suo fratello?
2: No, è piccolino, quindi ah, ecco.
0: Ma è nato a dicembre?
2: A novembre.
0: Ah, perché vedevo dei mesi freddi.
2: Sì.
0: Potevo sapere una cosa di questo genere? No.
2: Sì.
0: No. Come sì?
2: No, no, no, non ho capito.
0: Potevo sapere una cosa del genere? No.
2: No, vabbè.
0: No, ci sono tanti segni. E alla fine di novembre è nato?
2: 16.
0: Ecco, quasi. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro barcolla un po', eh? Ma come mai? Ultimamente vedo proprio che lento, proprio lentissimo. Dovete anche a voi avere un po' di

0: pazienza. Le cose si aggiusteranno, signorina. Enzo chi è?
1: Enzo.
0: Sì.
1: Non lo so.
0: È in famiglia però, attenzione. È un cugino?
1: Può chi essere, è? Sì, ho un cugino che si chiama Vincenzo.
0: Giuseppe chi è invece?
1: L'altro cugino.
0: Chi è purtroppo questa persona di famiglia che ha avuto problemi di tossicodipendenza?
1: No, tossicodipendenza no.
0: No, nella famiglia del tuo ragazzo parlo.
1: Non lo so.
0: Qualche cugino del tuo ragazzo?
1: Può essere, non lo so.
0: No, vedo dei problemi. Fallo pensare un attimo.
1: Non è qui con me.
0: No, perché mi esce qua un problema del genere. Dimmi una cosa, Mario chi è?
1: È un suo amico.
0: E infatti, ma fa abuso di queste sostanze?
1: Che lo sappia, no.
0: Attenzione, non lo so, mi è uscito questo nome, Mario. Può darsi pure che sia un'altra persona, attenzione. Che lavoro fa Mario?
1: Non lo so, è una fabbrica, mi sembra.
0: Una fabbrica di tessuti?
1: Sì.
0: Infatti, va bene. Io ti ringrazio.
1: Il lavoro allora che mi dice?
0: Il lavoro si riprenderà, ma però non è che avrai un grande miglioramento. Ora in onda. Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria.

Fugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Canal Polisterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Beh, come si chiama lei?
1: Michele.
0: Parlate più vicino al telefono, non sento niente.
1: Michele, mi chiamo Michele.
0: Ciao Michele, dimmi cosa vuoi sapere?
1: In amore.
0: In amore? Allora, quanto sei... Allora, dammi il tuo segno.
1: Acquario.
0: Acquario?
1: Sì.
0: La tua ragazza che segno è?
1: Se mi ricordo bene, il mese di novembre... Mese, non mi ricordo se è
0: scorso. Novembre, mischiamo le carte. Che mazzetto vuoi? Uno, due o tre?
1: Il tre.
0: Angela chi è?
1: È la mia ragazza, la mia ex ragazza.
0: Ma ti ha lasciato, vedo qua.
1: Sì.
0: Ma tu l'hai tradita però?
1: No.
0: No, allora sono un bugiardo, non vado avanti. Qua mi esce il tradimento.
1: No, da parte mia no, perché io lavoro.
0: Tu da quando hai conosciuto Angela? Tu lavori fuori?
1: Ora sto qua, sto lavorando qua.
0: No, ma hai lavorato fuori, scusami?
1: Sì, sì.
0: E tu non hai conosciuto nessuno fuori?
1: No, no.
0: Nessuna donna?
1: No, nessuna.
0: Mi esce un tradimento qua.
1: No.
0: E allora può darsi che Angela non è il tipo di fare tradimenti. Però ti voglio far sapere che l'amore è finito fra te e questa persona.
1: Sì.
0: Però guarda, io sono Gennaro D'Auria e dico la verità. Sì. Non sto niente contro e nessuno. Però se tu mi dici che non hai tradito la tua ragazza quando sei stato fuori, perché qua mi esce un rapporto, io non lo so con chi l'hai fatto.
1: No, cioè in questo periodo, è successo un mese fa che ci siamo lasciati.
0: Lo so, ma in questo periodo c'è stato, quando tu sei andato sopra, oppure cioè, in questo frattempo c'è stato questo tradimento che vedo qua, oppure no?
1: No, cioè tradimento no, cioè
0: e allora,
1: da parte mia no.
0: Allora io vedo qua un'altra persona in questo rapporto. Quando tu sei andato sopra, allora io ti faccio ricordare una cosa, attenzione, tu sei dell'acquario, tu non devi mentire sulle cose che sono vere, che sono veramente accadute. Allora, tu non hai tradito la tua Angela fuori quando stavi fuori?
1: No.
0: Ci devo credere?
1: Sì.
0: Ma purtroppo io vedo il tradimento, non posso, fammi fare di nuovo le carte, ma non ci credo.
1: Però c'è quello che ho saputo da parte sua, che non è che ho visto con i miei occhi, ma attraverso delle persone lei mi ha tradito con un'altra persona.
0: Ma pure tu l'hai fatto, figlio mio, mi esce qua sulle carte. Cioè io parlo di una sveltina, un rapporto che è andato così e poi basta. Questo l'hai fatto tu, ma perché vogliamo mentirci a noi stessi? Le carte dicono le verità, almeno il 90% di verità lo dicono. Dobbiamo essere onesti e sinceri. Anche tu hai tradito. Pure Angela, vedo un altro rapporto inserito dentro, però anche tu hai fatto l'amore con un altro essere umano, io lo vedo qua.
1: Sì.
0: Vogliamo confessarlo il peccato?
1: Sì.
0: È vero sì o no?
1: No, sì, è vero, questo è vero.
0: Perché me l'hai voluto nascondere?
1: Non lo so, sì, comunque è vero, sì, questo è vero.
0: Allora, più si dicono bugie e più le carte non vanno avanti. Allora, io ti voglio dire una cosa, figlio mio. Questo rapporto che tu hai avuto, quanto tempo fa è successo?
1: Ma...
0: una settimana, un mese fa, quando è successo?
1: No, è qualcosa in più. Due o tre mesi fa.
0: Due o tre mesi fa. Perché avevi vergogna di dirlo?
1: No, un pochettino sì.
0: Allora, stavi a sentire, tu devi lavorare molto su Angela se vuoi ritornare con lei. Devi lavorarci molto. La devi chiamare perché l'uomo intelligente sa anche chiedere scusa.
1: Ma infatti io l'ho anche perdonato per quello che mi ha fatto, però lei, sì. Il mio perdono non lo so se no.
0: Però ti posso dirti, no aspetta, io ti voglio dire una cosa, tu non devi perdonare a nessuno, figlio mio, perché pure tu hai sbagliato.
1: Lo so.
0: Quindi tu non devi proprio perdonare a nessuno. Allora, questo è un rapporto che si può riprendere, figlio mio, però secondo me passerà un po' di tempo. E l'uomo intelligente, ripeto, sa anche non facciamo sempre i quacquora qua, cerchiamo di essere uomini. Dicevi, dottor, siamo uomini o caporali? Quindi facciamo l'uomo, no? E ammettiamo anche le nostre colpe. Tu non ne hai perduto una propria a nessuno, figlio mio.
1: Comunque, siamo quello che ha fatto, sì, l'ho perdonata. Cioè, quello
0: perché
1: che
0: l'hai hai sbagliato pure tu hai fatto amore con un'altra persona. Però l'unica cosa che ti voglio dire, se tu mi ascolti, a Gennaro D'Auria, che non vuole male a nessuno, anzi voglio un bene pazzo, se no non starei qua a quest'ora.
1: No, ma infatti ti ascolto sempre quando guido, perché
0: ti voglio bene, non sopporto le bugie io. Cioè, mettetevelo in testa. Cioè, se allora voi quando mi dite una bugia a me, mentite alle carte. Allora, siccome io vivo da una vita con le carte, e allora loro, le mie carte, che sono molto chiacchierine, parlano dei problemi. Che cosa è possibile mai che questo tradimento che mi esce, mi state dando una delusione? Non ci sta. L'amico Acquario mi ha detto che non c'è il tradimento. Loro le ho rimischiate ed è uscito di nuovo. Ma dove è successo questo tradimento che tu hai fatto ad Angela?
1: Non lo so, è stato un momento. Cioè, un momento così.
0: Ma io ti ho detto solo, tu hai detto no, non è possibile che io ho tradito. Ma a me mi usciva sulle carte. Allora, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, però dovete essere prima voi sinceri. Comunque il rapporto si può riprendere, sta tutto nelle tue mani. Sono convinto che un giorno si riprenderà.
1: Perché diciamo siamo stati insieme quasi 5 anni.
0: Hai ragione, figlio mio. Comunque fatti vedere, chiamala, perché secondo me la cosa si può aggiustare. Io vado in privato, ti saluto, buona giornata.
1: Ciao, grazie Gennaro.
0: Ciao, prego, ciao. Numero telefonico per intervenire, per parlare con me, il Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Buongiorno signorina. Buongiorno. Fa una tandussegata, che storia? Voi siete pure voi un po' bugiarda o siete sincera? Cominciamo a partire da questo, perché purtroppo io vedo la verità.
2: Allora, un po' bugiardi penso che siano tutti, però non ho telefonato per dire bugie.
0: Meno male, meno male. Arcangelo Gabriele, aiutaci tu. Allora, cosa volete sapere?
2: Buonasera Gennaro, innanzitutto volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Cioè, io voglio dirvi una cosa. Voi un altro Gennaro D'Auria non lo troverete più. Andiamo avanti.
2: Allora, vi volevo chiedere volevo sapere qualcosa sia sul mio lavoro che su quello del mio fidanzato.
0: Certo, da dove chiamate?
2: Da Ascano.
0: Vediamo un po'. Che segno è lui e che segno siete voi?
2: Allora, lui è Vergine e io sono Toro.
0: Allora, vediamo un po'. Dimmi una cosa, da quanto tempo stai insieme a questo Vergine?
2: Sono 5 anni e mezzo, quasi.
0: Tu non lo ami più, lo vuoi bene, ma non lo ami più.
2: Sembra strano.
0: Allora, tesoro.
2: Dica.
0: Tu lo vuoi bene, ma non senti più quella vibrazione come sentivi una volta. Lui è un bravo ragazzo, comunque tu andrai avanti e ti sposerai con lui. Come mai è andato un pochettino a scemare questo amore nei riguardi di questo Vergine?
2: No. Allora, non è andato a perdersi, però ha imparato.
0: Che cosa è successo?
2: Come a volte lui dice, io ho imparato a non essere...
0: È un po' bugiardo, lo sai, questo segno?
2: Il mio?
0: No. Il Toro è bravo, cioè è sincero, abbastanza sincero.
2: Il Vergine?
0: Sì, è un po' bugiardello. Poi c'ha alti e bassi continui. Ma io non sto parlando male, attenzione, sto parlando proprio del segno della Vergine. Sì, non è che sto parlando esclusivo del tuo ragazzo,
2: no, ma lui così è fatto, gli alti e bassi è un po' bugiardo.
0: Per esempio, la sera pensa, rimane, andiamo a Sorrento a mangiarci un bel salto in bocca, poi rimane,
2: sì,
0: se ne viene.
2: È passato tutto, sì.
0: Poi
2: tutto.
0: Il giorno dopo dice: no, io già fa stufatti lavoro, non ci potimmi più.
2: Sì.
0: È vero oppure.
2: Sì. No, è proprio così, è vero, è verissimo.
0: Allora, questa è la realtà.
2: Ti volevo dire che non è che è svanito, io voglio sempre bene a vita mia. perché siamo da tanti anni insieme, c'è il desiderio di sposarci, soltanto che a volte ho la lontananza o il suo carattere.
0: Comunque ti vuole bene, a parte gli scherzi. E un pochettino è andato un po' a sciamare questo amore, forse perché per, sai, in un rapporto di 5, 10, 15 anni, pure 20 anni, è normale, non è un'anomalia, sai?
2: Sì.
0: Allora, se tu tutti i giorni mangi pasta asciutta, ti scucci, no?
2: Sì, però io che lo vedo una volta a settimana, quando vedo cosa, cioè mi vibra il...
0: Sì, no, beh, senti la vibrazione.
2: Sì, la cosa che voi leggete nelle carte, non è che, come dite voi, non è che non lo amo più, è soltanto...
0: No, io non ho detto, attenzione, io ho detto, voi lo volete bene, però non vedo un grande amore, cioè non sento quella scintilla divina all'interno nei riguardi di questo ragazzo.
2: Perché ha avuto in passato dei comportamenti in cui io oggi come oggi, crescendo, ripensando, mi sono raffreddata verso di lui.
0: Perché ha promesso delle cose, poi ne ha fatto altre.
2: A parte, poi ha sbagliato anche un po' con me, comunque.
0: Ha tradito?
2: Non tradito con una donna, ma sempre una forma di tradimento è.
0: Ecco, ah, ho capito.
2: Non mi ha tradito con una donna, ha fatto una cosa che mi dava fastidio e quindi per me è come se fosse stato un tradimento.
0: Un tradimento, ho capito, forse con la famiglia, cose varie.
2: No, un po' di tutto.
0: Certo, ama molto gli amici questo segno, eh?
2: Sì, moltissimo.
0: Cioè, non so se è chiaro.
2: Sì, lo so.
0: Allora, cosa vogliamo vedere? Il matrimonio mi esce qua. Voi andrete avanti e nella vostra vita avrete nel futuro anche dei bei figli, non vi preoccupate.
2: Grazie.
0: Auguri, signorina.
2: No, mi scusi, Gennaro.
0: Ah?
2: Io l'ho chiamata per sapere qualcosa del mio lavoro e del suo lavoro.
0: Sì, adesso controlliamo.
2: Se ci realizzeremo a livello lavorativo.
0: Vediamo un attimo che cosa esce. Sì, è un po' dura, ma ce la farete alla fine.
2: Sia lui e sia io?
0: Maggiormente lui ce la farà.
2: Sì.
0: Un po' voi vedo, più il problema su di voi, signori.
2: Tipo di problema?
0: Il problema è che lui si realizzerà a livello lavorativo, voi vedo un po' di problematica.
2: A realizzarmi?
0: Sì, tesoro mio, purtroppo lo vedo qua sulle carte. Però non ho detto che non ti realizzerai, ho visto perché mi escono molte spade su di te per il lavoro, però alla fine esce anche la carta quella là solare, quindi è una carta molto positiva. Vai avanti, le cose si aggiusteranno. Anna chi è, scusami?
2: Anna?
0: Sì, sì.
2: È mia cognata.
0: Giovanni chi è, scusami?
2: Giovanni.
0: Vanni.
2: Vanni è il mio fratellastro.
0: Infatti lo vedevo, Vanni. Io potevo mai sapere questi nomi?
2: No, impossibile.
0: Dimmi una cosa, non ti voglio dire Gennaro D'Auria male, no, perché mi antipatico questo fatto, però non mi perdete, ricordatevi queste parole, non mi perdete, perché quando io sento le bugie mi allontano dalla radio addirittura per anni.
2: No.
0: Ci sono fatta così. Cioè,
2: ma non lo dovete fare, perché se ce ne sono pochi come voi.
0: Sentite.
2: Anzi, non ce n'è proprio nessuno.
0: Io tengo questa cosa dentro di me. E tutto quanto dicono, io sono una sensitiva. Ma dimostri essere sensitiva. Riesci a cose concrete.
2: Ho capito. Sì, cioè, ragione. Io sinceramente non ho mai chiamato nessuno.
0: C'è Steva, che la vecchia anziana per televisione, che mamma mia, che dolore capo ci ha fatto venire. Per fortuna hanno luata, hanno avuto in pensione, meno male. E la gente la chiamava pure, cioè che non indovinava proprio niente.
2: Infatti, ma io sinceramente ve l'ho detto, la prima volta una mia amica mi ha consigliato, ha detto che gli avete indovinato tutto e ha detto guarda che brava, ti chiama.
0: Ma guardate, io sono convinto di una cosa, quando uno va in una pizzeria, perché io stasera già in pizzeria ma già mangio una bella pizza margherita.
2: L'assaggia, tanto può avere piatto e tanto può essere buono.
0: Tesoro, ma io se non mangio bene non vado più in quella pizzeria.
2: Infatti.
0: Allora la gente l'ha capito dopo 25 anni, è stata dura. Gennaro D'Auria ha sofferto, io sono una persona sofferta, cioè ha sofferto tanto perché non venivo capito all'inizio che io ho iniziato e tenevo questi fenomeni. La gente dice ma chi è tutto scemo, non pensate proprio, Intanto ci sono voluti 25 anni che la gente mi riusciva a capire chi era Gennaro D'Auria, cioè, e che ne hanno fatto carne di macello. Però oggi ho sofferto, ho vinto una battaglia e stung ancora, e non me ne vacca, perché io,
2: grazie di Dio,
0: io voglio aiutare il prossimo a dare dei buoni consigli. Grazie. Ho detto tante, vi ho aiutato sempre moralmente, e quando mi ha già ingazzato con cacca zucculella che mi ha chiamata, sapete perché mi ha già ingazzato? Però non la faccio sbagliare più, perché a me non mi piace, io mi metto anche a dreta e a dire tanti che lì cosa lo so, ma se l'ho fatto è perché tante domani avremo dei figli e hanno fatto la stessa fine che il, non esiste proprio. Io non c'ho niente contro la signorina di Montoro, perché ci siamo chiariti, però voglio dire pure che
2: la linea, vediamo fra 5 minuti.
0: Un bacio. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. per parlare con Gennaro D'Auria.

chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Canal Polisterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Flavio?
2: Rosario.
1: Ah, scusami. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
2: Il 7-9-74.
1: Scegliamo un attimo le carte. Rosario.
2: Dimmi.
1: Tu stai studiando giurisprudenza?
2: Sì.
1: Tu diventerai un grande avvocato.
2: Ti ringrazio, guarda. Detto da te mi fa onore, veramente.
1: Tu diventerai... No.
2: Io questo volevo sapere.
1: Però ti agisce una cosa.
2: Dimmi, dimmi.
1: La verità.
2: Sì, io voglio la verità.
1: Allora, chi ti sta aiutando?
2: Cioè, in che senso, Gennaro?
1: Io vedo un uomo che ti sta aiutando, Rosario.
2: Ah, sì, un assistente all'università, sì.
1: Stammi a sentire.
2: Un collaboratore del professore.
1: Però ti voglio dire una cosa,
2: sì, sì.
1: Perché io sono sincero, tu ce la farai, arriverai appunto a diventare un avvocato, perché in effetti il tuo studio è molto importante, però tu t'hai fatto con un omosessuale. Io questo te lo devo dire, lo sa. Chi è questa persona?
2: Gennaro, cioè,
1: no, aspetta, senti, aspetta, senti, io
2: c'è,
1: sono sincero.
2: C'è questa persona, c'è questa.
1: Però se, sì, se tu non mi dai,
2: sì,
1: la garanzia di quello che sto dicendo, io vuol dire che io sono un ciarlatano.
2: No, no, no, per carità, già.
1: Questo è omosessuale?
2: C'è una persona, non è,
1: no,
2: questa.
1: No, stai a sentire, Rosa, sì, tu dici 2 voti, 3 voti, 4 voti, chi sei, ricchione?
2: Ma tu dici questo assistente, questo professore?
1: Io vedo un ricchione. Vedo una persona maschile che ti ha dato una mano in tutto e per tutto. Questo in cambio ha voluto il tuo sesso maschile. No, Rosa, senti, se mi ricevi stronzato,
2: no, no, no,
1: ufata, e sbagliate proprio frequenze radio.
2: No, no,
1: allora, fammi capire, ma chi sei, ricchione?
2: Allora, Gennaro, c'è una persona che è così, hai ragione.
1: E Corino, cioè, tu ce l'hai dato, sì o no?
2: Vabbè, è un incontro, sì.
1: Ce l'hai dato. Ce l'hai dato. Rosa!
2: Sì, sì, sì.
1: Ma io su cacca giudico niente a nessuno.
2: No, no,
1: però sono le carte che parlano.
2: Sì, sì, vabbè, Gennaro.
1: Allora, io non parlo più. Dimmi la storia.
2: Ma quello c'è che voglio sapere io sul lavoro.
1: No, Rosa. Tu mi dici la prima cosa, se a chi se c'è dato servizio oppure no. Oh, ti ha promesso delle cose e tu ci hai dato la tua sessualità. Ma perché vuoi? Ma che voi credete? Che sono accadrete a fare stronzata?
2: No,
1: cioè,
2: carità,
1: a perdere tempo?
2: Andiamo, no.
1: Io vi cavere da, Rosa, io ti posso dire 3.000 cose. Io perciò non voglio fare in diretta. Io mangio io. Rosa,
2: dì,
1: tu ce l'hai dato, sì o no?
2: Una cosa completa, no. Però, diciamo...
1: Rosa, in poche parole, chi sta... Per via orale ha fatto il servizio, sì o no?
2: No, Gennaro, assolutamente.
1: E che ha fatto?

0: morale no, no, assolutamente niente.
1: Ti ha toccato solo?
0: Sì, ma non... No,
1: ti ha toccato solamente, lo sa?
0: Sì.
1: Goppu Cazzone ti ha toccato?
0: Questo sì, però...
1: Ha trovato un malloppo tuo, sta, ha toccato?
0: Questo sì, però...
1: No, lo sa, tu rida. Io ti ho su posto tuo, io. E uno parlava a un certo punto da fare sti cose.
0: Ah, vabbè, questo è vero, infatti.
1: Te mette le scorne, lo sa? Te mette le scorne. Arriverai al tuo punto, però non è questa la soluzione giusta. Arriverai a diventare un buon avvocato, sì. Però questa non è la soluzione giusta.
0: Gennaro, senti, c'è un blocco momentaneo degli esami. Volevo sapere a che cosa è dovuto.
1: Vediamo un attimo, mischiamo un attimo. Però quando ti dico una cosa a te, tu chiami al veggente.
0: Sì.
1: Io sono Gennaro D'Auria e mi conosco quanto vale. Rosa, io non giudico niente a nessuno, però tu gli dici una cosa. Se questa persona ha delle particolarità omosessuali e tu l'hai fatto, semmai negò a me, o frate. Perché io vedo un coppia di carta, allora io ti potessi ricevere pure una sfonzata, tu ci riuscirai e poi alla fine non ci riesci, però se tu a me mi stai dicendo una grande sfonzata, cioè perché io so che tu hai avuto un rapporto completo con questo signore, e tu stai sbagliando, frate, lo sa?
0: Sì.
1: Lo sa, tu o parla sinceramente oppure dici, ma quelle che vuoi tu, frate, facciamo quelle che vuoi tu. Cioè, io lo vedo, cioè, non lo vedrei. Allora, fossero destro un sacco a dreit, ma purtroppo lo vedo.
0: Quindi ti è uscito subito nelle carte, diciamo.
1: Come?
0: Ti è uscito subito nelle carte questo fatto.
1: La prima cosa, mi è uscito sto omosessuale che ha avuto un rapporto con te, ripeto. E praticamente tu hai fatto amore con Kiss, anche se il tuo istinto è diverso.
0: Infatti.
1: Però c'hai rato o non c'hai rato?
0: Come hai detto tu prima, a mano in coppo cazzone, questo, tutto quello, sì.
1: Cioè Kiss in coppo cazzone, ti ha messo a mano, e poi siete andati a finire non so a che cosa. Però, Rosa, Samasadì, non sto a giudicare a cadretta, no, però i carti in leg. Allora, se voi avete queste cose, non mi chiamate proprio. Voglio dire, no, in poche parole, se chi stu quest'uomo, perché io rispetto gli omosessuali, rispetto tutte le categorie. L'ha fatta o non l'ha fatta?
0: Sì.
1: L'ha fatta?
0: Sì.
1: Abbi il coraggio da uomo.
0: Sì.
1: Dice sì, l'ha fatta. Ha fatto quelle che volevi, perché io dovevo raggiungere uno scopo.
0: Sì.
1: O mi sto sbagliando?
0: No, per carità, no.
1: L'ha fatta, sì o no?
0: Sì.
1: Oh, maronna mia, intercerò un indisordo a te, frate. Quella è la verità.
0: Sì, no, infatti.
1: Che ha fatto? Sentiamo.
0: La mano sul pantalone, insomma, la cosa poi è andata come hai detto tu.
1: Cioè, no, tu mi spiega.
0: Ha messo la mano là, insomma, è poi una cosa tira l'altra, no, sai come...
1: Però o sto dicendo stronzato?
0: No, è vero.
1: E che le ha verità? Perché facevi queste cose? Ma perché? Tu non potevi riuscire appunto nel tuo intento senza arrivare a questo punto?
0: Lo so, Gennà, però guarda...
1: Te mettere scorno, voglio...
0: È una strada molto difficile, comunque.
1: Te mettere scorno, faccia tu. Ci riuscirai comunque.
0: Gennaro, come lo spieghi questo blocco? Stavi vedendo prima, come lo spieghi questo blocco momentaneo? Diciamo che non riesco
1: a dare. Ma chi se lo sblocca che tu tieni in capa tu, voglio. Qua si sbloccherà e tu arriverai a un punto che riusci in giurisprudenza. Tu arriverai a un punto che riuscirai a fare quello che tu desideri fare. Io vedo che tu diventerai un grande avvocato. Auguri.
0: Grazie Gennaro, buonasera. Ciao.
1: Ma non fai più amore con questo.
0: No, non ti ripeterò.
1: Te mettere scorni, dice una coppa mano. Io mi metto scorni che le ha già fatto.
0: Certo.
1: Dillo!
0: Mi metto vergogna.
1: E non lo fa mai più.
0: No, Gennaro, anche perché ho idee diverse.
1: Ma io non sto contro l'omosessualità.
0: Contro
1: a sfaccimmi l'uomo che si vuoi. Cioè, perché dobbiamo ricorrere a certe situazioni? Auguri, buonasera.
0: Ciao, Gennaro, ciao.
1: Forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. 899 48 0800 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10, 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Sì, buonasera, con chi parlo? Buonasera. Buongiorno, anzi, buongiorno. Scusate. Dite.
2: Sì, Gennaro, io ti seguo da parecchio. Ti seguo da tanti anni. A parte che sei bravissimo per quanto riguarda il...
1: No, per l'amor del cielo, no, sono solo mortificato.
2: No, quale mortificato?
1: Ma senti certi cose.
2: Lo so, purtroppo sono cose che capitano.
1: Diciamo.
2: Senti, allora mi puoi dire un poco...
1: Vediamo un po', dammi la tua data precisa.
2: Sì, allora 05 07 71.
1: Tu, diciamo, io vedo qua che sei un grande tecnico.
2: Sì, sì.
1: La polizia postale che cosa c'entra?
2: La polizia postale?
1: Hai avuto a che fare molto con la polizia postale? In passato?
2: In passato sì.
1: Ma per quale motivo?
2: Genna, sempre per il fatto delle radio.
1: Ma perché tu controlli tutte le radio?
2: No, no, a parte, Genna, io qua c'ho... Hai tengo una scrivania, 10 metri, tutta la gnaco.
1: Mannaccia miseria. fammi capire.
2: Poi c'ho antenne grosse.
1: Ma no? Fai dei controlli?
2: Sì, a parte.
1: Cioè, no, dei controlli la... tipo come l'ispettorato di Napoli?
2: Sì, tipo.
1: Cioè, ma tu chiami da dove?
2: Io sto a Barcaturo.
1: E che fai con sti controlli? Fammi capire.
2: No, a parte i controlli, gennaio, io, diciamo, sono radiamatore.
1: Ah, bello, bello.
2: C'ho, diciamo, aspetta che abbasso un po' la radio, eh.
1: Non ti preoccupare,
2: aspetta,
1: vai.
2: Aspetta, se no innesca tutto qua.
1: Non ti preoccupare. Casa Sendene, tutto colura. Un saluto al bar Gran Caramel. Salvatore Perfetto e Luigi Cennato. Perfetto.
2: Cennato, sto qua.
1: Io pure sto qua. Tu stai là e sto
2: sì,
1: qua.
2: Sì, tu stai qua e io sto là.
1: E sto a disposizione, dimmi.
2: Allora, se mi vuoi...
1: Maria chi è? Nella tua famiglia.
2: Maria. Mia zia.
1: Chi è morta? Morta. Una donna.
2: No, donna no, è morto mio zio.
1: Enzo chi è?
2: Enzo. No, non è nessuno.
1: Vincenzo è un amico tuo. Vincenzo è un amico che hai avuto a che fare nel tuo passato. Perché a me qua mi esce sulle carte. Mi esce la mortualità. Però Maria.
2: Ma oggi sto segnale tuo è un poco leggermente bassino.
1: Che cosa?
2: Il segnale della radio. Sento intermodula con un'altra radio.
1: Ah, quale radio?
2: Non lo so che radio è, comunque intrasotto e da fastidio.
1: Ah, vabbè, se tu stai... Dove stai tu?
2: Io sto a Giuliano in Campania, Verkaduro, cioè il lato, diciamo, Lago Padre.
1: Metti l'88,6, metti l'88,6, metti l'88,9.
2: No, ma sono 88,600 MHz.
1: Metti quella là.
2: Poi passa 87,9, aspetta.
1: Infatti. Allora, vediamo un po' quest'amico che cosa vuol sapere. Un saluto all'amico Autocar 2001 e al bar Gran Caramel. Salvatore Perfetto e Luigi Perfetto.
2: Se no, 87,9 sente bene.
1: Perfetto. Allora, qual è il problema? Dimmi, sono a tua disposizione. Dimmi.
2: Ok. Allora, se puoi vedere un poco...
1: Salvatore chi è, scusami?
2: Salvatore è mio zio.
1: Lo vedo. Ma io vedo anche una mortualità maschile qua però,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, esatto.
1: Ma tu prima mi hai detto una grande stronzata. No. Che sulla femmina è morta. Io vedo che non è morta.
2: Sì.
1: Un infarto vedo.
2: Sì, sì.
1: Mi sto sbagliando?
2: No, stai dicendo la verità.
1: No, voglio. Io non pigli in giro la gente.
2: Gli abbagli, non li prendo.
1: Dimmi.
2: Vabbè, allora vogliamo controllare un po' questo servizio lavorativo qua. Cioè lavorativo, a parte
1: ma tu ti hai messo pure il tuo computer?
2: No, voglio... io sono pensionato.
1: Ti sei messo anche nell'informatica, nei computer?
2: Sì, sì, computer, sta roba.
1: Stai andando male ultimamente?
2: Sto andando male?
1: Non c'è quel guadagno. All'inizio hai avuto un buon guadagno, ma poi vedo una discesa. Rosaria chi è?
2: Chi?
1: Rosaria.
2: Rosaria è mia zia.
1: E scusami un attimo, Angela chi è?
2: Sempre mia cugina.
1: Diciamo all'udito, cioè praticamente anche il tipo di allergie,
2: sì,
1: che hai avuto.
2: Allergie ce l'ho.
1: Allergia ai fiori d'arancio?
2: Sì, sì.
1: È ultimamente sternutito moltissimo, sì, stavi buttando il sangue, il veleno! Perché praticamente vedo qua che veramente è sternutito parecchio, eh?
2: Sì, sì.
1: Comunque tu migliorerai moltissimo nel campo del tuo lavoro. Questa Margherita tu la conoscerai nel futuro, è una cosa che ho visto nel tuo futuro.
2: Va bene.
1: Dimmi una cosa, l'ultima cosa e poi ci lasciamo.
2: Sì, sì, grazie.
1: Voglio capire.
2: Diamo spazio agli altri.
1: Grazie. Ernesto chi è?
2: Non c'è gente.
1: Perfetto, lo conoscerai nel futuro. Va tu bene. C'hai un'antenna molto grande su casa?
2: Gena, io sono 5 antenne.
1: Ma un'antenna molto di 3 metri di larghezza e di lunghezza 5 metri?
2: Allora, una è 7 metri.
1: Perfetto.
2: Sul palo di 9 metri.
1: Perfetto, allora è quello che vedevo io.
2: Sì, sì, sì.
1: Tu andrai avanti e migliorerai moltissimo.
2: Nel campo delle telecomunicazioni.
1: Mi fa molto piacere che sia.
2: Io ti seguo sempre a livello pure di segnale.
1: Ti ringrazio.
2: Te ne sei sceso un poco sulla 87.9 e la 88.6.
1: Purtroppo.
2: Le valvole. L'EMAC.
1: Una volta esisteva l'EMAC, adesso non esiste più l'EMAC, lo sai, no? L'EMAC ha ceduto.
2: Lo so. Ma ci sono le altre.
1: Vabbè, non servono proprio a niente.
2: Lo so.
1: Ti fai che patane e chi cipolla a Napoli?
2: Patane e cipolla.
1: Non servono proprio. Il valvole giapponese, il valvole russo, servono, non servono a niente. Ormai di valvole ne capiamo molto.
2: Geni, 5.000 watt di tam.
1: Bravo, non servono a niente. Auguri.
2: Grazie.
1: Buonasera.
2: Ciao.
3: Ciao, Geno.
1: Chi è?
3: Benito.
1: Allora. Benito, da dove chiamate?
3: San Degilio,
1: vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
3: 5-7-62.
1: 5-7-62. Il giardiniere chi è?
3: Io.
1: Fate giardinaggio. Sì. Che bella cosa, complimenti. Io amo molto la vegetazione.
3: Grazie.
1: Giuseppa chi è?
3: Giuseppa, mia moglie.
1: Caro giardiniere, è molto dura però per voi,
3: Nel senso
1: che ita raccogliere sempre i soldi, cioè vuol dire fate un lavoro una persona, ita sempre a ricorrere ai soldi dietro.
3: Che è successo?
1: Comunque voi migliorerete e andrete molto bene, grande giardiniere, non vi preoccupate.
3: Ok, grazie.
1: Voi migliorerete, tanti auguri.
3: Grazie, ce
1: arrivederci.
3: Perché quando si sente passano tutti i pensieri.
1: Fatemi capire.
3: No, mi fa piacere sentirti, ti sento sempre, perché mi piace sentirti quando parli, quando... mi piace la versare.
1: Però tu tenevi una compagna, per cerirle che tu le va assai bene a te.
3: Già ne stava tanti, questo sì.
1: Lo so. Okay. Tanti auguri, tu andrai a migliorare.
3: Okay,
1: Antonio grazie. Chi è, scusami?
3: È mio figlio.
1: Lo vedo. Portalo sempre nel tuo cuore. E tu lavori proprio perché lo spruno di Antonio, è vero?
3: Sì, certo, è più piccolo, Geno.
1: Ti voglio tanto bene, auguri.
3: Anche grazie, altrettanto. Ciao, Geno.
1: Auguri.
3: Ciao,
1: Da dove chiamate?
4: Da Caserta.
1: Sì, allora, cosa volete sapere?
4: Un poco il fatto economico.
1: Sì, perfetto. Quando siete nato?
4: 25.1.68.
1: Siete molto avvilito, vedo qui sulle carte.
4: Sì.
1: Perché le cose non vanno molto bene, vero?
4: insomma.
1: No, molto ma molto lento. Ditemi una cosa, ma voi volevate andare via da dove state lavorando?
4: No, vado quasi.
1: Siete un grande bouchard, natuta e pasciuta a Caserta, perché io ho visto qui sulle mie carte che voi avete parlato con una donna che è vostra moglie, giusto?
4: Sì.
1: Io non ce la faccio più a fatica in questo modo. Sono più le tasse che il guadagno che abbiamo, è vero? Poi vedo una parte chiusa dove state voi. Una parte chiusa.
4: Chiusa in che senso?
1: Nel senso che ci stanno i vaschi mozzarella.
4: Allora. È vero, lo so fanno.
1: Voi che lavoro fate?
4: L'impresa edile.
1: Edile. E i vaschi mozzarella non stanno?
4: A zona di Mondragone.
1: A zona?
4: Di Mondragone, dove stanno i vaschi mozzarella?
1: Perfetto. Voi avete fatto anche dei lavori, è vero? L'ultimo lavoro che ti ha fatto, ti ha ristrutturato una vaschi mozzarella. Uno degli ultimi lavori, ho detto uno degli ultimi lavori di un caseificio. Però, allora, a parte che ci stanno gente che vanno a dare i soldi a voi.
4: Vabbè, questo qua sì.
1: Questo qua sì. Giovanni chi è?
4: Giovanni.
1: È una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi.
4: Franco.
1: Sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolvere perché gli ha ristrutturata. Anche una piscina, io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni. Quindi voi.
4: Sì.
1: Ecco qua.
4: È un canale veramente.
1: Come?
4: È un canale.
1: Ma tipo piscini, vedo qua.
4: Sì.
1: Ci troviamo?
4: Sì.
1: Allo scorrere l'acqua.
4: Sì, perfetto.
1: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra.
4: Eccezionale, sì.
1: Eccezionale che cosa?
4: No, che avete indovinato
1: questa cosa. Ha già indovinato questa cosa. Baccalà, tu sei un baccalà perché hai indovinato tutto cosa. Ti sei scemi. Stava a sentire, ma dimmi una cosa. Tu mi rispondi una vera però, non a qua, perché tu sei un mezzo qua. Ma che segno sei tu?
4: Acquario.
1: Beh, sai che l'acquario è un segno serio. E tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te, hai tradito a chi lo compagno che tu volevi bene, dopodiché tiene pure un coraggio di parlare. I telefoni impazziscono. Pronto?
5: Sì.
1: Con chi parlo?
5: Sono Valentina.
1: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
5: Il 2/10/83.
1: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
5: Sì.
1: È un momento molto difficile.
5: Molto difficile.
1: Per il lavoro, anche per l'amore. Vediamo un po'.

0: stiamo controllando le carte. Dammi la data un attimo di, del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene.
1: Molto.
0: E il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva. Alla deriva, scusami.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh.
1: Ok.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È no. Vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, no, usiamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe. Attenzione, eh?
1: Mm.
0: Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899 24 42 02. Le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899 24 42 02. Telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno. Mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po', datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: 22-2-74. Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio? Ditemi una cosa, Maria chi è?
2: Maria?
0: Sì, sì.
2: Maria, qualche conoscente, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
2: Maria?
0: Questa è una persona del passato, a cui voi ti ha fatto amore?
2: Può essere.
0: No, state ma senti, voi volete avere da me?
2: Sì.
0: Si buona, oppure si mamunnez? Allora, e t'ha fatto amore, sì o no?
2: Sì, sì, sì.
0: Ah,
2: sì.
0: Assa fa di. E t'ha tradita a compagna vostra, perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate. 899 48 46 10. Forza e coraggio, in questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora. Con chi parlo?
3: Con Mina.
0: Giuseppina?
3: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
3: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
3: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuole, figlio? Chi no, se non ti vuole proprio? Questo non ti vuole.
3: Come? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
3: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un poco, eh?
3: Un poco, perché comunque a fare la vita sempre l'assista.
0: No, figlio, allora ascoltami, io sono Gennaro D'Auria, solo verità, è stronzata che adrete non venga a dire, però te l'ho poco scucciata.
3: Sì.
0: Tu quando ascoltami bene, però ascoltami, sì, bene, quando viene un fruttaiolo sotto la casa tua, oppure viene caccrunata, io vedo un pensiero per un'altra persona da parte tua, ma era una persona che tu già conoscevi in passato.
3: No.
0: Perché ho visto che proprio il suo aglione tu non scendi più come una volta, cioè non sei più innamorata come una volta, mi sto sbagliando?
3: No, innamorata io sono, che sennò non ci stavo.
0: No, aspetta, voler bene una cosa, innamorata una cosa, è, l'amore sessuale è un'altra cosa. Tu sì, allora, tu ci tieni per questa persona.
3: Sì, sì.
0: Però per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
3: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamattina parla vicino al telefonino, perché
3: sì.
0: A data tu non l'ho capita.
3: 26.
0: 24?
3: 26.
0: Ah, 26, Capricorno è normale, 26. Era capita un'altra data.
4: Cosa di niente, però.
0: Come?
4: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
4: Il?
0: Poliziotto.
4: Poliziotto.
0: Allora, è un cugino tuo o qualcuno della tua famiglia?
4: No, non mi ricordo.
0: Come? Non ti sento, guarda.
4: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, voi parlate da vicina?
4: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, c'è una...
0: Mannaggia, ma io ti sento, voglio.
4: Sto guidando, c'è una...
0: Hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti ho sentito, perché se tu parli lontano al telefono, io non capisco, ma cosa si c'è a cadrete?
4: Sto parenti poliziotti, non ne tengo.
0: No, c'è un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino, o un parente, non lo so chi è.
4: Ah, mio cognato.
0: È tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino.
4: Mannaggia,
0: bubba. No, ma chi sa, io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
4: Capricorno,
0: nata vuoto. No, sai perché? Perché prima era capita 24.
4: Capito, che
0: stai capito? Allora, tu pensi molto a, appunto al guadagno, ai soldi. Che lavoro stai effettuando?
4: Io faccio il commerciante. Cioè.
0: Tu andrai molto a migliorare. Tu migliorerai tantissimo. È un periodo questo qua che non stai guadagnando quasi niente. Però tu andrai a migliorare 3 volte tanto.
4: Già importante.
0: No, non ti preoccupare, perché le carte escono bene. Però Gennaro D'Auri lo dovete voler bene voi di Napoli, mannaggia pataturca. Perché vedo tante stronzate che dite alle volte, no? Non parlo di te. Ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa. Però voglio capire una cosa. Ma perché sta gente si comporta in questo modo?
4: Perché già, ma poi
0: smettere?
4: Vergogna,
0: puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
4: Ho detto, c'hanno vergogna di la verità, magari.
0: Ma loro perché mi chiamano?
4: Fanno buono da capo, cioè, non
0: io questo non riesco a capire. Perché mi chiama? Cioè, se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto anche intelligente, devo dire la verità. Però sei una persona onesta e sincera.
4: Sì,
0: però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu sì. tieni in bilico una persona, cioè la tiene dentro di te. A signora ha fatto tanta storia, Maron, se cosa mi fanno venire svuotamente stomaco. Tu giuro un coppo bene che ti voglio, credimi.
4: Perché come dicevi la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
0: Ma come fa? Cantala un po' questa canzone, eh?
4: Beh, faccio solo per ritornare. La verità ti fa male, lo sai.
0: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
4: Grazie.
0: Parola d'onore. Ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo. Dice Gennaro da Sven Buon. Un bacio. Ti voglio bene, ciao, stati bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. C'ho le linee libere, 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante, 899-48-46-10. 899-48-46-10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899-48-46-10. Forza e coraggio, chiamate 899-48-46-10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napola, stu Capricorn che agit Sagittario, perché era, capito, 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
5: Pronto?

0: fai guai, eh? Risci, eh?
1: Dimmi una cosa, ma io mo non sono buono, non è che mi può venire proprio.
0: Dimmi perché... che vuoi sapere, Pasqua. Buona, buongiorno, buonasera, come vuoi tu? Dimmi che vuoi sapere.
1: No, vorrei sapere.
0: Anzi, voi a Napoli, voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro D'Auria vi dà la possibilità in questo modo, perché ICA è trasmissione, il Pava. Non mi regalo.
1: No,
0: e allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando. Però Pasqua, non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dai buoni, a livelli guaragni, i saluta la prima cosa.
1: Ma che lo voglio sapere? Oh. No.
0: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
1: 27-4-77.
0: Pasqua, tu stai meglio di me, ti posso rambicca. Pasqua, è solo una forte depressione che c'hai.
1: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato.
0: Vabbè, nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
1: E come devo fare?
0: Scusami, come fa? È piglionaglia e nasce pulla.
1: Che
0: è piglionaglia.
1: Che?
0: Posso rambicca.
1: Che
0: signori, oggi sono numeri. L'aglio canuscia?
1: L'aglio.
0: L'aglia. Quella che puzza.
1: Ma io che sono un bambino.
0: La cipolla tiene, Pasqua, bianca però.
1: Hai già domandato a mamma che le puzza.
0: Perché è andata tutta rossa. Che ci può... Maronna, Napoli perciò è bella, io perciò la voglio bene Napoli,
1: no, ma...
0: perché ci stanno gente come a noi, semplici, non
1: siamo,
0: so gente, non so gente tipo Vanna Mark che la gente è munnezza,
1: no, che è una mariola, no,
0: la posso raccirre,
1: no.
0: Comunque stammi a sentire, che lavoro fai Pasqua attualmente?
1: Io? Faccio l'impiegato.
0: Impiegato in che cosa Pasqua?
1: In banca.
0: Vediamo un pochettino, Pasqua. Mi dai un attimo preciso la data, Pasqua?
1: 27-4-77.
0: Vediamo un po' di capire qualcosa, Pasqua. Tua moglie quando è nata, Pasqua?
1: No, io...
0: Non sei sposato?
1: No,
0: o separato?
1: No, non so, diciamo sono libero.
0: No, perché vedo una donna... scusami, Pasqua, abbiamo scherzato, vabbè.
1: Sì, sì.
0: Però io vedo anche una donna qua che ti ha lasciato.
1: Che mi ha lasciato.
0: Ma vedo no. una donna che ti ha...
1: Vabbè, c'è stato qualcuno, però non è...
0: No, Pasqua, io vedo
1: molto tempo fa. Molto tempo fa, ma non è che...
0: No, perché io vedo una donna qua che purtroppo tu ci tenevi molto e
1: sì.
0: Questa donna tu sei rimasto molto male, ma sto parlando di anni fa.
1: Quanti anni fa, Pasqua?
0: Pasqua, non lo so.
1: Pasqua, da zia
0: Mar. Pasqua, salutami le persone che tieni vicino a te comunque.
1: No, ci sta...
0: Un amico tuo.
1: Due amici miei.
0: Salutami, ti ho detto salutami le persone che tieni vicino a te.
1: Ragazzi, perché... Gennaro vi saluta.
0: Perché... E pensi che un applauso mi fosse una fa.
1: No,
0: ma non per qualcosa. Perché veramente riesco a avere cose. E addirittura
1: infatti,
0: ti voglio dire anche un'altra cosa, Pasqua, che tu non ti chiami Pascal.
1: No, comunque mi chiamo Pasqua.
0: Togli una cosa, no Pasqua, tu essere sincero, io ti chiamo sempre Pascal, però non è così. Togli un'altra cosa.
1: Sì.
0: Questi amici tuoi ti chiama a chi? Si chiama a chi? Mi chiama c'è una palla con la chi?
1: No,
0: sì,
1: guarda,
0: sì, cosa
1: ma,
0: si
1: no,
0: fa?
1: Cioè, no, che lo fate serio, solo che a me cioè, non. Ma
0: che
1: ci
0: scorreva
1: là, sai, per radio.
0: Vabbè, perché i ci stanno i compagni tuoi vicino a te, perciò non
1: magari
0: puoi
1: parlare. Ti chiamo in privato qualche volta.
0: Io ho capito che è iniziato questa tua telefonata tutto
1: sì.
0: Da uno scherzo.
1: No, quando mai.
0: E poi è andato a finire nel serio. Pasqua, Gennaro D'Auria, abuso futtano, scusa.

0: Dove devo andare avanti?
1: Tu andrai avanti e migliorerai. E poco vuoi riferire?
0: Infatti non so, in futuro se ci sarà qualche ragazzo, qualcosa.
1: Pasca, ma tu tieni la via libera, ma perché tu accendere questa salute tua? Vai avanti, che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato, lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri, Pasqua. No, Pasqua, non chiagnere, perché in questa valle di lacrime ci vuole essere una barca. Auguri, Pasqua.
0: Grazie.
1: Non chiagnere, Pasqua, che mi vengo fino a Napoli, non stai, tu ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che nella bagnata i sassi, non ti preoccupare. Ciao.
2: 899-48-46-10 899-48-46-10 La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. Colina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'altopiano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba. Cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra, ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale, ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. Là, là,

stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

sempre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale. Piano piano saliva.

0: mise la mano vicino alla porta. La lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità.

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa. Tu

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro,
0: ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto Lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Eh sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, se no. Stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio, fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Enzo chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei, non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che si chiama Enzo.
0: Mi esce qua collegato, poi non lo so, può darsi pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può fare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo, vedi bene, in famiglia?
1: No, c'è no, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi figurati.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua, scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Non conoscevo.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per te vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Ho detto che era qualcheduno che tu conoscevi in passato. Perché senti, o si dice Raffaele con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
1: Oggi ho sentito la diretta e
0: guarda, io sto a crepare in corpo perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo bravo, allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima di quando era qualche amico di gruppo che dice guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, Gennaro. Ti dico la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Può darsi che sia capitato, non mi ricordo.
0: Può darsi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la leggenza.
1: Non sto dicendo tu sei bugiardo.
0: Questa è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie, all'età di 13-14, ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì può darsi, però il resto cioè,
0: Raffaele tu lo sai bene.
1: Ti devo accontentare?
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ricordo, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come la vedi? Perché lei adesso è incinta, quindi...
0: Andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene, perché già andrà, verso un bambino.
0: Sta tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, lo lascia per la diretta, però ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh? Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Ma quale problema avrei a dirti?
0: Cioè, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, ma per carità.
1: Così, no.
0: Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao.
0: 899-48-46-10. Io non commento nessuna telefonata, per carità. Perché non è giusto. Un saluto avanti. E per gli amici di gennarodauria.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcs.network. Questo è il mio sito, www.rcs.network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodauria.it. Va buono? Allora, un saluto ad Andrea e a tutti quanti. Allora, 899-48-46-10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, gennaio.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, stai senza lavoro, eh?
1: Eh sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco. Non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo sì. Qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, è gennaio.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È per ciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce sì. Un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io sì. Ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli.
1: Sì.
0: So che non c'è più.
1: No,
0: comunque
1: c'è più,
0: io
1: no.
0: Voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande
1: sì,
0: e lo
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello, un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure una cosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldoli Stereo. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa? Io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli appunto di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti, vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me. Ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non so come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, essendo che ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Volevo vedere... Che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Niente, Gianna, diciamo di incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene soppassare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrò a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo. Grazie. Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo sì. un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel un lato dell'orecchio, non lo so. Vedo.
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle gambe allora.
1: Sì,
0: no, perché vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: Cioè, no, a questo punto, 82,
0: sono,
1: 2002, sono 30 anni, più di,
0: sono 38, no, aspetta, sono, vabbè, penso, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennaro, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennaro.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto,
1: certo.
0: In questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì.
0: Abbiamo i condizionatori, sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto.
0: Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì,
0: tu ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i
0: camionisti. Voglio, però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello.
1: Se
0: fermi, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè, guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così. Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Giovanni, chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13-4-71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni? No, mi devi spiegare. Perché tiene dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo, perché normalmente è lui che... mi ha fatto crescere, lui che...
0: questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì,
0: e lo volete molto bene.
1: Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu a modo di spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: Quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: È fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale, io da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua.
1: 78-79. Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899 48 46 10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore. Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto, a Galileo. Un saluto a gennarodauria.it. Un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito. A Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto a tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare direttamente con me. Io non c'ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora, abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza. Era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08 06 78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente, che vostro marito vi tradisce, perché pensate queste cose?
1: E sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so, lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra offunia furia su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Poi sta cosa curioso l'essere sapeso a coppa a 30 anni, la gente dice, ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un poco pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostuta e vedete che non più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so, sono io.
0: Lo so. Lo so. Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio tanti auguri.
1: Su mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me, io faccio, mi ha dato la data di suo, la data sua, mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9/10/2001.
0: Aspetta, Signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No, no, no, no.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia, sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino il pane. Lei trasporta pane?
1: Sì,
0: trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria dice, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: O è un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, stungo qua.
1: Latrine Love.
0: Iric Latrine Love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto un amore a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatto, sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto, sì. anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentivo l'andindo, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vecchia, addirittura non sentiva la puzza di merda l'andindo. L'amore nel bagno, là si piglia i microbi, i virus, figlio mio. E te ne scuola coppa su fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie a tu, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mi sa basciarati, poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se notte di fuoco. 899 48 46 10. Già mi sto alterando.

0: Già me sto bianna nu poco angazzato.
1: Andà angazzò.
0: Stufato lu bagno ogni poco, bagna qua, bagna là. Giù a sapiglia i microbi in tu bagno.
1: Ma tu?
0: Ma io non lo so, no. Mo m'allontana, nati secco. No, mi sei nata, no, ma Giù, tu sai come sono fatti. Questo.
1: E non ti allontanare, cioè, no, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. No. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto. All'epoca di Radio Sirio, prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: In aggiunta, allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, voglio non so che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucess?
1: C'è da, lo so. E te ne è qua la kill con qualsiasi cosa.
0: Ma chi lo stavi in da stazione? Chi sta da aiuto? Io già sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando più, frate?
1: Lo sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi due mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti?
1: Salutati tutti. Ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rientri, mamma mia, altre che Drago Luambi. Maron, tutta frascia che li rientra.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un pucurone, può masticare tutti i tipi di carne, perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono. La Romantica Oliveto Cetra, andate là, perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma quanto sarà ne andiamo in sta,
0: a parte che se c'è sta la cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace, maronna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto. Olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi,

0: scopo in macchina.
1: Vabbè. No, giù a Superiet fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù a passo. Allora, stiamo buona a sì. Tu lo sai, quando io dico una cosa si avvera.
0: Sì.
1: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco. Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quel che è tutto, è giusto. Un momento è raggiò. Pur se è un Ferrari, faccio un esempio.
0: Sì, ma quello, quello è quello che sto cercando. Qui questo è quello che sto cercando. Infatti io devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
1: È positivo, Giua, però non adesso. Giua, aspetto qualche mese e mezzo. Purtroppo,
0: allora.
1: Giua, questo se ne parla ad aprile, maggio.
0: Vabbè.
1: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo
0: il
1: voglio
0: tempo non si può calcolare, questo già lo so.
1: Allora, Giua, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
0: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
1: No, cioè, no, i numeri li ha creati l'essere umano.
0: Sì.
1: Però, Giua, i numeri non già hanno anima, perché l'ha creato l'uomo.
0: Sì.
1: Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per avere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri. Come faccio a avrei quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano? A me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama suo marito? Non curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputica.
1: No, no, sta proprio affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No, no.
0: Quanto piglia? 800-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisce a mano, cioè, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899 48 46 10

0: da Pompei.
1: Allora, che volete sapere?
0: Voglio sapere per il mio lavoro, sì, se riuscirò ad avere una conferma.
1: Sì, che sì, un attimo, concentriamoci, sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
0: Sì.
1: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
0: Sì.
1: La sta aiutando molto, penso, no?
0: Sì, sì, sì, sta.
1: Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
0: Sì.
1: In un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
0: Sì, è un lavoro di contabilità.
1: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
0: Grazie.
1: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io
2: ci dobbiamo ormai lasciare.
1: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.

0: bellissima sta canzone per l'angelo azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quanto siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei è in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che li sboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci sarà un ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore, Gennaro?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, sempre il periodo di crisi, quindi
0: forse non avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico per piacere, se state provando e non vengono c'è qualcosa sicuro che non va. Vabbè, andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, 899 48 46 10, ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, signora, dite.
1: Allora, io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè, perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so.
0: Come non lo sa?
1: È nei pensieri che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma, come a voi distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo vogliono, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol... Ma non è che andava a parlare per l'amore del... Lui deve... È adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da mezzo, però vorrei solo... Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che
0: facciamo stanno... questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che...
0: voi non sapete manco chi è il gaitarice, signor, ma iatevin per piacere, voi non sapete manco chi è il gaitarice, una cosa in taca, signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza, quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini, vi da mettere scurne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi. Ma per piacere, non tenete che pensate da scuccio a sto povero guaglione. Ma per piacere, e ate venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio. Quando, per esempio, un figlio sta pigliando una guaglione droga. Drogata, o sapigliata, non so, sapigliata nella brutta strada con Manu, che magari si è messa in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte. A mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. E per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite. Gente, sentite che la gaita sta signora. Ecco, perciò la gente è distorta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccio la show io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è strunzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15-08-90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11-06-87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose. E quando uscite a Miezavi, guardate pure la tua mamma nella vostra mente, dice oh, com'è bella, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche.
0: Però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì.
0: Voi avete avuto, vi è rimasta alla gola, un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune, che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale? Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora... 899 48 46 10.

0: un po', pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è e da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente?
1: Come?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?
1: Niente.
0: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo. Come se lei fosse il sole e lei la luna. Vi scontrate spesso sugli argomenti.
1: Sì.
0: E io che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
1: Sì.
0: Giuseppina, sì. Giuseppina chi è? Sua moglie?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, mia moglie.
0: Sarebbe Peppina, si chiama?
1: No, no. Pina.
0: Pina, Pina. Ah, Pina è la chiamata Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io sì.
0: Io stavo dicendo lei, voi dovevo dire.
1: Sì.
0: Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità, Gennaro D'Auri, è vero. Sì. Lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
1: Complimenti.
0: No. Lei lo deve ammettere.
1: Sì, no, io lo ammetto.
0: Perché io lo dico adesso che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi, qua fosse una baraonda, e poveri figli miei, i poveri carabinieri miei, i poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
1: Giusto.
0: E voglio dire un'altra cosa.
1: Comunque devo dare i miei complimenti, devo fare.
0: Io vi ringrazio. State nella caserma. Dove state voi? Fate servizi a Pompei proprio?
1: A Napoli.
0: Centro direzionale?
1: No, non questo.
0: Ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie. Aiutateci sempre perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti che non ce ne... tranquilla con Giuseppina, vi vuole bene. Arrivederci.
1: No, complimenti di voi.
0: Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto. Allora, 899 48 46 10. È arrivata la nostra amica Vanda. Buongiorno Vanda.
2: Sono vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte. Poi
2: so,
0: Salvatore.
2: Hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta. Non so se te l'ha fatto.
2: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
2: No, io di qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Vanda, siamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
2: Voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
2: Ma ieri sera è stato il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
2: Non ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi avevi preparato.
2: Va bene, ma io adesso...
0: Allora, fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
2: Va bene, ma dovrei... Va bene,
0: Gennaro. O tieni qualcosa adesso a portata di mano.
2: Volevo parlare innanzitutto li saluto, quindi una lunga fa.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Vanda.
2: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma tu hai ragione
2: comunque,
0: pure tu.
2: No, non ti preoccupare, passamela in diretta che poi dopo voglio...
0: No, ma tu già stai in diretta.
2: Sì, no, voglio dire, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
2: Che c'ho qua, quindi ma innanzitutto vi saluto e poi decido questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Vanda.
2: Va bene.
0: Sì. E allora ci salutiamo per il momento?
2: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo, ciao.
2: Ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi e Roberto, eccola qua, adesso la mandiamo subito, ecco che parte.

Intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: mia, terrificante. Oh, a Luca, tu sai. A Luca, tu sei pronto?
1: Gennaro, salve. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, caro. Chi siete?
1: Tommaso.
0: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
1: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. Sì, figlio mio. Un attimo che Gennaro controlla.
1: Dimmi. Gennaro, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
0: Io ti ringrazio.
1: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto. Dito, Gennaro.
0: Grazie di cuore.
1: E non lo dico perché sono in diretta.
0: Però devo dire una cosa, la voglio dire questa qua. Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
1: Sicuramente.
0: Perché io... anche sui problemi ironizzo un pochettino, però la cosa importante è che con Mica Sadari c'è la verità, perché io sono inutile che la gente mi chiama. E io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non vi inganno a voi come fanno tanta gente.
1: È vero, è vero.
0: La televisione venite, per tanti anni ha fatto l'899, mo se mi sa fu studio privato, io non farò mai studio privato, se mi sa l'899, ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento. Perché conviene chiamare all'899? Perché? Pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli dai da un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e finisce la storia.
1: Sicuro, Genna, sicuro.
0: Non è brutto, non è cattivo questo servizio dell'899. Genna, non è vero, dicono che non è vero. È più cattivo andare agli studi che si paga 100 euro, un studio privato, si paga 100-120 euro e non è meglio spendere 10 euro per una telefonata.
1: Come no?
0: No, 100 euro solo per andare nello studio, 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
1: Genna, però sai che cos'è che per te? Allora,
0: ma uno si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno ha da chiamare perché veramente hai un problema e ha da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
1: È vero, è vero.
0: Pur che spiene 3, 6 euro, 9 euro, conviene, perché agli uno studi privati non vi oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, o se no sull'apre un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente. In ogni categoria ci stanno sempre buoni e malamenti, in tutto, in tutti i settori. E io l'ho detto già in passato, i medici, tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne e a condursi i termini, per mai accattare. Perché qua trovo solo carne negative, lo sapete o no?
1: Sì, lo sappiamo. Genna,
0: carne pompata, carne che esce, l'acqua rinda, poi si sciù sangue, e quella ci fa male. Vado a condursi tempo, vado per esempio a Buccino, mi vado a comprare 3 kg di carne, me lo congelo un chiletto, il resto lo mangio e sto una favola. E ho pavo pure più pochi qua. Perché se i macellai capissero, io parlo dei macellai, parli di ogni categoria, dici fammi pigliare la carne buona, ma non sulla prima volta quando eri un cliente ti fa mangiare una fella di carne che è alla fine lo mondo. Poi vai alla seconda volta e già è una mezza latrina la carne che te la.
1: Gennaro.
0: E allora lo fanno solo per attirare la clientela, siccome la carne arrostita con gli aromi sopra è una cosa favolosa secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccello di carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buona e l'ho assaggiata. Comunque cambiamo discorso, buone o malamente, stava il male e bene, stava tutta parte. Allora, vediamo il tuo lavoro.
1: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, per me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti una linea e sempre su quella viaggi, quindi per me sei il numero uno.
0: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stami a sentire, allora, vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
1: E anche.
0: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
1: Trasporti in generale, sì.
0: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo' è nero.
1: Esatto, gennaio, è vero.
0: Guarda, non ti voglio azzeccare una... non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
1: Ma cambio lavoro?
0: Nel futuro cambierai, perché tu non sei il titolare, lavori sotto un Mastrici, ma sei secondo, no?
1: Esatto, cioè no.
0: Attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
1: Va bene, Gennaro, ringrazio.
0: Carmela è la tua ragazza?
1: Sì, è la mia ragazza.
0: Trattala buona sta perciorella.
1: L'anno prossimo mi sposo.
0: Auguri, voglio.
1: Grazie, Gennaro.
0: Vogliela molto bene, perché è un angioletto quella ragazza.
1: Lo so, sono fortunato.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
0: Ciao, caro, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate. D'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: ma tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona. Tenta di telefonarla, ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino a un palo. All'epoca c'erano i pali della telecom. Adesso i fili camminano per sottoterra maggiormente. Tu non rispondi mai.
2: Poverino,
0: ma sta ragazza non ci sta mai a casa, non risponde mai. Pronto? Invece qua rispondono sempre. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, dica, io sono Giovanni, chiama? Da Pozzuoli.
0: Benvenuto, Giovannino, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. 1, 2, 3. Che lavoro fai, Giovanni?
2: Sono ragioniere.
0: Ragioniere.
2: Diciamo che l'azienda ultimamente non va
0: molto bene.
2: Mamma
0: mia, guarda, tu stai... Io vedo che il bilancio sta proprio male, a esatto, livello lavorativo per te.
2: No, è perché l'azienda ultimamente non va molto bene, quindi ho litigato col titolare e vorrei andare via.
0: Senti, tu devi capire una cosa, devi stare nel bene e nel male, perché non è che solo quando le cose andavano bene tu stavi là. Boh, è un momento di crisi, dove vai rimani senza lavoro, figlio mio.
2: Gennaro, però stare sotto il titolare, che diciamo, come dire, ti dà tassa, non è una cosa bella.
0: Ma perché, allora, che fa? Fammi capire.
2: Che fa? Diciamo, pretende delle cose, diciamo, magari vuole lo straordinario e non lo paga. Vuole che vengo a lavorare la domenica, il sabato, insomma, è uno schiavista.
0: Ma da quando sta succedendo questo? Scusami.
2: Diciamo che sta succedendo da un paio di anni, però diciamo questa cosa è diventata molto più pressante da quando il figlio è subentrato al titolare, insomma col padre io andavo abbastanza d'accordo, col figlio invece le cose non vanno come dovrebbero andare.
0: Ecco, con quindi, il papà andavi bene?
2: Sì, col padre sì. Il padre, diciamo, era veramente un signore.
0: Certo. Chi li capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
2: Difatti. Vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
0: Adesso vediamo un attimo solo. Da dove chiami?
2: Pozzuoli.
0: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero? Da Pozzuoli chiami?
2: Sì, Pozzuoli.
0: Da quanti anni lavori in questa azienda?
2: È dal 98.
0: Dal 98?
2: Sono ormai 11 anni, insomma.
0: Certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo qua.
2: Io in verità volevo pure mettermi in proprio, insomma, perché...
0: Ma secondo me è la meglio cosa.
2: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
0: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente. Scusami, sì, ho dovuto fare alcune cose. Allora, apriamo un po'. No, ma per te le cose cambieranno. Un giorno ti metterai... Qua finirai di lavorare, assolutamente.
2: Te
0: lo metto per iscritto, sì.
2: Okay,
0: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma okay, vi riprovvede già da mo', perché è inutile aspettare tutto questo tempo, perché usate da rumene che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso. Ma che stanno nei numeri qua? Certo. Abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma
2: è
0: vi rendete conto? Ma
2: guarda
0: Truan, la crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non sapranno pigliare questi poveri operai.
2: Esatto.
0: Oggi a fa un ragioniere non è più con una volta.
2: Esatto, esattissimo, Gennaro.
0: Ogni giorno esce una legge diversa. E sto povero Gesù Cristo adesso sempre aggiornato.
2: Esatto.
0: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
2: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
0: Ma per carità. Io scappa via, scappa.
2: Grazie, Gennaro, grazie.
0: mi dispiace. 081 io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Allora, io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato. Questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici. La prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
3: Non lo so, c'è un po'... vabbè, adesso l'ascolterai. Va bene.
0: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
3: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
0: Va bene,
3: della crisi,
0: d'accordo.
3: Attuale.
0: D'accordo, Wanda, vai.
3: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò un intervento non troppo...
0: Puoi parlare un po' più vicino al telefono, se non
3: sì,
0: ti dispiace.
3: Senz'altro. Non farò un intervento, non mi tratterò molto a lungo per non...
0: D'accordo, figurati.
3: Va bene.
0: Figurati.
3: Va bene.
0: Tu sai, io faccio le sorprese.
3: Lo so,
0: io non ho aperto nessuno stamattina.
3: Ho dovuto stamattina sbrigare molte cose.
0: D'accordo,
3: che...
0: Wanda, ho capito.
3: Vabbè, allora poi ti dirò in privato. D'accordo, allora se mi fai parlare...
0: Vai, tutto per te, vai.
3: Pronto?
0: Wanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
3: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto, ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro Daurio, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dobbiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente. E così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi, con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore. Spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate momenti negativi. Ciò accade in questo burrascoso mondo, ma vi esorto, non spaventatevi, perché arriverà il sole che attendiamo tutti. In questo attuale momento viviamo lungamente e seriamente dobbiamo riflettere su tutto quello che abbiamo costruito come con sacrificio. È quindi indispensabile usare una forte carica di volontà per credere con fede, aspettando momenti migliori che arriveranno certamente. Avremo giornate positive. Ciò ci darà sicurezza soprattutto in noi stessi. Vinciamo la tenerezza e la timidezza che ci attanaglia e iniziamo a pensare a un futuro un po' diverso, In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? Una buona fantina a darci una mano. Mettiamo un coperchio sulle pendole mie poliziotte. Siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti. Ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta saper attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni. Drammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa. Ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici, descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione. Quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza agire diplomaticamente, ma come? Con semplicità e amore. Con la nostra gente usiamo frasi indicate a cui chi ci è vicino deve avere indispensabilmente il nostro aiuto e il nostro appoggio. Quindi dedichiamoci sempre al prossimo, per coloro che hanno bisogno, e in questo c'è, l'abbiamo intitolare Gennaro D'Auria, che effettivamente è bravissimo. Lui ci tiene tanta compagnia, è sempre presente e usa la sincerità e l'amore per tutti quanti noi. Ringraziamolo, questo grande titolare, questo bravissimo intelligente Gennaro D'Auria. Con oculatezza, con consapevolezza, dedica molte ore della sua giornata, sempre presente con tutti noi, e per la perfetta riuscita di questo programma condotto dalla maestria, sostenendo iniziative nel sociale, qualcosa che è un sasso nello stagno per una problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra radio, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitiga le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi alla terra. Prendiamo la barra del nostro timone della nave e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo nel positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente. Troveremo la gioia di vivere. Questo è quanto desideravo dire al pubblico di Radio Camaldo Listerio, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede, e diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno, e da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno, come padre buono, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice, forse nulla e niente, non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia di poterti amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. Vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. Vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
0: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
3: Ciao altrettanto, ciao, anche ciao. A te, ciao.
0: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, Gennaro, sono Enza da Napoli.
0: Enza da Napoli, allora dammi la tua data.
4: Allora, 12/8/77.
0: Sei sposata?
4: Sì, sì.
0: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
4: Allora, 7/2/74.
0: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina e un maschio o due femmine qua?
4: No, un maschio e una femmina.
0: Un maschio e una femmina. Una di 7 anni? Una 7 anni e uno... 7 anni e 11. Ho detto una di 7 e una di 11.
4: Sì.
0: Signora, ma perché pensate sempre che vostro marito vi tradisce? Qua, Mario chi è?
4: Sì.
0: Mario chi è?
4: Il marito.
0: Non c'è nessun tradimento, signora, state sicura. Non è uscita proprio la carta del tradimento. Ma perché lo date sempre in testa a sto Mario, signora?
4: Eh no, perché se tu stai andando a trovare un bigliettino, c'è un bigliettino che ha una carta nascosta.
0: Come?
4: Poi un bigliettino nascosto nell'auto.
0: Che avete trovato
4: carta.
0: Nell'auto?
4: Il bigliettino, il nome, se
0: sai. Io non sento proprio al signore. Cosa avete trovato nell'auto?
4: Allora, ho trovato un bigliettino nell'auto.
0: Un bigliettino?
4: Sì, è scritto con il nome di questa ragazza.
0: Sì. Signora, ma suo marito che lavoro fa? Mi scusi.
4: Il barista.
0: Beh, non può essere una signora che aveva ordinato una torta, una cosa. Io, a me, solo per un bigliettino, che magari vostro marito avrà potuto dare, non lo so, un passaggio a qualcuno, oppure a qualcuno, ha perduto in da macchina. Qua non esce nessun tradimento, signora, state più che certa.
4: No.
0: Signora, no. Se c'era, io non c'ho peli sulla lingua. Ma mi conoscete a Napoli? Io non mi conoscete. Io sono Gennaro, solo verità. Io sono Gennaro, solo verità, istruzzati, faccia affollati, io vi dico le cose com'è e come stanno.
4: No, ma
0: mi ha chiamato una vedova il 6 a mattina mi ha chiamato una vedova, il marito mi aveva raccontato che era morto e piangeva, poverina, io con gli occhi chiusi che stavo ancora dormendo, vi dico la verità, su nel telefono nella notte, vado a rispondere, sono una povera vedova, perché alle 6 del mattino, pensate un po', un marito morto un mese fa, che se già era rimorchiata nata in Duliet, io pensavo, ne ha fatto manca raffreddoliet, ti pensava che piangeva per la morte del marito, ma che gente, non c'ha più sangue nelle vene, non avete più sangue, non avete più come ricevo nonna mia Aflina Fine che tiene il Gennaro Dauri, non la troverete più da nessun altro mago chi li quattro scema che esce. Io vi sto dicendo la verità, vostro marito non vi ha tradito, che le chiagneva praticamente per l'amante e non per il marito che è morto un mese fa. Maronna, ma non pochi dignità. A dignità arrosto. Arrosta sta dignità. Ma per piacere, atvenna. 899-48. Io non lo so che sta succedendo. Chi sta nascendo pazzo? Tutto quanto. La mucca pazza ha fatto effetto su tutta l'intera umanità. Ma come è possibile, Gesù mio? Ma com'è possibile? 899-48-4610. Vado in privato, ma che Santina bella canzoni. Oh. Uffa. Questa è la favola dei calciatori, Beppe Savoldi, una canzone che farà piacere ai tifosi napoletani e salutiamo anche il sito di Calcio Napoli.

0: dispiace, ma io devo sfumare, perché ci sono migliaia di telefonate per me e quindi non posso assolutamente stare qua fermo. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ditemi, come vi chiamate? Da dove
1: chiamate? Sono Marcello, da Napoli.
0: Marcello, buongiorno.
1: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, quando sei nato?
1: 17581.
0: E invece la tua ragazza quando è nata?
1: Il 16 5 84.
0: Maronna mia. 16?
1: 5 84.
0: Stavo parlando toro e toro.
1: Toro, esatto.
0: Senti, tu mi devi dire la verità però.
1: Sì.
0: Tu a questa ragazza la vuoi bene?
1: L'amo.
0: L'ami. Però voglio tu, io ti devo dire la verità, perché io sono fatta così, tu sei una bella persona.
1: Grazie.
0: Però l'hai tradita sta guagliona.
1: No, mai.
0: Io vedo all'inizio che ti sei messo, all'inizio, proprio all'inizio che ti sei messa con lei. Da quanti anni stai con lei?
1: No, io sono uscito dalla storia ad agosto e con lei mi sono messa a novembre.
0: Ah, quindi è stata proprio una cosa rapida.
1: Esatto.
0: Però io vedo all'inizio proprio c'è stato un piccolo tradimento.
1: Assolutamente.
0: Forse lasciando quella allora.
1: Potrebbe essere, sì, magari la pensavo ancora.
0: Lisa, come si chiama?
1: Maria Elisabetta.
0: Ah, Maria Elisabetta. Maria Elisabetta. Lei ti vuole molto bene. Solo alle volte vedo un po' di contrasti.
1: A volte litighiamo, sì, è vero.
0: Tu hai sempre paura che lei ti possa tradire, è vero?
1: Potrebbe.
0: Non lo fa, non lo fa. Non lo fa, stai tranquillo. Qui c'è il matrimonio, voglio.
1: Addirittura.
0: Eh certo, ti vuole molto bene, perché è un bel rapporto. Andate avanti.
1: Andate. Perché pensando che fossimo toro e toro,
0: E che c'ha zicca? Perché non si sposano i segni uguali. È vero, sono due capo tost. Tu sei capo tost e io sei capo tost. Quando vi appiccicate, lei se la prende molto. È la stessa cosa pure tu. Okay. Però alla fine state sempre core e core.
1: Ok, c'è qualcosa di lavoro, puoi vedere?
0: Sì, adesso vediamo. Guarda, tu andrai molto bene, vedo dei colpi di fortuna per te.
1: Nuovi lavori?
0: Sì, vedo dei cambiamenti, perché qua chiuderà.
1: Ah, ho capito.
0: Tu già lo sapevi qualcosa?
1: Sì.
0: Sto dicendo bugie?
1: No.
0: Qua chiuderà, tu lavorerai in un'altra parte e andrai benissimo. Auguri, figlio mio.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Nunzia.
0: Allora, Nunzia, da dove ti ammamma?
1: È da Napoli, provincia.
0: Allora, che vuoi sapere, Nunzia?
1: Senti, qua la crisi, lo so, è generale.
0: Ma sta per tutta Marta!
1: Lo so, però ognuno lo pensa, fatto su. No, volevo sapere, mio marito un po' si recuperava, se c'erano colpi di fortuna, cioè, ma che critica.
0: Allora, vediamo, quando è nato suo marito? Ma un becchi, zitto.
1: Sì, 22.08.77.
0: La mattina su Cristiana, metti pirandierra, rindulietta, se metti, ma chi ci abbatti, volte cammino, pure chi piede scava, se vai in Dubagna.
1: Sì.
0: Ma come?
1: Sì. È un vizio, è un brutto vizio.
0: Ma perché non giudicite che ci stanno tante batterie a te? Ma in Ducesse, che praticamente sto pisciato in terra, che cosa ha da abbassare sotto i piedi? Che schifo! Piglia che la labbretta, si mette in coppa e vuoi venire cacca mozzarella. Alla scutelli pana, ha portato pure i rustici qualche volta.
1: Bravo.
0: Che pure passa a capire cippava. Sì, cippava, lui i rustici per me. A me mi piace assai la ricotta. Signora, è un momento bello, negativo. Sì. Però mi promettete c'è cito lo stuizzi che cammina di piede per terra, poi in Dubagna, che i figli vostri pisciano per terra e San Basto. Dite la verità, quando voti dai.
1: No, sì, allora è vero. Amedeo cammina così. Io lo che i figli mi avrà caizzo, che io sono 40 anni, poi come una scauto, a me non mi interessa.
0: Sì, allora, però dicite che i figli vostri che la mitraglia la puntano a buono, perché sto unica la mitraglia, la tenne storti a punti tra lo sversato.
1: Bravo, madonna, si grosso, voglio. È troppo rossa.
0: Ci t'ha visto il pisellino di vostro figlio, l'avete visto?
1: Sì, mitraglia sua, ti dico. Metti buona
0: mitraglia in Dubagna, in Dubagna.
1: Il è piccolino.
0: Ma se si può raddrizzare, portatelo da un medico, magari qualche piccolo interventino per farlo dritto, perché vengono proprio tipo.
1: Tu pensi che è un problema quello? Io pensavo solo che perché ci piace.
0: Aspettate un altro pochettino, fatelo crescere, però sta mitraglia avica storto.
1: Va bene. Senti,
0: Gennaro, era da piscione d'erba, era brutto.
1: No, vabbè, io pulisco subito.
0: Appena piscio, poi si pisciò nel buco del cabinetto, piscia di trasversale. Vostro marito, chiacchiate, ci vuole occupare per coppa. E poi che lì brutto se la porta per tutta la casa. Dico le bugie?
1: No, non dici bugie. Però diciamo che sto lesta. Quando vega a tempo un bambino, perché di solito vanno in bagno da soli.
0: Ma perché non dici tu marito questo che si mettono pari in zucca la lupera?
1: È novizia,
0: giunga a Malua. Ah, notte saisa, ecco, cioè.
1: Sempre scavato sta.
0: Sempre
1: è vero, scalzo.
0: Signora, dite la verità.
1: Sei un grande, lo dico a voce alta, signor Ruz, zna, io ci ho già chiamato,
0: Caccaruno
1: si crede che
0: Caccaruno si crede che ci siamo messi d'accordo.
1: No,
0: zna. Giuratelo su Dio, signora.
1: Lo giuro su mio padre, sei un grande.
0: Va bene, signora, grazie.
1: Senti, mi dici se si muove qualcosa in casa mia? Sto male, Gennà, penso che ho capito che sto male.
0: Un attimo che controllo.
1: Sì.
0: Signora, ci sarà un uomo che l'aiuterà.

0: Sono mio padre.
1: Vicino a figura un bambino di sì. Praga, appicciate una candela, perché i morti stanno nel buio e ci guardano.
0: Io lo so che mio padre sta vicino a me, cioè, lo
1: pigliate
0: so,
1: un bambino di Praga in mano e pregate ogni tanto, la preghiera è importante.
0: Grazie, Gennaro, sono Rosso.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao, bello, ciao. Ciao.
1: Da dove chiamavate, signore, da dove chiamate?
0: Da Santa Anastasia.
1: Bacio, vi voglio bene.
0: Ciao, pure a te, ciao, bello, ciao.
1: Signori, abbiamo lasciato anche questa signora. 899 48 46 10 899 48 46 10. Muoviti, invece, sentì una bella canzone, eh? Niente, niente, niente.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, signora, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Qual è la domanda?
1: Allora, io volevo sapere, innanzitutto ti volevo fare i complimenti.
0: Grazie.
1: Perché ti seguo da tanto e è la prima volta che chiamo, ho avuto il coraggio di chiamare.
0: Grazie.
1: E io mi chiamo Sonia, siamo da Marano.
0: Dimmi, tesoro.
1: Allora, io volevo sapere qualcosa sulla vita privata, sull'amore in particolare.
0: Sì. Quando è nato lui?
1: Allora, lui è nato il 24 gennaio del 76.
0: Sì, io vi ricordo, prenotatevi 899 48 46 10. Ricordatevi, per parlare con me, 899 48 46 10. Non vi scordate sto numero. Ci sta anche l'ottologa oggi, siete fortunati per i numeri del gioco. Io non ci credo proprio, che purtroppo io non credo nell'otto, non credo nei giochi, credo solamente nella mia veggenza, perché veramente è una cosa che è nata dentro di me, non è che me la sono assorbita, è nata dentro di me. Allora, ma che è successo, Sonia, qua?
1: Che è successo?
0: Io vedo un ma tu da quanto tempo stai con lui?
1: Da un po', qualche mese.
0: Ma dimmi una cosa, tu sei sposata, tesoro?
1: No, non sono sposata.
0: E chi è quest'uomo che ti stava vicino prima? È una storia che è terminata qua. Antonio,
1: sì.
0: Chi è? Scusami.
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è mio cugino.
0: Sì. Peppe, questo Giuseppe, chi è?
1: No, Giuseppe c'è, ma è un amico, ma è una persona che non frequento tanto, insomma.
0: Ma era una persona del passato?
1: Questo Giuseppe, sì,
0: certo.
1: Ma è un amico,
0: vecchio,
1: un amico di,
0: data. Di
1: amici, insomma,
0: certo.
1: Non c'è niente di, non è un rapporto.
0: No, ma per carità, non c'ho niente da. Allora, senti, questo rapporto si riprenderà, perché parlammoci chiaro, il tuo pensiero è proprio quello di stare con sta persona.
1: Sì.
0: Tu
1: perché
0: ce la...
1: ci tengo tanto a lui, Gennaro.
0: Guarda, tu ce la farai e Dio ti benedirà, perché tu avrai questa persona. Le carte, però ci sono un po' di ostacoli. Mi ridai
1: ma che
0: la
1: tipo
0: data...
1: di ostacoli vedi, Gennaro?
0: Una persona anziana vicino a sta persona sta. Ma è la mamma?
1: Sì, c'ha mamma, il padre, insomma, vive in famiglia lui, adesso non c'ha
0: più. Avrai un po' di... da combattere forse un domani un po' con la mamma, ma le cose si metteranno a posto.
1: Mamma mia.
0: La mamma è un po' dura?
1: Ma guarda, apparentemente io non la conosco molto bene, capito? Quindi
0: no,
1: apparentemente
0: comunque...
1: adesso sembra tu sembra insomma disponibile, però io non lo so.
0: Lo so, comunque io
1: non la conosco bene abbastanza.
0: Cioè, tu fai quella cosa indifferente, buongiorno, buonasera, non entrare troppo in confidenza, che alle volte entrano le gelosie. Pensa a lui che vuoi bene, punto e basta, hai capito o no?
1: Lo so, ma lui. Come lo vedi lui? Lo vedi preso da questa cosa?
0: Ma ti ama all'imbazzata, finiscila, anche se è un tipo che non lo ammette mai, non dice mai io ti amo.
1: Infatti,
0: so.
1: Capito? Perciò io sto
0: perciò
1: così.
0: Perciò te lo fissa, ti fai
1: io sto in... così, perché capito? Non riesco a capire se lui ci tira.
0: Ma chi è la tecnica? Ma non, ma volete ascià o no? È una, allora, è come la stessa cosa, no? Una, quello ama platonicamente te. Cioè, ti ama, però no, ti ama platonicamente. Tu dici, ma chi se è possibile mai così mi ama, cioè non mi dice mai, non mi fa mai una carezza, ma un bacio ogni tanto quando vai, vieni vicino a te, te lo bacio.
1: Io poi capito, ho tanto bisogno di questo.

0: tesoro,
1: quindi ti soffro, hai capito?
0: Ma è una tecnica, Maronna mia, io ti amo, tu mi ami, noi ci amiamo, è una tecnica. Stai a sentire.
1: E quando abbasserà la guardia, Gennaro, quando la smette con questa tecnica? Perché io poi.
0: Secondo me quando dai messa sotto la zona, solo t'anna fornisce, t'anna piglia tu con mano lo timone, capisci ma a me?
1: Ho capito.
0: Un bacio, auguri, vai avanti.
1: Grazie, un bacio pure a te,
0: ti
1: complimenti.
0: Voglio tanto
1: ancora.
0: Bene, tesoro, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gennaro Dauria. .it, l'angelo azzurro, il giornalaio, a tutti, Saturno, Michele Razzica, Gennaro Mito, Minollo, a tutti. 899 48 46 10. Pausa musicale, me ne vado in privato, amori miei. Questa è una bellissima canzone, ce l'ascoltiamo. 899 48 46 10, vado in privato.

0: dolce musica di RCS Network, l'inconfondibile. Potete visitare anche il mio sito www.rcsnetwork. www.rcsnetwork, tutta la storia di Radio Camaldoli Stereo. Saluto a Riccardo da Milano, appunto, il manager, e saluto anche Gafoglio, e saluto Matteo il grafico con tutto il suo staff. Ciao Riccardo, sei un numero uno, come si dice a Napoli. Grazie per il bellissimo sito che mi hai creato. Ciao Matteo, pure a te e a tutti gli amici della Vega Media, così mi pare si chiama, sì, vegamedia.it. Tutte le opere che hanno veramente elaborato e fatto sono straordinarie. Abbiamo la prossima diretta. Ma che sorpresa mi dice. Pronto?
1: Pronto.
0: Che sorpresa mi ha detto qua la regia. Come stai?
1: Benissimo.
0: Ciclamino.
1: Che tu dicevi, tu sei come un girasole, gira, sì. Gira, boom.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Ma ora, che felicità. Oggi mi sento felice perché hai chiamato anche tu.
1: Anche io, è stata una sorpresa questa diretta.
0: Enzo, come sta? No, ma facci sorpresa all'improvviso. A me mi piace fare l'improvvisato. Scinga, bacio e faccia la diretta.
1: Bellissimo.
0: Perché mi ha fatto arrabbiare, dai, il uaglione che getta nel bagno, nessuno l'ha capito. Io mi arrabbiai, ma veramente, guarda, ma come si può andare in un bagno di una stazione e fare l'amore con gli uomini in un gabinetto che puzza di merda, scusate l'espressione. Cioè, con tutti quelli microbi che sali, perché un buco dove scende la cacca è largo. Guarda, fa
1: ma la gente non ha dignità, capito?
0: Non hanno... ma la dignità non si compra, non si vende. Si...
1: Grazie.
0: È chiaro. Uno, la dignità, io tengo tanta dignità da vendere, mi devi credere, ma tanta da vendere. E poi ti voglio dire una cosa molto importante: la gente non c'ha più il sangue nelle vene, ma l'acqua. Non lo so, da quando è uscito Steuro la gente si è cambiata,
1: sì.
0: Basta accendere solo quei telegiornali e vederli. Dio santo, aiutaci tu. Tu stai sempre con Enzo, no?
1: Vabbè, ma allora il mio ex mi lasciò.
0: Sì.
1: Poi questo qua si comporta male, però comunque vado avanti.
0: Sì.
1: E non ho capito, diciamo, cosa vuole da me, che devo fare, non lo so. Vado avanti così, ma...
0: Dammi la tua data, tesoro, vediamo un attimo.
1: 29, 5, 86.
0: 9?
1: 29, 5, 86.
0: Ah. Gemelli.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Tu hai avuto anche altri amori, vedo qua.
1: Sì.
0: Parecchi amori, hai fatto anche parecchi errori, ciclamino mio,
1: Tantissimi.
0: Ma pure uomini sposati in passato, te so.
1: Veramente?
0: Un uomo che era sposato.
1: Ah, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu.
0: Ti ha ingannato sicuramente dicendoti che era libero. Perché
1: no, ci stava uno fidanzato.
0: Uno che hai avuto un rapporto e poi è scomparso e non l'hai visto più. Sto parlando anni fa,
1: Ah, può essere.
0: Ti è rimasta alla gola quella cosa.
1: Può essere.
0: O adesso si è sposato, ma io lo vedo già all'epoca.
1: Ah, no, perché sapevo uno fidanzato quest'estate.
0: E si è sposata allora.
1: Addirittura? No, vabbè, ma io lo conosco. Cioè,
0: no, allora, non è, allora se è questo qua che io vedo con un'altra donna, può darsi pure che sia lui. Però a parte questo qua, ne vedo un altro pure. Veramente ne vedo 5 o 6, ti parlo proprio con il cuore in mano.
1: Ma 5 o 6 sposati?
0: No, 5 o 6 ragazzi che tu hai cambiato.
1: È vero, sì, ma...
0: Parecchio.
1: Ho avuto molte esperienze sbagliate.
0: Comunque, lo so, amore mio, lo so. Ma dimmi una cosa, tu sei stata pure violentata?
1: No, per fortuna.
0: Aspetta,
1: no.
0: Quando avevi 15-16 anni?
1: No,
0: c'è stato un ragazzo che ti ha preteso, ti ha voluto?
1: No.
0: Tu lo sai, io dico la verità e ti voglio bene. Tu non sei una come un'amica, anche se non ci conosciamo di persona, solo telefonicamente. Però mi devi dire la verità. C'è Steven Uaglione a 15-16 anni che ti ha preteso per forza, ti ha voluto?
1: Però vabbè, ho capito. Addirittura.
0: Comunque guarda, io credo che tu andrai avanti con il tuo ragazzo, però non ti vedo felice a te.
1: Mai, per niente, non sono mai stata felice.
0: Io credo che nel futuro ci sarà un altro ragazzo per te.
1: Speriamo, Gennaro.
0: Perché non ce la fai più. Ciclamino, io ti ringrazio, ti voglio un mondo di bene, dopo ti dedico una bella canzone a Gennaro. Grazie. Io devo proseguire, un bacio grande, salutami a tutti quanti, eh?
1: Ciao.
0: Fa un'ultima parola.
1: Dimmi.
0: Fa quello che ti dette il tuo cuore, ok?
1: Va bene Gennaro, un bacio.
0: Ciao, ciao, ciao amore, ciao. 899 48 46 10, questo è l'unico numero per entrare in contatto con me, Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, stammi a sentire, dammi la tua data.
1: 23.4.90.
0: Ma dimmi una cosa, tu non sei felice qua con tuo marito?
1: Sì.
0: Ma no, perché alle volte ti vedo proprio scocciata qua.
1: Alle volte le cose non vanno bene.
0: Allora, Teddy?
1: Sì.
0: Si chiama tuo marito?
1: Sì.
0: Perché non vai d'accordo?
1: Alle volte ci sono delle piccole litigate.
0: Ma lui fa il portantino, fa, diciamo, sta vicino ai forni?
1: Sì.
0: No, ma le cose si aggiusteranno, non ti preoccupare, niente di grave. Ti abbraccio, tesoro.
1: Okay,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10. La grande verità di Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e basta. È veggente. Che è la prima cosa? Se io non avrei la veggenza, non potrei fare quest'atto umanitario. La veggenza è qualcosa che ti permette di vedere lontano, più approfondito. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, signora, datemi la data vostra e non parlate perché devo guardare appunto le carte.
1: Sì, 1/11/66.
0: Voi avete un figlio?
1: Io ho 3 figli maschi.
0: Ma la ragazza si è allontanata?
1: No, l'ha lasciato proprio. Ora lei lavora fuori.
0: Sì. Io vedo infatti un distacco, perciò ho detto l'ha lasciata. Le cose si aggiusteranno con il tempo, signora.
1: Ah.
0: Si aggiusteranno con il tempo.
1: Ho capito, non lavora fuori,
0: ho capito. Se non parlate troppo vicino al telefono che non sento nulla. Allontanatevi dal telefono.
1: Sì,
0: sì, grazie, va benissimo. Comunque ho detto le cose si sistemeranno, ma ci vorrà tempo, signora Bella.
1: Ah.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: Buongiorno, buongiorno. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Io adesso me ne vado in privato, se mi volete seguire io vi risponderò a tutti quanti, vi dedico una bella canzone. Questa canzone la mandiamo, vediamo un pochettino, non ma fanno mannà sta canzone, non fa niente dopo. Pronto? Lei chiede tutto.

0: mutandina, e quindi io lo dovevo dire qua. Ho visto una mutandina che hai portato in lavatrice da piccola, insomma, sciocchezza, insomma. Eh?
1: La mia data, Gennaro?
0: Sì, no, stavo parlando molto di tuo padre in privato con te, perché io ho visto che... Vabbè, lasciamo perdere comunque. Allora, dimmi la data.
1: 6683.
0: Che, 6383?
1: 6683.
0: Sì, che vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, in generale.
0: Sì.
1: A parte che...
0: Io ti vedo molto insoddisfatta.
1: Giusto, Gennaro.
0: Ma tuo marito che fa? Il muratore? Vedo cemento armato qua, che è?
1: Sì, muratore, no.
0: Ma tu non sei contenta a livello sessuale con tuo marito, te so? Oppure...
1: Sì, Gennaro, io ti sto dicendo che stiamo quasi per separarci, le cose non vanno
0: bene. Ti stai separando. Tu c'hai un altro uomo, tesoro mio.
1: È giusto, Gennaro.
0: Tu hai fatto amore, goppo banguno, con un altro uomo.
1: Sì,
0: e quest'uomo ti ha un pistone lungo e ti ha soddisfatto quello che non ha fatto tuo marito.
1: No, ma sono proprio.
0: Ma tu non lo ami proprio, lo schifi, ma com'è possibile?
1: Giusto.
0: Ma perché lo schifi, tesoro mio?
1: Non lo so, Gennaro, io mi sono sposata perché io, diciamo, sono uscita incinta e sono state cose affrettate.
0: Ma tu lo schifi, se tuo marito si avvicina a te, tu lo ripudi, non vuoi fare, non gli fai fare nemmeno più l'amore a suo marito tuo.
1: Oh, Genna, sei grande.
0: Lui, vedo per esempio quando alle volte si accosta vicino a te che ti vuole baciare, tu ti allontani. In Juliet si accosta vicino a te, ti dà qualche carezza, ma tu ti giri contraria.
1: Mi stai facendo venire i briti addosso, Genna.
0: Tesoro, è quest'uomo che ti ha fatto provare questa vibrazione così forte, perché ti erano un bello pistone, insomma, Rica, ma chi sei, non mi sposata?
1: Sì, Genna, lui
0: e ti mette scorna.
1: No, mi ha detto che prima stava insieme a una ragazza, però mo si è lasciato.
0: Ma chi sei, non mi sposata?
1: Dice che è libera attualmente.
0: Ma che è libera? Chi sei, non mi sposata, perciò? Tu stai sbagliando la vita tua. Stai sbagliando la vita tua, non vuoi... No, tu mi dici la verità. L'uomo c'ha la maschera in faccia, c'è uno stunco per fare una parte a te.
1: Ma tu,
0: e essere cosciente di dirmi la verità. Tu lo sai che quest'uomo è sposato.
1: Io ho saputo, Genna, che lui però attualmente mi ha detto che è separato.
0: Ma sempre sposati eri, chi ti sta usando con Marò di scort? Figlia mia, vedi bene dove metti i piedi. Vedi bene dove metti i piedi. A te ti piace usare il sì kiss, tu perciò ci stai con kiss.
1: Però, è vero questa cosa.
0: Ti piace il suo cannuolo siciliano, però vedi dove metti i piedi, perché chi se ti soddisfi qui i mariti, però che il povero cornuto marito ti porta, fa tanto per portare i soldi a casa, non sa merda che questa. Allora, se tu non lo vuoi bene, abbi il coraggio di dire, senti, separiamoci, perché io non ti amo più, non ti sento più. Ma non piglia per culo a marito, facendoci corna e cornicchi e stracorn, perché onestamente non vale la pena. O se lo passa peggio una puttanona negra. Io non sto pazziando, io sto dicendo la verità. Tu sei una brava picciotta, ma io parlo chiaro con marito. Non fa come aquele montore e come aquele la scugliere. Non lo fa sti cosa. Parla con tuo marito. Parla con... Perché hai da ragione, vai in tutt'ort. Parla con tuo marito. Senti, fai una cosa. Tu evidentemente c'hai degli equilibri tutti spostati all'interno. Vai da un neuropsicologo. Vai dal neuropsicologo, fatti mettere a posto, portassi, voi stai in un momento così, vai dal neuropsicologo, perché le cose si possono aggiustare, perché continuare così, tesoro mio, non vale la pena. Non vale la pena. Cioè, se tu ci fai corno al marito e passi da cucco con marito, chi le fatica tutta la giornata e che il povero marito tuo ti fa una carezza o ti fa un bacio, tu manca che le ci fai. Cioè, che da fuoco il povero cristiano? Allora, se tu non lo ami, lascialo perdere. Dici, guarda, separiamoci. Io spero che questo non lo farai. Però se devi vivere infelice, devi prendere una tua scelta. Mo, per il momento, vai dal neuropsicologo e curati. Una volta curato, prenderai le reti in mano della tua vita, capito? No?
1: Questo ragazzo mi sta illudendo solo,
0: Non ho capito.
1: Sono vergine quest'altro ragazzo.
0: Sì, fanno i fatti allora. Tutte fatte e se ne va, tutte fatte e se ne va. Tutte fatte e se ne va. Tu è un neuropsicologo!
1: ha detto che ha solo me nella sua vita in questo momento, ha detto non c'ha nessuno più.
0: E certo, è la teoria dell'uomo sposato. La prima cosa, l'uomo sposato che dice? Dice io con mia moglie non vado d'accordo, io con mia moglie non vado d'accordo. La prima cosa, illudono le persone, e perciò voi ci carite con mi pere sec. E come le pere mature che cadono dall'albero. Arraprete luce. Vado un euro per psicologa! Vado un euro per psicologa! Fatti aiutare! Fatti aiutare! 899 48 46 10. Vai dal neuropsicologo. Io non posso fare niente per te, tesoro mio. Io non posso fare niente per te. Più di dirti, non andare da quell'uomo, non tradire tuo marito, togli mettere in coppa una via giusta. T'ha già indirizzato pure da un neuropsicologo. Ma poi se hai fatto, vai dal neuropsicologo e vedi che il tuo cuore non desidera più tuo marito, esiste il divorzio. Punto e basta. Io dico la verità. Auguri, auguri, auguri. Pausa musicale, io vado in privato. 899 48 46 10. Questa canzone io non la sfumerò. Omaggio a Ciro Sebastianelli. Da parte di Gennaro D'Auria, di tutto lo staff di Radio Camaldoli, un saluto alla moglie di Ciro Sebastianelli. Omaggi. Questa canzone partecipò a Sanremo, mi pare nell'80 o il 78, non mi ricordo, ma all'incirca era. Omaggio a Ciro Sebastianelli, il grande cantautore napoletano, il grande cantautore napoletano.
2: Tu distesa accanto a me, sapessi che follia.
0: Il buio è tu. 899 48 46 10. Questo pezzo io non lo interromperò.

0: nell'arco di un istante me ne andrò e chi mi lascio dietro non lo so.
1: Grande Ciro Sebastianelli, grande omaggio da parte di Radio Canaldoli Stereo.

0: amore. Senti.
1: Allora, ascoltiamoci anche quest'altra bella canzone, 899 48 46 10, 899 48 46 10, Katia.
0: Amore.
1: Queste sono le mie preferite.

no, non è una scusa per fare l'amore. È solo che tu non sai cosa succede la sera quando ti addormenti. Io mi sento solo.

0: Allora, carissimi ascoltatori, io non posso fare aspettare le persone in linea, assolutamente. Katia è bellissima, ma io devo sfumarla. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Buongiorno, signor, calma, calmiamoci.
1: Sì, sì.
0: Allora, io sono... datemi la vostra data.
1: Il 23/9/61.
0: Vediamo un po' che succede qua. Voi siete sposate, giustamente? Sì. Sì, ma che cos'è questo? Voi soffrite d'ansia nervosa qua?
1: Sì, è un parente che mi sta facendo queste cose, non lo so nemmeno io.
0: Ma che cosa vi sta... che cosa vi sentite?
1: Mi sento un vuoto nello stomaco che mi... prima mi fa male, poi mi fa sentire un cuore scuro, cioè come mi sentisse...
0: E ho fatto, questo può essere, io non sono un medico, per carità, non mi so, queste sono cose che appartengono ai medici,
1: sì.
0: E io non sono un medico.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un attimo le carte, vi dico,
1: sì,
0: un consiglio dalle carte.
1: Sì.
0: Signora, fatevi controllare, fatevi gli accertamenti in ospedale, può essere, secondo me, come mi parlano le carte, una visita da un neurologo, fatela pure. Perché può essere un'ansia nervosa, da come mi state raccontando voi, ma io non posso fare diagnosi, mi posso anche sbagliare perché non sono...
1: Gennaro, senti un po', che ho fatto gli accertamenti, ma non è uscito niente.
0: E allora può essere un fatto nervoso, questa è una cosa che il medico deve guardarvi, io non vi posso essere utile, signora.
1: Vabbè, mi credete
0: davanti alla medicina alziamo le mani, io non faccio consulti medici. Signora, io vi dico solo, perché io... l'unica cosa che vi dico, che se avete un problema d'ansia, curatelo, è una cosa che si può curare, andate dal medico.
1: No, l'importante è che tu mi dici queste cose, perché ho fatto accertamento e non uscite niente.
0: Signora, può darsi che se voi avete l'ansia,
1: sì,
0: non esce niente nelle analisi del sangue, chiaro?
1: Fate la gastroscopia.
0: Fate tutte queste belle cose,
1: sì,
0: e vedrete che vi daranno una bella curetta e voi starete bene, va bene?
1: Bene, grazie, Gemma, sei un bacione, molto gentile.
0: Ma si figuri, arrivederci. Allora, signori, io sono qui a vostra completa disposizione, 899-48-46-10, 899-48-46-10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a lei. Gennaro, sono andato su, io entro per la live, vi chiamando prima da Napoli.
0: Dite signora, che volete sapere?
1: Niente, volete sapere quanto sul lavoro. Come va, si aggiusta un po' di mio marito.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, un attimo solo, eh? Ma vostro marito fa il barrista?
1: Un attimo?
0: Ho detto, vostro marito fa il barrista?
1: Sì, sì.
0: Fa il barrista? Da quanto tempo fa il barrista, signore?
1: Sono più di 20 anni.
0: Più di 20 anni? Signora, ma è stato licenziato?
1: Sì, sono licenziato. Gennaro?
0: Sì, sì, sto vedendo le carte.
1: No, non si sente bene.
0: Enzo chi è, signora?
1: Ho capito?
0: Enzo chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No,
0: è una, no, vedo che è un amico di suo marito qua mi esce.
1: Enzo è un amico di marito.
0: È una persona che ha contrattato, ma non so capire. Comunque suo marito... Busta senza lavoro, signora.
1: Aspetta, sì, è un collega di lavoro, sì.
0: Infatti, ve l'ho detto. Signora, le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Ci vorrà solo tempo, ma le cose si aggiusteranno. Ve lo dice Gennaro D'Auria.
1: Va bene.
0: Sì, lavorava in un bar.
1: Ho capito.
0: Lavorava in un bar, vostro marito?
1: No, sta lavorando in bar.
0: Le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
1: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci. Ah, signora? Signora?
1: Sì, sì.
0: No, volevo dirvi una cosa molto importante prima che dimentico. Da quanto tempo è stato licenziato?
1: Sono 2 mesi.
0: 2 mesi. Datemi un numeretto da 1 a 7.
1: 4.
0: Signora, io vedo qua che il lavoro lo prenderà. Dovete avere solo un po' di pazienza. Ma mi state chiamando con il telefonino o telefono? Perché vi sento male.
1: Telefono di casa, no, ti sento bene la radio.
0: Ah, ecco, mi sento molto male, perciò. Da dove chiamate?
1: Io da Melito.
0: Signora, le cose si aggiusteranno. Non vi preoccupate, è un periodo che passerà e vedrete che le cose andranno bene. Auguri e buona giornata.
1: Grazie, rimettete, no.
0: Allora abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 www.rcs network, il sito di Radio Camaldoli, andatelo a visitare che è bellissimo, c'è tutta la storia della radio. www.rcs network.

0: Allora, vediamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno a te, caro. Dimmi.
1: Senti, è possibile sapere qualcosa in amore sulla mia
0: amica? Sì, vediamo un attimo. Dammi solo la tua data.
1: 31-81.
0: Allora, Peccioli, come esce già la prima carta che tu stai perdendo la capa per una guagliona. Stai perdendo la capa per Antonella. Antonietta. Antonietta. Stai perdendo la chiocca. Tu è essa. Tu l'ami moltissimo, è vero?
1: Sì.
0: Però sta una compagna sua che è molto gelosa. Vicino a Antonietta ci sta una ragazza che è molto gelosa. Però tu andrai avanti, figlio mio.
1: Lo so.
0: Perché ti vuole bene, non ti preoccupare. E poi non ti ha mai tradito, non ti preoccupare, non pensare alla di picciotti che passano davanti. Lei andrai avanti, Giuseppe, va bene?
1: Grazie. Auguri. Antonietta, scusami se questa
0: no, non mi chiama Antonietti, in un portatun.
1: Gerardo, lei è fidanzata.
0: Un jeans.
1: Come lei è fidanzata?
0: 42 di taglia, 42.
1: Dimmi. Bravo, vorrei sapere, siccome lei è fidanzata, qualcosa su di lei, il rapporto suo fidanzato.
0: No, ma guarda, io già l'ho visto, questo rapporto andrà a finire come vedo qua. E vedo che lei passerà anche dei brutti momenti, ma alla fine si libererà, perché non vedo tanto amore in questa Antonietta con il suo ragazzo. Auguri.
1: Ok, grazie.
0: Ciao Giuseppe. Ma insomma, io non capisco una cosa, con tante persone libere vi devi appigliare sempre a gente impegnata. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi.

899 48 46 10 899 48 46 10 sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10 signori, per qualsiasi problema che voi abbiate chiamatemi. Salvatore, mi raccomando. Allora non toccare sempre a Vanni il mio gatto preferito, lascialo stare, lascialo mangiare. 899 48 46 10 899 48 46 10 solo alle volte quando uno si trova in una stanza buia e pensa la morte. Andrea l'angelo azzurro disse una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Bravo Andrea, tu dicesti una volta una cosa, scrivesti una cosa nel sito, dicesti sarebbe bello vivere all'incontrario. Io condivido tutto di quello che tu, perché se uno invece di nascere cioè nascerebbe dalla morte e andrebbe indietro, non farebbe tutti gli errori che ha fatto in passato. Bravo, bravo Andrea, complimenti, sei il primo della classe, condivido al 100%. A me l'unica cosa che non mi piace è l'ipocrisia o l'insistenza delle persone, a me non mi è mai piaciuto. Ti saluto, Andrea, sei un grande, Andrea l'angelo azzurro, ciao. Uros, ti voglio bene pure a te e a tutti quelli del sito. Dico indistintamente perché è un foglio grandissimo, tanti nomi, Gennaro Mito, Minollo, tutti. Poi c'è la sorpresa su www.rcsnetwork. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork. Voglio salutare il grande amicos, appunto Riccardo, Ricky DJ Castelli, che hanno progettato un sito meraviglioso insieme al grandissimo Matteo il grafico, e io ho voluto questa cosa così particolare, ma è una sorpresa, poi la vedrete. Ho lavorato, l'ho voluto fare per gli amici di gennarodauria.it. vi dico la verità, l'ho fatto per voi, e fatemi sapere se vi piacerà. Allora 899 48 46 10 899 48 46 10, io me ne vado in privato per una bella canzone che adesso, questa è la mia preferita, me l'autodedica. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria. 899 48

0: 48 46 10 in privato. Per un consulto di cartomanzia abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a voi, caro, ditemi.
1: Volevo sapere qualcosa, sì, in amore.
0: Dammi la tua data.
1: 21-1-82.

0: una cosa, ma tu c'hai sempre i dubbi su quest'anno, che se doveva bene sta pecciarella?
1: Sì.
0: Perché c'hai dei dubbi che ti possa tradire?
1: No,
0: no, a Maestro Rom, se tu mi chiami, dobbiamo essere uomini e non caporali, come diceva Totò, siamo uomini o caporali? Quante volte tu l'hai proibito, smetterà con... Quando in passato, quante volte nasci manco fuori a casa, sei stato molto geloso.
1: Sì, questo sì.
0: E io che sto dicendo? Sta pecciarella non ti ha mai tradito, tu andrai avanti e per te c'è il matrimonio. Auguri!
1: Grazie!
0: Signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: 899 48 46 10. Allora andiamo subito con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, signorina, buongiorno, da dove chiama?
1: Da Nocera.
0: Da Nocera. Ditemi, che allora, la sua data di nascita qual è?
1: 24/06/91.
0: 24/06/91. Signorina, ma il vostro ragazzo vi ha lasciato?
1: Sì.
0: Ma voi l'avete cornificato qua, io vedo, però. Bella mia, tu le hai fatte corna su agliona.
1: Sì.
0: Hai fatto a Borg un uomo sposato pure in passato, che aveva un pulmandino. Ma che hai combinato?
1: No, questo no.
0: Io vedo un uomo che aveva una ragazza qua, non so se era sposato o una, vedo una donna, era fidanzata allora. Questa è una persona vecchia del tuo passato.
1: Sì.
0: Che si è messa a fare amore, ovviamente, cioè, questo ragazzo che tu hai fatto amore, perché non è stato l'unico, aveva una ragazza, giusto?
1: Sì.
0: Ah, io pensavo che erano sposate.
1: No,
0: sono,
1: no.
0: Non sono, era il suo. Ma figlia mia, perché hai lasciato, perché lui l'ha, come l'ha venuto a sapere questa cosa? Come ha saputo?
1: Vabbè, me l'aveva detto lui che era fidanzato, però io e lui c'eravamo lasciati da poco.
0: No, io dico, il tuo ragazzo, come ha venuto a sapere che tu ci hai fatto il corna?
1: Glielo ho detto.
0: E boh, figlia mia, te dani sul uccerva man e te le braccio, sta croce ha voluti e praticamente uccerva man e braccio, boh, uccerva se ne è rimasta solo con pupazza man, con gli occhi, senza il corno più, perché un cornuto se ne è. Però vediamo se tu ti senti così confusa con la mente. Io vedo,
1: sì, bravo,
0: che non riesci a capire manco quello che stai combinando.
1: Giusto.
0: Carmine chi è?
1: Carmine.
0: Carmine dovrebbe essere appartenenza a questa famiglia, però uno di tua annunziata, non ho capito che c'entra questo.
1: No, di tua annunziata non conosco.
0: No, è una cosa futuristica, non, Carmine è una cosa che deve venire nel tuo futuro. Figlio, però ti devo dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu hai perduto la tua dignità. Io ti parlo come un padre. Tu hai perduta la dignità. Ma che ti metti a fare con questa bocca tua? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare, figlia mia? Io ti voglio parlare come un padre. Ma tu lo sai che tu tieni una dignità, sei una donna?
1: Sì.
0: Mi prometti che non lo farai più?
1: Sì, sì.
0: Chi la vogliono sui sateni? Da cristallir? Uses? Cioè, limitatamente, superficialmente. E tu ti pigli un palomonte in mano. No, figlia mia, stai sbagliando tutta la vita tua. Stu palomonte tu hai lasciato la bocca a te, figlia mia. Se non lascia stu bombolone, figlia mia, tu fai una brutta fine e peggio che limontur pass, pammori di. Tu sei di Nocera, sei una brava ragazza, stai sulle tue, perché io vedo più di un ragazzo tu hai fatto amore qua. Pure un ragazzo faceva una turna, un ragazzo e poi un altro. Figlia mia, mi prometti che tu cambi?
1: Sì.
0: Ma tu amico sia ma non mi fare dire cose che non voglio dire. Tu non sei a puttana i coppo mondo, capisci o no? Tu
1: sì,
0: sei una brava tu sei una brava ragazza. Tieni ancora, però sta confusione ti sta facendo a fare un muro con tutto quanto, ce la dai a tutti. E ma allora che facciamo qua? Tu devi andare da un psicologo, tesoro. Tu io da un psicologo. Tu sta vagina tua assairanno a tutto l'uomo, pure i guaglioni di 18 anni, i 16 anni. Devi cambiare, me lo prometti?
1: Sì, te lo prometto.
0: Non vedi che ti corrono a priesse e ti sfottano pure, ti si scena a rete, in volta. Passano in macchine e tranna la voce. E che si peggio una puttana, figlia mia? Ma per carità, vuoi cagnà o non vuoi cagnà?
1: Sì, sì.
0: Vai da un neuropsicologo, vai da un neuropsicologo e fatti aiutare, perché come stai facendo è diventato come aquele lo marciapiede, non esiste proprio.
1: Ok.
0: I guaglioni 18-19 anni fanno sti cose con tic.
1: No, no.
0: Pure chi là, Tom, quanti anni teneva? 33 anni. Poi tiene l'attrazione proprio per l'uomo maturo, tu.
1: No, veramente sono stata solo un ragazzo che aveva 22 anni.
0: Ma non è su l'IS, figlia mia. Tu hai fatto con Carmelo un coppa infrascata, cioè fornisci una come incenata, in dalle lunate te ne hai fatto quattro, figlia mia. Cioè tu stai esagerando troppo, sto sbagliando?
1: No, questo no.
0: In la stagione scorsa ti hai scordato che figlia, la Cristiana se ne ha vista bene, ha pigliato tutti quelli silur. cambia, vai dal neuropsicologo, tu ti devi far rispettare, tu sei una donna. Ma sto dicendo stronzate?
1: No.
0: Tu, ti risulta verità quello che dico io?
1: Sì,
0: e allora cagna, promettimelo.
1: Bene, te lo prometto.
0: Tu sei un essere umano e va rispettato, ti dico tutte sti cose per te fa cagnà e per dare sempre agli anche per dare esempio ad altre ragazze che non la fai le stesse cose che stai facendo tu. Tu stai passando peggio di una puttana. Devi cambiare. Me lo prometti?
1: Sì.
0: Ciao figlio.
1: Grazie.
0: Auguri. Cambia, nagalavo con goppo bobbolone. Cambia.
1: Vabbè,
0: fatti grazie. Aiutare da un medico. Un neuropsicologo, ciao. Mamma, io già faccio chiù.

0: Siamo pronto, chi è? Un momento pronto in due secondi, non ce la faccio più, eh? Ma stata, c'è che pigliare la malattia fake del cabash. Io non ci voglio venire più. Ah, non ci voglio, non voglio fare più in diretta.
1: Avete ragione.
0: Non le voglio fare, mi fa schifo. Mi fa letteralmente schifo venire a questa radio e fare queste dirette in questo modo a gente asciutta pazza.
1: Oh, Gennaro, non si capisce niente più. Sono
0: ma roba arrivata, l'educazione.
1: Gennaro, chiamo per mia
0: non
1: nipote.
0: Non ce la faccio più. Se gli amici di Gennaro D'Auria, quando è vero il padre terra, mi dice perché non fai più in diretta, ma mezzo lo usito, non ci azzecca proprio usito. Ecco ragazzi. Che sta in Napoli, e qui fu Napoli. Io le dirette non voglio fare, perché ogni volta che vengo a fare dirette, fegato sta carenne malata, piglia l'epatite, piglia una morba.
1: Avete ragione, ragazzi.
0: Perché io tengo veramente il sangue nelle vene, cafalina fine, veramente sono un veggente, mi dovete credere.
1: Avete ragione.
0: E sì, cose non ce la faccio più a supportare sti quattro zoccola.
1: Sì, veramente.
0: Ma che maronna, che gnammano poco! Ma la puttaneria è arrivata a sto punto! Chi si piglia un marito che l'altro si piglia un marito che l'altro! Sodoma e Comorra! Sodoma e Comorra! Un pataterna! Castagai a tutto quanto, pataterna! Quella città fece venire un terremoto, la distruzione! Cambiamo,
1: sì.
0: Stiamo camminando sul luogo del peccato! Non c'è più religione, non c'è più niente! Ma fa un giorno quella ragazza diventerà madre, auguriamoci che diventerà madre a più presto. Ma se ne ha vista bene la Cristiana, che ne ha fatta?
1: Mamma mia, veramente.
0: Ma un po' che dignità, la gente cammina in la macchina, se esce ne fa a chiacchierare zoccola e puttana a quel. La sfottano pure. Ma ci vogliamo rendere conto di sta marrovana? Gennà, perché non fai più le dirette? Gennà, perché vanno solo in replica? Perché mi hai abbasciato di sti stronzati che a me mi fanno il rovuto stomaco. Perché
1: ragione.
0: Io tengo una cultura di... Mio padre a me mi ha insegnato l'educazione, mi ha insegnato i modi di campà, e io sono fatto acqua e sapone. E mio padre, essendo anche io maschio,

0: donna che tu lasci a tuo figlio 2-3 discoteca.
1: Mamma mia, sì, avete ragione. Comunque, Gennaro, dite, vorremmo telefonare.
0: Bella, sto stanco, potete dire la diretta.
1: Avete sfocato un poco, avete proprio avete ragione che sono una nonna.
0: Ma questa non è una diretta, questa è una guerra.
1: È una guerra. Io sono una nonna, telefono per mia nipote che 2 mesi fa era fidanzata con un bravissimo ragazzo.
0: Voglio che è successo?
1: Se sono lasciate, però lui insiste, ma lei... Voglio vedere se si aggiusta questo fatto.
0: Quando è nato lui?
1: Lui il 37-87.

0: Ma lui sta fuori campagna?
1: Sì, sì, abita a Cerra.
0: Ma sta sempre in campagna, per lui?
1: Sì, sì.
0: Signora, quest'uomo non l'ama più. Io vi devo dire la verità.
1: Sì.
0: Vostra nipote avrà un altro uomo. Dice di Angela sta per Cerille che non piange, ma questo non merita tutta questa attenzione.
1: Sì.
0: Non merita proprio.
1: Va bene.
0: Tutta questa attenzione per me è un discorso chiuso.
1: Va bene.
0: Pure se torneranno, ma alla fine si rilasceranno.
1: Hanno un'altra volta.
0: Sì, sì.
1: Va bene.
0: Fatto sempre questo.
1: Sì, sì, allora non ti.
0: No, signora, è destinato un altro matrimonio con questa signorina.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: 899 48 46 10 mia voglia ascoltare una bella canzone, la mandiamo per Salvatore che sta collaborando molto, Salvatore Alpai, la mandiamo per Wanda. Ciao Wanda, e dopo andiamo in diretta. Io vado in privato all'899 48 46 10, però prima di andare in privato vediamo chi è. Andiamo.

Allora, io vado in privato, era una comunicazione interna, 899 48 46 10 per parlare con me in privato. Per Wanda questa bella canzone e per Salvatore Alpaia. Anche per Galileo e per me, perché questa canzone francese a me mi fa morire. Vedete quanto è dolce e com'è bella. Mamma, è cara sta canzone. Questi sono gli archivi riservati della radio. Perché i dischi non si trovano.

numeri 899 48 46 10. Vado in privato. Il succo della grande musica introvabile di Gennaro D'Auria. Vi sfido a trovare questa canzone.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, forza. Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cara, ditemi.
1: Niente, volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Che lavoro fate?
1: Facciamo distribuzione di caffè.
0: Vediamo un pochettino qua, ma la cosa non sta andando molto bene, come vedo qua sulle carte.
1: Sì, insomma.
0: Da quanto tempo va così male?
1: Ma forse 3-4 mesi.
0: No, ma si riprenderà, non vi preoccupate, nell'estate vedo una buona ripresa. Andate avanti che ce la farete.
1: Grazie.
0: Auguri. Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dite. Allora, la sua data di nascita me la date?
1: 9/12/1981.
0: Allora, vediamo un po' le carte che mi dicono. Lei fa il muratore?
1: Sì, faccio il muratore.
0: Lei andrà a migliorare, è un periodo negativo questo, ma lei andrà, andrà molto a migliorare, deve avere anche dei soldi da qualcuno, ma lei ce la farà, andrà bene. Le posso fare una domanda?
1: Sì, mi dica.
0: Lei è molto legato alla sessualità, vero?
1: Sì.
0: Lo so, non andate con le prostitute, questo è un consiglio che vi do, è chiaro?
1: No, ma io
0: con
1: non
0: gli extracomunitari sto parlando, perché in passato...
1: No,
0: allora, vedete, sono un bugiardo? In passato,
1: no, io non dico questo.
0: In passato ho visto questo.
1: In passato, ma quando?
0: Ma sto parlando.
1: 10 anni fa.
0: Ma boh, 7, 8, 5, 6, non lo so. Mo vedere il tempo non si può calcolare. Figlio mio, ma tu sei un uomo di principio. Non le fare queste cose, vai sempre sulla retta via. Non è che tu hai il vizio, perché tu quelle persone le però sei un tipo curioso, guardi sempre, osservi sempre le persone. È vero questo fatto qua?
1: Sì, sì, questo è vero.
0: Tu andrai avanti, migliorerai e le tue cose a livello economico miglioreranno. Parola d'onore di Gennaro D'Auria. Sei un bravo ragazzo e lo meriti.
1: Grazie, Gennaro, ma è presto lontano, diciamo.
0: Senti, io vedo che lavorerai bene, però ho detto prima che il calendario l'ha inventato l'essere umano e i numeri con le date non hanno anima, quindi non ci possiamo concentrare sui numeri. Però non vedo una cosa molto lontana, sai?
1: Sì.
0: Diciamo che, gli anni buoni sono gli anni, come mi esce qua, io adesso tu arrangerai e andrai avanti, però il 2010 è l'anno positivo per te, per il Sagittario, perché Mercurio ti ha dato molto fastidio ultimamente, soldi pochi, molto pochi soldi.
1: Sì, sì, certamente.
0: Ti volevo dire una cosa, sta la tua ragazza vicino a te?
1: No, no, non c'è la mia ragazza.
0: Io ti volevo domandare una cosa, attualmente non sei fidanzato?
1: Sì, sono fidanzato.
0: Va bene, ti volevo dire solo una cosa, cammina diritto sessualmente perché è importante non commettere errori, anche nel tuo passato c'era un omosessuale che si è accostato a te, questo te lo voglio dire, rimane fra me e te, è chiaro? L'abbiamo detto in diretta, non voglio aprire la parentesi, però chiudiamola qua, d'accordo?
1: Sì, va bene, Gennaro, un'altra cosa,
0: dimmi.
1: Volevo farti dei complimenti, sei un grande, perché io comunque ti ascolto, sono 12 anni.
0: Grazie, sei molto...
1: Avevo 15 anni quando ti ascoltavo.
0: Ma quanti anni hai?
1: Adesso 27.
0: Auguri per 100 anni. Figlio
1: grazie.
0: Mio, portami nel tuo cuore, perché se io sono l'ultimo stampo che è restato della magia a Napoli, il resto è buio, figlio mio, credimi, il resto è buio. Un bacio,
1: Gennaro,
0: ti voglio bene.
1: Gennaro, c'è un amico che ti vuole salutare.
0: Passamelo, perché no?
2: Vieni. Ciro.
1: Gennaro, ma vergogna.
0: Va bene, me lo saluti a Ciro. È l'aiutante tuo?
1: Grazie.
0: È l'aiutante
1: sì,
0: tuo?
1: Sì.
0: Me lo saluti.
1: Sì, è un amico, sì.
0: Auguri. Auguri comunque.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Gennaro, per il radio racconto, non ne fai più.
0: L'ho fatto già. Ho fatto la seconda, l'ho fatta la seconda edizione della Lampada Magica.
1: Ah, non l'ho sentita.
0: Poi
1: va
0: sentirai
1: bene,
0: la replica.
1: Va,
0: sentirai la replica dopo, va bene?
1: Va bene.
0: Un
1: ciao Gennaro, sei
0: ciao,
1: un grande.
0: Ciao, grazie.

48 46 10 899 48 46 10. Chiamatemi, che sono a vostra completa disposizione. Forza, 899 48 46 10. Pausa musicale e dopo torniamo in diretta. Vado in privato, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Gennaro?
0: Abbiamo le forze dell'ordine. Che sei, un carabiniere tu?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sei un grande.
0: Io ti voglio dire questo, io qua dietro sto soffrendo perché queste persone non hanno più sangue nelle vene.
1: Stavo sentendo.
0: Ma tu hai sentito quella ragazza? Hai sentito?
1: Ho sentito, mi ero appena messo in macchina.
0: Ma guardalo qua, guarda. Dove fai servizio tu?
1: A Napoli,
0: centro direzionale?
1: No, Napoli Inland.
0: Ok, ma perché non denunciano? Io questo dico come quella della Scogliera, che quei tre uomini l'hanno violentata. No, non hanno la forza di denunciare queste persone.
1: Lo so, purtroppo.
0: Guarda,
1: noi siamo impotenti.
0: Si consumano tante tragedie, signor carabiniere, ma mi deve credere. Voi che fate parte della forza dell'ordine, meno male che ci state almeno voi. E che lo Stato vi deve benedire, vi dovrebbe aumentare anche a voi la paga perché rischiate giorno per giorno la vostra vita per noi.
1: Lo so.
0: E questo manco è stato capito.
1: Vabbè, che vogliamo fare?
0: Mi fa piacere che mi avete chiamato, grazie.
1: Gennaro!
0: Dite.
1: Senti, io volevo sapere qualcosa sull'amore e sul lavoro, se è possibile.
0: Certo. Tu hai chiesto qualche trasferimento?
1: No, però...
0: L'hai pensato, però?
1: Eh?
0: L'hai pensato?
1: L'ho pensato, sì.
0: Falla la domanda, perché sarà positiva. Passeranno 2-3 anni, ma sarà positiva.
1: Quanti anni?
0: 2-3 anni, non lo so. Il tempo non si può calcolare.
1: Certo. E sull'amore?
0: Sull'amore mi devi dare la data della tua ragazza.
1: 17-5-88.
0: Angela chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Angela non ne conosco.
0: È stata una persona del passato o una cugina, non lo so chi è. Angela, Antonella e Nunzia, mi escono questi tre nomi.
1: Angela?
0: Antonella e Nunzia.
1: Angela, forse è Mariangela.
0: Certo, vedo un'Angela, quindi
1: la mia ex fiamma.
0: Ecco, infatti.
1: Qualche anno fa.
0: Ma l'hai lasciata tu?
1: Un po' tutti e due, eravamo piccolini.
0: Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Vediamo un pochettino. Oh, questa pure brava è. Io la vedo. Voi mi dovete dire la verità. Voi l'amate a questa qua?
1: Da morire.
0: Questa vi vuole un sacco di bene. È una piccerella. È un po' bassina rispetto a voi?
1: Sì.
0: È una piccola. Il vino buono sta nelle piccole botte.
1: Non
0: vi fate fuggire a sta guaglione. Vedete quelle che si mettono a fare? Questa è una ragazza. Questa è una ragazza di casa. Davanti a lei c'è un giardino. State a sentire. C'è un giardino alberato. Non aveva facita fui questa ragazza?
1: Lo so. Buone,
0: Dove abitate voi? C'è un giardino davanti casa?
1: In campagna sua, sì. C'è un giardino.
0: In
1: campagna, però.
0: Dove abita lei, voglio dire, scusate?
1: No, dove abita, no.
0: Io vedo un giardino in campagna, non lo so, forse siete andati là, non lo so.
1: In campagna, sì. Casa in campagna.
0: Sì. Siete andati spesso là, dico?
1: Andiamo spesso, gli animali.
0: Diciamo un punto di ritrovo anche per voi.
1: Sì.
0: Va benissimo, io le lascio una buona giornata.
1: Grazie,
0: un buon servizio,
1: buon
0: lavoro. Mi raccomando, non ci abbandonate pure voi che siamo finiti dopo.
1: Ti seguo quando sto a Napoli, da me non prende.
0: D'accordo.
1: Grazie,
0: voi dove state? A Campobasso?
1: Sì, Campobasso.
0: Là la sentirete su 87.9, non vi preoccupate.
1: 87.9, grazie Gennaro.
0: Arrivederci, tante belle cose.
1: Ciao.
0: Salutiamo le forze dell'ordine, questo carabiniere da Campobasso, lo ringrazio per la telefonata, grazie di cuore a tutti. Sta pausa musicale la vogliamo fare. Io vado in privato, 899 48 46 10, privato, 899 48 46 10, una bella canzone per questo carabiniere. Si chiama Tempo, con il tempo tutte le cose cambiano. Un pezzo esclusivo di Guzminak. Bellissimo, questo è l'originale.

0: tempo io non lo posso calcolare.
1: Passa per me,
0: passa per te, il tempo forse insieme a voi amici di Radio Canal 2. Chissà, chissà fino a quando starò qua a fare le dirette, chissà fino a quando resterò e resisterò soprattutto a sentire tutte queste cose. Quando è bella sta canzone, se non di qua. Allora sì, sarebbe un'avventura se io starei spesso a Radio Camaldoli, lo so, ma non ci posso stare sempre, perché io vi voglio bene, vi amo, ma le cose belle vanno anche ricercate. Essere sempre presenti sul mercato diretto fa anche male, perché pensate, uno che vede tutti i giorni Pippo Baudo, faccio un esempio, stanca. Se ogni giorno uno vede sempre il solito film, stanca. Le dirette non si possono fare sempre, perché signori, io non mi voglio ammalare, non mi voglio ammalare, perché me la prendo come se fosse una cosa troppo forte dentro di me. Io sto male dopo la diretta, mi dovete credere, perché non avrei voluto trattare male nessuno, ma quando uno merita, merita, punto e basta. E do anche esempio, e voi lo sapete,
1: senza gridare.
0: 899 48
1: non so perché
0: 46 10 899 48 46 10 in privato Gennaro Dauria. Io ho una coscienza lavorativa, io non vago in televisione a dire chissà che late, sento dei programmi, signori miei, ma già mettere in mano in digapille, meglio che mi metti in mano in digapille, Dio perdona coloro che non sanno quel che fanno.

0: Ok, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, signora. Allora, datemi la vostra data.
1: Allora, 1/11/66.
0: Sì.
1: E quella anche di mio marito?
0: Sì.
1: 27/9/66.
0: Enzo chi è?
1: È mio marito.
0: L'idraulo è? L'idraulico chi è? Sì.
1: È lui, è mio marito.
0: L'idraulico fa ma non fa solo l'idraulico. Vedo no, pure no, che fa di piastrella,
1: fa,
0: lavora anche di cemento, fa varie, si arrangia un po', Cristiana fa tutte cose.
1: Sì, sì,
0: signor,
1: sì.
0: Chi le sta faticando? Che volete sapere a suo povero Gesù
1: Cristo? Sapere se andava a migliorare ancora di più il lavoro per lui.
0: Adesso vediamo le carte. Sì. Ma che ha avuto? Uno sfregio sulla faccia?
1: Lui è stato operato alla spalla, c'è una cicatrice sulla spalla destra quando aveva 17 anni e ebbe un
0: incidente. Ma tiene pure un peo al lato del muso qua, del naso, non è
1: sì.
0: Forte, grande?
1: No, vicino alla guancia sinistra, dove vedo, sta all'orecchio.
0: Vedo come un pizzi carne cresciuta.
1: Sì, è un neo abbastanza grande, sì.
0: Quello volendo con un laser si può anche, secondo me, toglierlo, eh?
1: Lo so.
0: Signora, migliorerà suo marito.
1: Sì, e poi un'altra cosa, scusami, io prima non avevo capito, no?
0: Dite.
1: Quando ha detto di mio figlio, ritorna con la fidanzata oppure rimane...
0: No, signore, io ho detto che ci sarà un altro... Ritorna per ritornare, ma poi alla fine questa vostra figlia troverà un'altra persona.
1: Mio figlio.
0: Vostro figlio troverà un'altra ragazza.
1: Ah, un'altra persona, perché lui adesso lavora in Emilia Romagna, che ha preso un bellissimo posto.
0: Signora, suo figlio andrà benone. Sì, un giorno avrà una bella casa con un giardino annanzi e vivrà felice e contento.
1: È contento, va bene. Ti stimo tanto, Gennaro. Ti
0: signora,
1: ringrazio.
0: Io lavoro con la coscienza.
1: Lo so.
0: Con la coscienza.
1: Sì, ti ringrazio allora.
0: Perché l'unica cosa che io voglio far capire a tutti voi. Se voi andate agli studi privati dei cartomanti, io non faccio studi privati, è vero, lavoro sul telefono 899, è vero, però lo punto a spendere 10 euro, è nato punto a spendere 150 euro, perché per pigliare la macchina sono 30 euro in benzinarint o di diesel, e Santa Pavola l'autostrada, se perde mezza giornata di tempo, e consulti che le sapiglie 60 dai 100 euro, vedete quando andate a spendere?
1: No.
0: E allora è meglio spendere 10-20 euro o è meglio spendere praticamente tutti questi soldi per gli studi privati? Poi non vi muovete da casa perché chiaramente con una telefonata sapete tutti i costi.
1: Gennaro, io ho sempre ascoltato a te per radio proprio tanti anni che stai tu in
0: radio. Signora, ma
1: tante
0: persone, vedete quante persone sono scomparse in televisione?
1: Lo so.
0: Io non lo dico mai, sono Bruno, sapete perché? Io dico solo se Gennaro D'Auria vale sì o no, ma non dico mai che sono un numero uno, sapete perché? Perché un numero uno è solo Gesù Cristo.
1: È veramente.
0: Auguri, buona giornata.
1: La ringrazio, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10. Allora abbiamo Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Gennaro.
0: Come stai, caro Maurizio?
2: Abbastanza, grazie. Tu?
0: Benissimo, sto bene, potrei stare ancora meglio, ma comunque.
2: Sì.
0: Mamma Lucia, tanti saluti, me la saluti,
2: Grazie Gennaro.
0: Dimmi Mauro, cosa vuoi sapere?
2: Gennaro, siccome volevo, ti parlare, volevo prendere un diploma con il corso serale.
0: Sì.
2: Volevo sapere se questa è una cosa che andrà bene nel tempo, questo devo ancora iniziare però.
0: Sì, vediamo nel futuro. Dammi la data, tu sei un ariete.
2: Sì, 3 aprile 81.
0: Sei il mio rite preferito, tu lo sai perché questo è un caro amico di internet. Lo sai che Gennaro D'Auria ha creato un sito?
2: Adesso l'ho visto stamattina.
0: www.rcsnetwork. Falla visitare il sito di Radio Camaldo Listerio.
2: Ah, capito, tutta la storia della radio.
0: Tutta la storia, lo vedi?
2: Sì, stamattina sto vedendo.
0: Mi fa piacere.
2: Grazie.
0: Già l'hanno messo in rete?
2: No, io ho visto sul forum, sono cliccato, però non sono riuscito ancora ad entrare.
0: Ah, va bene, d'accordo. Si chiama www.rcsnetwork. Non discordare.
2: No.
0: Mettici tutto il tuo impegno perché ce la potresti fare. Le carte parlano positivo. Tu sei un ragazzo intelligente. Quando ti metti a fare una cosa, falla perché tu ci potresti riuscire. Senti, salutami mamma Lucia, io devo andare avanti, un bacio grande grande Maurizio, ci sentiamo, salutami tutto il forum.
2: Ciao, grazie,
0: ciao, ciao caro. 899 48 46 10, andate a visitare il mio sito www.rcs network. Saluto Riccardo Castelli che è un manager meraviglioso, saluto Matteo appunto il grande disegnatore, il grafico e tutti i grafici che lavorano per la vegamedia.it. Allora vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
3: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
3: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore?
3: Sì.
0: Come ti chiami?
3: Gerardo.
0: Da dove chiami?
3: Da Angri.
0: Gerardo, tu mi chiamasti pure la volta scorsa?
3: No, no.
0: Dammi la data della tua ragazza.
3: 4/10/92.
0: Tu andrai avanti, Gerardo. Le tue cose andranno bene. Ma hai un po' litigato con lei ultimamente?
3: Sì, sì.
0: Quando hai litigato, Gerardo?
3: L'altra volta.
0: No, ma tu tornerai insieme, non ti preoccupare, non è questo il problema. Gerardo, ma dimmi una cosa, ma da piccolo qua io vedo alcune cose che tu hai fatto. Che segno sei tu?
3: Sagittario.
0: Stai a sentire, ma c'è stato un omosessuale che tu volevi forza a te qua, in passato?
3: No.
0: Ah, lo dici di Bucì, Gerardo, eh?
3: 12 anni di Bucì.
0: In passato sto parlando, quando eri piccolo, c'è stato un uomo. Gerard, tu sei un uomo d'onore. O diciamo età oppure abbiamo perduto tempo, come si vuol dire, fratello caro. Io non ho detto che tu hai fatto amore. C'era un uomo sessuale che ti voleva, è vero oppure no?
3: No.
0: Non è così, non è così, Gerard. Non, o dici la verità o sennò è tutto inutile. C'era un omosessuale che voleva stare con te e tu l'hai rifiutato, ma sto parlando di anni fa.
3: Non mi ricordo.
0: Ma te faccio. Allora, senti, tu lo sai, hai vergogna di dirlo, dimmi solo sì
3: no.
0: O no? Che sei un risultato, quando uno viene a verità, non si ricorda. Come? Una se fa amore oppure. Ho conosciuto un omosessuale, è una vergogna. Questa è, vedete signori, questa è Napoli. Non si ricorda. Non si può ricordare.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, con chi parliamo?
1: Sono Maurizio.
0: Maurizio, allora datemi la vostra data precisa, per favore. Non mi date una data sbagliata, perché le carte dicono stronzate poi, eh?
1: No, io sono un vostro grande ascoltatore. Alla
0: vi voglio bene, grazie. La vostra data?
1: Più di allora, il 10/9/78.
0: Ma voi lavorate in una specie di capannone di come diciamo fondete un po' i metalli, formate delle belle creazioni?
1: Sì.
0: Ma li fondate pure, cioè li spegnete questi metalli pure? Li fondete?
1: Sì. Certo, facciamo porte in ferro.
0: Li fondete poi per creare cose nuove. Lei andrà avanti, un momento di crisi, ma lei ce la farà e andrà benissimo.
1: Cioè, Nara, ma come devo fare per venire nello studio?
0: Ma io non. Tonino, lo studio è 899 48 46 10, è l'unico studio che tengo.
1: No, perché mi devo iscrivere sul sito, per venire.
0: 899 mi devi chiamare, 48 46 10, ok? Senti, ti voglio dire una cosa, parliamo invece di cose molto più importanti. Dammi la data di tua moglie, perché vediamo un attimo su tua moglie.
1: 27180.
0: Allora, 27180. Dispiace, ma a me non mi colpirete. Saccia se mi ha già spiegato. Andate avanti, che è un'ottima intesa, le cose andranno molto bene. Maurizio, auguri.
1: Poi grazie, Gennaro.
0: Arrivederci. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, io vado in privato, una bella canzone che adesso mandiamo in onda, una grande canzone che a me piace proprio tanto, me la autodedico, mi dovete perdonare, ma mi piace troppo assai. Io vado in privato a rispondere. 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: 48 46 10, pronto?
1: Gennaro.
0: Non voglio fare aspettare più di tanto.
1: Gennaro.
0: Sì, sto qua, buongiorno.
1: Sono Francesco, dai.
0: Buongiorno, signor Francesco, ditemi.
1: Volevo sapere un po' in amore come andava con la mia ragazza.
0: Datemi la data.
1: La mia è 22-12-80.
0: Va bene, d'accordissimo. E invece la sua ragazza?
1: 31-07-79.

0: Ma io vedo i computer, lei è molto, molto amante dei computer.
1: La mia ragazza?
0: Sta sempre vicino a un computer tata.
1: Bravo, bravo, ce n'ho.
0: Mamma Luca Armer, tu non ci credevi a me, a Citto, fammi chiamo a Kist, fammi avere che Marisha.
1: Dimmi, ce n'ho.
0: Figlio mio, questa non ti tradisce, non ti preoccupare.
1: No.
0: No, se pensi questo stai fuori pista, figlio mio. Questa è amante, vuole conoscere l'internet e il mondo, no?
1: Sì.
0: Ma pure tu ne fai abuso di computer?
1: No, a me poco mi piace, cioè no.
0: È normale che poco
1: a mi me piace. Mi piace la realtà, mi piace.
0: Bravo. La realtà è che sta percinella ti tradisce. Un giorno tu andrai avanti e le cose andranno bene. Auguri, c'è un'altra telefonata. Vediamo un po'.
2: Pronto?
0: Allora, non si sente niente qua. Pronto? Ecco qua, adesso si sente. Pronto?
3: Pronto, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, chi è?
3: Io sono Antonio.
0: Antonio, da dove chiamate?
3: Da Napoli.
0: Signor Antonio, ditemi, che volete sapere?
3: Vorrei sapere sull'amore.
0: Sull'amore?
3: Sì.
0: Datemi la vostra data di nascita.
3: 17.
0: Sì.
3: 1.
0: Sì?
3: 71.
0: Capricorno.
3: Sì.
0: E che volete sapere sull'amore?
3: Come andrà con la mia fidanzata?
0: Mi dovete dare la data.
3: Anna si chiama.
0: No, allora, mi serve la data.
3: Sì, allora il 28.
0: Sì.
3: 4.
0: Sì.
3: 80.
0: Ma avete ultimamente state facendo parecchi litigi?
3: Sì.
0: Non vi trovate su alcune allora ripetimi la data veloce della tua ragazza.
3: Allora 28 4 80.
0: No, ma ci sarà il matrimonio per te. Auguri, figlio mio.
3: Grazie, grazie.
0: Ciao, auguri. Ciao. Da dove chiami?
3: Da Napoli, centro.
0: Ti ringrazio della tua partecipazione.
3: Grazie a te, sei simpaticissimo.
0: Mi dovete portare, mi dovete voler bene, perché non si vive in eterno. Vi dico questo, non si vive in eterno. Oggi ci sto, domani non ci posso stare. Un bacio.
3: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao. Gennaro D'Auria nel lontano 78 iniziò con questa Profondo Rosso che poi tutti hanno imitato. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, chi è?
4: Ciao, sono Armando.
0: Armando, buongiorno.
4: Ciao, Gennaro, io ti ho chiamato qualche 4-5 mesi fa.
0: Sì.
4: E niente, ti resisti il fatto di mia nonna che avevi fatto le carte tanti anni fa, 10 anni fa.
0: Sì.
4: E poi tu mi dicesti che lavorerai, sentissi c'è una persona maschile che ti aiuterà.
0: Sì,
4: e
0: devi dare tempo al tempo, dissi.
4: No, è così è stato, sto lavorando, mi ha aiutato questa persona maschile. Ti volevo ringraziare di tutto.
0: Grazie. Hai visto?
4: Hai fatto una grandissima sorpresa, ci hai fatto un'altra diretta.
0: Grazie caro. Hai visto chi dice la verità e chi veramente crede nel lavoro e chi veramente c'ha la veggenza. Ti ringrazio, credimi di cuore, di questa tua testimonianza.
4: Sei un grande Gennaro.
0: Io l'ho pagata a caro prezzo questa mia veggenza, te lo giuro. Però l'ho sempre difesa a mosse.
4: Certo.
0: Ti ringrazio.
4: Chi
0: ciao.
4: Chi sta nel vero non deve aver paura di nulla.
0: No, ti ringrazio di cuore. Ciao, grazie.
4: Grazie a te, Gennaro.
0: Ciao.
4: Grazie.
0: Mi sono commosso, scusate.
4: Ciao, grazie.
0: 899 48 46 10. Pronto?
5: Salve
0: a voi. Da dove chiamate?
5: Io da Napoli.
0: Buongiorno, ditemi.
5: E volevo parlare con...
0: Sono Gennaro D'Auria, state con me direttamente, prego.
5: Scusatemi, perdonatemi, volevo sapere qualcosa sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la situazione sentimentale.
0: Vediamo il lavoro.
5: Sì, mi chiamo Salvatore, la mia data è 1571.
0: Sì, sì. Che allora, di cosa vi occupate?
5: Io faccio l'operatore sociosanitario, ma assisto gli ammalati.
0: Bravo. Ma voi assistete sugli ospedali, andate quindi?
5: Ospedali, a domicilio, o quello che capita.
0: Ma voi lo fate con amore questo lavoro?
5: Io lo faccio con molto amore, però è una cosa che purtroppo...
0: Alzate la voce, non vi sento, vi prego.
5: Lo faccio con molto amore, però ovviamente...
0: No, ma la voce non si sente più.
5: Allora, lo faccio con molto amore.
0: Sì.
5: Però volevo sapere se ci sarà un miglioramento.
0: A livello economico?
5: Sì.
0: Vediamo un attimo. Come vi chiamate?
5: Salvatore.
0: Salvatore, ripetetemi la data.
5: 1571.
0: Sì, ci sarà un miglioramento. Anche per te io ti rispedisco all'anno 2010.
5: L'anno 2010?
0: La metà dell'anno addirittura.
5: Sì, grazie mille. Signor Gennaro, gli volevo chiedere...
0: Vedo un cambiamento comunque, lei andrà via da Napoli, eh?
5: Ah, sì?
0: Parlate vicino al telefono.
5: Sì, sì, sì.
0: Vedo dei...
5: Vi volevo sapere qualcosa per la situazione sentimentale.
0: No, mi deve chiamare dopo perché sennò non diamo spazio ad altri.
5: Va bene, grazie.
0: Arrivederci. Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Ripeto il numero, 899 48 46 10. Allora abbiamo la nostra Wanda. Buongiorno Wanda.
2: Voglio che tu rimanga deluso del mio intervento, un po' Wanda. Troppo agitico.
0: Wanda, puoi parlare? Non si sente. Puoi parlare vicino al telefono?
2: Sì, senz'altro, volevo dire.
0: Buongiorno, come stai?
2: Non c'è male, adesso per fortuna a quest'ora io comincio.
0: Alzo un po' la voce. Wanda, non ti sento bene, sai?
2: Ma come mai? Perché ho messo.
0: Parla più vicino al telefono.
2: Sto vicino al telefono.
0: Togli il viva voce, vedi un po'.
2: Dunque, volevo dirti.
0: Adesso sì.
2: Mi senti?
0: Che adesso sì.
2: A quest'ora io comincio a ragionare. Sì. Capito? Perché c'è l'assenza di. Allora io comincio a ragionare.
0: Ho capito. Wanda vuol dire che fa servizi avanti e indietro. A quest'ora
2: Si logico, a quest'ora sono libera.
0: A quest'ora si libera un po' da questi servizi
2: bravo,
0: è più disponibile.
2: Come sempre, sei sempre.
0: Stiamo per concludere però il programma. Fai questo intervento.
2: Perciò lo volevo chiudere con una cosa.
0: Alza la voce.
2: Volevo chiudere questo programma con una preghiera che ho fatto in questo momento.
0: Fai questa bella preghiera per tutta l'umanità in ascolto.
2: È una poesia.
0: Vai.
2: Che ho scritto. Vediamo se piace al
0: devi alzare
2: pubblico.
0: La voce però, tesoro.
2: Come?
0: Alza la voce, non si sente niente qua.
2: Niente prove, come devo fare? Aspetta.
0: Metti la bocca vicino al telefono.
2: Senz'altro. Aspetta un poco, così
0: va bene.
2: Così mi senti.
0: Va bene così.
2: Bravo. Dunque, volevo dire, ho composto una specie, una piccola poesia, ma piccola breve, perché so che poi voglio dare spazio agli altri. E allora dico in questo modo, dico, quando di sera il buio scura e occupa la via, hai arriva in ogni cuore la presenza di te, Gesù e Maria, in ogni forma e colore. Tutto è silenzio nella scura sera, sole le stelle, più stelle brillano nel cielo, che sbriciolate sembrano cadere. Ogni essere umano prega, piange e gioisce, perché sente che di te si può fidare, e a te ogni segreto può confidare. Questa felicità ha le ali che fanno volare, con giovinezza, ogni cuore e ogni colore che vede brillare, tanti spicchi di cielo. Tu ci doni, Gesù, un respiro come vele che innalzano verso la speranza e sullo sfondo. La tua mano come farfalla si posa sul mio capo e sul capo di tutti i radioascoltatori di Radio Camaldo Listerio. E stringici a te e piglia il nostro cuore e rendici felici. Manda ogni foschia, allontanala e con gioia dona pace a tutti quanti noi che ti amiamo tanto. Questa è la preghiera, cioè questa è la poesia che ho composto. E poi volevo dire cosa importante, che cosa è stato scoperto, che ascoltare la musica fa bene al cervello. Alcuni scienziati hanno studiato questa cosa e hanno scoperto che magari suonare anche uno strumento pure fa bene al cervello. Perché in particolare che cosa succede? Ne accresce un'area chiamata corpo calloso, da cui dipendono coordinazione dei movimenti, elasticità mentale e memoria. Insomma, la musica non serve solo per rilassarsi, emozionarsi o ballare, ma agisce come un vero e proprio carburante per far funzionare meglio l'organo più importante del corpo umano. Sono queste le parole di un noto scienziato neurologo, docente di neurologia negli Stati Uniti, cioè la facoltà di medicina di Hollywood.
0: Ah, molto interessante.
2: Ha il merito, che cosa è potuto, lui ha dimostrato di essere riuscito scientificamente quello che altri studiosi avevano finora solo proprio ipotizzato, e invece lui ha dimostrato che le sette note e tutto quanto si riesce a tenere combinandole hanno proprietà benefiche sulle capacità di apprendimento, sul ragionamento in genere. Come ha fatto? Lui ha raccontato in questa maniera: l'idea di verificare in forma sperimentale l'esistenza di un rapporto diretto tra musica e cervello avvenne già nel 2005. Pensai che il modo migliore per procedere sarebbe stato quello di selezionare un gruppo di giovanissimi allievi di una scuola di musica, che quindi ne ascoltavano parecchio e suonavano per esercitarsi uno strumento per varie ore al giorno. Così lui ha verificato come il cervello si sarebbe modificato nel corso della fase di
0: crescita. Interessantissimo.
2: Quindi poi continuo ancora, ma è un po' lungo e non voglio abusare. Va per bene. Dare spazio a tutti gli altri.
0: Io ti ringrazio, Wanda. Tu sei la luce della nostra radio. Un bacio grande e ti auguro un buon pomeriggio, d'accordo?
2: Ho voluto quasi, non dico chiudere la trasmissione, ma mandarti.
0: No, resterò ancora un altro pochettino, magari prima della chiusura fai un altro intervento, va
2: grazie,
0: bene?
2: Grazie, un bacione a tutti i radioascoltatori, carissimi, amate Gennaro, vogliatelo bene, è un uomo eccezionale, unico,
0: ciao,
2: unico.
0: Ciao tesoro, un bacio, grazie.
2: Grazie a te dell'inter che mi hai dato la possibilità di parlare, grazie.
0: Ciao, un bacio, ciao, grande, ciao. Sempre, ciao. Abbiamo salutato la nostra opinionista Wanda. Allora, signori, 899 48 46 10. Anche per i numeri all'otto, signori, vi voglio spiegare questa piccola cosa. Io non credo che possano esistere persone che possono dare numeri all'otto, perché i numeri non hanno praticamente anima, no? Quindi però esiste una statistica, esistono delle statistiche che sono delle combinazioni, delle cose, dei calcoli che loro fanno dalla data di nascita, e devo dire che la dottoressa Giovanna ci ha azzeccato parecchie volte. Oh, sabato scorso ha fatto vincere a 3 di loro e sono contento, perché in verità mi hanno arrivato i fax se l'ho visti io, o se no non ci fosse carruta. Non lo so, sono questioni di fortuna, chi cavolo lo sa. 899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Una bella canzone, io me ne vado in privato e poi ritorno in diretta. 899 Salvatore, allora 899, ripeto, 48 46 10. Questa canzone io la mando per tutti gli amici del bar che mi vogliono molto bene. Grazie amici miei, un saluto al nostro giornalaio sfregioso, all'Angelo Azzurro, a tutti quanti del sito gennarodauria.it. Però voglio mandare un saluto particolare anche agli amici di Facebook, perché pure là hanno fatto un fans club. Però vi voglio dire il mio sito, quello di Radio Camaldo Listerio, è www.rcsnetwork. Ripeto, www.rcsnetwork. Andatelo a vedere questo sito, www.rcsnetwork. Ok? Andatelo a visitare. Una bella

0: che ci sia un'altra telefonata. Vediamo un pochettino, mi pare che ci sia una telefonata. Vediamo, mi pare che ci sia una telefonata, vediamo un po'. No, non c'è. È caduta la linea purtroppo. 899 48. Vediamo un attimo. 899 48 46 10. Purtroppo è caduta la linea, non c'è più in linea.
1: Pronto?
0: Eccola qua. Abbiamo recuperata. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve a voi, come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Da dove chiamate?
1: Ma sono collegato con la radio? Mi
0: sì, state collegati in diretta per radio, sì.
1: Ah, da Aversa.
0: Ditemi, qual è la domanda? Sull'amore?
1: Sì.
0: Chi è quest'uomo che sta vicino a voi, Nicola?
1: No, no, siccome sto con il telefonino, adesso
0: no,
1: mi
0: ho detto
1: sono
0: chi è quest'uomo che sta vicino a voi?
1: Adesso, in questo momento?
0: Certo.
1: E stavo con il telefonino, era un ragazzo, mi sto allontanando adesso.
0: Sì, che volete sapere?
1: Voglio sapere un po' a livello sentimentale, il mio futuro, cosa prospetta.
0: Ma perché? Sì, quando siete nato?
1: 15-7-74.
0: 15-7-64?
1: 7-4.
0: Ma voi vi siete lasciato con una ragazza, vi ha lasciato sta ragazza?
1: Diciamo sì.
0: Non vi supporti più?
1: No.
0: Siete pesante, voi siete cancro, ma siete pesante, pesante, pesante. Siete gli amici degli amici, volete bene molto gli amici, ma siete pesante. Perché il segno del cancro, sai com'è fatto? Vedi se ti riscontri questa cosa. È molto geloso delle sue cose, non le vuole condividere con nessuno, però i fatti suoi, i cacchi suoi li deve fare. Cioè, per esempio, se tu tieni la vagliona, no, perché tu c'hai guti corna sta povera vagliona tua.
1: No, no,
0: in
1: no,
0: passata,
1: no.
0: In passato
1: no,
0: è fatta
1: no,
0: a muro
1: no.
0: Con un sacco di gente, voglio...
1: No, tu ti sbaglio, signor Gennaro, io credo molto in lei.
0: No, no, io
1: lei,
0: ho visto
1: adesso...
0: in passato, scusami, posso parlare?
1: Sì,
0: allora,
1: però...
0: Portassimo, ti sei un po' calmato, quanti anni hai tu?
1: Io ho 34 anni.
0: Ecco, non sto parlando di adesso, io sto parlando della tua gioventù, te ne hai vista bene, voglio ricerire, capito?
1: Sì, me l'hai visto bene, come? Però
0: allora, questa ragazza qua tu la vuoi bene, non la vorresti perdere, giusto?
1: Sì, esageratamente non la vorrei
0: e allora
1: perdere.
0: Stammi a sentire, figlio mio, un modo c'è. L'uomo intelligente deve chiedere scusa alla persona amata se ha sbagliato.
1: Gennaro, però ti vorrei chiedere una cosa, io sono uno di quelli, adesso ti parlo chiaro, che ha sempre diffidato un po' di questa situazione della cartomanzia, però siccome
0: non mi chiamare,
1: io... No, aspetta, però
0: non c'è problema.
1: No, siccome ho seguito molto e ti stimo, perché hai visto, ho visto che per radio hai
0: fatto... Ti voglio dire, scusami un attimo, ho capito tutto quello che...
1: Allora io vorrei... Prima di questo rapporto, cioè vorrei capire sulla mia persona, cosa vedi? Sulla mia persona, se ci sono, cioè sul mio futuro, sulla mia persona, perché coincide molto col rapporto con la mia ragazza, poi è inevitabile.
0: Stammi a sentire,
1: no?
0: Tu hai avuto qualche problema fisico? Un incidente,
1: sì.
0: Qualche handicappato?
1: No, handicappato
0: e
1: no.
0: Che problema fisico hai avuto?
1: Ho avuto problemi personali, diciamo.
0: E io questo l'ho visto, che hai avuto problemi di malattia fisico, non lo so che cos'è. Vedo un problema qua che purtroppo, ma tipo, ma è suvvenuto.
1: Ma diciamo che il rapporto con questa ragazza, cosa vedi in futuro, Gennaro?
0: Senti, si può riprendere, ma dipende molto da te. Si può riprendere. Che problema fisico hai avuto, scusami?
1: No, vabbè, ho avuto problemi miei con problemi personali.
0: Ma a livello di droga queste cose qua?
1: Sì, pure.
0: Perché
1: sì.
0: Mi esce la droga, mi esce qua come alcolismo, droga, insomma, sostanze...
1: Sì, sono stati quei problemi che poi vanno a intaccare quello che è il rapporto...
0: Certo.
1: Se uno trova una
0: ma hai
1: cosa
0: fatto
1: bene,
0: una buona però... disintossicazione, signor Cancro?
1: Sì,
0: e non ci cadere...
1: Tu,
0: ti posso dire una cosa, tu stai in depressione massima, figlio mio. Tu alle volte ti viene un'ansia nervosa a te che fa paura. Non è vero?
1: Sì, è vero.
0: Alle volte un cuore ti sbatta a 1000 all'ora. Ma perché non vai ad un neuropsicologo che ti aiuta?
1: Infatti, ci sto provando.
0: Ma
1: sto
0: voi vi credete che io vi voglio mandare tutti là? Ma ne avete bisogno? Quando uno ha bisogno? Tu stai sempre in un barrittato, a bevere. Ti drogavi, che a volte ti hai fatto pure che la gente malamente, mariuola, e sta gente in passato parlo.
1: Sì.
0: E figlio mio, ma è normale che la vagliona si allontana a te?
1: Ma lei cosa...
0: Allora, comincia a metterti una camicia bianca. Fatti una bella doccia di purificazione. con il sale nella vasca che toglie tutte le negatività. Mettete una bella camicia, dice, la mia vita oggi è cambiata, tira fuori la tua forza di volontà, tu ce la puoi fare perché tu sei un ragazzo in gamba.
1: Grazie Gennaro,
0: auguri, buona giornata,
1: arrivederci.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: so chi è che mi sta chiamando. Pronto?
1: Sono Filippo Gennaro.
0: Ma chi Filippo?
1: L'amico di Torino e Carrozziere, Car 2001.
0: Ah, Car 2001, Antonio Autocar, Mandarò Vintevere, Lucio Angillo.
1: Ma ne ma chi è l'amico Lucio? No.
0: Sto scherzando. Antonio, la prossima volta la pubblicità la pagherà tutta dovuta, eh?
1: Va bene.
0: Andò, ti vogliamo bene, ma si
1: più troppo... Più più contenti.
0: Andò, si troppo un scurnacchiato. Tu fasuli sordi e vuoi sparagnà.
1: Andiamo a fornire.
0: Ah. Lo voglio bene Antonio, mi posso permettere, lo dice, perché Antonio Autocar, per chi non lo sapesse, scrivetelo anche sui siti, è un grande amico. Ma quando
1: sì.
0: Quando vuole lui, è un grande amico quando vuole lui. Poi appena non lo contratti più, non ti riconosce più, però guai chi mu tocca.
1: No, me l'amico,
0: ha già accesi, ha già mercato Antonio.
1: Ed è anche un professionista.
0: Andate da Antonio Autocar se avete avuto appunto questi problemi per la vostra automobile, perché è un must. Quando Riga è un must, ve lo consiglia Gennaro Dauri, a parola mia è verità. Se dovete comprare qualche ricambio per la vostra automobile, andate da Agri Ricambi a Via Nazionale, però non mi ricordo un numero di Via Nazionale. Agri Ricambi, per comprare i ricambi della macchina, come fa? Manca Antonio su ricordo.
1: No, non mi ricordo.
0: Vabbè, non fa niente, Fili. Comunque Agri Ricambi è di fronte al bar Grain Caramello. Va un po' più giù si trova Agri Ricambi. Comprate i ricambi là che tiene dall'A alla Z. E se la vostra macchina avete bisogno di un buon carrozziere, Autocar 2001 è l'unico.
1: No, ma Tonino è che legare.
0: È l'unico, perché fasci macchine nuove. Filippo, ma tu sei Filippi Coppomonte?
1: No, io sono Filippo, sono di Leopardi. Mostro in pensione, però, c'è no.
0: Filippo, io non mi ricordo di te, figlio mio.
1: No, forse non ci conosciamo, io sono molto amico a Tonino.
0: Ah, vabbè. Dimmi, Filippo, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' come
0: Antonio moglie, Autocar perché... sta da te?
1: No.
0: Dimmi, Filippo.
1: Volevo sapere un po' su mia moglie, così.
0: Allora, vediamo un attimo. Quando è nata la tua moglie?
1: Allora, il 2/18/47.
0: No, non esiste sta data, 2/18. 18, 2?
1: 18, allora, 18 febbraio
0: 47. I mesi sono fino a duro.
1: Mi sono imbrogliato.
0: Non ti preoccupare, ti stravogli il cervello.
1: Che la capazione, che ne muto cose, capisci di più.
0: No, ma comunque vai avanti che tua moglie ti vuole bene, non pensa a cosa brutta. Vai avanti, figlio mio, che tua moglie ti vuole molto bene. Sul un po' di pitch ogni tanto, il look.
1: Io posso mettermi. Sono
0: mogliere
1: di marito, con va
0: bene. Un abbraccio caldo, un abbraccione e ti auguro una buona giornata. Saluta
1: okay, Mattia,
0: Antonio Car 2001.
1: Riferirò a Torino perché
0: è
1: qua, non lo sai benissimo.
0: Va bene, io li voglio bene i giardinieri, a Torino Autocar, Uaglione che fa di Cicino, a tutti quanti. Mando un bacione a tutti. Ciao ciao.
1: A buono, ciao.
0: Un amico mio di zona, Antonio Autocar, è un grandissimo professionista, ma a parte gli scherzi, eh?

0: abbiamo un ascoltatore. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Sono Nello da Napoli.
0: Lello?
1: Nello.
0: Ah, Nello. Ciao, Nellino, dimmi.
1: Ciao. Senti, ti volevo chiedere se potevi mandare in onda un brano a richiesta.
0: Adesso? E quello è un programma di cartomanzia, anima mia.
1: Vabbè, però...
0: Dipende da che brano, perché io ho fatto già una scaletta, non so se posso. Se posso, ce l'ho sotto mano, senz'altro.
1: Ah, vabbè, comunque il brano è Jennifer dei Goblin.
0: Jennifer dei Goblin. Sì, sì. Aspetta un attimo. Aspetta, eccolo qua. Eccolo qua. Sarebbe questo, scusa.
1: Sì, questo qua.
0: D'accordo? Te lo faccio ascoltare.
1: Gennaro, Gennaro, tu Saturno, comunque, non mi hai riconosciuto?
0: Saturno! Ho fatto una sorpresa.
1: Veramente, infatti molti di noi...
0: Ma perché? Ma voglio parlare un attimo di una cosa, Saturno. Ma perché dice una sissunzate cavo? Cioè, voi lo sapete che io vi amo, vi voglio bene. Cioè, ma chiamano gente anche da Facebook. Però lo sai che io... siete stati i primi che ho conosciuto, io sono tradizionale e vi voglio bene, sto con voi. Ma tu hai saputo, sa tu che le ha combinate, che l'altro. Cioè, come ti fa?
1: Io quella ragazza di prima.
0: Maronna, Saturno, ma come si può fare? Ma tu immagini che il lavaglione ben preparato che cammina a mezza, vi passi le macchine a Sisca, ma ti rendi conto, sa tu?
1: Che giornali, quelle sono realtà che...
0: Comunque ho fatto il sito, non ho voluto dare fastidio ad Andrea, anche se me l'avrebbe fatto, e sono sicuro che non mi avrebbe fatto pagare una lira, questo è poco ma è sicuro, io di queste cose no, però siccome c'avevo un grande amico di Milano, ho fatto un sito, ma bellissimo, lo devi vedere, altrettanto bravura di Andrea, perché Andrea è bravissimo, per carità.
1: Ma il sito però non è ancora attivo, a quanto vedo.
0: Sto ancora completando, io tengo il link mio che stiamo lavorando, io e Riccardo Castelli che è un DJ e anche poi praticamente Riccardo è una bellissima persona che... Se avrò l'occasione qualche volta di passarlo in diretta, ve lo farò sentire. Insieme al grafico, se tu vai su Vega Media, vedi tutti i siti che loro costruiscono. Vegamedia.it.
1: Va bene.
0: E ci sta anche il nome di Riccardo Castelli, Righi Castelli, il grafico e tutto. Comunque mi ha fatto piacere. Ciao, ti abbraccio di cuore. Pronto?
2: Pronto, Gennaro, ciao.
0: Ciao, chi è?
2: Ti volevo chiedere... Mi chiamo Maria.
0: Maria, dimmi.
2: Salve. Niente, io ti volevo chiedere in amore come va.
0: Va bene, un attimo solo.
2: Sì.

0: 9, 48, 46, 10 per parlare con me. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Un saluto a Saturno, a tutti del sito Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Sì.
0: Dimmi allora, hai detto sull'amore?
1: Sì, sull'amore.

0: Σκούσα, τού come ti chiami? Come ti chiami?
1: Maria.
0: Ma ti ha lasciato questo Carmine?
1: No.
0: Avete avuto un po' di litigi?
1: Sì, ultimamente sì.
0: Da dove mi chiami tu?
1: Ottaviano.

0: tesoro, ma tu andrai avanti, ma qual è il problema? Io ancora devo capirlo.
1: No, io vi dico la verità, Gennaro, io tempo fa una persona, un altro cartomante mi ha fatto le carte e mi ha detto che lui non è il ragazzo per me, per questo che ho chiamato, vi dico la verità, perché ultimamente sono successe un sacco di discussioni e
0: Ricengela chi su cartomante che vuol venire il gelato a cuppetto, coppa a spiaggia e magari pure un cocco. Cocco bello, cocco bello.
1: Gennaro, ma
0: vuoi andrai avanti, Ruben Zacchi, su le cose sordo, no?
1: Ecco.
0: Quando ti ha chiesto? Dillo al pubblico.
1: No, non si può dire.
0: No, sa da ricere. O sino non mi chiamare più.
1: No, ma.
0: E allora dimmi quando ti ha chiesto.
1: Mi ha chiesto 10 euro.
0: No, si scema allora, 10 euro per fare un consulto è anche giusto. No, tu non metti la verità, figlia mia.
1: No, io vi dico la verità.
0: Ti ha chiesto 10 euro per leggere la mano.
1: No, vabbè, vi dico. No, per leggere la mano no, mi ha fatto le carte.
0: Tu mi hai detto una grande stronzata.
1: Mi ha chiesto 20 euro.
0: Quanto ti ha chiesto?
1: 20 euro.
0: 20 euro? È lo stesso sei buciardo.
1: No, la verità.
0: Beh, 20 euro non sono niente per un consulto.
1: Io vi sto dicendo, questo
0: ma tu, allora, se tu, sì, 20 capito. Euro è giusto che l'hai pagato. Quello che ti voglio dire, fatti fare sempre la ricevuta, qualsiasi cosa che tu fai.
1: No. Va bene. E vi voglio chiedere, allora voi vedete futuro, non lo so.
0: Sì, tu resterai con lui.
1: È l'uomo della mia vita.
0: Ho detto che tu resterai con lui e andrai bene, auguri tesoro. Grazie. L'uomo della tua vita, sì.
1: Grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10

0: Allora abbiamo Gamereo, pronto?
1: Salve Gennaro,
0: carissimo. Ciao Gamereo. Gamereo, perché Gamereo?
1: Gamereo mi ricorderà un personaggio dei cartoni animati che mio padre mi faceva vedere quando ero piccolo.
0: Ma non è che era Calimero? No,
1: no, Gamereo è un cartone animato giapponese. Mio padre disegnava i cartoni animati, e quindi sono...
0: Bellissimo. Beh, io, anche mio padre dipingeva il knife, sai?
1: Veramente.
0: Andava al Colle di Sant'Alfonso, si metteva, perché mio padre è nato in Atene, in Grecia, e quindi, a parte il suo lavoro come progettista di navi che faceva i talcandieri navali di Castellammare, aveva la passione fuori tempo appunto di fare le tele, olio su tela, dei bellissimi quadri knife, vedute che noi abbiamo nella nostra casa, che poi ha dato anche ai nostri parenti della nostra famiglia, Gamereo.
1: Ho capito, invece mio padre disegnava i cartoni animati e quindi...
0: Allora, fammi ricordare una cosa, per gli amici di Gennaro D'Auria ci sta il nuovo sito che ho creato io, in collaborazione ovviamente con Riccardo Ricchi Castelli,
1: ho sentito,
0: da Milano, è un carissimo amico, insieme a Matteo, il grande disegnatore appunto del sito, perché ho fatto una cosa particolare che dovete vedere.
1: Ho visto. Ora finisco, quando ti seguirò,
0: vedrete la storia, la vera storia della radio, come è nata la radio, vedrete anche delle mie, non vi voglio anticipare niente, sarà una sorpresa, fra qualche settimana lo potete visualizzare.
1: Sì, un po' di pazienza. Io ti seguo da una vita, sono veramente anni e anni.
0: Fate www.gennarodauria.it, va bene?
1: Va benissimo.
0: Garameo, mi ha fatto piacere, un abbraccio a tutti voi.
1: Vogliamo bene, Gennaro.
0: Pure io a voi. E non dite più che non faccio, cioè, non guadagniamo per causa del sito. Noi il sito lo vogliamo bene e vi amiamo tanto. Grazie per tutto quello che scrivete, ma non è questo. Come vedete, le chiamate arrivano, non è che non
1: arrivano. Sì, questo stavamo notando.
0: Allora, le chiamate in tutti i generi ci sono, sia sull'899, sul numero normale, ci arrivano. Però, voglio dirvi questo, purtroppo le spese sono raddoppiate.
1: Sono raddoppiate,
0: allora bisogna lavorare un po' di più. Io ho tre persone che veramente sono bravissime, Salvatore, poi abbiamo Nicole che è un grandissimo appassionato delle scalette, delle selezioni qua in redazione, e abbiamo Andrea. Siamo tre di noi che andiamo benissimo, più io quattro, e abbiamo Angela poi alla fine. Comunque, io ti volevo dire una
1: spese, non ti preoccupare, vedrai che si sistema tutto.
0: Venite a visitare il sito, mi raccomando, RCS Network.
1: Poi
0: d'accordo?
1: Stiamo ascoltando per radio, quando finisce la cosa ci diamo lo sguardo.
0: Un abbraccio e fatemi un commento, fatemi sapere se vi piace.
1: Non ti preoccupare, tu dai uno sguardo al forum e noi ti aggiorniamo.
0: Ciao Garameo, ciao.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Allora, 899 48 46 10. Solo questo è il numero che vi potrà. Questo è il mio numero personale. 899 48 46 10. In questo momento ho le linee libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto Gennaro.
0: Chi è?
2: Buongiorno, sono Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
2: Frignano.
0: Da Frignano. Dimmi Luigi.
2: Vuoi sapere qualcosa su d'amore?
0: Sì. Quando siete nato?
2: 6972.
0: 6972. Ma voi siete stato pure un extracomunitario, scusate.
2: No.
0: Però
2: no,
0: vi attirano molto, devo dire la verità, eh?
2: No. Da ragazze brune sì, ma non extracomunitario.
0: Allora, io vedo qua, nel vostro futuro voi starete pure con un extracomunitario a livello di rapporto, poi non so capire. Angela chi è?
2: Angela?
0: Sì.
2: È mia cognata.
0: Antonella chi è?

8:46, aspettate un attimo. Pronto? Ok, vado in privato. Musica, signori, per Garameo e per Cucurullo e per Garameo e per Saturno. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: ad andare a San Francisco, Pronto?
1: Dimmi, Jenny.
0: Sono belle canzoni, dite la verità.
1: Sì, sì. No, io ti ascolto sempre in macchina al lavoro.
0: Allora, vediamo un pochettino, datemi la data.
1: 13/11/75.
0: Per il lavoro?
1: Sì, sì. Cena con mia moglie, sono un po' in urto, però su cose passeggere,
0: sì,
1: ho fiducia di mia moglie,
0: sì.
1: Quindi...
0: Allora, vediamo un po' qua che cosa... Un attimo, vediamo che esce. Fate il tubista voi,
1: sì,
0: l'idraulico?
1: Sì, sì. Sono molto spesso a Torre del Greco, Gennaro.
0: Mi fa molto piacere.
1: Perché ho un amico di Torre del Greco che mi dà lavori.
0: Mi fa molto piacere. Io conoscevo un certo Antonio che fa questo lavoro che fate voi. Spesso l'ho visto e lo saluto sempre.
1: No, questo amico mio si chiama come te, Gennaro.
0: No, no, allora non lo conosco. Allora, stammi se ti fammi vedere qua. Il tuo lavoro migliorerà, sai?
1: Sì.
0: Anche perché vi passate i lavori a vicenda, no?
1: Sì.
0: Alle volte capita, quando
1: sì,
0: è un lavoro grandissimo.
1: Sì, sì.
0: Certo, tu andrai avanti, figlio mio.
1: Tutto a posto, Gennaro, allora?
0: Tutto a posto, vai sereno, non vedo niente di penumbra.
1: No, perché Gennaro, io ti chiamai l'anno scorso,
0: sì,
1: che volevo aprire una ditta.
0: Sì.
1: Infatti che tu dicessi vai verso marzo-aprile, vai a posto.
0: Bravo.
1: Il miglioramento lo sto avendo, però sono un po' restio, Gennaro.
0: Ma tu perché... è andato a capitare proprio nella crisi, però tu... Tu emergerai, non ti preoccupare.
1: Va bene?
0: Auguri.
1: Grazie, caro.
0: Andrai
1: ciao.
0: Bene, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Otto, nove, nove, 48, 46, 10.

0: appunto proiettano verso il mio grande amico Antonio il giardiniere, il mio giardiniere del giardino di Radio Camaldoli. Pronto?
1: Qui, Gennaro.
0: Come stai, Antonio? So che ti sei tolto tutti quei molari fradici.
1: No, tutti quanti, Gennaro, ho fatto un intervento così poco stamattina.
0: Io
1: acceso... È andato tutto bene ai tuoi confronti.
0: Io ho acceso una candela che non dovevi sentire nulla.
1: Non ho sentito proprio nulla, Gennaro. Comunque io ti dico, siamo tutti in diretta e sei un grande, Gennaro.
0: Questo era l'amico prima che ho detto, quando ha chiamato Giovanni, che ho detto che aveva il molare fradicio, tutti i denti fradici. Ci dovranno mettere una dentiera al nostro caro Antonio per masticare, insomma. Antonio, ti vogliamo bene, grande giardiniere mio, non ti dimenticare Gennaro, le mie piantine.
1: No, stai sempre nel mio cuore, ti ripeto... Oltre al nostro signore, ti ripeto, sei grande.
0: Io ti ringrazio, Antonio, guarda, per tutto quello che fai, ti ringrazio, sei un caro amico e poi tu sei una persona come me, perché ti piace parlare chiaro e dici le verità. E io con queste persone vado molto d'accordo, quindi tu sei uno dei più cari amici miei. Grazie, grazie, poi, Tonino.
1: Gennaro, ti do un buon lavoro e ti ripeto, continua. Spero che la gente capisca come deve...
0: Da quando stai ascoltando? Da quando
1: Gennaro, da stamattina.
0: Hai sentito il fatto della lampada?
1: Come l'ho sentito.
0: Di quella bimba. Dovrà il radio racconto, poi c'è il proseguo. Va bene, ti abbraccio.
1: Sì, tanti abbracci.
0: Grande giardiniere mio, un abbraccio.

0: abbraccio di cuore, va bene?
1: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, bello. Ciao, mi ha fatto piacere sentirti e che sta tutto a posto.
1: Ok.
0: Ciao, giardiniere.
1: Ciao, Gennaro.
0: Ciao. Allora, io al giardiniere ci dedico sta canzone, signori miei. Io vado in privato all'899 40, no, non rispondo più a nessuno. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Vado in privato a rispondere a chi mi vuole.

0: questa è una grande canzone. Antonio, tutta per te.
1: Lui è capace di perdonare, di rispondere.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria in privato.
1: Tanto poi non so.
0: Io sto presente dalle 9:30 di mattina, dalle 9 fino alle 10 di sera, tutto il corso della giornata.

0: di tu. Allora, vediamo invece questo signore da dove, di dove siete voi?
1: Sono calabrese.
0: Calabrese, bene, bene. Allora, mi dica, vuol sapere sul lavoro?
1: Sì, per quanto riguarda il lavoro,
0: Va bene, datemi la vostra data di nascita.
1: 13-6-65.
0: 13-6, mi scusi?
1: 13-6-65.
0: Vado un attimo a vedere le carte. Attendete un attimo.

0: un momento molto difficile il vostro.
1: Facile.
0: Sta tutto molto, ma molto fermo il mercato.
1: Esatto.
0: Lei che cosa porta? Porta cataloghi appunto con...
1: Cioè facciamo servizi fotografici, poi facciamo la grafica, la stampa, questa roba qua.
0: Ah ecco, perché vedo qua, vedo che praticamente sta andando molto lento, si riprenderà. C'è una ripresa ma è lento, per il momento è lento, rimane lento. Purtroppo vi devo dire la realtà.
1: Okay.
0: Devo dire la realtà, però ci sarà una ripresa. Di che parte della Calabria siete nativo?
1: Della provincia di Cosenza, abito in Sila.
0: Quindi siete un cosentino. Sentite, voi vi riprenderete, ma penso passerà quest'anno, finirà così, la metà del 2010, maggio-giugno. Anzi, marzo, ma da marzo in poi, diciamo che vedo un qualcosa. Non lo prendete come sul serio marzo, può essere anche aprile e maggio,
1: Esatto.
0: Non si preoccupi, una ripresa ci sarà.
1: Okay.
0: Auguri caro Cosentino. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Wanda ancora dopo. Wanda dopo 899 48 46 10. Aspetto le vostre chiamate. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che vi permetterà di parlare con Gennaro D'Auria. L'unico numero, 899-48-46-10, dalle 9:30 del mattino o dalle 9 del mattino, ma provate più per il pomeriggio, che mi trovate più spesso il pomeriggio, e anche alle 10 del mattino, 10:30, 11, questi sono gli orari dove io presenzio molto fortemente, perché ai telefoni o rispondo io o non risponde nessuno, va bene? Signori, sono solo, c'ho solo il mio collaboratore che alza il telefono e vi domanda da dove chiamate e poi subito passa a me. 899 48 46 10. Signori, io vado in privato e poi ritorno subito in diretta, d'accordo? Questa canzone io l'ho promessa appunto al mio carissimo amico Luigi del bar Gran Caramella.

0: ok, grazie Salvatore. Abbiamo una sorpresa. Io prima vi ho parlato di un caro amico da Milano, sarebbe il manager appunto del mio sito www.gennarodauria.it, Riccardo Castelli, in arte Ricky Castelli, di, appunto, che lui è un grande DJ. Ricky!
1: Buongiorno Gennaro, come va?
0: Molto bene, il mio sito sta in costruzione, sta andando bene?
1: Sta in costruzione, quasi finito.
0: Salutiamo a Matteo. Poco fa hanno chiamato, sto da stamattina in diretta, pensa che hanno chiamato un sacco di persone solo avendo annunciato che voi fate parte della vegamedia.it, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Dove siete una grande azienda che produce praticamente siti di ogni gusto, di ogni genere, in modo professionale, con le ultime tecnologie, diciamolo, no?
1: Qualsiasi cosa noi possiamo realizzarla, legata al web.
0: Puoi dire anche il numero dove possono chiamare se uno vuole veramente un sito professionale, va sul computer, va su vegamedia.it, là ci sono i numeri telefonici.
1: Esatto. E se vogliono vedere i nostri lavori basta che vadano su vegafolio.
0: Perfetto.
1: Con la L.it, certo. Lì ci sono tutti i nostri lavori realizzati.
0: Certo, e quindi sicuramente, signori, Ricky, il nostro grande manager che si occupa, ma poi hanno avuto veramente, vi devo dire sinceramente, con me hanno avuto una santa pazienza, perché voi lo sapete, ho voluto fare un regalo anche agli amici di gennarodauria.it, ho voluto fare un regalo anche agli amici di Facebook, non vedono l'ora di vedere questo sito, signori miei, un altro po' di pazienza. Vogliamo anticipare più o meno fra una settimana, due settimane, quando è che più o meno?
1: Tra l'altro volevo specificare che non si tratta tanto del sito gennarodauria.it, che sarà un lavoro che faremo più avanti, sì, ma sarà certo. Il sito della radio, che è RCS Net.
0: RCS Network, giusto?
1: RCSnetwork.it, esattamente.
0: Come si chiamerà allora il sito?
1: RCSnetwork.it.
0: Ah, ecco, RCSnetwork.it. Quindi sì, voi esatto. Benissimo, vi potete sintonizzare sul vostro computer e vedrete la radio, vedrete tutte queste belle cose. Metterò anche tante altre situazioni con l'amico Ricky, che è bravissimo, un grande manager, insieme al suo grande grafico Matteo, tutti i grafici che lavorano per l'azienda dove appunto mi sono io richiesto. Allora, Riccardo, io ti chiamerò fra poco, perché penso di finire, perché sto dalle 9 in diretta.
1: Bene. Allora buon lavoro e ci sentiamo più tardi.
0: Fra qualche oretta devo terminare e ti farò una bella telefonata. Fammi gli aggiornamenti, fai tutto quel che vuoi, vai e non ti fermare mai.
1: Ciao,
0: in gamba,
1: grazie,
0: salutami Matteo, ti chiamo dopo. Ciao.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Norma mia. Allora, signori miei cari, signori miei, avete sentito anche Ricky Castelli da Milano. Pensa un po' te, eh? Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Parlo con Gennaro Dauria?
0: Sì, e con chi?
2: Buongiorno, sei? Gennaro, io sono una vostra fan da tanti anni.
0: Sì.
2: Siete grandioso, siete una grande.
0: E grazie dei complimenti. È caduta anche la linea.
2: No.
0: Allora, vediamo un pochettino. Io rimanga. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, un attimo solo, grazie per i complimenti che vi ha detto prima. Siete grandioso, grazie. Vi saluto. Grazie, vi voglio salutare, signorina. Ciao. Forse telefonica, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: vostra completa disposizione. Per avere un consulto adesso sono libero, 899 48 46 10, 899 48 46 10.
1: Applaudito.

0: questo lo dedichiamo alla ragazza di prima, questa canzone. Abbiamo un'altra diretta, non ci possiamo fermare qua. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Sì, allora buongiorno signora, ditemi.
1: Niente, volevo sapere se arriva un bambino.
0: Sì. Gennaro chi è?
1: Mio marito.
0: Infatti lo vedo. Quando siete nata?
1: 1671.
0: Signora, dovete fare delle cure mediche, vedo qua. Fatevi gli accertamenti, voi e vostro marito, fatevi una curetta, alla fine ci riuscirete.
1: Ma perché, lo vede lontano?
0: Sì.
1: Va bene.
0: Non lo vedo vicino, auguri, però alla fine ci riuscirete, signora.
1: Grazie, buona giornata.
0: Arrivederci. Allora, 899-48, adesso voglio cambiare un po' la colonna sonora, perché ho delle bellissime colonne sonore che sono arrivate dall'America, perché noi ci riforniamo con le ultime novità. 899-48-46-10, queste sono state troppo utilizzate, devo mettere qualcosa che non è stato utilizzato ancora.

0: signori. Eccoci qua con le luci. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, da dove chiamate?
1: Da Napoli, Casa Nuovo.
0: Sì, benvenuto. Quando siete nati?
1: 8867.
0: 8867. 8867.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Lei è un uomo sposato, vero?
1: Sì.
0: Come mai con sua moglie non prova più attrazione sessuale, lei?
1: No, diciamo ci siamo litigati per...
0: No, aspetta, fermatevi. Voi sapete che io sono Gennaro, solo verità. Che a me dice la verità. Con vostra moglie voi quando fate rapporto non sentite più quella vibrazione da uomo nei riguardi di vostra moglie. Anna chi è? Diciamo, è un'altra persona che voi amate?
1: Sì.
0: Eh?
1: Perché non ho capito.
0: Ho detto, con vostra moglie io vedo che il rapporto non sentite più quella vibrazione d'amore che sentivate una volta.
1: No, no, non è così, Gennaro.
0: No, perché io vedo qua, sulle mie carte, la volete bene a vostra moglie, però non sentite più quella forza come una volta, insomma. Non so spiegarmi, insomma.
1: Okay.
0: Anna, chi è questa Anna?
1: È mia moglie.
0: Sì, ma da quando se n'è andata?
1: Sono 4 anni.
0: Ma voi l'avete trattata anche male.
1: Sì.
0: Gli avete detto pure una brutta parola. Perché gliel'avete detta?
1: Ce l'ha veramente, pure lei me l'ha detto, però io non ricordo.
0: Sì, sì, nell'appiccico è stato detto. Voi all'epoca non l'amavate più a vostra moglie. Litigavate dalla mattina alla sera.
1: Sì.
0: Io perciò ho detto, non sentivate più quell'attrazione. Lei mi doveva rispondere. Comunque è andata via, ma sta a casa della mamma, di chi sa? Io vedo che è andata.
1: A casa sua, dove abitavamo.
0: No, alla fine si aggiusteranno le cose. Voi avete chiesto scusa?
1: Sì, tante volte, Gennaro.
0: Comunque alla fine voi ci riuscirete, le cose si aggiusteranno.
1: Ci vuole ancora tempo, vero?
0: Uscirà il sole per lei. Ci vuole tempo, sì. Non è una fine, voi ce la farete. Si chiama Anna, vostra moglie?
1: Sì.
0: Voi che lavoro fate? Cosa svolgete?
1: Io lavoro a Pomignano d'Arco.
0: Nelle macchine?
1: Sì.
0: Ma su che cosa non andavate d'accordo voi?
1: Cioè, no, quando si va oltre, nel senso che anch'io ho tradito mia moglie, non è...
0: Lo so che l'avete tradita, lo so. Già è rovinata la sua situazione, io perciò non ho voluto accendere i fuochi.
1: Sì.
0: Lo so, e la state continuando a tradire.
1: No.
0: Scusate, voi con chi l'avete tradita? Con una donna, no?
1: Sì.
0: La donna da marciapiede pure, vedo qua.
1: No.
0: Chi è questa donna che io vedo qua?
1: Era un'amica, non è che...
0: La vedo molto disponibile.
1: Sì, sì, no, ma... In questo momento sono io che non sono più attratto da altre donne se non mia moglie.
0: Certo, però siete andata anche con un extracomunitario, però la verità mi dovete dire.
1: No.
0: Mai?
1: No.
0: Perché ho visto, vi devo dire la verità.
1: Sì.
0: Ho visto dentro di voi un desiderio qualche volta. Era solo un desiderio.
1: Può essere anche, però...
0: No, può essere nel mio vocabolario della lingua chiattana non esiste. Io voglio solo sapere...

0: nel mio vocabolario non esiste nella lingua yachtana questo coso. Io voglio dire, lei con il pensiero qualche volta, vedendo queste ucraine, vedendo queste ragazze polacche, gli è venuto il desiderio, vedo.
1: Sì.
0: Non l'avete consumato poi alla fine. Sentite, voi tornerete con vostra potestà e serena. Alla fine ci riuscirete.
1: Speriamo quanto prima.
0: Io me lo auguro. Non la tradisca più a sua moglie.
1: No, no.
0: Auguri.
1: Grazie. Ciao.
0: Per la vera magia.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Dica.
1: Volevo sapere se mi sposo.
0: Sì, quando è nato?
1: Il primo febbraio 80.
0: Sì, auguri per lei, c'è il matrimonio. Buona giornata.
1: Sì.
0: Come? Sì, sì, la sento, dica.
1: Ma io sono già sposato.
0: Sì, e il matrimonio per lei io l'ho visto nelle carte. Quindi auguri, buona giornata. Purtroppo la gente vuole essere presa in giro, ma io dico una cosa, Gennaro D'Auria, e voi lo conoscete, è diverso da tutti quei ciarlatani che escono in televisione e che sono veramente dei grandi ciarlatani, specialmente quelli che fanno studio privato. Mamma lo carmara, vi chiedono solo soldi, invece io solo la telefonata vi chiedo. Ma poi è un servizio, perché con la telefonata io vi do anche un servizio a voi, cioè pensate se dovete andare in un studio privato, no? Cioè i tapiglia macchine ci da mettere 50 euro di diesel, benzina, i tapagò, pedaggio autostradale, dovete perdere mezza giornata di lavoro. E poi andare a uno studio privato comporta fregature, dovete pagare 100-120 euro ogni volta che andate a uno studio privato. Ma chi buffa fa? Ma fate una telefonata a me tranquillamente, io vi dico tutta la verità, quindi, e spendete quei 10-15-20 euro. Ma chi buffa fa? Con i tempi di oggi, 899-48-46-10, io sto qua a vostra completa disposizione. Vi mando, vado in privato, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione, chiamatemi che sto qui. Ognuno di voi, carissimi ascoltatori, deve capire la realtà e dovete prendere in mano le vostre coscienze. Le dovete prendere in mano, vi dovete fare un'introspezione, dovete capire che cos'è la vita, che voglio fare sta vita.

0: Allora, abbiamo un carissimo amico che io non lo conosco, lo conosco solo così come sigla, ma io lo saluto sempre perché mi è simpatico quello che scrivo.
1: Grazie.
0: Tanto vero che c'è una sorpresa poi anche per te, non ti preoccupare.
1: Grazie.
0: Allora, caro Solo Verità, dimmi.
1: Sì, ti volevo ringraziare per la tua ricomparsa in diretta.
0: Ma guarda, ma tu hai sentito all'inizio?
1: Sì, ho sentito.
0: Ma come si è andato?
1: Tu, Gennaro, non ti devi scoraggiare, perché tu devi sapere che tante persone per bene
0: solo
1: ti
0: verità,
1: sono
0: solo
1: e
0: verità,
1: vogliono
0: scusa.
1: Bene e ti stimano.
0: Sì, io ti ringrazio, veramente ti voglio bene. Ma come si può fare? Ma come si può far arrivare a un certo punto che Linda Newhorn se ne fa 4-5 volte? Cascia stona su, se ne fa 4-5 volte.
1: Hanno troppo appetito queste ragazze.
0: Hanno appetito. Ma che secondo me, altri che appetito. ci viene l'indigestione. Tu ti devi anche preoccupare di questo. Perché l'indigestione è una brutta cosa. La roba cammina che avanza a mano per 5-6 urn. Ti è piaciuto il zucchero filato? E fila.
1: Gennaro, a me mi fa piacere di sentirti in radio perché...
0: Però dovete,
1: sito,
0: con la vostra mente,
1: agisci
0: una cosa però, mai da fuori. Io ancora già metto un panare a mano a chiedere, fate la carità, non è già arrivato a sto livello, lo voglio bene. Almeno sappiate perché io mi allontano. Il sito non c'entra niente, vi ringrazio.
1: Lo so.
0: Michele Ranzinger, e fatti chi lui e chi lui papa che parla un demon. Maronami, io quando vado a vedere Michele Ranzinger, mi piace molto quel papa, me l'hai distrutto, mi hai fatto due occhi dire, mamma, pare Lucifero.
1: Glielo devi dire, anche perché infatti non posso gestire vederlo quello.
0: Madonna, ma guarda.
1: In effetti fa un po'
0: solo pure. Verità, invece perché tu ti sei fatto il sigaro in bocca?
1: Io no, cioè no, quello in verità è una caricatura che ho fatto.
0: L'ho visto.
1: Perché mi piaceva fare questa cosa proprio per omaggiarti.
0: No, ma è bello, sai?
1: È particolare, è tipo un cartoon.
0: Tu hai sentito prima Ricky Castelli,
1: sì.
0: Da Milano?
1: Sì, no, l'ho sentito, Gennaro.
0: Vabbè, poi avrei modo. RCS.
1: Ah, questo sì, lo so.
0: RCS, e quello è quello che. RCSnetwork.it.
1: Sì.
0: È il sito di Radio Camaldoli. www.rcsnetwork.it.
1: Sarà.
0: Ma non è come lungo su fatto. Mamma.
1: Ogni no, non ti preoccupare perché noi sappiamo sempre come.
0: Vogliatemi bene.
1: Noi
0: veramente
1: ti vogliamo
0: bene,
1: tu lo sai.
0: Ok.
1: Perché tu sei come un fratello più grande, dico la verità.
0: Ok.
1: Sentirti in diretta ci fa enormemente piacere e penso.
0: Guarda,
1: che...
0: ma questa non è una diretta, dico... questa è una guerra. È
1: lo
0: una
1: so,
0: guerra che.
1: Però penso di dirlo anche a nome degli altri amici del sito.
0: Sì.
1: Che comunque tu lo sai, il sito nasce soprattutto per volerti bene
0: siete
1: e per
0: cari.
1: Farti capire che tu sei una persona fondamentale di questa società di oggi.
0: Siete cari. Io vi nomino sempre.
1: Tu già ci hai capito, è inutile che mi fai dire tante
0: cose. No, infatti. Solo vabbè. Verità ti voglio dedicare una canzone.
1: Grazie, Gennaro.
0: Solo per te, vai.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Ragazzi del sito di gennarodauria.it, ecco qua, Happy Days anche per il nostro grande amico Solo Verità. 899 48 46 10 Gennaro D'Auria va in privato. 899 48 46 10

questo pezzo andava per Solo Verità, grande amigos di Gennaro D'Auria, come il sito Angelo Azzurro. Kuros, Kuros, che fine hai fatto? Mi vuoi fare la chiamata, giornalaio maledetto, che non sei altro. Io ti punirò con la mia maledizione se non mi chiami giornalaio, eh? Mi hai fatto quello show sul sito. Se ti agnappo ti stritolo, ragazzo. Sto scherzando. Saluto alla tua ragazza. 899 48 46 10. 899 48 46 10. La linea è libera.

899 48 46 10 899 48 46 10. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Signori, io sono a vostra completa disposizione. Se mi chiamate adesso, sono a vostra completa disposizione.

0: abbiamo qua la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, mi hanno passato la chiamata. Da dove chiamate?
1: Io? Da Napoli.
0: Da Napoli, quando siete nato?
1: 24-12-66.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Che volete sapere, sull'amore o sul lavoro?
1: Sull'amore.
0: Vediamo un po'. Carmela chi è?
1: Mia moglie.
0: Bene. Ma che avete avuto? Dei problemi? Qualche interruzione qua?
1: Interruzione di che cosa?
0: Cioè, fate discussioni?
1: No, discussione no.
0: C'è un disaccordo su qualcosa, non ho capito su che cosa. No, ma comunque poi del resto sua moglie non vi ha mai tradito, perché voi avete chiamato proprio per questo, è vero?
1: Sì.
0: Quello che ha tradito secondo me è proprio lei, caro signore mio.
1: Sì.
0: Lei quante volte ha tradito sua moglie?
1: Nessuna volta.
0: In passato parlo.
1: In passato, no.
0: O dice a mavretà o ci mlumni qua pure qua, perché io vedo un tradimento in passato. No. Se vogliamo fare le bugie, cioè è inutile che mi chiamate a me, perché io dico la verità delle cose. L'avete fatto, sì o no?
1: No, tradimenti mai.
0: Quando vi capisce che la moglie era vostra, che vi siete fidanzati, non l'avete fatto?
1: No.
0: Babbo, sono un bugiardo. Che vi devo dire, sono un bugiardo?
1: Voi?
0: Certo, perché le carte mi dicono che voi l'avete fatto e voi mi dite di no. Ricordatevi bene.
1: No, non ho fatto niente.
0: Non avete fatto niente?
1: No.
0: 10 Pater Nostri e 10 Ave Maria, arrivederci. Io lo vedo chiaramente, non ha fatto niente, babbo, 10 Pater Nostri, 10 Ave Maria fanno bene all'anima e allo spirito. 899 48 46 10. Queste sono telefonate, qualche telefonata è anche preparata da qualche segretario di un mago, lo fa apposta per criticare il mio lavoro, è chiaro, no? Ma è normale, ma me ne frega, ma anche per l'anticamera. Perché il Gennaro D'Auria lo conoscete troppo bene.

899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria per un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Niente, volevo sapere riguardo mia figlia.
0: Che volete sapere riguardo sua figlia?
1: Se questo è il ragazzo giusto per lei.
0: Allora, Chiara, chi è? Cominciamo a dire questo.
1: Mia figlia.
0: L'ho visto chiaramente. Ma si è lasciato il ragazzo, l'ha abbandonata a sua figlia?
1: No.
0: Si sono, hanno avuto dei bisticci?
1: Sì.
0: Vuol dire hanno avuto dei bisticci, cioè non, adesso stanno un po' rotti, stanno un po' distaccati, no?
1: No.
0: Non parlano più con Manavot?
1: No.
0: Sì, hanno, hanno avuto dei bisticci?
1: Sì.
0: E quando uno ha dei bisticci, che succede?
1: No,
0: spiegatemi, perché io sono poco ignorante, già capì, signori, vostra eccellenza.
1: Comunque stanno bene, ma non lo so se...
0: È normale che stanno bene, se voi voluate ananze e facete un po' i fatti vostri e lasciate stare due creature, vedete che vanno ancora meglio. Vostra figlia con quest'uomo andrà avanti, non vi preoccupate, arrivederci. Mamma, stanno a mettere sempre a piezza, pure un goffo all'amore. 899 48 46 10.

0: Ciao Gennaro.
1: Ciao, allora, come ti chiami?
0: Andrea.
1: Da dove chiami?
0: Da Napoli.
1: Da Napoli. Allora, tu hai chiamato per?
0: L'amore.
1: Quando sei nato?
0: Gennaro, posso dire in diretta? È in privato.
1: Sì, allora un attimo. Va bene. Allora, vediamo le carte. Mazzo 1, mazzo 2, mazzo 3, vediamo un po'. Domanda
0: due.
1: Secca. 2.
0: 2.
1: Tu cerchi a tutti i costi, vuoi amare una ragazza, vero?
0: Sì, sì.
1: Ti senti solo, ti sei scocciato di stare solo, vero?
0: Sì, sì.
1: Tu troverai una donna che farà per te. Auguri!
0: Ciao.
1: Ciao. 899 48 46 10 per avere un consulto di cartomanzia.

0: Grazie. Profondo Rosso, Memonia, Movies Orchestra. Grazie.
1: Allora abbiamo la prossima telefonata. Io ripeto, non sono un medico, diagnosi non ne faccio, posso vedere se nel futuro le cose cambiano. Allora, pronto?
2: Pronto.
1: Salve, con chi parlo?
2: Sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, da dove chiamate?
2: Napoli.
1: Allora, cosa volete sapere?
2: Qualcosa se mio figlio migliorerà.
1: Sì, datemi la data di vostro figlio.
2: 17-5-2000.
1: Povero bimbo, ha 6 anni, ha 9 anni.
2: Sì.
1: Ma è muto vostro figlio? Almeno fa dei gemiti.
2: Sì, sì.
1: Per esempio, fa così? O proprio non parla proprio?
2: No, no, no, no, fa dei gesti.
1: Per esempio, se deve dire papà.
2: Lo dice a modo suo.
1: Ad esempio, fatemi sentire.
2: Pa, si mette a gridare, questo è quello che fa.
1: Però riesce a dire pa?
2: Sì.
1: Guardate, fatelo stare sotto cura, questo bimbo migliorerà tantissimo, ma non deve abbandonare il medico, per carità, eh?
2: No, no, no, no.
1: Auguri comunque.
2: Va bene.
1: Migliorerà,
2: ciao.
1: Vostro figlio, migliorerà con l'aiuto dei medici, solo senza che lo portata con l'aiuto dei medici, mi raccomando,
2: Va bene.
1: Auguri. 899 48 46 10 Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10 Forza e coraggio. Allora faccio una pausa musicale, io me ne vado in privato. No, niente ancora. Allora faccio una pausa musicale, vado in privato. No, no, è inutile suonare, vado in privato a rispondere. Questo pezzo glielo dedico ad Andrea, l'Angelo Azzurro e a Uros.

parlare con Gennaro D'Auria 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che appunto vi servirà per entrare in contatto con Gennaro D'Auria, aperto da tutti i telefoni, Wind, TIM, Vodafone, H3G, tutti i telefonini satellitari, telefonini con contratto e anche da rete fissa, 899 48 46 10. Visitate il nostro sito www.rcsnetwork.it, il sito di Radio Camaldoli, rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it, c'è tutta la storia della radio e ci sono anch'io

annuncio per Salvatore Alpaia, mi raccomando, fai capire bene che io sto qua. All'899 48 46 10. Rispondo dalle 9:30, 9 del mattino, fino alle 10:30, 11 di sera. Tutta la giornata, in poche parole, mi potete chiamare all'899 48 46 10. Lo ripeto piano piano, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Quell'altro numero era difettoso, perciò l'abbiamo tolto di mezzo, perché nemmeno un minuto e cadeva la linea, nemmeno 20 secondi cadeva la linea e ho dovuto ripubblicizzare quest'altro. Questo è sicuro, 899 48 46 10.

Ah, finalmente. In questo momento c'ho tutte le linee libere, non ci sono chiamate. 899 48 46 10. Quindi il primo che formulerà questo numero sicuramente entrerà in contatto con me. 899 48 46 10. Vediamo se la nostra opinionista Wanda può entrare appunto un minuto in diretta con me. Così diciamo questo. Ah no, aspetta, alla fine questo sì. No, alla fine.

99 48 46 10. Adesso io appunto vi ricordo sempre il numero 899 48 46 10. Fra poco passeremo alla prossima diretta.

ricordiamo ancora l'altro numero che mi potete chiamare subito in questo istante. Ricordiamolo di nuovo, Salvatore, dopo che io metterò questa bella canzone, lo ricordi 4-5 volte, così mi potranno chiamare. Mettiamo questo brano, io vado in privato, 899-48-46-10, vado in privato. 100 campane.

versione originale della RAI, Radio Televisione Italiana. Questo non è Lando Fiorini, questo è Nico De Cabbiani, la sigla originale dello sceneggiato televisivo Il Segno

0: non voglio fare attendere le chiamate in attesa. Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Potete alzare la voce perché non vi sento bene. Abbiate cortesia, parlare più vicino al telefono?
1: Sì.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Salvatore.
0: Salvatore, da dove chiamate?
1: Torre Annunziata.
0: Un abbraccio a Torre Annunziata e tutti i residenti. Allora, qual è la sua domanda?
1: Sono mia moglie, la salute di mia moglie.
0: Datemi la vostra data di nascita.
1: 25-5-74.
0: Non vi sento, guardate, vi prego, umilmente, vi scongiuro di alzare la voce.
1: 25-5-74.
0: Perché se io non sento la voce non mi posso concentrare. Lei che cos'è, un finanziere o un poliziotto?
1: No, esercito.
0: Sei nell'esercito, ma come finanziere dico?
1: No, esercito proprio.
0: Ah, proprio nell'esercito. Vedo una persona malata qua. Ma chi è, la è vostra moglie?
1: Sì.
0: Che cosa sta soffrendo? Depressione?
1: No, una malattia.
0: Alzate la voce, guardate, vi mortificate, non vi sento.
1: È una malattia.
0: Potete parlare vicino al telefonino?
1: Sì, è una malattia.
0: E che malattia è, mi scusi?
1: È un tumore.
0: Un tumore. Io non posso fare niente, figlio caro. Ha fatto leucemia?
1: Sì.
0: L'avete portato in ospedale, mi dispiace proprio. I medici che hanno detto? Solo lo deve affidare ai medici e a Dio, sua moglie. Ai medici e a Dio. Magari ci fosse una persona che potrebbe curare un tumore. Nessun essere umano, nessun cartomante e nessun veggente può curare un tumore. Solo un medico e la mano di Dio che scende dall'alto e la mette appunto sul medico.
1: Ma bene.
0: Ma dove l'ha preso sto tumore? Alzate la voce.
1: All'intestino.
0: Ma che cosa gli comportava, scusate, questo tumore? Come se ne è accorta? Che sintomi comporta?
1: Dei dolori.
0: Dolori allo stomaco?
1: Sì.
0: Ma si sente pesante? Il lato del fegato se lo sentiva pesante? Che cosa?
1: Dolori verso i reni.
0: Si è gonfiata lo stomaco?
1: No.
0: Nel bagno per caso quando faceva il pupuccio buttava anche del sangue?
1: No, niente.
0: Queste cose no. Quindi è stato diagnosticato che è un tumore. Che cosa sta facendo come terapia?
1: Adesso sta a casa, fa solo terapie di supporto.
0: Fatela continuare, anche se io non vi sento telefonicamente, io la saluto e lo affido ai medici e a Dio. Tantissimi auguri, veramente di cuore. Tantissimi auguri, arrivederci. Nessun veggente, nessun cartomante può curare una cosa del genere. Chi lo fa è un ciarlatano. E Gennaro D'Auria vi avverte, non affidate mai appunto il compito ai maghi per questi tipi di malattie.

Mira, dile muy. Para cerrar un rime, tienen que cerrarlo así.

Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo resta in onda. Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.

Radio Camaldo Listerio Network 88 e 600 87 900 MHz. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro.

0: Radio Camaldo Listerio presenta Arte Divinatorio, programma ancora di Gennaro Laura di Piazza. Allora iniziamo subito la trasmissione, facciamo salutare subito il nostro grande amico
1: Domenico,
0: buona giornata. Allora iniziamo questa trasmissione di Arte Divinatoria. Naturalmente salutiamo Bar El Borracho, Santo.
1: Sì, salutiamo Santo, Bar El Borracho e tutti gli amici del bar che ci seguono.
0: E l'amico Giacomo. D'accordo, iniziamo subito. Allora, pronto? Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Allora. Signori 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: signori ascoltatori, io sono qui a vostra completa disposizione. Domenico, vogliamo ricordare un pochettino appunto gli amici che ci seguono, appunto sia il Barborancio sia tutti gli, Zeppinà,
1: salutiamo. Sì, anche Zeppinà, un salutone a Zeppinà.
0: Ecco, un saluto a Santo, un saluto a tutti.
1: Santo,
0: a tutti,
1: Margherita, Teresa, anche gli... con i figli,
0: bravo,
1: Michele, Rosa, a tutti.
0: Allora, le linee sono libere, signori. Allora, adesso, in questo momento, vi dico il radioracconto che è capitato alla signora Rosaria. Rosaria dormiva tutte le notti in santa pace. La figlia invece urlava durante la notte. C'era qualcosa che non andava. Infatti, che cosa accadde una notte? Mentre dormiva Rosaria, sentì le foglie degli alberi che toccavano vicino alla finestra e lei si svegliava e urlava: mamma, cosa sta succedendo? All'improvviso Rosaria avvertì un dolore fortissimo alla testa. C'era qualcosa in quella casa che non andava, una casa che da oltre 7 mesi avevano preso. Lei urlava, ma all'improvviso cosa accadde mentre dormiva? Vediamo cosa accadde. Lei sentiva questa vibrazione e sentiva il suo letto che tremava. Si svegliava Rosaria urlando: ah, mamma, aiutami! Abbiamo appunto effettuato la prima parte del recollection di questa storia. Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori con un abbraccio fortissimo.
0: Cioè, grazie.
2: Questa è la prima cosa, io desidero salutarli perché non li ho sentiti da vario tempo.
0: Ti faccio salutare da un amico che è molto bravo, l'amico qua è Wanda,
1: Ciao Wanda, buonasera.
2: Ciao, chi è che
0: buongiorno.
2: Parla?
1: Sono Domenico.
2: Ah, che piacere sentirti.
0: È un grande amico di Gennaro.
2: Per me è una gioia sentire gli amici di Gennaro.
0: Come va, no, ma poi abbiamo anche un altro amico qua che ti faccio salutare.
3: Buonasera Wanda.
2: Buonasera, chi è che parla?
3: Sono Giacomo.
2: Ah, Giacomino, fammi sentire, mi ascolti qualche volta?
3: Sì, è capitato.
2: È capitato, cosa ne dici del programma? Sentiamo i primi commenti importantissimi dopo tanto lavoro di Gennaro D'Auria, no?
3: No, è un lavoro fantastico quello di Gennaro.
2: Ecco, sei d'accordo? Ammiri l'intelligenza e la forza di volontà del titolare che abbiamo.
3: Certamente, è uno dei migliori.
2: Della verità, di questo ne sono gioisco anch'io. Come collaboratrice di Amiche di Gennaro sono contenta che venga amato soprattutto e compreso da tutti i radioascoltatori.
0: Allora Wanda, qual è l'argomento della serata?
2: L'argomento della serata è una cosa molto importante, cioè cerchiamo di aiutare il prossimo, questo è indispensabile, lo sappiamo, è il nostro compito, ma a parte tutto volevo dire che alle volte facendo un gesto d'amore, quando ci offriamo nel vero senso della parola, con tutto il cuore, con tutta l'anima, saremo senz'altro apprezzati, anche se non dalla persona in cui mandiamo qualche buona azione o facciamo qualche buona azione, non so perché, ma il più delle volte non dobbiamo pensare alla ricompensa, perché la ricompensa...
0: Qua c'è Domenico che ti vuole dire una cosa.
1: Assolutamente, non dobbiamo mai pensare alla ricompensa, basta che noi facciamo quello che crediamo, poi il resto non è importanza.
2: Non è, no, ma importanza è riuscire a trasmettere negli altri qualcosa di positivo. Ecco, questo è lo scopo. scopo di questa radio, che Gennaro, tu lo sai, giornale tratti sociale, è l'importante, sì, cercare di penetrare nel cuore degli ascoltatori. Questo,
1: esatto,
2: è tutto.
1: Basta una cosa, una persona la fa con il cuore, poi il resto non...
2: Ecco, c'è la legge più importante, ma quella è indispensabile, guarda.
0: Scusa Miranda, c'è anche appunto l'amico nostro, a parte Domenico, che è un grande amico di Gennaro D'Auria, uno forse dei più grandi, però abbiamo anche, sì, è la verità, perché Domenico è una persona eccezionale, cioè nel senso che ha sofferto molto nella sua vita. Abbiamo anche Giacomo, che vuole dire la sua.
2: E Wanda,
0: pensa a Giacomo, che Wanda è una persona che ha sofferto molto nella sua vita, non si è sposata, è una persona che viene curata in tutto e per tutto e fa del bene a tutta l'umanità. Cosa vuoi dire a Wanda?
3: Che fa bene a fare così, cioè nella vita è importante fare anche del bene, anche quando alcune volte le cose non ti vanno bene.
2: Ecco, il più delle volte, però sono le azioni che ci vengono poi comprese dall'alto. Queste azioni senza ricompensa, c'è una mano molto più potente che poi pensa a ricompensarci, capisci?
3: Sì,
2: questa è la cosa, non dobbiamo attenderci là per là la gratitudine, perché non esiste.
3: Sì, infatti, sì,
2: è vero. Non esiste la gratitudine, però la cosa più importante è sentirci in pace
0: d'accordo,
2: con noi stessi.
0: Tesoro, io ti saluto, abbiamo capito, perché gli amici che stanno qua presenti hanno capito. Andiamo avanti con le telefonate, vediamo un po' chi ha bisogno di me. Un bacio a Pina, un bacio a te e alla tua grande famiglia, che è Pina e Enza, e soprattutto tu che sei una donna speciale. Un bacio.
2: Ma figurati, io vorrei farti fare un salutino da Pina.
0: Passala subito.
2: Ragazzi, un abbraccio da parte mia, ricordatevi.
1: Grazie Wanda, Riccardo.
3: Grazie mille.
2: A tutti quanti, bacioni, auguroni.
3: Anche a lei, signora Wanda.
2: Auguroni.
0: Pina.
4: Gennaro, buonasera, buonasera.
0: Amore mio, quanti. Come stai? Io ti chiamo amore mio perché tu stai vicino a Wanda è inutile parlare, già ci conosciamo, anche solo di voce, però questa è la cosa più bella, perché tu a Wanda la curi in tutto e per tutto, e Wanda ti ama e tu lo sai. Allora, Pina, vuoi mandare un saluto, un qualcosa?
4: Un messaggio,
0: vuoi dire
4: sì, vorrei
0: messaggio,
4: dare un messaggio.
0: Brava amore, vai.
4: Allora, questo messaggio io lo vorrei dare a tutti gli, i radioascoltatori autisti di motrici, bilici, autotreni.
0: Sì.
4: Vorrei dire a loro, non lasciatevi influenzare dai vostri superiori quando ingiustamente vi chiedono di più, quando vi chiedono di arrivare in orario ad un certo posto, pur sapendo che è praticamente impossibile. Non gareggiate fra di voi, non ascoltate chi vi paragona ad altri nel dire il tuo collega ce l'ha fatta e tu sei un incapace, perché non ci riesci.
0: C'è una persona che ti vuole ringraziare.
1: Brava, c'hai ragione su questo. Comunque no, è sempre pericoloso gareggiare fra di loro,
4: sì,
1: dire
4: sì,
1: io sono arrivato mezz'ora prima, tu mezz'ora dopo.
4: Esatto.
1: Sì,
4: e
1: sì,
4: voglio continuare il messaggio, e ci tengo che gli autisti ascoltino questo. Pensate che sulle carreggiate ci siete voi, il tempo, i chilometri e gli imprevisti.
1: Ed altre persone.
4: Sì, gli imprevisti.
1: E non solo loro.
4: E quando vi verrà detto che l'altro collega ce l'ha fatta ad arrivare al punto stabilito prima di voi, rispondete con una domanda.
0: Grazie Pina.
4: Quanti imprevisti
0: ha
4: incentrato il mio collega? Risposta, rispondete, io di più. Spero che con questo mio pensiero sia, che questo mio pensiero sia gradito, e già ho visto che è stato, che è gradito.
0: È gradito,
1: sì,
0: facciamo
1: gradito.
0: Un applauso a Pina, forza!
4: Ci tengo, mi fa piacere, grazie, grazie.
0: Allo staff di Radio Camargo gli facciamo un grande applauso.
4: Grazie.
0: D'accordo?
4: Grazie,
0: ci
4: grazie
0: sentiamo,
4: a tutti,
0: buona
4: saluto.
0: Giornata.
4: Grazie, buonasera, grazie.
0: Ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. Vediamo un po' chi è. Adesso tocca a me. Pronto?
5: Pronto?
0: Salve, chi è?
5: Sono Emilio da Foria.
0: Allora, da dove chiami?
5: Da Foria.
0: Abbassa un po' il volume. Cosa vuoi sapere, sul lavoro?
5: Sì, un po' sul lavoro.
0: Va bene. Anna, chi è?
5: Anna, chi è? È la mia suocera.
0: Ma quanto è cattiva, ma quanto è cattiva, ti ha mandato tante maledizioni e affancula e schiattà.
5: Mamma mia,
0: ma perché è così cattiva sta sua
5: suocera? Ma lo so, cioè no, io mi sono
0: No, capito, figlio no? mio, no, figlio mio, tu mi dici la verità, è vero oppure no?
5: No, è vero, però...
0: E allora come tu andavi?
5: Sì, però... ma che ne faccio io?
0: Da dove chiami?
5: Da Foria, Napoli.
0: Angela chi è?
5: Angela?
0: Sì.
5: È la mamma di... del mio amico.
0: È una brava signora questa qua.
5: Sì, sì, lo so.
0: Lo sai che ti vuole molto bene. Io ho le carte davanti, ditelo.
1: No.
0: No, ditelo.
5: Non ho capito.
0: Allora, io la mia mente... No, io ho due ragazzi qua, due persone eccezionali che possono dire la verità. Allora, dimmi una cosa, Ida chi è?
5: Ida è un'amica.
0: Ma te la sei fatta?
5: No.
0: La volevi fare però,
5: Dice. Vabbè, sì, però...
0: Ti mette lo scuola all'uomo, non dai fa che è fidanzata. Fa un bravo, auguri, andrai avanti e migliorerai.
5: No,
0: e non ti fa Ida perché si muove lo sfaccimma.
5: Ciao.
0: Ha capito? Non è le cose, parla con giornale d'Auri. Allora vogliamo ricordare il numero telefonico 899 48 46 10 899 Salvatore 8 ossigeno 899 48 46 10 linea libera. Allora 899 48 4610, io sono a vostra completa disposizione, chiamatemi in questo istante, sono a vostra completa disposizione. Vorrei mettere una bella, vediamo chi è che ci chiama. Io signori, io non uso i filtri, tutti quelli che chiamano vanno in diretta. Pronto? Cioè, sono quel tipo che metto in attesa oppure metto là, che vuoi sapere? No, voi stanno gli amici qua disponibili e dicono la verità. L'amico qua che è il più caro mio.
1: Sì, è vero.
0: Domenico,
1: è vero.
0: Poi?
3: È vero.
0: Allora, chi è in linea?
6: Ciao Jenny.
0: Un fravagatore chi è?
6: Ciao, sono Peppe.
0: Ciao Peppe, dimmi.
6: Vorrei sapere un po'.
0: Certo, quando sei un allora, io non voglio sapere il problema. Il problema lo scopro io, siccome io sono un veggente, ne ha già bisogno di dire voi che volete sapere. Allora, quando sei nato?
6: Il 15 giugno del 1990.
0: Un fravagatore chi è?
6: Fravagatore.
0: Cioè colui che lavora l'alluminio, lavora praticamente le fontane, l'alluminio, cioè a livello di cemento armato, chi è?
6: Mio padre.
0: Lo so, Armando chi è?
6: Armando è un amico d'infanzia.
0: Ma è ricchione, chi sta Armando?
6: Un po'.
0: Okay.
6: Armando è un amico d'infanzia.
0: Ma è ricchione, chi sta Armando?
6: Un po'.
0: No, tu l'hai fatto, figlio mio. È inutile che mi futta a me, perché io ti dico che tu ci hai fatto fare un pompon.

0: È chiaro? È vero?
1: No, lui voleva.
0: Mostro perché sta una persona vicina a te non vuole. Allora, siccome io sono Gennaro D'Auria, solo verità, io dico le verità. Allora, te lo sei fatto fare, sì o no?
1: Sì, veramente sì, Gennaro. Io volevo resistere, ma lui con la forza me l'ha preso.
0: Con la bocca te l'ha preso, insomma, tu sei arrivato anche in bocca. Scusate.
1: Lo so, anche vergogna a dire queste cose.
0: No, ti mettere su una faccia tu. Che vuoi sapere da me?
1: No, volevo sapere un po' sul lavoro, se andrà avanti.
0: Vediamo un attimo, quando sei nato?
1: Il 15 giugno 90.
0: 15 giugno 90. A te ti piace pure a te palamatre? Allora, vediamo un po'. Ti piacciono? No, poco.
1: No, poco. Come andrà, Gen?
0: Ti piace o non ti piace?
1: Cosa?
0: No, poco.
1: No, poco?
0: No, poco, poco.
1: Poco, poco.
0: Lo so, però... è già passato way. Però l'amico è sincero, devo dire la verità. Tu andrai avanti e andrai molto bene. Per te ci saranno degli spostamenti, vedo qualcosa di molto positivo. Vai avanti, figlio mio, auguri! Auguri!
1: Grazie!
0: Ciao, grazie a te! Vedi un pochettino, no, vieni vicino a Gennaro D'Auria, pure tu Giacomo. Allora, Gennaro D'Auria vale oppure no? Cioè, vale Gennaro D'Auria? Cioè,
2: molto, no, molto.
3: Cioè, che vale.
0: Allora, abbiamo i telefoni liberi, non ci vuole nessuno, non ci ama nessuno, però sono sicuro che tutti quanti state che ricchi apprezzati. 899, un saluto particolare, devo dirlo, Santo, hai sentito l'amico? È stata accorta. 899 48 46 10. Allora, ricordiamo il numero. 899
4: 48 46.
0: No, ripeti.
4: 899 48 46 10.
0: Bravo, ripetilo.
4: 899 48 46 10.
0: Per parlare con Gennaro D'Auria, se volete solo la verità, eh. Vediamo un po'. Hello.
5: Pronto? Pronto, buonasera, Gennaro? Pronto?
0: Ah, scusate, allora, Gennaro D'Auria sta qua, pronto?
5: Pronto, buonasera, buonasera.
0: Salve. Il medico chi è?
5: Il medico è un amico.
0: E veramente voi cosa volete sapere da Gennaro D'Auria?
5: Io vorrei sapere qualcosa sul lavoro. Comunque il fatto del medico, proprio ieri mi sono fatto una visita al ginocchio.
0: Hai fatto buona, perché tiene un ginocchio che ti fa male, si è fatto un pochettino sulla fragola, cioè a livello che si è fatto un pochettino arrossato e ti fa male all'interno filista. È vero oppure sto dicendo stronzate?
5: È verissimo.
0: E giuralo.
5: Mi è infiammato, lo giuro.
0: Tu sei
5: quale ginocchio ha detto, scusami?
0: Il non destro, il destro.
5: Bravo, com'è? Sì, il destro.
0: Com'è? Com'è ci ha fatto Torino?
5: Come fa? Come...
0: Io indovino tutto. Io sono Gennaro D'Auria, solo?
5: Verità.
0: E allora perché ti permetti di parlare in questo modo?
5: No, perché come hai fatto veramente a dire
0: ma vero, il pure un'altra cosa, babà, che tu l'hai chiamato per sfottere, è vero oppure no?
5: No, esiste proprio, non esiste proprio, cioè no.
0: E allora, amico, vuoi sapere, parli, parli.
5: Qualcosa sul lavoro, no?
0: Sul lavoro?
5: Sì.
0: Porti gli occhiali, tu?
5: Sì.
0: Lo so, vedi che all'occhio destro tu non ci vedi bene, figlio mio. Tu devi cambiare gli occhiali. E chi è questo imbecille che sta vicino a te che ride? Chi è questo imbecille vicino a te?
5: È mio cugino.
0: Passa
5: perché lui non
0: ti
5: credi.
0: No, ma è passato imbecille un attimo.
5: Aspetta un attimo.
0: Imbecille.
6: Dimmi, Jenny.
0: Ma sei un grande imbecille, sì o no?
6: No, vabbè,
0: c'è una...
6: Sai perché?
0: No, a me il Satana non mi piace.
6: No, lo
0: perché
6: so,
0: perché io
6: però...
0: lavoro seriamente.
6: No, adesso scusami un attimo, ti voglio dire questo.
0: Che cioè, mi dice, sentimmi
6: un po'. No, che mio cugino mi ha detto vorresti di ammazzinare un indovino fattero. È veramente... Cioè, io ha ceduto perché c'è la cosa che... Pure i soli, ma tu sbaglio il video, però...
0: No! lasciare la verità, perché tu si non ti merda. Non ti dà la verità. No, no, no, no. Un attimo a sentire. Tu prima che chiamava tuo cugino, it, chiama Kist.
6: No, no, no.
0: Dovrei che ti
6: dice
0: qualche stronzata.
6: No, no, no. Stai sbagliando, perché noi ti chiamiamo sempre.
0: Vabbè.
6: È la prima volta che lo sento, perché...
0: No, no, ferma. È la prima volta che vi sento.
6: No, e allora mo ti dico un'altra cosa. Io sono l'amico di Agostino Imperatore di Arzano. Della Radio Nuova Tirrenica. Ma hai capito come ci sono, mo?
0: Ho capito chi sei. Un attimo solo, ti voglio bene, ascolta. Però non mi mai parlato su cugino tuo, io.
6: No, vabbè, ma perché lui veramente... Cioè,
0: no, scusami, amore. Ti chiamo amore perché io amo Radio Nuova Tirrenica, io l'adoro, una radio che è nata nel 1979, Agostino Imperatore, Gaetano Imperatore, che purtroppo è morto. Allora, stiamo a sentire, ma però non abbiamo mai parlato di questo tuo cugino.
6: No, ma guarda, io, cioè, ci ho fatto arrotare. Perché mio cugino
0: è
6: come fa?
0: Ci mettiamo un po' di collera. Perché ci sono tutti lì là sotto a città. Chi siamo?
6: No, no, non esiste. Ma perché? Ci si chiamano perché Gennaro non è che legge proprio la salute.
0: Gennaro Dauria. Gennaro Dauria.
6: Una cosa leggera.
0: Gennaro Dauria. Mai pigliato per culo a nessuno.
6: No, vabbè, questo Gianni. Ti posso dire una cosa? La città ci si chiamano perché Gennaro non è che legge proprio la salute proprio.
0: Gennaro Davide ha solo un difetto, che è troppo impulsivo, però non ha già mai pigliato per culo a nessuno.
6: No,
0: questo lo voglio
6: mai,
0: dire.
6: No, Gennaro, guarda che da città noi siamo vecchi ascoltatori, perché visto c'è, insomma,
0: a proposito, hai parlato con Agostino Imperatore?
6: Sì, ha detto che te la chiamai in questi giorni, ma non lo so se l'ha fatto.
0: Quello sta, lo sai
6: in
0: dove?
6: Spagna, in Spagna, sì.
0: Diglielo che noi parliamo solo bene della sua vecchia radio.
6: Non mi preoccupare.
0: Ci ha pigliato proprio i gol.
6: No, quando mai? Non piangere, perché non ti preoccupare.
0: Ma non si fanno queste cose, me lo potevi dire.
6: No, vabbè, non ti preoccupare. Stai ancora con questo, sì, Arzano, stai ancora con questo.
0: Va bene, comunque.
6: Va bene.
0: Un saluto da Arzano.
6: Vai avanti, vai avanti, perché ti diciamo, lui, gente come te non ce ne sono.
0: Vabbè,
6: pienso solo che sento come te non ce ne sono, lo dico in diretta e non lo dico più, va bene?
0: Ti passo un attimo gli amici miei.
2: Ciao fratellino, sono Domenico.
6: Ciao.
2: Scusa, Gennaro sta pigliando un poco gol.
6: No, ma diglielo, perché guarda, se passi ci avete andato un prendito, perché io ti dico, ma Gennaro lui riesce a vederti se casa mai. Quando hai il ginocchio adesso, io ma Cesarino non ti hai visto?
2: Sì, infatti
6: Gennaro, siccome lui subito capisce, intuisce le cose, allora automaticamente la rosata c'è, la capisce.
2: Sì, ti parte in automatico, è normale per dire che è il tuo cugino che sta a fianco e dire, vedi, è normale che ti parte, però...
6: Ma è normale, sì, cosa. Ma io te l'ho detto, qualcosa leggero sulla salute riesci a vedere, sì, però è normale, se ti ne fa una malattia, tu hai responsabilità, perché... va bene?
2: È chiaro.
6: Ma è chiaro, ma noi lo sappiamo, cioè... Secondo veramente è un peggente. Questo lo voglio dire a tutta la campagna.
2: Sì, lo dico io, lo confermo anche io.
6: No, perché cioè, alla fine così è. Perché lì l'hanno chiamato un sacco di volte e Gennaro veramente è riuscito a fare cose.
2: Ok.
6: Va bene?
2: Un salutone da tutta la
6: campagna. Salutamelo, è un bacione, lo voglio bene.
3: Buonasera.
6: Ciao,
3: sono un altro amico di Gennaro. Gennaro è un grande, non si discute.
6: Sì, lo so. No, ma io ho fatto una risata quasi liberatoria.
3: No, vabbè, ma adesso l'ha capito anche lui.
6: No,
3: non ti preoccupare, ok?
6: No, ma perché noi no, ti dico questo. Diglielo a Gennaro che a noi, cioè, per la professionalità del partito, non è per telefonate, capito?
3: Sì.
6: Va bene. Salutano, ciao,
3: buonasera.
2: Bacione, ciao.
6: Ciao, grazie, ciao.
0: Allora abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Il programma è offerto dal bar Il Borascio, siete in via Nazionale, andate là, troverete tutto quello che vi occorre. Le linee sono libere 899 48 46 10. Io sono una persona così umile, forse voi non mi credete, ma ho le lacrime agli occhi perché quando io dico una cosa e sono sicuro di me, mi viene da piangere, perché io vorrei che la gente capirebbe la differenza fra il sensitivo, fra colui che apre le carte e il veggente. Io non c'ho carte, il veggente è colui che con la mente riesce ad entrare nel karma. Sapete che cos'è il karma? È la data di nascita, nel karma di una persona, e capire quello che sta succedendo. Abbiamo linee libere, Salvatore, ossigeno, 899 48 46 10.

Allora, Salvatore, diamo anche la possibilità ai poveretti di entrare in diretta con me, ok? Salvatore, diamo la possibilità anche ai poveretti.

0: Radio Camaldoli Stereo da Torre
1: del Greco,
0: Napoli. Chi vi parla è Gennaro Dauri in compagnia dell'amico
1: Domenico.
0: Ok, andiamo avanti, vediamo. Domenico, vedi, io non filtro nemmeno, passo direttamente la chiamata, proprio per farti capire la sicurezza. Pronto? Pronto? No. Pronto? Buonasera, buongiorno, chi è?
2: Buongiorno.
0: No, non vi chiedo perdono. Non vi sento proprio, arrivederci. Non vi sento, no. Allora, l'hai detto? Allora, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, questa canzone io la voglio mettere per Domenico, per tutti gli amici che vogliono chiamare 899 48 46 10. Musica da Radio Camaldoli Stereo, dopo andiamo in diretta. Io rispondo in privato. Tu mi vai.

0: 899 48 46 10. Ora arriva la prossima telefonata. Pronto?
1: Naro.
0: Salve.
1: Pronto.
0: Sto qua, dite.
1: Hai l'amore.
0: Sì, è caduta. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, generale.
0: Da dove chiama?
2: Di Nola.
0: Da Nola, faccio salutare dagli amici qua in redazione.
3: Buonasera.
2: Buonasera.
4: Buonasera.
0: E dite buonasera. Nomi almeno.
3: Domenico.
4: Giacomo.
0: Ok. Allora, quando è nata?
2: Io

0: 20 agosto.
1: Voi avete molto sofferto d'amore, vedo qua. Che vuole sapere?
0: Voglio sapere se trovo lavoro e se trovo un uomo.
1: Voi avete lavorato anche, io vedo qua delle pelli. Voi avete lavorato anche nei tessili, cioè a livello di cucito?
0: No.
1: In passato parlo, non adesso.
0: In cucina sì.
1: Vabbè, però in passato io vedo che voi avete cucito anche.
0: No.
1: Sicuro?
0: Allora, sicuro, perché non sono brava a cucire, no.
1: No, però c'è vostra sorella che l'ha fatto, io lo vedo qua. Vediamo un attimo.
0: Sono stata lì a stirare, però no a cucire.
1: Io vedevo una cosa del genere, perciò ve l'ho
0: però
1: detto.
0: A stirare, vediamo. Sì.
1: Voi siete stata rifiutata da un agriturismo ristorante, vi ha cacciato fuori, perché?
0: Perché sono cicciottella.
1: No, perché voi siete una mariola. Scusate se vi dico. I forchetti e i coltelli al maggio rubati. Scusate se ve lo dico. Io vedo dei coltelli, delle forchette che avete rubato in passato.
0: No.
1: Questa è stata una cosa, signorina, questa è stata una cosa vecchia, una cosa che vedo vecchia. Comunque lei lavorerà.
0: Ma è andata lì dove dite voi? Questa è un'amica mia che è andata, non io.
1: Allora chi ha rubato? Io voglio sapere il furchetto. No, scusatemi, il furchetto e i coltelli chi si ha rubato?
0: Io no, perché a casa mia...
1: È stata l'amica vostra che va a Tavuglia.
0: Questa è la mia amica che mi ha detto che si è fatto lei le posate, io no.
1: Ah, si è rubato tutto cosa. Vi da mettere lo scuorno. E voi ne avete richiamato a chi sta?
0: Io non posso mettere scuorno perché non l'ho preso io.
1: No, io dico alla vostra amica, si è da mettere scuorno perché si è rubato cucchiaio, forchetta, a chi l'agriturismo, si è da mettere scuorno.
0: No,
1: perché siccome è una grande, è la più cara amica vostra.
0: Pochino, non è molto amica che mi ha tradita.
1: Vi ha tradito, però va a ritti che si è rubato i furchetti e cucchiaio.
0: Me l'ha detto lei, sì.
1: Quanta curtiella e furchette si ha rubato?
0: Non lo so, mi ha detto solo che se la presa si è fatto le posate a casa sua.
1: Si è fatto tutti posate. Alla passata da guaia. Quando è nata?
0: Lei non lo so.
1: Voi?
0: Io? Sì, 59, 20 agosto.
1: Vabbè, state passando di... Questa compagna non è buona, l'avete lasciata?
0: No, già l'ho lasciata, sì.
1: Meno male, asse fatti. Statemi a sentire, Anna chi è? Questa Anna che mi esce nella mia mente, chi è?
0: È un'amica.
1: Ma questa pure è Mariolo.
0: No, non c'è
1: più. Poco è Mariolo pure essa.
0: Non lo so perché non c'è più nella mia vita.
1: Non lo saccio, ma io vedi Wandir che hanno scomparsi, Wandir argentato.
0: Ma perché vuol dire?
1: E io vedo tutti i cazzo. Cioè vuol dire che vedo tutto quello che voi combinate.
0: Sì, però a me di loro non mi
1: si è rubati vuol dire sì o no?
0: E che ne saggi?
1: Come che ne sapete? Ma quella va a ritto pure. Allora si tutti un pucciolo di esse.
0: Le posate sì, ma le guandire non lo so.
1: I guandire che l'aro Matteo Pesciarind
0: non rubato. Non lo so.
1: Va bene, come dite
0: se
1: voi.
0: Se la presa la polacca che lavorava con me, può darsi sì, ma non lo so. Io
1: ma la ritto che sta rubati i guandire, scusa.
0: No, le posate sì.
1: Le posate, eppure Wandir ha fatto piazza pulita. Ditemi una cosa, voi avete un neo sulla faccia?
0: No.
1: Al lato dell'orecchio vedo un piccolo neo.
0: No, il neo no, sono stata operata sulla spalla.
1: Ma c'era una macchia violacea, una macchia marrone?
0: C'avevo tipo un porro grande.
1: Ma proprio grosso, tipo con matita, no? Bello grande.
0: Sì.
1: Ve l'hanno operato e voi starete bene, voi lavorerete e andrete bene. Auguri, buona serata. Andiamo avanti perché non voglio perdere tempo, dobbiamo dare la possibilità a tutti ad intervenire. Vediamo un po' chi ci chiama, vediamo un po', pronto? Buonasera, buongiorno, dite.
2: Ciao, buonasera Gennaro, sono Damiano, ti chiamo da Napoli.
1: Damiano, che vuoi sapere?
2: Un po' di sull'amore volevo sapere, Gennaro, di la verità.
1: Damiano, ma che sei, acquario?
2: No, sono leone.
1: Ti ha lasciato?
2: Come?
1: Ti ha lasciato?
2: Sì, purtroppo sì.
1: Io vedo che lei...

0: lei non ti vuole più, figlio mio, non ti vuole proprio più. Tu hai cercato di tornare con lei, ma lei non ti vuole.
1: Quindi devo andare a perdere.
0: Per te ci sarà un'altra donna. Per te ci sarà un'altra donna, mi dispiace. È rimasta molto male lei.
1: Anche io, di la verità, poi dopo mi sono accorto.
0: Chiamami in privato all'899 48 46 10, vediamo un pochettino se faccio la cristallomanzia, vediamo un po' che cosa riserva. Auguri, buona serata, buona giornata. Signori, abbiamo qua il grande amico mio
2: Domenico.
0: Abbiamo il Giacomo. Amico Giacomo. Allora, siamo pronti? Adesso tu direi pronto, vai alla grande.
2: Pronto?
3: Pronto, Gennaro.
2: Buonasera, chi è?
3: Sono un radioascoltatore di Gennaro.
0: Sto qua.
3: Volevo fare i complimenti a Gennaro.
0: Ma quale complimento? Tu mi fai solo i complimenti?
3: Una persona come Gennaro non esiste. Una persona umana.
0: Grazie.
3: Io lo so che lui a volte si arrabbia, si piglia colla. Ma Gennaro devi essere un buon incassatore. Sì, tu lo sei.
2: Da dove chiami, scusami?
3: Come?
2: Da dove chiami?
3: Io ti chiamo da Marigliano, Gennaro.
2: Marigliano, va bene.
3: Questo ti volevo dire, che noi dobbiamo essere tutti grati a te, perché tu ci dai un grande aiuto a noi, un aiuto umano.
2: Sì, sì, è vero,
3: umano.
2: È vero.
0: No, ma in ricavere tra, cioè,
3: verità,
0: il discorso è questo. È stronzata bene, mi piacciono. Allora io ti dico una cosa, ma io pianto in diretta, ho pianto.
3: A noi ci dispiace quando tu ti fa, è dolore questo. Ma non vogliamo che tu devi subire questo dolore. Devi essere più forte, Gennaro, perché lo sai.
0: Figlio mio, figlio caro, ti voglio un sacco. Che segno sei?
3: A me dispiace assai sto fatto.
0: Ma io piango perché vedo che le persone non sono come me. Vorrei la verità. Vorrei che le persone dicono la verità. E invece c'è sfruzzacchele per dire che le si è rubato a sole. Che le si è rubato prima? I furchetti, i cucchiai. Questo agriturismo è fallito.
3: Gennaro, devi essere un buon incassatore. Tu hai un ruolo donato secondo me da forze divine. E quindi devi essere forte. Perché no. su di te parecchie persone. Il tuo aiuto per loro è molto, e quindi non vogliono vederti che tu ti addolori, perché anche a noi ci fai del male quando tu ti addolori, perché noi ti vogliamo bene, va bene?
0: Ti voglio bene, un bacio.
3: Questa è la verità.
0: Come ti chiami?
3: Gennaro, come te?
0: Ti voglio bene, Gennaro, sono forte.
3: Grazie, Gennaro. Comunque io ti volevo dire.
0: Che segno
3: questo.
0: Sei, Gennaro?
3: Prego?
0: Che segno sei?
3: Settembre, bilancia.
0: Se a vita mia, un grazie. Bacio, grazie,
3: ti
0: ciao,
3: saluto,
0: grazie,
3: tanti auguri
0: per le belle parole, grazie.
3: Che il Signore a te ti aiuta.
0: Ti voglio bene, un bacio.
3: Ciao,
0: il Signore
3: ciao.
0: Deve aiutare a tutte le persone buone di cuore, a tutte le persone che ci hanno veramente una buona.
3: Gennaro, ti prego, devi essere forte, perché noi abbiamo bisogno di te. Tu hai avuto un ruolo, il tuo destino è stato segnato dal Signore, quindi devi essere forte.
0: Grazie, un bacio.
3: Ciao Gennaro.
0: Ciao caro, ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10. Pronto? Pronto? Passiamo avanti. Voglio mandare un pezzo musicale, ma non me lo fanno fare. Ormai si è svegliata Napoli. Pronto?
4: Pronto?
0: Salve.
4: Buonasera.
0: Salve a lei, buongiorno. Non è ancora notte, siamo in pieno giorno. Ditemi, come vi chiamate?
4: Posso parlare con Gennaro? Mi chiamo Domenico.
0: Ci abbiamo anche Domenico.
2: Abbiamo un omonimo adesso qua. Mi chiamo come te, buonasera.
4: Buonasera.
2: Da dove ci chiami?
4: Io chiamo da Pollena.
2: Pollena, sì, dimmi che vuoi sapere?
4: Però qualcosa sul lavoro.
2: Sul lavoro, quando sei nato?
4: Agosto, 18 agosto del 66.
0: Okay. Allora, tu hai lavori di cemento armato, cioè fai lavori di tessili, perdon, lavori di costruzioni, queste cose qua?
4: Bravo.
0: Infatti lo so, perché esatto. Io vedevo che avete avuto un fermo anche dalla finanza. La finanza è venuta, ha bloccato i lavori e voi dovete

0: avere tanti soldi, è vero?
1: Devo avere un sacco di soldi, è vero, Gennaro.
0: Quanti soldi devo avere, amore mio?
1: Sui 30.000 euro.
0: Infatti, e questi soldi non vengono a causa che tu devi pagare dei verbali della finanza, è vero?
1: Esatto.
0: Signori, io sto qua e dico le verità.
2: Solo verità.
0: Allora, tu ce la farai, pagherai la finanza, pagherai purtroppo il dovuto. Però mi devi dire Rosa chi è?
1: Rosa? A Rosa non la conosco. Vabbè, conosco delle persone che si chiamano Rosa, però...
0: Rosa è una signora che tu hai fatto dei lavori a casa sua.
1: Ma sarà stato tempo fa, perché...
0: Sto parlando di 5 anni fa.
1: 5 anni fa?
0: È stata l'unica persona che ti ha pagato bene. E Angela chi è? E questa Anna chi è?
1: Angela è la mia fidanzata.
0: La vedo, ma guarda... Ha pianto Angela per te, alle volte ti voleva anche lasciare, lo sai?
1: Ah, questo non lo so.
0: No, perché non ce la faceva più, tu hai raccontato tutta ad Angela. Angela è venuta a finanza, Angela, non ce la faccio più ad andare avanti, è vero?
1: Queste cose qua sì, le ho raccontate.
0: Ti vuole molto bene la tua ragazza. E Anna chi è, la mamma? Chi è questa Anna che vedo?
1: Anna è mia figlia.
0: È tua figlia. Figlio mio, vai avanti, ma state accorta. Guarda la castagna quando vai in campagna, perché i trigger una cosa, cati fanno fuori. Auguri.
1: Ciao, grazie Gennaro.
0: Ciao a te.
1: Ciao.
0: Salutiamo.
3: Ciao.
4: Buonasera.
3: Ciao,
4: ciao, ciao. La castagna,
0: voglio, quando vai in campagna. Pronto?
5: Pronto Gennaro?
0: Chi è che mi chiama? Chi
5: ciao.
0: È che mi sveglia a quest'ora?
5: Oh, scusami, sono Luigi, chiamato Ottaviano.
0: Ottaviano, dimmi.
5: Ti volevo chiedere un po' il mio...
0: Ti faccio
5: cucinino.
0: Salutare prima dagli amici.
3: Buonasera.
4: Buonasera.
5: Ciao, ciao, ciao.
3: Come va?
5: Tutto bene, volevo chiedere qualche consiglio, in particolare a Gennaro.
3: Sì, su che cosa più o meno?
5: Volevo chiedere un po' sul mio futuro.
0: Sì, ah. Non su di chi, qua. Ecco proprio. Allora, quando sei nato?
5: Sono nato il 27-6-89.
0: A te, tu ami le donne, però nello stesso momento le odi. Tu stai per dare una capa, tu hai una femmina.
5: Io?
0: Perché vedo una persona femminile che tu ami molto. Ascoltami, poi voglio capire chi è morta.
5: Chi è morto?
0: Sì, vedo una persona maschile... Un funerale.
5: Un mio caro amico.
0: A coppa a motocicletta sbattuto da Capander.
5: Sì, è andato in coma e poi dopo è morto.
0: Lo so, io lo vedo ancora alla terra. Antonio chi è?
5: È il fratello di questo che è morto.
0: Lo so perfettamente. Pinzi che si è spaccato crani in due parti.
5: Lo so.
0: Quando l'hanno portato in obitorio. Vuoi raccontare? Ragazzi, io vi passo la linea perché io vedo il morto davanti agli occhi, non ce la faccio. Fatti appunto con mano tua,
3: no, dici, racconta.
5: Racconto?
3: Sì, vai, vai.
0: Indalincrocio, ha sbattuto caca per terra.
5: Ti ha fatto male, poi andò in coma e dopo...
0: Ti ha fatto male, che ne sei spaccata la capa?
5: Però Gennaro, non scherzare, veramente.
0: No! Figlio mio, non lo dire mai più! Ma chi sta scherzando? Chi l'ha avuto a funicare la capa a terra?
5: Lo so, il mio carissimo amico è morto, infatti ancora adesso ne subiamo le conseguenze.
3: Sì.
5: Va bene, comunque...
0: Auguri, ti lascio, buona serata, no. Buona giornata. Allora, saluto, in questo istante mi arrivano... Carni di Palomonte. Sulle terrazze di Palomonte nasce una grande macelleria, Carni Paesane. Salutiamo il proprietario Gerardo. Come si chiama? O aglione suo, io? Pronto?
6: Ciao, Gennaro, sono
0: un attimo solo, fatemi leggere che coppa che mi ha narrato. Allora, Carni di Palomonte sulle terrazze.
2: Per razze
0: di Palomonte. Allora, latticini, poi che cosa c'è? Surgelati, pane, prodotti tipici locali. Allora, Gerardo è il proprietario di questa grande macelleria, noi lo salutiamo a Palomonte perché noi mangiamo solo da Palomonte, solo Gerardo, solo carni paesane. Pronto? Eh no, non ce ne stava nessuno. Amiamo Gerardo di Palomonte, amiamo Gerardo di Palomonte, punto e basta. Come si chiama Gerardo? Galippo. Gerardo Galippo. Gerardo Galippo. Galippo, Galippo. Allora, chi è sta signora che chiama? Vediamo un po', pronto?
7: Sono Anna da Isnanola.
0: Anna da Nola. Amico, vuoi sapere?
7: Sull'amore.
0: Amore, amore. Amore, amore. Quando è nato lui?
7: Non c'è nessun lui.
0: Allora, tu vuoi sapere se trovi un ragazzo?
7: Sì.
0: Quando sei nata?
7: L'11/9/77.
0: Mannaggia bubba, prima hai fatto tanta bubù e mo vuoi sapere se trovi la persona per te fottere. Allora ti dico una cosa, Antonio, chi è questo Antonio che vedo?
7: È un amico del passato.
0: E t'hai fatto, figlia mia, hai fatto amore con questo, ci hai fatto succhiotto, te so
7: Antonio.
0: Io vedo l'amore in macchina con lui e vedo che tu hai conosciuto 3 maschi che ti hanno solo fottuto, però alla fine non ti hanno pigliata. Però per te c'è una bella notizia, tu conoscerai un ragazzo di nome Angelo. Già l'hai conosciuto?
7: No.
0: Però non faccio amore in quel modo là, a pigliò lo sperma in bocca, tutte queste cose. Ti prego, fallo per me, ti voglio bene.
7: Okay. Tu
0: me lo prometti?
7: Sì, giuro.
0: Giura su Dio che non prendi più lo sperma in bocca?
7: Giuro.
0: Ok, perché chi stanno sburrata solo in da bocca tua e tu tagli tutto pure, te mettere scuola la faccia tua, stronza! Tu conoscerai una persona, te lo sposerai e sarai felice, auguri.
7: Scusa, posso sapere quello è il lavoro, se mi sposto o no?
0: No, per il momento rimani dove stai, auguri. Allora, io chiudo questa chiamata perché purtroppo è così. Andiamo avanti. 899 48 46 10, pronto? No, andiamo avanti con un brano musicale, signore, chiamatemi. 899 48 46 10.

0: Allora, signori, abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Gennaro, buonasera.
0: A voi, dite chi siete?
1: Sono la sorella di un tuo vicino.
0: Ve lo passo subito, un bacio.
2: Stronza, buonasera.
1: No, Domenico, non devi dire. Buonasera.
0: È solito, però tu non devi permettere mai chiudere questa parola. Chiedo scusa,
2: va bene?
1: No, volevo fare un salutone, un abbraccio forte forte.
0: Allora, io ti saluto, c'ho Domenico nelle mie braccia, perché lo voglio bene, e ci abbiamo anche Giacomo.
3: Ciao Virginia.
1: Ciao Giacomo.
3: Tutto bene?
0: Ma sto scostumato, cari. Ma che brutto scostumato.
2: Mi sono scostumato.
0: Non è vero, però sei una persona eccezionale.
2: No, scherzo, ho capito che era mia sorella. Salutiamo. Perciò ho detto così.
3: Salutiamo anche Raffaella.
0: Allora, vogliamo leggere la macelleria. Rimani un attimo con noi.
3: Macelleria, carni di pollo.
0: Allora, se volete mangiare della carne eccezionale, però lasciate a me l'ovino, poco pure a me, perché ogni tanto... Allora, la gente per mangiare carne buona, genuina, dove si deve recare? A Palomonte,
3: ai carni di Palomonte di Gerardo Carippo. Ci sono latticini, surgelati e pane e prodotti tipici locali.
0: Ma ci stanno i bisticca ai ferri, che è una cosa eccezionale. Custatella, tutte quelle che volete. Allora, facciamo un applauso a Gerardo, macelleria carni paesane di Palomonte. Allora, tesoro, hai sentito quella che
1: certo.
0: Succhiava? Maronna mia, che ballo! Allora, ma passato mai. Allora,
1: saluto
0: a tua sorella. Io ti bacio, ciao.
2: Un saluto a tutti, anche a mamma e papà, a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, mio nipote Raffaella, Angela e tutti.
0: Va bene, un bacio. Un saluto da tutti, ciao. Allora, abbiamo salutato, signore. Salutiamo il grande ristorante La Romantica e Casa di Mary, al signor Enrico del ristorante La Romantica, praticamente di Oliveto Citra, e anche alla grande Casa di Mary, che prepara delle cose eccezionali. Pronto? No, linea libera, non può... 899 48 46 10, musica, io vado in privato.

0: 39 48 46 10, giusto Domenico?
1: Certamente.
2: 899 48 46 10.
0: Ripeti.
2: 899 48 46 10.
0: Ripetete uno alla volta.
2: 899 48 46 10. Gennaro D'Auria, solo verità.
1: 899 48 46 10.
0: Vado in privato.

0: vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto, desidero chiudere questa bella trasmissione.
0: Sì, infatti questa è l'ultima, penultima
1: chiamata. È una bella sorpresa finale.
0: Ok.
1: Quindi va. Sono contenta di come si sono svolte le cose e soprattutto mi congratulo con i collaboratori.
2: Grazie, grazie.
3: Grazie.
1: Molto molto molto bravi, molto buoni, grazie dei bei complimenti per Gennaro, perché vi assicuro che li merita. Vogliatelo sempre bene, continuate così, mantenetevi in questi ottimi rapporti.
2: Signora Wanda, un grandissimo saluto da Domenico.
1: Grazie.
2: La ringrazio delle cose belle che sta dicendo anche di noi per...
1: No, io desideravo proprio rivolgermi a tutti voi, perché
2: grazie,
1: mi accorgo
2: grazie.
1: Che veramente avete degli ottimi sentimenti nei riguardi di Gennaro e desidero ringraziarvi. Grazie, grazie, grazie per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare per Gennaro.
3: Grazie a lei, signora Wanda, grazie a lei, mi chiamo Giacomo.
1: A tutti, quando ne siete presenti vi abbraccio caramente
2: grazie.
1: Sul mio cuore.
2: Un salutone da Domenico e quando vuole, qui c'è Gennaro e ci possiamo anche vedere come vuole lei, problema non ci sono
1: tutti. Io vi vedo nonostante
3: un applauso a Wanda.
1: Grazie, grazie, grazie di questo.
0: Ok, ok, Wanda, un bacio, grazie.
1: Un bacio a tutti voi, vi abbraccio.
0: Ciao Wanda, ciao.
1: Auguroni a tutti, arrivederci.
0: Allora, signori, io vado per l'ultima chiamata e poi chiudiamo, Poi chiudiamo perché l'aria è respirabile in quanto abbiamo anche i condizionatori, ma purtroppo fa caldo. 899 48 46 10. Allora signori, vi lasciamo subito, ok? Vi ringrazio per l'ascolto. Radio Camaldo Listerio ha presentato Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauria, in studio
2: Domenico
3: e Giacomo.
0: Ciao a tutti, grazie per l'ascolto. Buona giornata e buon proseguimento sulle nostre frequenze in FM. Bye!

0: 899 48 46 10. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama in questo istante. Allora, io sono a vostra completa disposizione, poi la storia continuerà sicuramente. 899 48 46 10. Bimba mia, grande canzone, ascoltatela attentamente perché la musica di Radio Camaldoli è molto forte, giusto?
1: Sì.
0: Ok, ascoltiamola.

0: superficie.
1: Allora 899 48 46 10. Allora, quindi la linea le linee sono libere. Allora 899 48 46 10. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Salve.
2: Va bene?
1: Tutto bene, chi sei?
2: Sono Marina da Napoli.
1: Marina, Marina, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul mio futuro.
1: Allora, Toro, chi è questo segno del Toro?
2: Mia suocera, c'è mio marito.
1: Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Stammi a sentire, Antonio chi è?
2: Un cognato.
1: Lo vedo. Ma come mai è stato licenziato tuo marito?
2: Sì.
1: Io vedo una rottura in una fabbrica e vedo un licenziamento.
2: Vabbè, non era una fabbrica, ma comunque c'è stato un licenziamento.
1: Perfetto. Come?
2: Mio marito mi sta facendo i complimenti.
1: No, voglio sentire un attimo tuo marito che ha detto.
2: Si gruzza, si nasce, te lo faccio.
1: Va bene. Dimmi.
3: Bravo,
1: grazie, però ti posso dire una cosa, tu lavorerai e andrai avanti. Auguri, buona serata.
3: Buona giornata.
1: Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. Allora 899 48 46 10. Abbiamo le linee libere, approfittatene in questo momento che siamo in diretta. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione in questo istante. Andiamo avanti, vediamo chi ci chiama. Pronto?
3: Gennaro.
1: Chi è?
3: È caduta la linea prima.
1: Dimmi.
3: Un attimo solo di passo.
2: Gennaro.
1: Allora dimmi.
2: Sono sempre Marina.
1: Che vuoi sapere, Marina?
2: Volevo sapere qualcosa sul mio lavoro e se arrivava qualche bebè.
1: Allora, vediamo un po', ti devi curare per il bebè, eh?
2: Sì.
1: Già stai facendo delle cure, vedo.
2: Sì, diciamo.
1: Farai le cure e avrai due maschi. Auguri, buona giornata. Allora, andiamo avanti. 899 48 46 10. Signori, siamo a vostra completa disposizione. Vi sento questa sera un po' mancanti questa giornata. Siamo veloci, mi raccomando, perché questa è una grande edizione. Forza e coraggio, d'accordo? Allora, 899 48 46 10. Andiamo avanti, vediamo un pochettino. Domenico, chi è che ci chiama? Pronto?
4: Pronto?
1: Chi è al telefono?
4: Mario.
1: Mario, da dove chiami?
4: Da Napoli.
1: Mario, che vuoi? Allora, io mi voglio non mi dite il problema, perché io sono una persona che non ho bisogno di dire ma cosa vuoi sapere, perché io sono una persona così eccezionale, e lo posso dire, che c'ho una grande veggenza. Cioè, vuol dire che io riesco a capire il problema. Tu sei molto deluso dall'amore, vero? Eh?
4: Sì.
1: Ti ha lasciato? Sei un separato?
4: No, no, no, non ancora.
1: E io vedo che tu, cioè tua moglie non ti ama più. Sto sbagliando? Alza la voce, per favore!
4: Sì, sì, sì, è come dici tu, sì.
1: Parufrato Lucacchi, sto sbagliando, sì o no?
4: No, è perché...
1: Tua moglie non ti ama più.
4: E quindi che
1: Per quale motivo non ti ama più? Io lo so io il motivo.
4: Sì,
1: te l'hai visto bene, figlio mio, eh? Quando sei nato tu? Sei un sagittario tu?
4: Sì.
1: Lo so. Guarda, qua ci sono delle persone e possono testimoniare. Noi ci conosciamo?
4: No, no, no.
1: Mi hai mai chiamato?
4: No, no, no.
1: Tu il carattere che è una forma caratteriale. Domenico, faglielo capire, è una forma caratteriale e perciò gli aschi fate proprio.
5: Vabbè, cioè, su questo sei meglio tu, per l'amor di Dio, io non...
1: No, Domenico, gli devi dire la verità. Lui l'ha picchiata, sai che vuol dire? In mano, te la mette in culo, voglio! Tu l'hai picchiata, perché gli hai messo le mani addosso?
4: No, non esiste proprio,
1: ma... Ah, sinusante allora! Santo sto bar e borash, tu sei un santo allora, non hai mai picchiato, mai dato un buffettone, mai dato uno schiaffo,
4: mai.
1: Allora io non so indovinare, sono un cretino. Io ho visto che tu hai notato che tua moglie non fa più rapporto e sessualità con te, giusto? Ci troviamo?
4: Come?
1: Rimane buonanotte. Allora, stammi a sentire, hai notato che tua moglie non fa più sesso con te? Mi ascolti?
4: Sì, sì.
1: Hai notato che tua moglie non vuole fare più rapporto con te?
4: No.
1: Ah, non l'hai notato?
4: No.
1: Chi è che comincia prima a fare... Chi è che comincia prima a fare l'amore? Tu o tua moglie? Sei tu.
4: No, no, no.
1: E allora, figlio mio, tu dici di no. E allora vuol dire che tu... Cioè, mi stai dicendo una grande stronzata... E te lo dico davanti a tutto il pubblico e la Campania, mi stai dicendo una stronzata perché tua moglie per quale motivo a te ti dovrebbe trattare male e si vuole separare? Per quale motivo? Ma mai dici tu a me, perché io sono ignorante, tante cose ne capisco. Ah, non lo sai. Però tu sei bugiardo. Quando Gennaro D'Auria ti ha detto una cosa molto importante, e caro Sam, non c'è il giudice, tu quando hai voluto iniziare a fare l'amore con lei, a toccarla, a carezzarla, è sempre cominciato tu maggiormente negli ultimi tempi, lei ti ha rifiutato, una volta teneva un ruricapa, una volta stava stanca, una volta non l'ha voluto fare, sto sbagliando? Dimmelo, sto sbagliando?
4: Pronto?
1: Chi se te ne va a perdere? Sto sbagliando?
4: No, non sei pronto?
1: Allora, mi ascolti?
4: No.
1: Non mi ascolti? Arrivederci. No, io non voglio chiudere una telefonata così. Mi ascolti? Arrivederci. Boh, è caduta proprio. Signori, abbiamo linee libere 899-48-46-10. E signore, è un pappamolla. Cioè, la moglie la sa scucciata. È normale. Allora, perché è un tipo fatto in questo modo qua. Andiamo subito, senza filtro. Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, buongiorno, chi è?
0: Massimo.
1: Massimo, ma tu hai saputo anche lì prima?
0: Sì, sono saputo.
1: E allora, tira le somme.
0: Faceva finta di non capire.
1: Fa finta di non capire. Massimo, da dove chiami?
0: Da Pagani.
1: Un bacio, un abbraccio.
0: Qua ti seguiamo tutti.
1: Come?
0: Ti seguiamo tutti qua.
1: È un mito. Grazie di cuore. C'è anche Domenico qua.
5: Grazie a nome di Gennaro. Buonasera, che dici, tutto a posto?
0: Sì, tutto a posto.
1: Qualche volta stai anche tu qua con noi, con Domenico, con
5: Giacomo,
1: Vincenzo e il caro amico Michele, il figlio del bar Il Boracio, santo, che non ci azzecca proprio con santo. Allora.
0: L'onore è mio.
1: Allora, Massimo,
0: un po' sul lavoro.
1: Quando sei nato?
0: 8-9-73.
1: Adesso mi concentro un attimo e vediamo un pochettino che cosa è successo a questo. Abbassa un po' la radio.
0: Ok.
1: L'hai abbassata?
0: Sì.
1: Ok. Allora, stammi a sentire. Allora, Maria chi è?
0: Mia mamma.
1: La vedo. Soffre le gambe?
0: Però è pure Anna Maria, mia moglie.
1: Lo so, ma soffre con le gambe tua mamma?
0: Sì, alle ginocchia.
1: Lo so, ho visto che si hanno fatte gonfie e tutte viola. L'osteoporosi non si guarisce.
0: Purtroppo.
1: Non si guarisce. Stamma a sentire, però ti voglio dire una cosa. Ma perché il tuo lavoro sta andando tanto male, figlio mio? E i pummarola che ci azzeccano? Voglio sapere i pummarola che ci azzeccano.
0: Niente.
1: Allora, stammi a sentire, io se parlo così perché c'è un motivo, tu avrai un cambiamento nel tuo lavoro, perché vedo fra vagatore, non sa chi è, vedo lavori edili, vedo anche una rita, non so chi sia questa persona, poi dopo mi risponderai, un angelo, un nome
0: angelo,
1: che
0: è il mio collega,
1: lo so,
0: ragioniere.
1: Lo so. Però tu, quando volte vai a Duangelo, ti appiccichi sempre, perché...
0: Oh,
1: Maronna, mi rubi palla. Cioè, sai che vuol dire? Ma questo si rompe le palle, i coglioni, le troie. Cioè, praticamente... Mo quante pavaro? 1.500... 2.500 euro di IVA.
0: Io?
1: No, io già, papà.
0: Ecco tu. Tu mi stai facendo scendere la CIA.
1: Ah, papush. Lo so, ma purtroppo è così. Vedi che su ragionier, Angelo...
0: No, sono io ragionier.
1: Ah, sì, tu... Ma non fa papà troppo assai, non fa papà
0: troppo assai. No, fai praticamente una ditta privata.
1: Lo so, io vi do una ditta edile pure.
0: No, facciamo il bicchiere funzionale.
1: No, a parte il bicchiere, in passato ho visto anche un cliente a livello di ditta edile. L'hai
0: allora,
1: cacciato? L'hai cacciato?
0: L'hai
1: cacciato? No, ma, no dimmi, devi dimmi, essere dimmi. Onesto con te stesso. Dimmi. Hai cacciato a chi sta?
0: Io...
1: Ma chi lo dice a quattro parole? Ma tu sei un mariuolo, che sei che là?
0: No.
1: L'hai cacciato? A questo della ditta etile l'hai cacciato?
0: No, allora, stai mettendo,
1: cioè
0: no. Io prima lavoravo sugli studi commerciali.
1: Sì.
0: Quindi ce l'avevano con commercialisti, mi? Questo sì. Ma con me mai.
1: E chi è chi succo della ditta etile? Tu mi dici chi è?
0: Non so.
1: E allora avrai a che fare sicuramente, però... Mi devi dire ancora Michele chi è e Franco chi è e Giuseppe chi è?
0: Michele è un momento. Michele non lo conosco. Franco è un amico mio fraterno che la via Giuseppe. E ci sono dei Giuseppe, ma non sono importanti.
1: Uriccione chi è?
0: Uriccione. No.
1: E Giuseppe?
0: Ah?
1: Il ricchione Giuseppe?
0: No, è Antonio, è un amico mio, un altro amico
1: Antonio.
0: Mio.
1: Antonio, ci hai dato parecchi voti un babà, eh?
0: No.
1: Ah, no, allora dici in mavrata, perché con Gennaro D'Auria non si scherza.
0: Gennaro, si mavrata.
1: Figlio mio bello, figlio mio bello, babà carum ci hai dato tu. Non ci hai dato sicuramente. No, io sto a sentire, però mi dici la verità. Dove vieni a casa? O mi dici la verità o tu do la diretta.
0: Antonio è un carissimo, è un bravissimo.
1: Ma amore di Dio, io lo sto discutendo sul... Allora, tu devi sapere una cosa, che oggi l'omosessualità...
0: No, stammattando.
1: Allora, sentire.
0: Tu quando hai detto ricciolo, sai perché ti sei spostando? Perché c'è i comportamenti a omosessuali.
1: Io vedo che muovo un culo a destra e a sinistra.
0: Però, ti dai già dici che non ci ho mai visto un uomo a chi, no? Ti dico una bucina, non ci ho mai visto un uomo. Però mi pare, capito?
1: Ma par. Ma par. E isso, non è isso? Questo è il dilemma.
0: No,
1: il pesciaiolo chi è?
0: Eh?
1: Questo pescivindolo chi è?
0: No.
1: Allora, Gigino chi è? Perché mi esce un Luigi e anche un Francesco chi è?
0: Francesco te l'ho detto, è un mio amico carissimo.
1: No, quello ti vuole bene per carità.
0: Poi Luigi. Luigi venga un nipote, chiamo Luigi.
1: Sì, ma dimmi una cosa, chi ha fatto l'incidente con la macchina?
0: Io.
1: E lo so.
0: 27 anni fa.
1: Wow, addirittura in tacchi l'incrocio o pigliasse proprio a rete. Cioè, sai che vuol dire? Sai che vuol dire? Che proprio... Ma la lettera gliel'hai fatta tu poi alla fine?
0: No, io stavo a piedi.
1: Io vedo... Scusami, vedo un incrocio, vedo una macchina e vedo...
0: Una macchina.
1: Vedo una macchina e vedo anche una motocicletta.
0: No.
1: Una motocicletta...
0: Mi hanno fatto 3-4 lettere... Ma la motocicletta mai?
1: No, una motocicletta in passato, sto parlando di 7-8 anni fa.
0: No.
1: Comunque alla fine tu hai avuto ragione.
0: No, io ho avuto sempre ragione.
1: Certo,
0: perché mi hanno venuto loro in quello a me.
1: Certo. Però agisci la verità, tu mi dici la verità a me. Con questa persona omosessuale, perché io vedo un rapporto omosessuale fra te e un'altra persona. Tu mi devi dire la verità, o sennò è tutto inutile che mi hai chiamato. È tutto inutile.
0: No,
1: io vedo un rapporto omosessuale anche un prete.
0: No, io devo essere sincero. Con me è frate la sua giù. Però, ma va.
1: Con te? Con te?
0: Con me è mio fratello, nel senso che mi fa di cadere a tanti anni. È bravissima persona, però si esagerisce.
1: Ma allora perché cammino, muovo un culo innanzi al rete, scusami?
0: Te lo dite a me, però si esagerisce che ci ho visto mai con
1: cioè,
0: però...
1: Evica, chi se che cammina, cioè, peggi una puttana, scusate no, l'espressione.
0: No. Allora, mi
1: cioè, muove me... solamente, c'ha degli atteggiamenti, allora non è.
0: No, non lo è. Io sono convinto, ti metto la mano in coppa fuori.
1: Babbo, il tuo lavoro migliorerà. Enzo chi è?
0: Enzo.
1: Vicenza, beh, pata, beh.
0: No, ma sul lavoro non ne ho amici Vincenzo.
1: No, Enzo è un cugino o un parente tuo?
0: Ah, sì, è un cugino.
1: E allora perché dici no?
0: No, pensavo in coppa lavoro.
1: Ah, tu pensi male. Va bene, comunque il tuo lavoro migliorerà, tanti comunque, auguri.
0: Comunque complimenti, sei bravissimo.
1: Ti voglio bene, grazie.
0: Io ti seguo da una decina d'anni.
1: Ragazzi, facciamo un applauso a questa persona. A Itti Vicenza non era nessuno. C'ha giunto lì che ero un frate cugino. Arrivederci, auguri.
0: No, ma tu sei un mito. Io pensavo sul lavoro, però te l'avrei detto che è mio cugino.
1: Allora, tu sai il programma da chi ho offerto. Vediamo se sono un mito veramente che tu ascolti la radio. Il bar che offre questo programma come si chiama?
0: Ma tu l'hai detto oggi nel programma?
1: Certo, l'ho detto poco fa. Bar e Borascio, vabbè, te lo diciamo noi. Un applauso, buona serata.
0: Ciao.
1: Allora, facciamo un applauso all'amico, anche allora, vediamo un pochettino. Dove tu mi hai abbandonata? Allora, pronto?
6: Pronto, Gennaro.
1: Chi è?
6: Salvatore, buonasera.
1: Salvatore, da dove chiami?
6: Cassano, Gennaro.
1: Uè, bello. Domenico, hai capito Salvatore chi è? Salvatore è quello là che mi piglia i collo relata voto, fatti alzare.
6: Ma però, lo stai stando con me, Gennaro.
1: Come stai?
6: Bene, Gennaro.
1: Ti faccio salutare un attimo da Domenico.
5: Sì, ciao, sì. Salvatore.
1: Un attimo ciao, anche dall'amico mio.
7: Ciao, Salvatore.
6: Ciao, chi è Giacomo?
1: Però sto a Giacomo, c'ho anche l'amico.
5: Ciao Salvatore.
6: Ragazzi, buonasera.
5: Vincenzo.
6: Tutto a posto, ragazzi.
1: Ok, c'è anche il proprietario del bar El Borascio, eccolo qua.
8: Ciao Salvatore, sono Michele.
1: Okay, Michele del bar El Borascio. Vuoi dire qualcosa a Michele? Perché è una grande persona, Michele.
6: No, vabbè, lo saluto perché poi non...
8: Grazie.
1: Ok, ciao. Eccoci qua. Allora,
6: Gennaro, qualcosa sul lavoro?
1: Vediamo un attimo, quando sei nato preciso? Ma Agostina hai saputo niente?
6: Ma Agostina mi sta andando fuori, capito?
1: Salutami appena lo senti, non ti scordare di Radio Nuova Tirrenica, che la mia radio è stata la mia radio preferita.
6: Lo so, ma io te lo dico sempre, lui ti saluto.
1: Anche se il papà è morto, Gaetano Imperatore, salutiamolo. Arzano mi vuole bene. Che lavoro fai tu? Eh? Che lavoro fai?
6: Portatore.
1: Allora, dammi la tua data.
6: Allora, il 5-6-1980.
1: 5-6
6: 1980.
1: Tu hai venire a Tolu Grieghe perché ci ama conoscere? Tu devi venire a Tolu del Greco, ci dobbiamo conoscere. È caduta la linea, pronto? Purtroppo è caduta la linea. Richiama subito, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10. Vediamo chi è che ci chiama. Da dove chiama? 899 48 46 10. Sto in diretta. Allora, vediamo un po'. Pronto?
6: Gennaro, sono sempre Salvatore.
1: Ah, Salvatore, stammi a sentire.
6: Dimmi.
1: Allora, quando sei nato?
6: Allora, il 05-06-1980.
1: Vediamo un attimo, non alzare troppo il volume della tua radiolina.
6: Va bene. Sono okay. Il cambio, capito?
1: Adesso mi concentro e vediamo un attimo. Anche se noi non ci conosciamo fisicamente di persona, però sei una persona in gamba e ti voglio molto ma molto bene.
6: Ti ringrazio.
1: Allora, io ti dico che tu andrai a migliorare, ci saranno dei cambiamenti nel tuo futuro, perché io questo lo vedo dei cambiamenti. Anche ti dico una cosa, ci sarà una persona maschile che ti aiuterà molto a te, sai?
6: Speriamo, speriamo.
1: Non ti preoccupare, le carte sono uscite, cioè la mia memoria, perché non c'ho le carte.
6: Sì, sì, hai fatto una previsione che così dovrà essere.
1: Saranno però ti posso dire una cosa, come ti chiami?
6: Salvatore,
1: 2012, marzo-aprile, succederà qualcosa di molto positivo per te.
6: Speriamo, che ne ho proprio bisogno.
1: Dammi un bacio.
6: Ah.
1: Ok, ti voglio bene e ti faccio tanti auguri. Facciamoci un applauso a questo amico che conosce Agostino di Radio Nuova Tirrenica, e sperando che un giorno Agostino sul Facebook Radio Nuova Tirrenica possa mettere anche Gennaro D'Auria, appunto, che veramente lo apprezza e lo vuole bene, anche perché voglio bene anche molto alla mamma. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
7: Pronto, ciao Gennaro.
1: Ciao.
7: Sono Luigi.
1: Da dove chiami? Da dove?
7: Da Torre Annunziata.
1: Un saluto alla mia città che amo molto, Torre Annunziata, perché la voglio bene, Torre Annunziata.
7: Ti volevo fare i complimenti, io ti seguo sempre.
1: Grazie. Adesso un applauso da tutto lo staff. Prego, signori. Ti faccio salutare anche dal mio amico più caro.
5: Ciao, buonasera.
7: Ciao, ciao.
5: Ciao, mi chiamo Domenico.
7: Ciao, sono Luigi.
1: Allora, c'è anche qua il bar Borascio, il proprietario.
8: Ciao, sono Michele.
7: Ciao, ciao.
1: Michele, allora, che vuoi sapere?
7: No, niente, io ti avevo chiamato soltanto per farti i complimenti, che ti seguo sempre, e questa volta ti ho beccato in diretta.
1: Un bacio grande, un applauso doppio, forza.
7: Ciao,
1: grazie,
7: ciao.
1: Buona serata. Ciao. Che parte di torre? Caduto. Allora, signori, telefonate a non morire. Pronto?
9: Pronto?
1: Buonasera, buongiorno, chi è?
9: Buongiorno, sono Gennaro.
1: Da dove chiami?
9: Pozzuoli.
1: Pozzuoli, Gennaro, che zona di Pozzuoli chiami?
9: Costo Campana, dove sta la tangenziale, dove esce la tangenziale.
1: Benissimo.
9: La tangenziale.
1: Benissimo, quando sei nato?
9: No, in realtà ti ho chiamato perché sono circa un 3-4 anni che ho sentito sempre un po' le repliche della tua diretta.
1: Sì.
9: Comunque sei una persona squisita, sei un personaggio, guarda, credimi. Mi piace molto ascoltarti.
1: Però non mi dire queste cose perché mi fai piangere, sai perché? Perché io sono una persona semplice.
9: Sono d'accordo con te, però mi faceva piacere chiamarti, perché guarda, è stata una cosa così, mo sto in macchina perché io faccio un lavoro che sto sempre in macchina e praticamente ti ascolto.
1: Che fai, rappresentante tu?
9: Sì, rappresentante.
1: Lo so.
9: Allora praticamente...
1: so tante cose di te, sai?
9: Sì.
1: So che sei anche triste a livello di amore, perché la tua vera identità non è quella. Tu sei molto, sei molto triste a livello di amore.
9: No,
1: Tommaso, ma... chi è questo Tommaso? Dammi anche la tua data, per favore.
9: 20-10-72.
1: Ah, quindi sei una bilancia.
9: Sono una bilancia, sì.
1: E le bilance amano molto i ragionieri.
9: No, ne le odiamo.
1: Lo so, te l'ho detto apposta. Te l'ho detto apposta. Te l'ho detto apposta. Non ti sei trovato su determinati conti. E poi tutto quello che guadagni devi fare purtroppo una sintesi. Auguri, tu andrai molto a migliorare, sai?
9: Ma mi ha fatto piacere, guarda, io adesso stavo
1: Rosaria, chi è questa Rosaria che vedo davanti agli occhi?
9: No, va bene, sono tante perché comunque...
1: No, è una che tu hai fatto l'amore.
9: No. Faccio sto a contatto con le donne. Cioè,
1: sì,
9: allora,
1: lo so, però è una donna sposata questa qua. Vedo un amico tuo vicino a te, chi è questa persona?
9: No, in realtà adesso non c'è nessuno.
1: E chi è questa persona maschile che vedo, che sei molto legato?
9: No, ce l'avevo una persona, molto un uomo maschile molto legato, ma purtroppo...
1: Ma avete litigato?
9: Cosa?
1: Avete litigato?
9: No, era mio padre, una persona molto...
1: È morta?
9: Ma purtroppo sì.
1: Ha avuto un infarto?
9: No, aveva una malattia.
1: Sì, ma è morto di mattina presto?
9: No, nel pomeriggio tardi.
1: Io vedo, scusami, io vedevo una persona maschile che tu volevi molto bene, che era tuo padre, perché io lo vedo qua. Carmine chi è?
9: Carmine è il mio suocero.
1: E Antonio?
9: Antonio è una persona che ce l'ha...
1: Giovanni chi è?
9: È un collega, attenzione, un collega mio nipote.
1: Attenzione a questi nomi che ti sto facendo, che sono persone negative.
9: Lo so, mio nipote no, Giovanni, no, è stato
1: Giovanni, è stato molto negativo.
9: È una persona di Alzano, che praticamente io prima sentivo la persona Salvatore di Alzano.
1: No, lascia stare Salvatore Alzano, perché chi le uguale a me non ci azzecca niente con quello che ti sto dicendo.
9: Però questo Giovanni è di Alzano, è un
1: bastardo. Ma non è lui, non è questo qua di Radio Roma Tirrenica, per carità.
9: Ho detto e ho collegato Salvatore di Alzano e questa persona si chiama Giovanni è di Alzano.
1: Però da dici la verità, ti devo dire la verità. Tu ami molto i film?
9: Sì.
1: Sei andato spesso nelle sale cinematografiche?
9: No, purtroppo no.
1: No, in passato parlo. Parlo di del passato.
9: Sono andato massimo 2-3 volte. Non mi ricordo nemmeno perché.
1: Però c'era anche un ricchione. Scusami se te lo dico.
9: No, purtroppo no.
1: No. Come purtroppo?
9: Figurati,
1: no, io lo vedo qua, lo vedo che in passato c'è stato un omosessuale che ha fatto l'amore con te, questa è una cosa passata, però attenzione, non è una cosa di adesso, non è una cosa di adesso. Non so chi sia, è un amico tuo d'infanzia questa persona? No, dico, è una persona d'infanzia? È una persona d'infanzia? Mi ascolti? Vabbè, la verità fa male. È inutile che mi fai complimenti quando poi senti la realtà e attacchi. Domenico domanda da dove chiama, chi è questo signore?
5: Pronto? Pronto?
1: Allora, pronto? Andiamo avanti. Togliamo. Allora, linee libere 899 48 46 10. Vediamo un pochettino chi è Domenico. Vai.
10: Pronto, mi chiamo Antonio.
5: Ciao Antonio, da dove chiami?
10: Io chiamo da Portici.
5: Ciao Antonio, dimmi cosa
10: sei. Sei Gennaro.
1: Sei toro come segno?
10: Non ho capito.
1: Che segno sei, toro?
10: Io sono vergine.
1: Ancora?
10: Sono vergine ancora, sì.
1: No, sto scherzando, parliamo seriamente adesso. Allora, dimmi.
10: Comunque vorrei sapere qualcosa d'amore.
1: D'accordo, quando è nata lei? Abbassa un po' sto volume di questa caccavella che c'hai.
10: Sento adesso?
1: Adesso ti sento. Hai abbassato la caccavella?
10: Sì, 23-67.
1: 23-67. Già ti è peccicato, voglio. Stammi a sentire, tu farai pace, le cose andranno bene fino a un certo punto, ma non è la donna della tua vita, mi dispiace. Auguri. Mi dispiace. Ti piace sta canzone? Questa dice gne, gne, gne. Allora, questa è la canzone di Domenico, si chiama gne, gne, gne. Allora io vado in privato 899 con gne, gne, gne. 899 48 46 10, vado in privato, canzone di Domenico, gne, gne, gne. È finita pure, Domenico, sei fortunata. Allora, qua non vedo una lampadina accesa, vuol dire che... Ah, eccola qua. Pronto? Hello? Vaffanculo. Allora, 899, 48, 46, 10, vediamo. Domenico, ma ormai... Chi è?
9: Io Gennaro.
1: Chi Gennaro?
9: L'ho chiamato prima.
1: Da dove? Ah, sì, da Sarno?
9: No, a Gennaro, madonna, mi sono trascorsi giusto 3 minuti.
1: Lo so, dimmi.
9: Sei prima, da Pozzuoli.
1: Ah, sì.
9: È caduto la linea, mi dice, a me mi dispiace quando poi... Se
1: no, non ti preoccupare, tu stai in macchina.
9: Rimanere una persona così a telefono, no. È bellissimo.
1: Ti ringrazio per i saluti, ti voglio bene, un bacio, un applauso dallo studio, ciao.
9: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Pronto?
11: Buonasera, Gennaro.
1: Chi è?
11: Sono Eugenio da Casandrino.
1: Casandrino dov'è?
11: È vicino a Arzano,
1: Cadoria. Dimmi.
11: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Ok, quando sei nato?
11: 15-6-90.
1: 15-6-90. Fammi concentrare un attimo. Sì. Hai avuto una forte delusione, tu vedo qua.
11: Sì.
1: Ti ha lasciato già?
11: Un paio di mesi fa.
1: Però tu stai soffrendo tanto perché l'ami molto.
11: All'inizio sì, adesso...
1: Però ti posso dire una cosa, questa aveva un altro uomo, lo sapevi già?
11: No, lei mi disse che per il carattere all'inizio, poi...
1: Ma tutto stronzato, tutto stronzato, non da parte tua, da parte sua. Lei ama un cardelluccio e praticamente diafragola.
11: Ah.
1: Lei c'ha un altro uomo, tesoro.
11: Ah, questo non lo sapevo.
1: No, pensa, non ho detto, scusami, lei pensa un altro uomo. Lei
11: pensa, non è che se n'è andato.
1: No, attualmente no, però non è ancora perduta, sai, la puoi recuperare, secondo me.
11: Allora,
1: dimmi una cosa, Assunta chi è? E anche Loredana chi è?
11: Assunta è una cugina sua, Loredana è un'amica.
1: Lo so, ma t'hai fottuta sta Loredana?
11: No, mi piaceva, però...
1: No, io volevo che tu proprio industate, cioè cookist.
11: No, mi piaceva perché...
1: Ah, allora se mi registro un sacco, tu rimani diretta, eh? Allora,
11: no,
1: tu te la volevi fottere, sì o no?
11: Sì. Ah,
1: lo vuoi ammettere?
11: Sì.
1: Perché io sono Gennaro D'Auria solo...
11: Verità.
1: E allora, te la volevi fottere, sì o no?
11: Sì.
1: Non dai fottuto, purtroppo, no. Non dai fottuto.
11: No, perché poi lei è un'amica, ha detto...
1: È un'amica.
11: Un'amica della mia ex.
1: Ah, è figurato. E Anna chi è quest'Anna che vedo molto forte nei tuoi occhi? Chi è quest'Anna?
11: È mia zia.
1: Lo so. Che fa tu Anna sta zia la tua?
11: Io.
1: Ah,
11: no, è una zia che mi ha accudito veramente.
1: Io ho visto che tu hai mangiato, hai dormito, ti ha abbracciato, ti ha accarezzato, ti ha contato la favola di Pinocchio.
11: Sì, mi ha accudito da bambino, è la verità.
1: Lo so, ti ha cresciuto un pochettino, eh?
11: Sì.
1: O biscotti è diventato grande. Allora, a un certo punto la zia non serve più. È abbandonata sta zia.
11: È maturata?
1: Ma che è maturata? Capito, è maturata? Ti sto dicendo che tu hai lasciato sta zia, cioè nel senso che non la pensi più.
11: Come prima,
1: te la fastidia.
11: Ero piccolino prima, perciò.
1: Ho capito. Un schiotto bombolone e poi biberò.
11: Biberò.
1: Turir, Icagnes. Comunque tu, con questa donna è finita, tu troverai un'altra donna.
11: Quando?
1: E sarai
11: più
1: molto
11: meno?
1: Felice.
11: Più o meno quando? No.
1: Sai come si chiama questo che tu conoscerai? Sì. Luigia, con maciliegge. Luigia.
11: Ecco. Ovvero?
1: Rimano pochi. Rimano poco.
11: No, perché da tanti nomi, secondo me... Allora
1: Luigia, Luigia, no Francesca, Luigia. Ti agitano un uomo per ti fa capire.
11: Ah, bravo. Sarò sarà proprio la
1: chi vivrà?
11: Vedrà.
1: Bravo. Ok, non ti preoccupare. Chiamami qualche volta in privato e ti spiegherò molte cose in più. Perché tu ti voglio dire anche un'altra cosa. Sì. Perché a notte ti uscite sempre? Cioè, 50 volte, non dormi più bene. Per quale motivo?
11: 50 volte no, però.
1: Vabbè, 3-4 si dice. Volte, sì. 3-4 volte. Cioè, la notte non ti senti sereno tu.
11: Sì, anche,
1: le volte che sei molto
11: anche da quando mi sono lasciato pure.
1: No, ma poi a parte, sì, questo influisce molto, però alle volte ti sei lasciato, quando ti sei lasciato con lei, alla notte ti sei alzato e ti hai mangiato pezzi di formaggio, è vero oppure no? Ti viene fame la notte, per quale motivo? Quando l'hai mangiato il formaggio? L'altro ieri?
11: L'altro ieri no, 4-5 giorni fa.
1: Ma era un formaggio rotondo questo qua?
11: A orecchio, sì, è rotondo, Come fa tanto in atto queste cose?
1: Come faccio?
11: Mi sa che hanno io freddo un gol,
1: lo so, lo so. fattene un freddo culo, scusami, perché ti dico una cosa. No, no, scusami, perché io sono Gennaro D'Auria.
12: Solo verità.
1: E allora te sta zitta, magnate l'auricchia e sta zitta. Comunque, per te ci sarà un'altra donna e andrai molto bene. Auguri.
12: Grazie, Gennaro.
1: Un bacio, ciao.
12: Un bacio, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao. Allora, abbiamo lasciato questo amico. Signori, guardate che bello. No, va già fatto. Voglio far sentire questa bellissima musica. Sentite qua, si chiama Vandet. Ricercato vuol dire. Tutto per Domenico, l'amico Vincenzo, l'amico Michele, Giacomo. Sentite quanto è bello sto fischio. Pensate un po' al tiro di amori lontani. 899 48 46 10.

0: Allora, sto scherzando. Allora, quanto sei nato?
1: 9682.
0: 96. Ah, è come lui, Vincenzo. Auguri allora.
1: Domani.
0: Infatti, noi ti facciamo gli auguri anticipati. Grazie. Che vuoi sapere, voglio?
1: Sull'amore.
0: Quando sei nata? Scusami, nato. Quando è nata lei?
1: Il 22.
0: Allora, che calura! 22. A fare l'amore comincia tu. Allora, quando sei nato? E quando è nata lei?
1: Lei è nata il 22/12/84.
0: È passato guai.
1: Perché?
0: Ti ha lasciato già?
1: No.
0: Succederà molto, ma molto presto.
1: Grazie.
0: Perché tu la... io ti diciamo, in realtà. Allora, tu sei un gemello, giusto?
1: Sì.
0: Allora, stammi a sentire. Tu ti sei messa con... No, a me diciamo la verità. Tu ti sei messa con questa persona perché tu volevi un'altra persona. Visto che non hai ottenuto quello che tu volevi, ti hai messo questa povera pataterna. Però tu non l'ami. E te lo giuro su pateterno.
1: Non è vero.
0: Non è vero. Padre, Figlio, Spirito Santo. Allora, stai a sentire. Amico, vuoi sapere? Io ti ricavera te e tu mi dici non è vero. La mia sconfitta l'accetto, ma non è così. Non è così. Figlio mio, tu devi dichiarare la tua vera identità. Tu non sei uomo.
1: Io non sono.
0: Nel senso che non dici le verità.
1: No, non è vero quello che dici.
0: A quanto tempo stai con questo?
1: 7 anni.
0: Allora, mo ti faccio una domanda davanti a tutti gli amici della radio.
1: Sì.
0: Però a verità, perché io se non ti sputo in faccia. Tu la ami o non la ami? Non ho detto che la vuoi bene. Tu la ami o non la ami?
1: Certo che l'amo.
0: E allora sei un grande buciardo, patuta e patuta. Lo chiama?
1: Daversa,
0: sì. Buciardo, patuta e patuta, Daversa. Non è vero che la ami. Cioè... Una volta ci tenevi molto per lei, mo non ci tieni, ci tieni a livello di bene, ma non di amore. L'amore sai che cos'è? È una vibrazione. Quando batte il cuore, quando fai l'amore, cioè c'è quella vibrazione. Ci tieni, cioè ci tieni, amo bene, ma non c'è quella vibrazione più d'amore come c'era una volta. Perché sai per quale motivo? Mo te lo spiego anche. Allora, siccome io studio molto, il microcosmo, sai che cos'è? Mi ascolti?
1: Sì, ti ascolto.
0: Il microcosmo, sai che cos'è? E il basso cosmo, sai che cos'è? Praticamente è l'essenza della tua vitalità, cioè praticamente è l'essenza della tua energia. Tu hai un'energia molto bassa, figlio mio, e quando mi vieni a dire davanti a un grande veggente come Gennaro D'Auria che tu a questa la ami, io ti dico no. Ti lascio in diretta, puoi dire quello che vuoi.
1: Vabbè, non è come all'inizio, però comunque.
0: No, pesce zainz e chiugo, ma una volta, bello mio.
1: No,
0: parlamoci chiaramente. Tu, cioè, tu la vuoi bene. Il no, bene è una cosa e il sesso è un altro. Sto sbagliando?
1: No, chi le sai sempre?
0: Ma che cazzo stai dicendo? Io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che non provi più quella cosa che provavi una volta.
1: Certo.
0: Cioè, una volta eri molto più virile con lei, o no?
1: Sì.
0: Cioè, ma ricimavrata, il voto, tu hai avuto pure affatecchie. Sai che vuol dire? Che hai avuto rapporti con lei, ma però hai abbassato un babà. Cioè, vuol dire che tu, alle volte, cioè, andando al rapporto, non avevi più voglia di fare l'amore con lei.
1: No, questo no.
0: Non avevi quel desiderio forte.
1: Vabbè, all'inizio è tutto più forte.
0: No, io parlo... Ma scusami, io sto dicendo adesso. All'inizio ti ho detto che tu eri un leone. Ma all'inizio... Io sto parlando di adesso.
1: Sì, hai ragione.
0: Hai ragione, un cazzo! Però tu mi dici la verità. Io ti sto dicendo... ma davanti agli amici qua... Io non sto dicendo che tu non sei buono, sei un ricchione, oppure che... Io sto dicendo che tu sei una persona speciale, però attualmente non c'hai più quell'erezione che avevi una volta con la tua ragazza. La vuoi bene, ti ho detto, bene è una cosa e l'amore ne è nata. Sto sbagliando? No.
1: Certo, all'inizio era più forte.

0: Mamma, e che sto dicendo?
1: Comunque alla fine mi lascio.
0: Alla fine io vedo un'altra donna per te. Nel tuo matrimonio, guarda, tutto può pur spesso acquista, però ricordati queste mie testuali parole. Ti sposa pure, però tu non sarai felice. Tu andrai con un'altra donna.
1: Ma lei?
0: Ma vuoi passare un attimo a sta guagliona tuia?
1: No, non c'è vicino a me, c'è macchina.
0: Tu devi, allora, io credo una cosa, ascoltami attentamente, io non voglio essere l'uccello di malaugurio.
1: Sì.
0: Io credo una cosa, che quando uno non sente più niente per un'altra donna, bisogna fermarci. Cioè, se tu non senti più niente per essa, cioè la vuoi solo bene, perché il tuo è solo bene, capito? Il tuo è solo bene. Tu soffriresti tanto vedere questa donna insieme a un altro uomo. Però tu, a livello sessuale con lei, ci vai tanto per sì, ma non c'è più quell'erezione, non c'è più quella cosa forte. Quello ti voglio far capire, non so se sono chiaro.
1: Va bene.
0: Ma mi sto sbagliando?
1: No.
0: Dimmelo, io accetto anche le sconfitte.
1: No,
0: io
1: non
0: sono
1: come
0: il padre eterno.
1: Ti posso dire che non è come all'inizio, ma è tutto a posto.
0: Auguri allora. Se come dici tu, auguri, mi sono sbagliato.
1: Io volevo sapere lei se mi tradisce, se mi ha tradito.
0: Non ti tradisce. Però tu non me la conti giusta. Lei non ti tradisce. Io ti sto dicendo un'altra cosa e tu non mi vuoi essere chiaro a me.
1: Sì,
0: cioè, Gennaro D'Auria piange quando... Quando
1: no,
0: vede che le persone dicono le bugie come te, che sei un grande bugiardo.
1: Non è vero,
0: e sei bugiardo perché non mi stai ammettendo quello che io ti ho detto. Tu sessualmente non provi più quasi niente per lei. Perdonami, ma è la verità.
1: No, Gennaro, non è vero.
0: Ma ci stai tanto per starci?
1: No.
0: È un fatto solo di comodità tua. Cioè, è un fatto solo perché, come si dice, quando uno si affeziona a una cosa, oppure è un'abitudine, bravo, un'abitudine. Però, cioè, tu, a livello sessuale, che cosa provi?
1: Mi piace, a livello sessuale.
0: Allora, mi sono sbagliato, ti chiedo scusa, tanti auguri, va bene?
1: Grazie.
0: Ma quale grazie? L'ipocrisia, le bugie, queste cose, è inutile. 899, ma io sono sicuro di me. Sono sicuro di me. Pronto?
2: Gennaro.
0: Chi è?
2: Sono Luigi.
0: Dimmi, caro.
2: Vuoi sapere qualcosa sull'amore?
0: Sì, quando è nata lei?
2: 1585.
0: Un attimo, voglio annunciare il numero telefonico 899 48 46 10. Da dove chiami? Che paese chiami?
2: Da provincia di Salerno.
0: Che zona?
2: San Valentino, Sarno, San Marzano.
0: Io volevo dire una cosa, scusami un attimo. Sì. Tu già hai chiamato prima, forse?
2: No, molto tempo fa in una diretta scorsa tua. Sono un tuo fan, infatti ti seguo sempre. Ecco.
0: Ti ringrazio. Volevo salutare Colliano, volevo salutare Condursi Terme, volevo salutare Carni Paesane, appunto dove c'è Gerardo che c'ha dell'ottima carne paesana. Andate alle terrazze se volete mangiare una bistecca veramente con i fiocchi, della carne ottima. L'unica macelleria che io amo è Carni Paesane da Gerardo alle terrazze di Palomonte. Un'altra cosa, voglio salutare il mio amico Galileo, con Roberto e tutti gli amici di Colliano. Un saluto a Senerchio, un saluto a Mater Domini, perché Radio Camaldo Listerio si ascolta anche a San Gerardo. Quindi un saluto a tutti quanti voi, vi voglio bene, a Valva, e chiamatemi 899 48 46 10. Che vuoi sapere da me, vai?
2: Sull'amore.
0: Allora, quanto sei nato?
2: 9-2-87.
0: Quando è nata la tua ragazza?
2: 1-5-85.
0: Ma perché anni si corna questa? Io vedo che tu
2: no,
0: hai avuto... No, in passato vedo rapporti con donne, hai fatto un mischio qua, eh?
2: Però prima che mi fidanzassi.
0: A discoteca lei, pure, mica un bordello comunque.
2: Sì, sì, va bene.
0: Pure
2: però...
0: ricchiuno, ti hai fatto tutto quanto.
2: No,
0: che ti ha voluto, questo l'ho visto. Un uomo che ti ha corteggiato in un modo esagerato. È inutile che dici peccato all'anima tua.
2: No, aspetta, sto dicendo, può essere, però non
0: no, che, può ma, essere, è successo fa? Sì o no? O se no, chi brutto cosa?
2: Quanto tempo fa?
0: T'ha fatto un bello salto in bocca? T'ha fatto sì o no?
2: No.
0: E allora sei un grande bouchard.
2: No,
0: e diciamo la verità.
2: Ci sembra uno da mule, sì.
0: T'ha fatto un salto in bocca sì o no?
2: No.
0: Ah,
2: no, come volevo, però.
0: Vabbè, tu volevi fare. All'ultima tutta non l'ha fatta.
2: No.
0: T'ha già creduto?
2: Io
0: non ti credo.
2: Pure l'altra volta, se stai dicendo.
0: Ma tu lo sai troppo bene che te l'ha fatto. Ma perché dici queste cose? Se tu dici di volermi bene, mi chiami.
2: Certo.
0: Ma perché non ammetti la verità? Cosa che hai vinca? Cioè, ecco, ma stessa cosa. Io mi faccio segni e croce, no? E tu mi viene a dire, no, tu non l'hai fatta. Cioè,
2: no,
0: per cortesia.
2: Dicendo,
0: in passato sto parlando di molti anni fa.
2: Ah, sì.
0: T'ha fatto un salto in bocca, sì o no?
2: Sì, è stato parecchio tempo fa.
0: T'ha fatto, sì o no?
2: Sì.
0: Un salto in bocca, t'ha fatto, sì o no?
2: Però diciamo che era piccolino.
0: Ma a me che me ne importa, t'ha fatto, sì o no?
2: Sì, questo che di.
0: Assa fa di. 899 48 46 10. La tua ragazza ti vuole bene, non ti tradisce, ma fai parecchie chiacchiere. Sei molto geloso di lei.
2: Sì,
0: è come alle volte. Mo' ti dico due parole e capisci, ma buono. Anche se sei stato un grande disgraziato, perché io ho già visto non un salto in bocca, ma più di uno. Vabbè, lasciamo perdere quello.
2: No.
0: Però l'hai confermato e questo mi vale, giusto?
2: Sì.
0: Ok. Allora, io mo' ti dico una cosa.
2: Sì,
0: tu sei geloso a che sta pecciarella a Sechren. Sai perché a Sechren?
2: Perché?
0: Ah, mi dico un lato purtò, o pesce un po' purtò. Scusami, ti voglio dire una cosa. Tu devi aver fiducia di lei. No, pesce.
2: Non so, Gennaro, ti spiego una cosa.
0: Devi aver fiducia di lei, anche se lei. Guarda, tu la pierda che se questa te lascia, se già non ti ha lasciato.
2: No.
0: Tu devi aver fiducia. Ricordati che la femmina, se te lo fai corna, ti fa.
2: Sì, ti fa.
0: Però questa donna non ti ha fatto il corno. Tu la vuoi bene, vai avanti e tanti auguri. 8, 9, devo dare spazio a tutto, perdonatemi, ma devo dare spazio a tutto. 899 48 46 10. Vai Domenico. Scusami.
3: Buonasera, chi è?
0: Allora, abbiamo tutte le linee libere. Vediamo un po' chi è. Adesso tocca a me. Pronto?
4: Pronto?
0: Salve, chi è?
4: Sono Emilio da Foriglia.
0: Allora, da dove chiami?
4: Da Foriglia.
0: Abbassa un po' il volume. Cosa vuoi sapere sul lavoro?
4: Sì, un po' sull'amore.
0: Va bene. Anna chi è?
4: Anna chi è? È la mia suocera.
0: Ma quanto è cattiva. Ti ha mandato tante maledizioni a ritte e a fanculo e schiattà.
4: Mamma mia.
0: Ma perché è così cattiva sta suocera?
4: Ma lo so, cioè no,
0: No, figlio mio, no, figlio mio, tu mi dici la verità, è vero oppure no?
4: No, è vero, però...
0: E allora come tu andi?
4: Sì, però... ma che ne faccio io?
0: Da dove chiami?
4: Da Foria, Napoli.
0: Angela chi è?
4: Angela?
0: Sì.
4: È la mamma del mio amico.
0: È una brava signora questa qua.
4: Sì, lo so.
0: Lo sai che ti vuole molto bene. Io ho le carte davanti, ditelo.
4: No, ditelo.
0: No, allora, io la mia mente, no, io ho due ragazzi qua, due persone eccezionali che possono dire la verità. Allora, dimmi una cosa, Ida chi è?
4: Ida è un'amica.
0: Ma te la sei fatta?
4: No.
0: La volevi fare però, eh?
4: Vabbè, sì, però...
0: Ti mette le scuole all'uomo, non dai fa che ella è fidanzata. Fa un bravo, auguri, andrai avanti e migliorerai. No, e non ti fa ida perché si muove lo sfaccimma.
4: Ciao.
0: Ha capito che non è le cose parla con giornale d'Auri. Allora vogliamo ricordare il numero telefonico 899 48 46 10 899 Salvatore 8 ossigeno 899 48 46 10 linee libere. Allora 899 48 46 10, io sono a vostra completa disposizione, chiamatemi in questo istante, sono a vostra completa disposizione. Vorrei mettere una bella, vediamo chi è che ci chiama. Io signori, io non uso i filtri, tutti quelli che chiamano vanno in diretta. Pronto? Cioè, sono quel tipo che metto in attesa oppure metto là, che vuoi sapere? No. Voi stanno gli amici qua disponibili e dicono la verità. L'amico qua che è il più caro.
5: Sì,
0: mio,
5: sì, è vero, è vero.
0: Domenico,
5: è vero.
0: Poi?
3: È vero, è vero.
0: Allora, chi è in linea?
4: Ciao, Jenny.
0: Un fravagatore, chi è?
4: Ciao, sono Peppe.
0: Ciao, Peppe, dimmi.
4: Vorrei sapere un po'.
0: Certo, quando sei un allora io non voglio sapere il problema. Il problema lo scopro io. Siccome io sono un veggente, ne ha già bisogno di dire voi che volete sapere. Allora, quando sei nato?
4: Il 15 giugno del 1990.
0: Un fravagatore chi è?
4: Fravagatore.
0: Cioè colui che lavora l'alluminio, lavora praticamente le fontane, l'alluminio, cioè a livello di cemento armato, chi è?
4: Mio padre.
0: Lo so, Armando chi è?
4: Armando è un amico d'infanzia.
0: Ma è ricchione, chi sta Armando?
4: Un po'.
0: No, tu l'hai fatto, figlio mio. È inutile che mi futta a me, perché io ti dico che tu ci hai fatto fare un pompon. È chiaro? È vero?
4: No, lui voleva.
0: Giusto, perché sta una persona vicina a te non vuole ricere. Allora, siccome io sono Gennaro D'Auria, solo verità, io dico le verità. Allora, te lo sei fatto fare, sì o no?
4: Sì, veramente sì, Gennaro. Io volevo resistere, ma lui con la forza me l'ha preso.
0: Con la bocca te l'ha preso, insomma, tu sei arrivato anche in bocca. Scusate.
4: Lo so, anche vergogna a dire queste cose.
0: No, devi mettere su una faccia tu. Che vuoi sapere da me?
4: No, volevo sapere un po' sul lavoro, se andrà avanti.
0: Vediamo un attimo, quando sei nato?
4: Il 15 giugno 90.
0: 15 giugno 90. A te ti piace pure a te un palamatre? Allora, vediamo un po'. Ti piacciono? No poco.
4: Come andrà, Gel?
0: Ti piace o non ti piace?
4: Cosa?
0: No poco.
4: Poco.
0: Lo so, però è già passato però l'amico è sincero, devo dire la verità, tu andrai avanti e andrai molto bene. Per te ci saranno degli spostamenti, vedo qualcosa di molto positivo. Vai avanti, figlio mio, auguri.
4: Grazie.
0: Ciao, grazie a te. Vedi un pochettino, no, vieni vicino a Gennaro D'Auria, pure tu Giacomo. Allora, Gennaro D'Auria vale oppure no? Cioè, vale sì, Gennaro sì, D'Auria? Cioè,
3: molto,
0: no,
3: molto.
5: Gente che vale.
0: Allora, abbiamo i telefoni liberi, non ci vuole nessuno, non ci ama nessuno, però sono sicuro che tutti quanti state chirecchi e apprezzati. 899, un saluto particolare, devo dirlo, a santo, hai sentito l'amico? È stata accorta. 899 48 46 10. Allora ricordiamo il numero 899
3: 48 40.
0: No, ripeti.
5: 899 48 46 10.
0: Bravo, ripetilo.
5: 899 48 46 10.
0: Per parlare con Gennaro D'Auria, se volete solo la verità, eh. Vediamo un po'. Hello.
6: Pronto? Pronto, buonasera, Gennaro? Pronto?
0: Ah, scusate. Pronto. Allora, Gennaro D'Auria sta qua. Pronto?
6: Pronto, buonasera. Buonasera.
0: Salve. Il medico chi è?
6: Il medico è un amico.
0: E veramente voi, voi cosa volete sapere da Gennaro D'Auria?
6: Io vorrei sapere qualcosa sul lavoro. Comunque il fatto del medico, proprio ieri mi sono fatto una visita al ginocchio.
0: Hai fatto buona, perché tieni un ginocchio che ti fa male, si è fatto un pochettino sulla fragola, cioè a livello che si è fatto un pochettino arrossato e ti fa male all'internet filista. È vero oppure sto dicendo stronzate?
6: È verissimo.
0: E giuralo.
6: Mi è infiammato, lo giuro.
0: Tu sei una persona.
6: Quale ginocchio ha detto, scusami?
0: Il destro, il destro.
6: Bravo, com'è? Sì, il destro.
0: Com'è? Com'è ci ha fatto tolina? Io sono Gennaro D'Auria, solo
6: verità.
0: E allora perché ti permetti di parlare in questo modo?
6: No, perché come hai fatto veramente a disrudere?
0: Ma vero, tu hai potuto agire pure un'altra cosa, babà, che tu l'hai chiamato per sfottere, è vero oppure no?
6: No, esiste proprio, non esiste proprio, Gennaro.
0: E allora a me che vuoi sapere? Parli, eh? Parli.
6: Qualcosa sul lavoro, no?
0: Sul lavoro?
6: Sì.
0: Porti gli occhiali tu?
6: Sì.
0: Lo so, vedi che all'occhio destro tu non ci vedi bene, figlio mio. Tu devi cambiare gli occhiali. E chi è questo imbecille che sta vicino a te che ride? Chi è questo imbecille vicino a te?
6: È mio cugino.
0: Passa pure un attimo, questo imbecille.
6: No,
0: ma passa questo imbecille un attimo.
6: Aspetta un attimo.
0: Imbecille!
7: Dimmi, gente.
0: Ma sei un grande imbecille, sì o no?
7: No, vabbè,
0: Gennaro,
7: sai perché?
0: No, no, a me il Satana non mi piace.
7: No, lo
0: perché
7: so,
0: perché io
7: però
0: lavoro seriamente.
7: No, no, adesso scusami un attimo, ti voglio dire questo.
0: Che cioè, buono, dice, sentimmi un po'.
7: No, no, no, che mio cugino mi ha detto, vorrei si chiama Gennaro Andovino, fatelo, è veramente, cioè, io ho ceduto perché, cioè, la cosa che pure sono rimasto sbalordito, però
0: No, tu eri scelato la verità, perché tu si non ti merda. Vuoi dire la verità?
7: No, no, no,
0: un attimo a sentire. Tu prima che chiamava tuo cugino, chiama Kist.
7: No, no, no,
0: vorrei che
7: ti dici qualche
0: stronzata.
7: No, no, no, stai sbagliando perché noi ti chiamiamo sempre.
0: Vabbè,
7: è la prima volta che mi sento perché... però.
0: No, no, ferma, è la prima volta che vi sento.
7: No, e allora mo ti dico un'altra cosa, sono l'amico di Agostino Imperatore di Arzano, della Radio Nuova Tirrenica. Ma hai capito come ci sono, mo?
0: Ho capito chi sei. Un attimo solo, ti voglio bene, ascolta. Però non mi ha mai parlato su cugino tuo, io.
7: No, vabbè, ma perché lui veramente, cioè, la città,
0: no, scusami, amore, ti chiamo amore perché io amo Radio Nuova Tirrenica, io l'adoro, una radio che è nata nel 1979, Agostino Imperatore, Gaetano Imperatore,
7: Gaetano
0: purtroppo è morto, è morto. Allora, stava a dire, ma però non abbiamo mai parlato di questo tuo cugino.
7: No, ma guarda, io, cioè, ci ho fatto arrosare. Perché mio cugino è
0: no,
7: come
0: ci
7: pigliate
0: un po' di collera.
7: No,
0: perché
7: no,
0: ci sono tutti lì là sotto a città, chi
7: sono a me? No, no, non esiste, sai perché? Ci
0: chiamano
7: perché Gennaro non è che legge proprio la salute.
0: Gennaro D'Auria, Gennaro D'Auria.
7: Una cosa leggera, una cosa leggera.
0: Gennaro D'Auria, mai pigliate per culo a nessuno.
7: No, vabbè, questo, Gennaro, ti posso dire una cosa? E la città ci si chiamano perché Gennaro non è che lei va per la salute proprio, però qualcosa lei
0: c'è. Gennaro Davide ha solo un difetto, che è troppo impulsivo, però non ha già mai pigliato per culo a nessuno.
7: No,
0: questo lo voglio
7: mai,
0: dire.
7: No, Gennaro, guarda che da città noi siamo vecchi ascoltatori, perché se c'è, insomma,
0: a proposito, hai parlato con Agostino Imperatore?
7: Sì, ha detto che te la chiamava in questi giorni, ma non lo so se l'ha fatto.
0: Quello sta, lo sai
7: in
0: dove?
7: In Spagna, in Spagna, sì, sì.
0: Diglielo che noi parliamo solo bene della sua vecchia radio.
7: Non ti preoccupare.
0: Ci ha pigliato proprio i gol.
7: No, quando mai? Non piangere perché non ti preoccupare.
0: Non si fanno queste cose, me lo potevi dire.
7: No, vabbè, non ti preoccupare. stando cornuto, se no Arzano, stando cornuto.
0: Va bene, comunque.
7: Va bene.
0: Un saluto da Arzano.
7: Vai avanti, perché diciamo, voi, gente come te non ce ne sono.
0: Va bene.
7: Pensa solo che gente come te non ce ne sono. Lo dico in diretta, non lo dico più. Va bene?
0: Ti passo un attimo gli amici miei.
8: Ciao fratellino, sono Domenico.
7: Ciao, ciao.

0: Ciao,
1: scusa, Gennaro sta studiando un poco Golden.
0: No, ma diglielo perché guarda, se passi c'è l'hai tenuto un prenditi. Perché no, gli altri ma Gennaro lui, no, lui riesce a vederti se cosa mai. Quando hai il ginocchio destro, immagini Sarini non ti sei visto?
1: Sì, infatti.
0: Gennaro, capito, siccome, sì. Gennaro siccome lui subito capisce, intuisce le cose, allora automaticamente la rosata c'è.
1: Sì, ti parte in automatico, è normale per dire che è il tuo cugino che sta a fianco e dire vedi, è normale che ti parte, però
0: ma è normale, sì, cosa. Ma io te l'ho detto, detto qualcosa leggero sulla salute, riesci a vedere. Sì. Però è normale, se tiene proprio una malattia, tu c'è responsabilità, perché va bene?
1: È chiaro, questo è
0: chiaro. No, ma è chiaro, ma noi lo sappiamo, cioè, secondo veramente è veramente un peggente. Questo lo voglio dire a tutta la campagna.
1: Lo dico io, lo confermo anche io.
0: No, perché cioè, alla fine così è. Perché lì mi chiamate un sacco di volte e Gennaro veramente è riuscito a fare cose.
1: Ok.
0: Va bene?
1: Un salutone da tutta la
0: campagna. Salutamela, è un bacione, la voglio bene.
2: Buonasera.
0: Ciao,
2: sono un altro amico di Gennaro, Gennaro è un grande, non si discute,
0: sì, lo so. No, ma io ho fatto una risata quasi liberatoria.
2: No, beh, ma adesso l'ha capito anche lui. Lui. Non ti preoccupare, ok?
0: No, perché noi no, ti dico questo. Dite la giornata che a noi, cioè, per strunzare per ridere, non è per telefonate, capito?
2: Sì.
0: Va bene. Salutamelo, ciao,
2: buonasera.
1: Bacione, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao.
3: Allora abbiamo linee libere. 899 48 46 10 899 48 46 10 Il programma è offerto dal bar e Boracio, siete in via Nazionale, andate là, troverete tutto quello che vi occorre. Le linee sono libere, 899 48 46 10 Io sono una persona così umile, forse voi non mi credete, ma ho le lacrime agli occhi perché quando io dico una cosa e sono sicuro di me, mi viene da piangere, perché io vorrei che la gente capirebbe la differenza fra il sensitivo, fra colui che apre le carte e il veggente. Io non c'ho carte, il veggente è colui che con la mente riesce ad entrare nel karma. Sapete che cos'è il karma? È la data di nascita, nel karma di una persona, e capire quello che sta succedendo. Abbiamo linee libere, Salvatore, ossigeno, 899 48 46 10.

Allora, Salvatore, diamo anche la possibilità ai poveretti di entrare in diretta con me, ok? Salvatore, diamo la possibilità anche ai poveretti.

0: Flavio Camaldo Listerio da Torre
1: del Greco,
0: Napoli. Chi vi parla è Gennaro D'Auri in compagnia dell'amico
1: Domenico.
0: Ok, andiamo avanti, vediamo. Domenico, vedi, io non filtro nemmeno, passo direttamente la chiamata, proprio per farti capire la sicurezza. Pronto? Pronto? No. Pronto? Buonasera, buongiorno, chi è?
2: Buongiorno.
0: No, non vi chiedo perdono. Non vi sento proprio, arrivederci. Non vi sento, no. Allora, l'hai detto? Allora, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora, questa canzone io la voglio mettere per Domenico, per tutti gli amici che vogliono chiamare 899 48 46 10. Musica da Radio Camaldo Listerio, dopo andiamo in diretta. Io rispondo in privato. Tu mi vuoi, tu mi vai.

0: Allora, quando è nata?
1: Io 59, il 20 agosto.
0: 20 agosto, voi avete molto sofferto d'amore, vedo qua. Che vuole sapere?
1: Voglio sapere se trovo lavoro e se trovo un uomo.
0: Voi avete lavorato anche, io vedo qua delle pelli. Voi avete lavorato anche nei tessili, cioè a livello di cucito?
1: No.
0: In passato parlo, non adesso.
1: In cucina, sì.
0: Vabbè, però in passato io vedo che voi avete cucito anche.
1: No.
0: Sicuro?
1: Allora, sicuro, perché non sono brava a cucire, no.
0: No, però c'è vostra sorella che l'ha fatto, io lo vedo qua. Vediamo un attimo.
1: Sono stata lì a stirare, però no, a cucire.
0: Io vedevo una cosa del genere, perciò ve l'ho
1: però
0: detto.
1: A stirare, vediamo. Sì.
0: Voi siete stata rifiutata da un agriturismo ristorante, vi ha cacciato fuori, perché?
1: Perché sono cicciottella.
0: No, perché voi siete una mariola. Scusate se vi dico. I forchetti e i coltelli al maggio rubati. Scusate se ve lo dico. Io vedo dei coltelli, delle forchette che avete rubato in passato.
1: No.
0: Questa è stata una cosa, signorina, questa è stata una cosa vecchia, una cosa che vedo vecchia. Comunque lei lavorerà.
1: Ma è andata lì dove dite voi? Questa è un'amica mia che è andata, non io.
0: E allora chi ha rubato?
1: Io voglio sapere,
0: il furchetto. No, scusatemi, il furchetto e i coltelli chi si ha rubato?
1: Io no, perché a casa mia...
0: È stata l'amica vostra che va a Itavuia.
1: Questa è la mia amica che mi ha detto che si è fatto lei le posate, io no.
0: Ah, si è rubato tutto cosa. Vi da mettere lo scuorno. E voi ne avete richiamata
1: a chiesta? Io non posso mettere scuorno perché non l'ho preso io.
0: No, io dico alla vostra amica, si è da mettere scuorno perché si è rubato cucchiaio, forchetta, a chi l'agriturismo, si è da mettere scuorno.
1: No,
0: perché siccome è una grande, è la più cara amica vostra.
1: Non è molto amica, che mi ha tradita.
0: Vi ha tradito, però va a ritti che si è rubato i furchetti e coltelli.
1: Me l'ha detto lei, sì.
0: Quanta coltelli e furchette si ha rubato?
1: Non lo so, mi ha detto solo che se la pensi si è fatto le posate a casa sua.
0: Si è fatto tutti posate. Alla passata guai. Quando è nata?
1: Lei non lo so.
0: Voi?
1: Io? Sì, 59, 20 agosto.
0: Vabbè, stata passata di... Questa compagna non è buona, l'avete lasciata?
1: No, già l'ho lasciata, sì.
0: Meno male, lascia far di...
1: Sono sette anni,
0: Anna chi è? Questa Anna che mi esce nella mia mente, chi è?
1: È un'amica.
0: Ma questa pure è Mariolo.
1: No, non c'è
0: non
1: più.
0: Lo poco è Mariolo pure essa.
1: Non lo so perché non c'è più nella mia mente.
0: Non lo saccio, ma io vedo i Wandir che hanno scomparsi, i Wandir argentati.
1: Ma perché vuol dire?
0: E io vedo tutti i cazzo, io vedo tutti i cazzo. Cioè vuol dire che vedo tutto quello che voi combinate.
1: Sì, però a me di loro non mi
0: si è rubati in vuol dire sì o no?
1: E che ne saggi?
0: Come che ne sapete? Ma quella era la lista pure. Allora si sono tutti bucciati
1: le posate sì, ma le vuol dire non lo so.
0: I vuol dire che l'aro Matteo Pesciarind
1: non
0: rubati.
1: Lo so, non lo so.
0: Va bene, come dite
1: se
0: voi.
1: Se la fece la polacca che lavorava con me, portarsi sì, ma non lo so. Io
0: ma la rite che si sono rubati in vuol dire, scusa.
1: No, le posate sì.
0: Le posate, eppure Wandir ha fatto piazza pulita. Ditemi una cosa, voi avete un neo sulla faccia?
1: No.
0: Al lato dell'orecchio vedo un piccolo neo.
1: No, il neo no, sono stata operata sulla spalla.
0: Ma c'era una macchia violacea, una macchia marrone.
1: C'avevo tipo un porro grande.
0: Ma proprio grosso, tipo con matita, no? Bello grande.
1: Sì.
0: Ve l'hanno operato e voi starete bene, voi lavorerete e andrete bene. Auguri, buona serata. Andiamo avanti perché non voglio perdere tempo, dobbiamo dare la possibilità a tutti ad intervenire. Vediamo un po' chi ci chiama, vediamo un po'. Pronto?
2: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno, dite.
2: Ciao, buonasera Gennaro, sono Damiano, ti chiamo da Napoli.
0: Damiano, che vuoi sapere?
2: Un po' di sull'amore volevo sapere, Gennaro, di la verità.
0: Damia, ma che sei, acquario?
2: No, sono leone.
0: Ti ha lasciato?
2: Come?
0: Ti ha lasciato?
2: Sì, purtroppo.

0: Io vedo che lei ti ha... Ma tu riesci tanto a buci questa bocca, tu mi voglio? Tu, lei ti ha lasciato perché tu dici un sacco di bucine e poi ha trascurato, è uscito i compagni tuoi e non gli ha dato affetto e amore. Antonella chi è?
1: Antonella è una ragazza che veniva...
0: Che tu hai fatto amore?
1: Ah, in classe con me.
0: T'hai fatto? Voglio, Gennaro Dauri è unico.
1: Quando andavo a scuola, insomma, no,
0: Vuol dire che t'hai fatta?
1: No, te l'ho detto.
0: T'hai fatta in due bagni, bello, no, tranquillo, no, qui, no, e qui, e mamma, che vuoi che sto? Tu da me cosa vuoi sapere?
1: Voglio sapere un po' con questa ragazza che mi sono lasciato, se
0: tornerai, attendi un attimo che vediamo.
1: Vabbè.
0: Cana, tu sei proprio pesante. Lei non ti vuole più, figlio mio, non ti vuole proprio più. Tu hai cercato di tornare con lei, ma lei non ti vuole.
1: Quindi devo andare a perdere.
0: Per te ci sarà un'altra donna. Per te ci sarà un'altra donna, mi dispiace. È rimasta molto male lei.
1: Anche io, di la verità, poi dopo mi sono accorto. Comunque ti ringrazio.
0: Chiamami in privato all'899-48-46-10. Vediamo un pochettino se faccio la cristallomanzia, vediamo un po' che cosa riserva. Auguri, buona serata, buona giornata. Signori, abbiamo qua il grande amico mio
2: Domenico.
0: Abbiamo il
3: Giacomo.
0: Giacomo, allora siamo pronti, adesso tu direi pronto, vai alla grande.
2: Pronto
4: Gennaro,
2: buonasera, chi è?
4: Sono un radioascoltatore di Gennaro.
0: Sto qua.
4: Volevo
0: sto
4: fare i complimenti
0: qua
4: a Gennaro.
0: Ma quale complimento? Tu mi fai solo i complimenti?
4: Una persona come Gennaro non esiste. Una persona umana.
0: Grazie.
4: Io lo so che lui a volte si arrabbia, si piglia collera, ma Gennaro devi essere un buon incassatore.
2: Sì,
4: e tu lo sei.
2: Da dove chiami, scusami?
4: Come?
2: Da dove chiami?
4: Io ti chiamo da Marigliano, Gennaro.
2: Marigliano, va bene.
4: Questo ti volevo dire, che noi dobbiamo essere tutti grati a te, perché tu dai un grande aiuto a noi, un aiuto umano.
2: Sì, sì, è
4: umano.
2: Vero, è vero.
0: No, ma in ricamerata, cioè
4: verità,
0: il discorso è questo,
4: è
0: stronzata bene, mi piacciono. Allora io ti dico una cosa, ma io pianto in diretta, ho pianto.
4: A noi ci dispiace quando tu ti fa, è dolore questo.
0: Ma
4: noi non vogliamo che tu devi subire questo dolore. Devi essere più forte, Gennaro, perché lo sai.
0: Figlio mio, figlio caro, ti voglio un sacco.
4: Che
0: segno sei?
4: A me dispiace assai questo fatto.
0: Ma io piango perché vedo che le persone non sono come me. Vorrei la verità. Vorrei che le persone dicono la verità, e invece c'è sfruzzacchele per dire che le si è rubato a soi. Che le si è rubato prima? I furchetti, i cucchiai. Questo agriturismo è fallito.
4: Gennaro, devi essere un buon incassatore. Tu hai un ruolo donato secondo me da forze divine, e quindi devi essere forte, perché su di te parecchie persone. Il tuo aiuto per loro è molto, e quindi non vogliono vederti che tu ti addolori, perché anche a noi ci fai del male quando tu ti addolori, perché noi ti vogliamo bene, va bene?
0: Ti voglio bene, un bacio.
4: Questa è la verità.
0: Come ti chiami?
4: Gennaro, come te?
0: Ti voglio bene, Gennaro, sono forte.
4: Grazie, Gennaro.
0: Un
4: comunque
0: bacio.
4: Io ti volevo dire
0: che
4: solo questo.
0: Che segno sei, Gennaro?
4: Prego?
0: Che segno sei?
4: Settembre, bilancia.
0: Sei la vita mia, un bacio, grazie,
4: ti
0: ciao,
4: saluto,
0: grazie
4: tanti auguri,
0: per le belle parole, grazie.
4: Che il Signore a te ti aiuta.
0: Ti voglio bene, un bacio,
4: ciao,
0: il Signore,
4: ciao.
0: Deve aiutare a tutte le persone buone di cuore, a tutte le persone che hanno veramente una buona
4: intenzione. Gennaro, ti prego, devi essere forte, perché noi abbiamo bisogno di te, tu hai avuto un ruolo, il tuo destino è stato segnato dal Signore, quindi devi essere forte.
0: Grazie, un bacio.
4: Ciao Gennaro.
0: Ciao caro, ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10. Pronto? Pronto? Passiamo avanti. Voglio mandare un pezzo musicale. ma non me lo fanno fare, ormai si è svegliata Napoli. Pronto?
3: Pronto.
0: Salve.
3: Buonasera.
0: Salve a lei, buongiorno. Non è ancora notte, siamo in pieno giorno. Ditemi, come vi chiamate?
3: Posso parlare con Gennaro? Mi chiamo Domenico.
0: Ciao, ci abbiamo anche Domenico.
2: Abbiamo un omonimo adesso qua. Mi chiamo come te, buonasera.
3: Buonasera.
2: Da dove ci chiami?
3: Io chiamo da Pollena.
2: Pollena, sì, dimmi che vuoi sapere?
3: Però qualcosa sul lavoro.
2: Sul lavoro, che quando sei nato?
3: Agosto, 18 agosto del 66.
0: Okay. Allora, tu hai lavori di cemento armato, cioè fai lavori di tessili, no di tessili, perdon, lavori di costruzioni, queste cose qua?
3: Bravo.
0: Infatti lo so, perché esatto. io vedevo che avete avuto un fermo anche dalla finanza. La finanza è venuta, ha bloccato i lavori e voi dovete avere tanti soldi, è vero?
3: Devo avere un sacco di soldi, è vero, Gennaro.
0: Quanti soldi devo avere, amore mio?
3: Sui 30.000 euro.
0: Infatti, e questi soldi non vengono a causa che tu devi pagare dei verbali della finanza, è vero?
3: Esatto.
0: Signori, io sto qua e solo dico la verità.
2: Solo verità.
0: Allora, tu ce la farai, pagherai la finanza, pagherai purtroppo il dovuto. Però mi devi dire Rosa chi è?
3: Rosa? A Rosa non la conosco. Vabbè, conosco delle persone che si chiamano Rosa, però...
0: Rosa è una signora che tu hai fatto dei lavori a casa sua.
3: Ma sarà stato tempo fa, perché...
0: Sto parlando di 5 anni fa.
3: 5 anni fa?
0: È stata l'unica persona che ti ha pagato bene. E Angela chi è? E questa Anna chi è?
3: Angela è la mia fidanzata.
0: La vedo, ma guarda, ha pianto Angela per te. Alle volte ti voleva anche lasciare, lo sai?
3: Ah, questo non lo so.
0: No, perché non ce la lasciva più. Tu hai raccontato tutta ad Angela. Angela è venuta a finanza. Angela, non ce la faccio più ad andare avanti.
3: Vabbè,
0: vero?
3: Queste cose qua sì.
0: Ti vuole molto bene la tua ragazza. E Anna chi è, la mamma? Chi è questa Anna che vedo?
3: Anna è mia figlia.
0: È tua figlia. Figlio mio, vai avanti. Ma state accorta. Guarda la castagna quando vai in campagna, perché i trigger una cosa. Cati fanno fuori. Auguri.
3: Ciao, grazie, Gennaro.
0: Ciao a te.
3: Ciao.
0: Salutiamo.
2: Ciao.
5: Buonasera.
3: Ciao.
0: La castagna, voglio. Quando vai in campagna. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Chi è che mi chiama? Chi è che mi sveglia a quest'ora?
3: Oh, scusami, sono Luigi, chiamato Ottaviano.
0: Dimmi.
3: Ti volevo chiedere un po' il mio...
0: Ti faccio
3: cucinino.
0: Salutare prima dagli amici.
2: Buonasera.
5: Buonasera.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Come va?
3: Tutto bene. Volevo chiedere qualche consiglio, in particolare a Gennaro.
2: Sì, su che cosa più o meno?
3: Volevo chiedere un po' sul mio futuro.
0: Sì, su di chi? Ecco proprio. Allora, quando sei nato?
3: Sono nato il 27-6-89.
0: A te... Tu ami le donne, però nello stesso momento le odi. Tu stai perdendo la capa, tu hai una femmina.
3: Io?
0: Perché vedo una persona femminile che tu ami molto. Ascoltami, poi voglio capire chi è morta.
3: Chi è morto?
0: Sì, vedo una persona maschile, un funerale.
3: Un mio caro amico.
0: La coppa a motocicletta ci ha battuto la capa in terra.
3: Sì, è andato in coma e poi dopo è morto.
0: Lo so, io lo vedo ancora là a terra. Antonio chi è?
3: È il fratello di questo che è morto.
0: Lo so perfettamente. Pensi che si è spaccato un cranio in due parti.
3: Lo so.
0: Quando l'hanno portato in obitorio. Vuoi raccontare? Ragazzi, io vi passo la linea perché io vedo il morto davanti agli occhi, non ce la faccio. Fatti appunto con mano tua,
2: no, dici, racconta.
3: Racconto?
2: Sì, vai.
0: Inter in croce, ha sbattuto caca per terra.
3: Ti ha fatto male, poi andò in coma e dopo...
0: Ti ha fatto male? Chi ne sa spaccata la capa?
3: Però Gennaro, non scherzare, veramente.
0: Io, no, figlio! figlio mio, non lo dire mai più. Ma chi sta scherzando? No, chi l'ha avuto a fornire la capa in terra?
3: No, lo so, il mio carissimo amico è morto e mo, infatti ancora adesso ne subiamo le conseguenze.
2: Sì.
3: Va bene, comunque...
0: Auguri, bene, ti lascio, buona serata, no. Buona giornata. Allora, saluto, in questo istante mi arrivano... Carni di Palomonte, sulle terrazze di Palomonte nasce una grande macelleria, carni paesane, salutiamo il proprietario Gerardo, come si chiama o aglione suo io? Pronto?
5: Ciao Gennaro,
0: un attimo solo, fatemi leggere, che mi ha narrato. Allora, carne di Palomonte sulle terrazze.
6: Per razze
0: di Palomonte. Allora, latticini, poi che cosa c'è? Surgelati, pane, prodotti tipici locali. Allora, Gerardo è il proprietario di questa grande macelleria, noi lo salutiamo a Palomonte perché noi mangiamo solo da Palomonte, solo Gerardo, solo carni paesane. Pronto? No, non ce ne stava nessuno. Amiamo Gerardo di Palomonte, punto e basta. Come si chiama Gerardo? Galippo. Allora, chi è sta signora che chiama? Vediamo un po', pronto?
5: Sono Anna da Isnola.
0: Anna da Nola. Amico, vuoi sapere?
5: Sull'amore.
0: Amore. Quando è nato lui?
5: Non c'è nessun lui.
0: Allora, tu vuoi sapere se trovi un ragazzo?
5: Sì.
0: Quando sei nata?
5: L'11/9/77.
0: Mannaggia bubba, prima hai fatto tanta bubù e mo vuoi sapere se trova la persona per te fottere. Allora, ti dico una cosa, Antonio, chi è questo Antonio che vedo?
5: È un amico del passato.
0: E t'hai fatto, figlia mia, hai fatto amore con questo, ci hai fatto succhiotto, te so.
5: Antonio?
0: Io vedo l'amore in macchina con lui e vedo che tu hai conosciuto 3 maschi che t'hanno solo fottuto, però alla fine non t'hanno pigliata. Però per te c'è una bella notizia, tu conoscerai un ragazzo di nome Angelo. Già l'hai conosciuto?
5: No,
0: però non faccio amore in quel modo là, a pigliò lo sperma in bocca, tutte queste cose. Ti prego, fallo per me, ti voglio bene.
5: Okay. Tu
0: me lo prometti?
5: Sì, giuro.
0: Giura su Dio che non prendi più lo sperma in bocca.
5: Giuro.
0: Ok, perché chi stanno sburrata solo in da bocca tua e tu tagli tutto pure, te metti la scuola nella faccia tua, stronza! Tu conoscerai una persona, te lo sposerai e sarai felice, auguri.
5: Scusa, posso sapere quello del lavoro, se mi sposto o no?
0: No, per il momento rimani dove stai, auguri. Allora, io chiudo questa chiamata perché purtroppo è così. Andiamo avanti. 899-48-46-10, pronto? No, andiamo avanti con un brano musicale. Signore, chiamatemi. 899-48-46-10.

0: Allora, signori, abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Gennaro, buonasera.
0: A voi, dite, chi siete?
1: Sono la sorella di un tuo vicino.
0: Ve lo passo subito, un bacio.
2: Stronza, buonasera.
0: No, Domenico, non devi dire.
1: Buonasera.
0: Solito, però, tu non devi permettere mai chiudere questa parola. Chiedo scusa.
1: Gennaro, volevo fare un salutone, un abbraccio forte.
0: Allora, io ti saluto, c'ho Domenico nelle mie braccia, perché lo voglio bene, e ci abbiamo anche Giacomo.
3: Ciao Virginia!
1: Ciao Giacomo!
3: Tutto bene?
0: Ma sto scostumata, cari! Ma che brutto scostumato!
2: Mi sono scostumato.
0: Non è vero, però sei una persona eccezionale.
2: No, scherzo, ho capito che era mia sorella, perciò ho detto così.
3: Salutiamo anche Raffaella.
0: Allora, vogliamo leggere la macelleria, rimani un attimo con noi.
3: Macelleria, sì.

0: Allora, se volete mangiare della carne eccezionale, però lasciate a me l'ovino, poco pure a me, perché ogni tanto allora la gente per mangiare carne buona, genuina, dove si deve recare? A Palomonte,
1: ai carni di Palomonte di Gerardo Carippo. Ci sono latticini, surgelati e pane e prodotti tipici locali.
0: Ma ci stanno i bistecca e i ferri, che è una cosa eccezionale. Custatella, tutte quelle che volete. Allora, facciamo un applauso a Gerardo, macelleria carni paesane di Palomonte. Allora, tesoro, hai sentito quello che succhiava? Maronna mia, che ballo! Ah, ma passato mai. Allora, saluto a tua sorella. Io ti bacio, ciao.
2: Un saluto a tutti, anche a mamma e papà, a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, a mio nipote Raffaella, Angela e tutti.
0: Va bene, un bacio. Un saluto da tutti, ciao. Allora, abbiamo salutato, signore. Salutiamo il grande ristorante della Romantica e Casa di Mary, al signor Enrico del ristorante della Romantica, praticamente di Oliveto Citra, e anche alla grande Casa di Mary che prepara delle cose eccezionali. Pronto? No, linea libera, non può. 899 48 46 10, musica, io vado in privato.

0: 899 48 46 10, giusto Domenico?
1: Certamente, chiamate.
2: 48 46 10.
0: Ripeti,
2: 899 48 46 10.
0: Ripetete uno alla volta.
2: 899 48 46 10, Gennaro D'Auria, solo verità.
1: 899 48 46 10.
0: Vado in privato.

0: Ok, ok. Vediamo un pochettino. Pronto?
1: Desidero chiudere questa bella trasmissione.
0: Sì, infatti, questa è l'ultima. Penultima
1: chiamata. È una bella sorpresa finale.
0: Ok.
1: Quindi va. Sono contenta di come si sono svolte le cose e soprattutto mi congratulo con i collaboratori.
2: Grazie, grazie.
3: Grazie.
1: Molto molto molto bravi, molto buoni, grazie dei bei complimenti per Gennaro, perché vi assicuro che li merita. Vogliatelo sempre bene, continuate così, mantenetevi in questi ottimi rapporti.
2: Signora Wanda, un grandissimo saluto da Domenico.
1: Grazie.
2: La ringrazio delle cose belle che sta dicendo anche di noi per...
1: No, io desideravo proprio rivolgermi a tutti voi, perché
2: grazie,
1: mi accorgo
2: grazie.
1: Che veramente avete degli ottimi sentimenti nei riguardi di Gennaro e desidero ringraziarvi. Grazie, grazie, grazie per tutto ciò che avete fatto e continuate a fare per Gennaro.
3: Grazie a lei, signora Wanda, grazie a lei, mi chiamo Giacomo.
1: A tutti, quando ne siete presenti vi abbraccio caramente
2: grazie.
1: Sul mio cuore.
2: Un salutone da Domenico e quando vuole, qui c'è Gennaro e ci possiamo anche vedere come vuole lei, problema non c'è nessuno.
1: Tutti. Io vi vedo nonostante.
3: Un applauso a Wanda.
1: Grazie, grazie, grazie di questo.
0: Ok, ok, Wanda, un bacio, grazie.
1: Un bacio a tutti voi, vi abbraccio.
0: Ciao Wanda, ciao.
1: Auguroni a tutti, arrivederci.
0: Allora, signori, io vado per l'ultima chiamata e poi chiudiamo, Poi chiudiamo perché l'aria è respirabile in quanto abbiamo anche i condizionatori, ma purtroppo fa caldo. 899 48 46 10. Allora signori, vi lasciamo subito, ok? Vi ringrazio per l'ascolto. Radio Camaldo Listerio ha presentato Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauria, in studio
2: Domenico
3: e Giacomo.
0: Ciao a tutti, grazie per l'ascolto. Buona giornata e buon proseguimento sulle nostre frequenze.

0: infatti vedo qua, tu hai lavorato con un'azienda mobile a livello di imprese di pulizie.
1: Sì, sì.
0: Poi ti hanno licenziato, perché?
1: No, me ne sono andata io.
0: Ma c'era un rattoso là dentro?
1: No, no, no, eravamo tutte ragazze.
0: Io vedo un uomo, però, cioè il proprietario di questa azienda corteggiava pure una dipendente. Tu lo sapevi?
1: No, non lo sapevo.
0: Ah.
1: No, non lo sapevo.
0: Non mi prendere in giro che lo sapevi.
1: No,
0: non lo vuoi dire, perché forse o lui ti ascolta, ho capito, va bene.
1: Vabbè.
0: O no? È così o no?
1: No, è così.
0: Giuralo.
1: Te lo giuro.
0: Sei biondina tu?
1: No, no, neri, capelli neri.
0: Ma qualche volta ti sei fatta bionda?
1: No, mai.
0: No, perché lo farai, eh?
1: Mi farò bionde,
0: Poi vedrai.
1: È un po' bello.
0: Tu lavorerai, andrai molto bene.
1: Che lavoro farò?
0: Tesoro, vedo un'azienda tessile dove cuciono.
1: Dove cuciono?
0: Vedo un'azienda tessile.
1: Ah, sì. Mi dici qualcosa sull'amore, per favore?
0: Antonio chi è?
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è un amico di mia... è una fidanzata della mia amica, si chiama Antonio.
0: Lo so. Sta vicino a te, eh?
1: No, no, sono i miei fratelli, Mauro.
0: No, dico, l'amica non c'è.
1: No, no.
0: Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio padre.
0: Lo vedo. Chi è morto?
1: Chi è morto? No,
0: o
1: nessuno.
0: Morta?
1: No, no, nessuno.
0: Vedo una zia tua che non c'è più qua.
1: Ah, sì, una mia zia però è morta l'anno scorso.
0: Ma di infarto?
1: Ah, una zia di secondo grado, sì.
0: Scusa.
1: È morta brevemente, sì, madonna mia. Ma... un incidente stradale è morta, sì.
0: No, tu lavorerai, andrai molto bene, auguri. Andiamo avanti, linee libere, 899 48 46 10. Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora io penso di mettere una canzone. Vado in privato, ecco qua. Se volete parlare con me, 899 48 46 10. No, questo mi sembra un rattusismo proprio, no, per favore, ma che è sta musica? Regia! Allora, ma che cacchio avete combinato? Allora, vado in privato. No, questo mi hanno portato su CD, non so per quale motivo, proprio mettiamo questa qua che secondo me la ingarriamo, eccola qua. Eccola qua che parte, signori, ascoltatela. Eccola qua. 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino chi si chiama. Pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Giovanni.
0: Da dove chiami?
1: Da Calvi di Sorta.
0: E dove si trova?
1: In provincia di Caserta.
0: Come si chiama?
1: Calvi di Sorta. Gennaro, ti salutiamo tutti quanti.
0: Fate un applauso, grazie.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao,
1: scusa, io ti seguo da un sacco di tempo, mi puoi dire qualcosa sul lavoro?
0: Vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
1: 17.990.
0: 17.990. Adesso stai senza lavoro. No, ma non ti preoccupare, perché tu andrai molto bene. Le carte sono uscite molto positive.
1: Non sai che lavoro farò più o meno?
0: No, tu lavorerai in un negozio. Poi vedo anche che tu sei molto appassionato di costruzioni.
1: Costruzioni?
0: Cioè, a livello edile parlo,
1: un po', insomma, mi piace osservare gli edifici.
0: No, ma comunque tu andrai bene e lavorerai. Per te c'è lavoro nell'estate. Auguri, ciao.
1: Gennaro, io ho i tuoi siti.
0: Grazie, un bacio di cuore. Vi vogliamo bene.
1: Gennaro, Ciroscione, tutti, tutti quanti, io ti seguo sempre anche su internet.
0: E come mai? Lo sappiamo, Ciroscione è grande.
1: Sì, Gennaro, lo seguo sempre, la chiappa fantasmi.
0: Ok, un bacio. Ciao,
1: ciao.
0: Ciao, grazie. 899 48 46 10 899 48 46 10 a vostra completa disposizione.

0: Abbiamo la prossima telefonata, Gennaro D'Auria, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Francesco di Aserra.
0: Francesco, quanto sei nato?
1: Come?
0: Quanto sei nato?
1: 22, 4, 81.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Tu hai chiamato maggiormente sull'amore e sul lavoro?
1: Sì.
0: Allora, chi è che mette le mattonelle? Piastrellista, una cosa del genere. Oddio, è caduto. 899 48 46 10. Signori, ultime battute, poi vi lascio, eh. Pronto?
2: Buonasera.
0: Salve, con chi parlo?
2: Con Pasquale, da San Giorgio.
0: Ciao Pasquale. Allora, qual è il problema?
2: Ma è il lavoro e la salute.
0: Vediamo un pochettino, la salute, cosa soffrite attualmente? Un pochettino di giramenti di testa, stanchezza fisica?
2: Ma più che altro, insomma, è una questione di circolazione.
0: Dovete curarvi, fare le analisi, io non sono un medico, ma si sa che dovete fare gli accertamenti. Quando sei nato?
2: Il 14-4-52.
0: Vediamo un po', la circolazione va vista da un medico, il lavoro va malissimo.
2: Va malissimo.
0: Infatti tu sei molto preoccupato, la notte non riesci a dormire proprio perché a causa dei soldi. Devi dare anche dei soldi a una persona, non ti scorda, eh?
2: Cosa?
0: Devi dare anche dei soldi a una persona?
2: No, che io sappia, no.
0: Eppure io vedo qua una specie di mutuo, non so capire che cacchio è. Vedo dei soldi che forse hai aggiustato la casa tu o la devi aggiustare?
2: No, no, abbiamo già aggiustato, insomma.
0: Ah, già avete pagato già, allora?
2: Già abbiamo pagato tutto.
0: Ah, cioè, perché ho visto 30.000, 35.000 euro, no? Non so. Vediamo un po'. Oh, 60 pure. Vediamo un po'. Anna, chi è questa Anna che mi ha
2: scelto?
0: Anna, chi si chiama Anna in famiglia?
2: Anna, cioè, abbiamo un sacco di Anna, mia cugina.
0: Io vedo tre Anna.
2: Cosa?
0: Tre Anna.
2: Sì, ci possono stare, sì.
0: Angela chi è?
2: Angela è mia cognata.
0: La vedo. Tu non
2: due
0: credi?
2: Cognate.
0: Ma perché tu mi hai chiamato a me quando poi tu non mi credi? Tu non credi nella cartomanzia? Perché mi hai chiamata?
2: No, non è che non ti credo.
0: Volevi verificare?
2: Mio cugino ha molta fiducia in te e ho detto che voglio
0: parlare. Giuseppe chi è?
2: Giuseppe è una buon'anima di mio fratello.
0: È morto, io vedo un morto, sì, che è uscito sulle carte e sì, ti vuole molto bene. Ma che ha avuto un tumore, che ha avuto un brutto male.
2: Sì, esatto, sì, un brutto male.
0: Mi dispiace proprio. Tuo fratello sta qua nelle mie carte, ti vuole molto bene, sta dall'alto. Pregalo spesso, figlio
2: sempre,
0: mio.
2: Sempre a tutti quanti.
0: D'accordo? Io potevo sapere questo? Lo potevo sapere? Non lo potevo sapere.
2: Sì, sì, è vero.
0: Auguri.
2: Grazie. Lui il lavoro non...
0: No, succederà un evento, un qualcosa che cambierà e tu andrai molto a migliorare. Adesso devo andare via, ti devo lasciare.
2: Ti ringrazio e avevo il piacere di telefonarti un'altra volta.
0: Grazie. Onore è tutto il mio e ti ringrazio.
2: Prego.
0: Auguri, buonasera.
2: Grazie.
0: Buongiorno, buongiorno. Signori, ultima chiamata, eh? Allora, io lascio il microfono aperto, guardate, 899 48 46 10, ultima chiamata, eh? Ultima chiamata, perché dopo devo andare in privato, eh? Voglio salutare con Tursi Terme, con Liano, fatevi sentire, chiamatemi, chiamatemi. Ok, con Tursi, Valda, Calabritto, Senerchia, ma dove state? Mi avete abbandonato? Andate a mangiare a casa di Mary. Pensate un pochettino, casa di Mary in Colliano? Signori cari, si mangia dal giovedì al sabato delle grignate meravigliose di carne che fa la signora Mary. Vediamo chi è, pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Chi è che parla?
0: Uè, Wanda, dimmi!
3: Niente, volevo sapere se potevo terminare con l'ultimo argomento.
0: Va bene, vai!
3: Vado, subito.
0: Allora abbiamo la nostra madrina Vanta di Radio Camaldoli Stereo, saluti ancora la...
3: È la vostra amica Vanta che vi parla sempre con affetto, con amore, con simpatia. E come sempre io colgo l'occasione che mi dà la possibilità...
0: Un attimo solo, Vanta, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare in questo momento. Io vado sull'altra linea mentre Vanda parla, io vado a rispondere a qualcuno che ha bisogno di me. 899 48 46 10, vai Vanda.
3: Dunque, carissimi, volevo parlarvi di un argomento che mi sta molto al cuore e che attualmente fa parte di necessità sapere queste cose che adesso vi dico. Cioè, volevo parlare della famiglia. Il primo bisogno dell'uomo, cioè di ogni uomo veramente, è quello di appartenere a qualcuno, è quello di essere fatti proprio da qualcuno. Nessuno ama essere figli di nessuno. Noi non siamo fatti né di pietra e non ci basta esistere, non siamo fatte bestie, non ci basta mangiare, siamo uomini. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi, abbiamo bisogno di essere fatti proprio da qualcuno. L'amore che cos'è? È un'esigenza umana, primaria, assoluta. Che cosa succede? Il bambino non è mai un uomo puro, materiale, biologico. Fin dai primi mesi ha una tale sensibilità che se non trova amore, che cosa succede nel bambino? Forse non l'immaginate, si ammala, fino a quasi a lasciarsi morire con la depressione. Lo affermano tutti gli psicologi e lo provano tristissimi casi di bambini. Che cosa fanno? Soffrono. Se manca l'affetto di una madre o di un padre, ebbene l'amore su cui il piccolo ha bisogno deve avere tre caratteri che solo la famiglia fondata sul matrimonio può garantire. Appieno e abolire la famiglia, che cosa significa? Certo. La famiglia offre stabilità, unità, come praticamente tagliare la radice di un albero, di una vita di cui il piccolo ha bisogno. Mi sono permessa di darvi questi piccoli consigli perché che cosa vorrei? Il mio consiglio, vorrei che si tornasse a trattare di nuovo l'argomento delle famiglie con i figli, parlare, dialogare. È importantissimo, carissimi radioascoltatori, provate a non chiudervi in se stessi.
0: Grazie, Vanta.
3: È importantissimo perché poi viene...
0: Devo chiudere?
3: È quella malinconia, che ma quella depressione che non è giusta. Invece cercate di riunirvi in famiglia, parlate e dialogate, ascoltate il mio consiglio.
0: Ok.
3: Va bene.
0: Grazie Vanta. Buona giornata. Saluti a Pina e a te. Un bacio.
3: Grazie, buone cose.
0: Ciao tesoro.
3: Ciao.
0: Allora abbiamo salutato Vanta, 899 48 46 10, voglio dire l'ultima cosa, poi vado in privato, mi potete chiamare all'899 48 46 10. Allora, io amo tanto le belle zone di Contursi Terme, Colliano, dove c'è il grande Galileo e Roberto, che sono due tecnici eccezionali. Voglio salutare anche al mio grande tecnico Pasquale Marrazzo e anche all'amico Gianduia. Voglio dire una cosa molto importante, signori, io devo chiudere comunque. Pronto?
1: Gennaro?
0: No, il programma è chiuso in questo istante, sto ai saluti. Lei chi è?
1: Vabbè, sono Ciro.
0: Ciro, ti voglio bene, un abbraccio di cuore. Da dove chiami? Allora, devo chiudere, appunto vado in privato, vi lascio con appunto la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo. Volevo prima concludere, voglio salutare a Roberto, al nostro amico Galileo, a tutti gli amici di Contursi Colliano, al ristorante La Romantica, a casa di Mary, che sono i miei preferiti onestamente. E casa di Mary, ho detto, fa delle grigliate eccezionali. Andateci dal giovedì sera dalle ore 19:30 fino a tarda sera e fino al sabato, e poi c'è la domenica dove fa il suo buffet meraviglioso con un meraviglioso pranzo eccellente domenicale. Io vi abbraccio, vado in privato, saluto a tutti quanti, chiamatemi, chiamatemi, chiamatemi. Un saluto alla signora, la signora cara, appunto, di Valva, un bacio. Vado in privato, signori, vi lascio con la grande sigla ufficiale di Radio Camaldoli, la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 20.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS Network.
0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
11: Sono le 20:01.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
12: Buonasera dalla redazione.
13: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. In risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
12: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
13: Codice della strada, sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada, più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
12: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17, arrestati arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
13: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
12: Le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
13: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri. E in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
12: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
15: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
16: Network.
0: Passa

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

0: sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica alla console DJ Peter Pan.

stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: I grandi colossal del disco bar sono presenti solo su RCS Network. 80%.
1: Meno alla pe.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali.

Hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 21:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia, introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre, alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato, precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
2: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
3: Codice della strada. Sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada: più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
2: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia: un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17. Arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
3: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
2: Le due ruote. Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Gian Antonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
3: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barna chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
5: non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 23:04 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. In risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
3: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
4: Codice della strada, sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada, più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
3: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17. Arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
4: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
3: Le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Giannantonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
4: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria. Astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Universe. Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23:58 minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. In risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
1: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
2: Codice della strada, sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada, più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
1: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17. Arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
2: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
1: Le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Gian Antonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
2: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
1: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare o almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Samantha Fox, Pet Shop Boys, i Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.
1: I'm coming near, I'll feed you back to shiver. Turn out all dirt.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
1: è l'una.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
1: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. In risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
2: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, che leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcune ore dopo però è intervenuto il sindacato belga a cambiare le carte in tavola, ammettendo di essere stati loro a voltare le spalle mentre La Russa prendeva parola. La motivazione: protesta antifascista.
1: Codice della strada, sono 15 le principali ipotesi di revisione che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali direttrici del nuovo codice della strada, più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate, patente a 17 anni, più risorse per la sicurezza delle strade.
2: Un 19enne all'interno di un parco pubblico ad Arese, in provincia di Milano, sarebbe stato minacciato con un macete, incappucciato e portato via con la forza da un gruppo di giovani. L'amico del 19enne è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai carabinieri. A finire in manette sono stati 4 minorenni, tutti nati in Italia. Un ragazzo di 15 anni, uno di 16 e due di 17, arrestati in flagranza con le accuse di sequestro di persona a fini estortivi, rapina in concorso, porto abusivo di arma e lesioni.
1: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Oggi sono scese a 19 le città da bollino rosso e domani sarà uguale. Tantissime regioni al centro e al sud sono invece alle prese con siccità e incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
2: Le due ruote, Jorge Martin domina la sprint di Silverstone. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è rimasto al comando dal primo all'ultimo giro, precedendo Ogura e Bezzecchi, che hanno completato un altro tris Aprilia. Quarto Alex Marquez, seguito da Di Gian Antonio e Acosta. In difficoltà le Ducati Factory. Marc Marquez ha chiuso nono dopo aver perso diverse posizioni nel finale, mentre Bagnaia è arrivato 17esimo. Domani alle 14 la gara.
1: Tre argenti azzurri nella giornata degli europei di nuoto. Andrea Barnaba chiude alle spalle del rumeno Preda nei tuffi maschili dalle grandi altezze, 20 metri. Argento anche per Elisa Cosetti nella prova femminile di tuffi dai 20 metri e in mattinata argento nella staffetta mista 4 per 1,5 chilometri.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nubi sparse al mattino, tra pomeriggio e sera temporali in formazione sulle Alpi con estensione locale dei fenomeni fino alla pianura. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 36 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento cumuliforme diurno in Appennino, abbastanza innocuo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e il tempo soleggiato, salvo qualche addensamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato. E tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS.

Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot. Da non dimenticare Belfagor, interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernard. Straordinariamente affascinante, abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria. Inimitabile.

0: contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che Fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

da una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
3: Eccovi servito.
2: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
4: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

0: gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no.

Cucù, che magica TV! I grandi colossal ora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole da un'idea di Jerry Dauria.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È scontro ormai aperto tra Madrid e Roma. Il governo di Pedro Sanchez ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti dell'Italia introducendo controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. In risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Verifiche che dureranno fino al 7 settembre alle quali il Ministero dell'Interno italiano ha risposto con un secco comunicato precisando che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo.
2: Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e CGIL nel giorno dell'anniversario della tragedia di Marcinelle. Alla commemorazione in Belgio, dove nel 1956 morirono 136 minatori italiani, non sono mancate le polemiche per una presunta mancanza di rispetto di alcuni rappresentanti del sindacato italiano nei confronti